0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con K-Mass, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto... molto ti calmano, ti rilassano, banalmente anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma, è un mix.
0: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
1: Serena, assolutamente Serena, senza alcun ombra di dubbio, perché ho avuto, vabbè, l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date e poi abbiamo stretto anche i rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica, alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti e posso dire che, oltre a essere una persona meravigliosa, è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
0: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
1: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bambolina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo.
0: Bene.
1: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni. E appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva. Allora io ho detto cosa posso fare per provare a farla smettere, gli ho scritto appunto Madame ed effettivamente lei ha smesso e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina, che, no spoiler, uscirà a breve.

0: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
1: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore, K-Mass, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. E, con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
0: Bene.
1: E vabbè, poi insomma io oltre che averla scritta l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
0: Allora, hai citato i più importanti naturalmente per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli appunto per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
1: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente, oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
0: Verrai in Puglia?
1: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
0: Ti aspettiamo, comunque aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
1: Sì.
0: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
1: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
0: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
1: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
0: E noi te l'auguriamo, eh. Hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
1: Grazie.
0: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente. Però nel frattempo
1: noi
0: ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
1: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi di

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La tragedia si è consumata nel giro di pochissimi giorni. La donna, 51 anni, originaria di Crispiano, è stata ricoverata all'ospedale di Martina Franca all'inizio di aprile scorso per una polmonite batterica.
2: Il 10 aprile mia sorella le avevano comunicato di eventuali dimissioni il giorno dopo e lei, guarda caso, il 9 e il 10 ha tossito sangue e dopo non è stata più dimessa.
1: Trattata con una cura antibiotica, è stata poi dimessa il 14 dello stesso mese, nonostante evidenti sintomi che testimoniavano tutt'altro che la ripresa della donna. Sintomi respiratori importanti. Gli accertamenti clinici avrebbero evidenziato una polmonite batterica con insufficienza respiratoria acuta e versamento pleurico.
2: Il 14 lei ha ricevuto le dimissioni e mi diceva: io mi fanno uscire ma non sto bene, non mi sento bene, ho ancora tosse, ho ancora male al petto, debolezza, febbre. E siamo rimaste stupite, però abbiamo accettato, io sono andata in ospedale e siamo uscite insieme. E l'hanno dimessa senza neanche una cura da continuare a casa, niente.
1: Una volta a casa la donna ha avvertito un aggravarsi delle sue condizioni e si è rivolta privatamente ad un pneumologo che le ha prescritto una cura antibiotica differente da quella somministrata nel nosocomio. Dopo un leggero miglioramento della persistente tosse, la paziente è deceduta il 30 aprile.
3: A seguito del decesso i familiari hanno sporto denuncia contro ignoti, la procura ha disposto l'autopsia e ha individuato due medici che attualmente sono indagati. Il 19 maggio è stata disposta dall'autopsia, è stata eseguita l'autopsia dal professor Solarino, naturalmente i cui esiti tra 60 giorni faranno un po' di chiarezza sul caso.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Spesso l'assenza fa più rumore di una presenza e questa volta l'assenza a Taranto del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha lasciato dietro di sé una scia di profonda delusione. Il territorio però ha risposto, sono stati infatti 7 su 14 invitati tra parlamentari e consiglieri regionali e politici che hanno raccolto l'appello dei sindacati confederali. L'occasione era di quelle cruciali, la presentazione della piattaforma unitaria Taranto e Italia, avvertenza Taranto, un documento in cui CGIL e CISL e UIL mettono a nudo l'impoverimento del territorio ionico, schiacciato da un welfare che non tiene e da una transizione ecologica industriale che sembra non partire mai, bloccando il futuro di ex Ilva, Leonardo, Natuzzi e di tante altre vertenze.
5: L'obiettivo è quello di dare una risposta ai problemi del territorio, al disagio sociale che si vive in questo territorio. È una piattaforma che guarda ai problemi del presente, l'ex Ilva, la Leonardo, la Natuzzi, i progetti per il futuro, l'eolico offshore, Agromed. C'è una serie di problemi che comunque devono avere la possibilità di essere risolti, perché se non si risolvono questi problemi non si potrà guardare il futuro. E credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata dei fatti. Noi siamo qua a poche centinaia di metri da Piazza Fontana, dove una decina di giorni fa un cittadino di origine maliana è stato barbaramente ucciso, non da bande criminali, ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione di degrado sociale.
6: Possiamo incominciare, parliamo dell'Ilva, di costruire un piccolo forno elettrico? Iniziamo di là? No, quello non lo stiamo vedendo. Perché quando noi abbiamo parlato anche del porto, no? Al porto c'è la desertificazione. E il porto è diventato deserto e là dovevano stanziare tanti di quei soldi perché bisognava diversificare, perché la transizione portava nuovi investimenti e anche produzioni diverse rispetto a quella dell'Ilva. È chiaro che purtroppo noi oggi ci troviamo di fronte a un porto deserto e i parlamentari ionici oggi dovevano essere qui presenti perché ci dovevano far capire sul porto cosa vogliono fare.
4: Per uscire da questo stallo i sindacati chiedono un patto delle responsabilità, una sfida raccolta da una delegazione trasversale che ha superato gli steccati ideologici. Al tavolo del confronto si sono seduti la deputata del Partito Democratico Francesca Viggiano, il deputato di Fratelli d'Italia e responsabile unico del CIS Taranto Dario Iaia e il senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Forte anche la componente della Regione Puglia guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, Fratelli d'Italia e dai consiglieri regionali Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, Mino Borraccino del PD e Massimiliano Di Cuia di Forza Italia. Il messaggio che si leva da Taranto quindi è unanime, collaborazione e richieste unite verso Palazzo Chigi.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E il mare è la risorsa identitaria della città di Taranto da tutelare e utilizzare come leva di sviluppo economico, produttivo e sociale del territorio. Un piano ambizioso discusso all'interno del convegno nazionale promosso da AICIS, Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza, in collaborazione con Confapi Taranto della sezione navalmeccanica, che inizia a prendere forma attraverso le proposte e il confronto tra esperti del mondo imprenditoriale, autorità portuali, istituzioni, associazioni di categoria e giovani. Al centro del dibattito l'importanza di rafforzare i sistemi di sicurezza marittima integrata a favore delle attività produttive del territorio, come hanno raccontato Ugo Terracciano, presidente dell'associazione AICIS, e Fabio Greco di Confapi Taranto.
7: E abbiamo scoperto che Taranto ruota intorno al tema del mare e alla portualità, quindi forse è l'occasione per lanciare qualche idea. E diciamo che abbiamo tirato un sasso nello stagno e cerchiamo così di creare delle onde positive che facciano ragionare su questo tema, soprattutto sulla necessità di integrazione di tutte le realtà che orbitano intorno alla questione del mare.
8: Cambiamo la narrazione cercando di fare per Taranto e per le imprese dare l'opportunità di dare un senso alla diversificazione, perché bisogna fare anche informazione e formazione. Qui ci sono dei stakeholder oggi che portano innovazione per la sostituzione dei pali delle cozze e dare un'impronta di innovazione alla mielicoltura. Ma non solo, c'è anche la cantieristica navale e diversificare in questi due settori a braccetto con il turismo potremmo avere un'opportunità per riqualificare il nostro territorio.
1: Durante l'evento inoltre sono stati presentati anche progetti sostenibili già attivi in altre regioni a tutela dell'ambiente marino, come il modello realizzato dall'azienda Reefball Italia per abbattere il fenomeno dell'erosione costiera. Un intervento che secondo Fabrizio Peila, studente dell'Università di Urbino, può generare nuove opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio.
9: Uno dei principali motivi appunto è quello di portare questa tecnologia che funziona molto bene in America e viene utilizzata sempre di più appunto a discapito magari degli scogli e dei frangiflutti che ci sono davanti al mare, però è una soluzione appunto natural based, quindi diciamo nell'ottica italiana diciamo andare a utilizzare quelle che sono le opere green è un qualcosa che può far bene oggi ma anche per le generazioni future.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: L'ho fatto anche per tutti voi e vi assicuro che lo rifarei. Il coraggio e la determinazione di Giambattista Tedesco, vittima innocente di mafia, è inciso nero su bianco su una targa esposta sulla palazzina in via della Liberazione 22 a Paolo VI, per restituire memoria e dignità al luogo che il 2 ottobre del 1989 è stato segnato dalla violenza mafiosa e che oggi diventa teatro di costruzione del bene comune. Ex carabiniere e vigilante nell'ex Silva, Giambattista Tedesco fu ucciso solo per essersi essersi opposto con fermezza all'illegalità che viaggiava all'interno dello stabilimento. Un momento di commemorazione e impegno civile promosso dall'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto e Libera, in occasione della giornata della legalità del 23 maggio e anniversario della strage di Capaci, che attraverso le testimonianze dei parenti delle vittime innocenti di mafia ha voluto restituire valore alle loro lotte e rendere consapevoli le nuove generazioni, come hanno raccontato il figlio di Giambattista Tedesco Alessandro e Titti Basire, sorella del capitano Emanuele.
11: Credo che un ricordo non debba essere una cosa sterile, ma attraverso la memoria e l'impegno di questi uomini e donne che hanno contribuito con loro fare a cambiare la storia del nostro paese, noi sentiamo viva questa responsabilità di trasferire il testimone che i nostri cari ci hanno lasciato ancora vivo.
12: Siamo protagonisti di una vita che noi non abbiamo scelto. Hanno scelto altri per noi. Noi ci siamo adattati, ci siamo accomodati.
1: Saranno gli studenti e le studentesse delle scuole di Taranto infatti a diventare custodi di memoria e costruttori di futuro attraverso il percorso socioeducativo di sensibilizzazione nato per non dimenticare i sacrifici a favore della legalità, come hanno spiegato Remo Pezzuto, referente del coordinamento Libera di Taranto, e Francesco Sansobrino dell'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto.
13: Il progetto riguarderà proprio le scuole e le classi della nostra città nell'adozione di una vittima innocente di mafia di Taranto e della Puglia, vittime innocenti di mafia che spesso non vengono citate nelle grandi narrazioni, ma che hanno la dignità di dover essere raccontate e rappresentano la storia del nostro territorio e del nostro paese.
14: Noi dobbiamo custodire le nostre storie, farle entrare nelle scuole per costruire un futuro migliore, farlo diventare le storie, le conoscenze, farle entrare nella testa dei ragazzi e farle diventare momento di responsabilità, di scelte responsabili, di la scelta del bene comune, delle regole ed evitare l'omertà e l'indifferenza.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: Una clip su TikTok scatena l'indignazione sui social. Nel video vengono ripresi due dei minorenni coinvolti nell'omicidio di Sacco Bacari. Il video sarebbe stato realizzato proprio all'interno dell'istituto per minori di Lecce, dove i due ragazzi sono attualmente reclusi. Le immagini sono accompagnate dalla frase «Ciò che non uccide, fortifica». La procura dei minori di Lecce valuta di aprire un fascicolo sull'accaduto. Il video, poi rimosso, fa il paio con i post pubblicati sui social subito dopo l'arresto del gruppo accusato del brutale assassinio, post accompagnati da messaggi di incitamento e solidarietà espressi in un tipico linguaggio malavitoso. Nel frattempo i legali dei giovanissimi, ritenuti responsabili dell'aggressione mortale, hanno impugnato le misure cautelari emesse dai giudici per le indagini preliminari dopo gli interrogatori di garanzia. In particolare per il minore, autore delle coltellate mortali, è stato chiesto il collocamento in comunità. I suoi difensori, infatti, ritengono che con la confessione del giovane siano venute meno le esigenze cautelari. Per gli altri due minori coinvolti, i legali hanno chiesto la revoca degli arresti o misure meno afflittive per mancanza di gravi indizi. Stesso percorso dovrebbe essere seguito anche dagli altri indagati. Ora si attende l'udienza al Tribunale del Riesame.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: La cultura come leva di rinascita, dialogo e sviluppo per il territorio. Con questo obiettivo, lunedì 25 maggio alle ore 9, il Cinema Teatro Fusco ospiterà l'evento conclusivo degli Stati Generali della Cultura, il percorso partecipativo avviato nelle scorse settimane dal Tavolo della Cultura del Comune di Taranto. Coordinata da Gianni Florido, l'iniziativa in questi mesi ha coinvolto scuole, associazioni culturali e sociali, artisti, operatori del settore, enti, fondazioni, giovani e semplici cittadini. L'appuntamento sarà l'occasione per presentare il documento programmatico della cultura, uno strumento che guiderà le politiche culturali dei prossimi anni. Da Palazzo di Città si afferma che gli Stati Generali della Cultura sono stati e resteranno uno spazio aperto in cui tutte le energie del territorio possono esprimersi, condividere idee e costruire insieme strategie concrete. Per il sindaco Bitetti, gli Stati Generali della Cultura rappresentano un segnale forte di comunità, dove istituzioni, operatori, associazioni e cittadini si uniscono per costruire una visione condivisa. La cultura, afferma il sindaco, è uno strumento decisivo di riscatto e crescita, capace di generare opportunità anche sul piano turistico ed economico.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: Alla vigilia degli Stati Generali della Cultura, promossi dal Comune, arriva un'altra stoccata del Partito Democratico al sindaco Piero Bitetti. La segretaria provinciale del PD, Anna Filippetti, afferma la necessità che l'amministrazione comunale si doti finalmente di un assessore alla cultura. Una delle lacune più macroscopiche per l'amministrazione di una città che proprio sulla cultura dovrebbe fondare una delle direttrici per emanciparsi dalla dipendenza dalla grande industria. Concetti che Anna Filippetti ha espresso ai nostri microfoni a margine del Taranto Eco Forum.
13: Il TEF è un evento dove i temi importanti sono la sostenibilità e l'innovazione. Ecco, Taranto è proiettata adeguatamente verso questi percorsi?
16: Allora, Taranto non è proiettata adeguatamente nella misura in cui presenta una carenza sotto un profilo politico-amministrativo, che è quello dell'assenza di un assessorato alla cultura. Questo forum rappresenta l'occasione, un'opportunità per Taranto, perché costruisce

0: conoscenze che nell'ambito della sostenibilità, dell'efficienza energetica, nell'ottica di costruire un tessuto economico è fondamentale. Ma c'è bisogno dalla parte delle istituzioni di offrire, diciamo, non un assist, di offrire un collegamento che passa attraverso la convinzione che la cultura e la conoscenza possono essere un motore di sviluppo per questo territorio, anzi non possono, sono un motore di sviluppo fondamentale per questo territorio. È un'opportunità per uscire da quella monocultura industriale dell'acciaio, di cui probabilmente tutti quanti si riempiono la bocca, ma pochi in realtà agiscono concretamente.
1: Porterete questa istanza davanti al sindaco Bitetti?
0: Sì, sì. Sarà una delle istanze, una delle prime istanze che porteremo, sì.
2: Dunque un altro punto per differenziarsi dal sindaco Bitetti, come era già accaduto in occasione del concertone del 1° maggio e dei tragici eventi di Piazza Fontana, segnali che si ripetono. Insomma, che tra Bitetti e il PD ci sia più di qualche frizione ormai non è più un mistero per nessuno.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Reati prescritti. Nichi Vendola esce dal processo ambiente svenduto. Lo ha deciso il collegio della Corte d'Assise e del Tribunale di Potenza, dove il processo è stato trasferito a seguito dell'annullamento delle condanne di primo grado. La prescrizione è intervenuta per Vendola ed altri 14 imputati. All'ex presidente della regione era contestato il reato di concussione. In primo grado a Vendola erano stati inflitti 3 anni e 6 mesi per le presunte pressioni esercitate sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, allo scopo di ammorbidire l'approccio nei confronti dell'ILVA. Ma ecco, a proposito della sua linea politica sul siderurgico, cosa aveva dichiarato ai nostri microfoni proprio Vendola a settembre scorso, a margine della giornata inaugurale della Fiera del Levante.
4: La mia linea politica è stata sempre quella rispettosa della Costituzione, di tutelare insieme il diritto alla salute e il diritto al lavoro, perché non esiste, come dicono i costituzionalisti, un diritto tiranno. Entrambi sono diritti che integrano il diritto alla vita. E per quello che mi riguarda, aver operato anche in solitudine rispetto ai governi nazionali per introdurre normative di ambientalizzazione, di lotta contro gli inquinanti, il mio errore è stato di essermi caricato sulle spalle, cioè sulle spalle di chi non aveva nessun potere, se non un potere negoziale nei confronti degli imprenditori, di essermi caricato sulle spalle il più grande siderurgico d'Europa. Forse, diciamo, lo dico col senno di poi, forse avrei dovuto di più dire ai governi nazionali, tocca a voi, ma io ho sempre pensato che bisognasse operare per il bene e quello ho fatto.
2: Tra gli imputati per i quali è scattata la prescrizione figurano anche Nicola e Fabio Riva. La prescrizione riguarda tuttavia solo i reati di associazione per delinquere, rimozione o omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro e appunto concussione. Restano invece in piedi i reati relativi all'inquinamento ambientale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Aveva all'interno di un cassetto in un armadio della camera da letto una revolver calibro 32, priva di marca e matricola, avvolta in un panno. Oltre a diversi grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione, materiale utilizzato per tagliare e confezionare la droga da spacciare. Così un uomo di 48 anni di Taranto è stato sorpreso dai carabinieri della sezione operativa della compagnia Ionica, quindi arrestato con l'accusa di detenzione abusiva di arma clandestina. Detenzione ai fini di spaccio di droga e furto aggravato di energia elettrica. Le verifiche effettuate nell'abitazione, infatti, hanno poi consentito ai carabinieri di accertare un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Secondo quanto emerso, il 48enne avrebbe manomesso il contatore dell'energia elettrica attraverso un collegamento illecito alla rete di distribuzione, sottraendo energia in maniera fraudolenta. L'operazione, che rientra tra i servizi straordinari predisposti dal comando provinciale, si è conclusa con il trasporto del 48enne presso il carcere di Taranto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. La pistola in particolare sarà oggetto di accertamenti tecnici ad opera dei carabinieri del RIS di Roma per verificare se l'arma può essere stata utilizzata per eseguire dei delitti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È previsto per il 3 giugno alle 10 l'open day del nuovo terminal passeggeri all'Arlotta di Grottaglie, un'iniziativa che arriva dopo la richiesta avanzata al presidente di Aeroporti di Puglia dai consiglieri regionali Borracino, Angolano e Fischetti. L'appuntamento è uno dei tanti obiettivi che prima come assessore regionale, poi come consigliere

0: consigliere del presidente della regione Puglia, ora come consigliere regionale, mi sono prefissato e ho perseguito con determinazione. A parlare il consigliere Borracino, che sottolinea un risultato importante per il territorio tarantino che non può essere penalizzato della mancanza di una linea di trasporto aereo passeggeri e per assicurare ai cittadini la possibilità di verificare da vicino gli interventi realizzati in questi anni. D'altronde l'impegno personale profuso nel corso del tempo ha consentito di portare a compimento opere di carattere tecnico e infrastrutturale di grande rilievo, come il rifacimento della pista di rullaggio, l'ampliamento del piazzale di sosta degli aerei, il rifacimento degli hangar, la bretella di collegamento dall'aerostazione alla statale Taranto Brindisi, il completo rifacimento del terminal passeggeri grazie ad una dote finanziaria di 9 milioni di euro. Borracino ha di recente contestato il piano nazionale aeroporti 2026-2035 che preclude a Taranto questa possibilità. Una scelta che ritengo ingiustificata, dice a tal proposito, e che contrasta con quanto previsto nel piano strategico per Taranto, stilato assieme all'allora presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 170 tra speaker e relatori, più di 20 tavole rotonde, 130 realtà presenti tra partner, associazioni e patrocini. Ad animare il programma, alla presenza di circa 3.000 partecipanti, vi sono state sessioni tecniche, momenti di approfondimento, una sezione internazionale e incontri dedicati alle nuove tecnologie e alla governance della sostenibilità. Sono questi i primi numeri della quarta edizione del TEF, il Taranto Eco Forum, la due giorni sui temi dell'innovazione e della sostenibilità che si è svolta nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università. Un confronto proficuo tra istituzioni, imprese, università, centri di ricerca e stakeholder del panorama economico italiano. Risultati positivi che sono stati raggiunti anche grazie ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico guidato dal commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica Vito Felice Uricchio. L'evento è stato promosso da Euruota e organizzato da Future Eventi in collaborazione con Remtech Expo. Il TEF 2026 ha visto la partecipazione di rappresentanti del Parlamento Europeo, del Governo, della Regione Puglia, del Comune di Taranto, delle autorità portuali e marittime, del sistema universitario e della comunità scientifica. Tra i temi trattati, quello della mobilità sostenibile e in questo ambito una interessante novità è l'esperienza portata dall'Olanda sui punti di ricarica dei veicoli elettrici.
3: Questa è una soluzione che viene dall'Olanda e noi abbiamo pensato di integrare due cose, di mettere due cose in un unico elemento urbano, che è il palo della luce, che c'è già. Esiste già su tutte le nostre strade e abbiamo inserito due prese, non una, per ricaricare due veicoli elettrici al contempo, arriva fino a 22 kW, è possibile pagare con una carta di credito qui. E questo permette praticamente ad avere la ricarica per auto in ogni luogo.
2: Per il presidente di Euruota, Patrick Poggi, il TEF è ormai un appuntamento immancabile per chi vuole confrontarsi, per chi vuole costruire e realizzare progetti concreti, per chi ha a cuore un modello di sviluppo che tenga insieme le nuove frontiere dell'innovazione e della sostenibilità e il benessere delle comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Momento ospite, ho parlato qualche minuto fa della prima teoria del suono che è stata fatta proprio, che nasce proprio qui da Taranto con il nostro Aristosseno, che applica l'ascolto, la matematica e la applica la musica al suono, e tutti gli studenti di teoria musicale di oggi devono dire grazie o no, dipende dai punti di vista, proprio al nostro Aristosseno. Ed è per questo che ho ospiti in video call Francesco Giannini e in chiamata ospite telefonico Luigi Massari. Ce li abbiamo del progetto ICOS, benvenuti, che non è un progetto, lo so, però l'esperienza ICOS, benvenuti ragazzi.
5: Grazie.
4: Buongiorno. Grazie. Allora, ho premesso, mi è venuto a dire progetto ICOS, però non è un progetto sostanzialmente, voi ci tenete a dire questa cosa, è un'esperienza.
6: Nel senso, sì, è sicuramente più un'esperienza, e poi ovviamente ha avuto bisogno anche questa esperienza, ha avuto bisogno di una fase di progettazione, ma di fatto è un'esperienza perché si tratta di una tre giorni fondamentalmente in cui un gruppo di persone decide di raccontare la città, le zone marginali della città attraverso il suono, il paesaggio sonoro, e quindi è un racconto alternativo ed è un'esperienza vera e propria, insomma.
4: È bellissimo, eh. Tra l'altro è il secondo anno, quindi state rinnovando questa esperienza perché già il primo anno è andato bene, giusto? La seconda edizione.
6: Sì, seconda

0: edizione. Noi abbiamo sperimentato una prima edizione un paio d'anni fa, che è andata particolarmente bene, in realtà organizzata, diciamo, abbastanza come dire, con passione, ma diciamo con pochi mezzi. Poi quest'anno ci abbiamo riprovato, abbiamo cercato di rinnovare l'offerta didattica, nel senso che abbiamo intanto individuato delle nuove zone da mappare, da studiare, da registrare, e in questo diciamo Luigi sicuramente ha dato un apporto decisivo, col quale ci siamo conosciuti, siamo rimasti in contatto dalla prima edizione, e Luigi stesso adesso vi racconterà insomma anche la parte laboratoriale aggiuntiva sul synth che abbiamo appunto inserito, oltre alla parte di sound walking, registrazioni sul campo, eccetera.
1: Cioè, questa è una cosa bellissima, perché noi spesso diamo molte cose per scontato, però effettivamente i suoni, i rumori che magari noi percepiamo anche come rumori, possono diventare una narrazione.
2: Certo, sicuramente.
1: Come funziona?
2: Proprio sì, in sostanza, parlando con Francesco dopo la prima edizione, abbiamo pensato di dare di nuovo vita a questi suoni raccolti, dandola in modo diverso, cercando di rielaborare questi suoni con uno strumento portatile che potrebbe addirittura registrare direttamente sul campo. In questo modo l'ascolto e la restituzione del suono diventa ancora più immediato, e in più c'è un aspetto molto importante. Per noi appassionati di musica, soprattutto di musica elettronica, a volte quel suono che esce dal nostro computer viene interpretato come magia, perché non sappiamo bene come questo suono viene generato.
1: Okay.
2: Con questo laboratorio, anche se breve, di qualche ora, riusciamo a capire come viene generato sia un suono sintetizzato o appunto come viene rielaborato un suono campionato. Un suono campionato è un suono naturale o artificiale che entra in uno strumento e viene appunto rielaborato.
1: È bellissima questa fusione fra tecnica pura, quindi tecnica e studio, e poi parte, diciamo, veramente emotiva, perché comunque ci vuole anche una certa sensibilità per riuscire a costruire e mettere insieme queste due cose. È un po' quello che diceva Aristosse, no? È comunque che bisogna mettere insieme le due cose, quindi non basta soltanto la tecnica o la matematica applicata alla ricerca del suono, al suono, ma ci vuole anche un discorso di emotività. Non a caso voi poi avete scelto delle determinate location, con il supporto anche di persone, di operatori che stanno in loco. Chi risponde?
2: Sostanzialmente abbiamo scelto zone non battute, non frequentate, ma bellissime dal punto di vista visivo sicuramente, ma soprattutto dal punto di vista del suono, in quanto c'è una ricca fauna di animali che vivono sempre e solo lì, parlo del Mar Piccolo, ma anche i suoni della vicina industria in alcuni punti della nostra sound walking, questa passeggiata sonora che faremo, si può ascoltare quello che molti di noi chiamano il respiro della fabbrica, che è un suono suggestivo e caratteristico della nostra zona.
1: Complimenti per la scelta, è caratteristico. Io ringrazio Francesco, ringrazio Luigi, ringrazio il progetto ICOS. Chi volesse partecipare, perché c'è ancora qualche posto, giusto? Per questo workshop diamo due indicazioni per i nostri telespettatori e i nostri ascoltatori.
0: Sì, assolutamente, ci si può iscrivere ancora fino al 30 di maggio, basta andare su francescogiannico.com, c'è il testo completo con le descrizioni, con la descrizione del progetto, e soprattutto c'è descritto anche l'aspetto diciamo della restituzione, che è fondamentale, e il fatto poi che, forse abbiamo dimenticato di dirlo, ma il sintetizzatore che verrà realizzato rimarrà ai partecipanti, per cui c'è anche questo lascito, diciamo.
1: Quindi è una cosa, è tanta roba, dai, onestamente è tanta roba. Grazie ragazzi, grazie per essere stati con noi.

0: Noi?
1: Volevamo ringraziare i partner di questa attività, che senza di loro sarebbe stato tutto molto più difficile.
0: Ricordiamoli.
1: Il D&D, la NASA e l'associazione Ammostro.
2: Che sono Vicoli Corti, e anche Vicoli Corti, che anche diciamo è più che un partner, è proprio sponsor del progetto, è una produzione del Festival Vicoli Corti.
0: Sono li conosco Roberta tutti, sono persone fantastiche, sono tutte persone fantastiche, molto attive sul territorio, fattivamente sul territorio, quindi a noi piace sempre raccontare gli esempi virtuosi e le cose belle, quindi ottimo. C'è tanto,
2: sono suoni buoni anche questi,
0: assolutamente. Grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a te.
1: Grazie.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E adesso parliamo di una cosa molto molto molto bella che abbiamo letto in giro, lo diciamo anche noi, è il Medimex Book Stories, e ne voglio parlare proprio insieme ad Antonio Mandese. Ciao Antonio, ben trovato. Antonio, mi senti?
5: Sì, sì, perfettamente.
4: Benissimo, allora arriverà il Medimex anche quest'anno, vero?
5: È una bella iniziativa che ci porta tanti, tanti eventi, tante iniziative, e ci fa riprendere un po' i fili che si sono slacciati con il ragionamento sulla città vecchia, che è molto importante, e proprio in questo caso lo abbiniamo a serie. Noi siamo coinvolti più che primi attori, però siamo felici di esserci, ad una serie di letture e di libri inerenti il mondo musicale, e questa credo che sia un bel modo per trovare accanto al grande evento il modo di promuovere la cultura nei luoghi, in Città Vecchia in primis. Lo facciamo in collaborazione con il Caffè Letterario Cibo per la Mente, che è un altro luogo dove noi della libreria ci appoggiamo sempre quando siamo in Città Vecchia per gli eventi, e grazie alla, come dire, all'organizzazione del Medimex e di Corrado Minervini, che insomma è un po' il padre di queste dell'organizzazione di questi eventi culturali. Ospiteremo dei nomi che sono io credo importanti, perché quest'anno il 17 giugno avremo ospite la banda Bardot, che è un gruppo musicale importante. Poi avremo Nicola Gaeta e Nicola Conte, il 19 giugno Simone Avincola per raccontare Enzo Carella per il libro Dolce Tu per Tu. Il 20 giugno avremo un doppio appuntamento, Laura Rizzo, che è una scrittrice peraltro tarantina, e poi Stefano Senardi. Insomma, bello. Una serie di eventi e tanti libri per parlare di lettura e per parlare della grande passione per la musica che Taranto conferma ancora una volta.
4: Bellissimo, bellissimo Antonio. Allora non resta che vederci al Medimex in questi giorni, in questi luoghi, che è importante.
5: Assolutamente sì.
4: La condivisione.
5: Attraversare i luoghi oltre il grande evento.
4: Esatto, esatto.
5: E farlo con un piglio culturale.
4: Con un bel piglio culturale, con tutti questi ospiti, con voi. E, insomma, sarà bello, sarà bellissimo, e noi ci saremo. Grazie Antonio Mandese, grazie per essere stato mio ospite. A presto, alla prossima. Ciao Antonio. Antonio.
5: Ciao.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Una sala buia è una storia che scorre sullo schermo, ma il lavoro che c'è dietro pochi lo conoscono. Lo sanno bene gli studenti degli istituti Calò di Grottaglie e Taranto, che per mesi hanno vissuto i veri set cinematografici grazie a Vicoli Corti con il progetto Pricò Il Cinema è Giovane, l'iniziativa del Serraglio APS che oggi al Savoia Cineplex ha celebrato il suo atto finale. Un lavoro che ha coinvolto tutti i settori, ha detto la giovane regista Claudia, in cui i ragazzi si sono occupati di tutto, dalla scrittura alle musiche, passando per i costumi e le immagini.
7: Però c'è tanto tanto lavoro, e quindi anche grazie ai nostri tutor che ci hanno aiutato, ci hanno seguito molto, e tutto questo lavoro poi è qualcosa che noi ci porteremo dentro, ma da me che ho fatto la regista, a chi ha tenuto la camera, a chi si è occupata dei costumi, chi invece era con me ad aiutarmi sulla regia. E sono dei bagagli che noi porteremo sempre. E poi, vabbè, vedere il corto sullo schermo grande del cinema è una gran soddisfazione.
6: Tanta pratica per i ragazzi, ma anche studi.

0: studio accanto ai lavori, tra cui uno spot sui diritti umani con Amnesty International e il cortometraggio Aspettami qui, è arrivato anche il grande cinema internazionale con la proiezione di Mr. Nobody Against Putin, premio Oscar 2026 come miglior documentario. A guidare i ragazzi professionisti del settore come Vincenzo Madaro di Vicoli Corti.
1: Ma poi uno degli obiettivi principali del progetto Preco è quello di fornire loro anche la possibilità di entrare a contatto con professionisti del settore nell'ottica anche di un orientamento professionale, perché in questo caso parliamo comunque di studenti che frequentano un liceo artistico con indirizzo audiovisivo. La Puglia, ormai lo sappiamo da anni, ormai è meta di tante produzioni cinematografiche, Taranto stessa sta crescendo molto, quindi sviluppare competenze qui in loco secondo me è veramente fondamentale e strategico.
0: Smontati i set scolastici per queste opere, si aprono ora le porte dei festival nazionali e magari internazionali, a partire dalla versione estiva di Vicoli Corti, perché quella luce accesa nel buio della sala continua a raccontare le loro storie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Non si tratta di una guerra tra chi vuole dormire e chi vuole lavorare, o almeno non questa volta. A Taranto il delicato tema della movida in Città Vecchia torna al centro del dibattito politico, ma con uno spirito decisamente costruttivo. L'occasione è stata la riunione della Commissione Consiliare Attività Produttive, che ha visto sedere allo stesso tavolo i comitati di cittadini e di rappresentanti dei locali notturni. I residenti lo mettono subito in chiaro: nessun pregiudizio contro il commercio. Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, punta il dito contro il mancato rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico e l'assenza di controlli efficaci per mancanza di uomini e mezzi nella polizia locale. Dall'altra parte della barricata i commercianti tendono la mano. Stefano Castronuovo, per Case Artigiani Taranto, ribadisce la massima disponibilità a muoversi nel solco delle regole, ma frena su nuove ordinanze sindacali più restrittive.
3: Si è aperto anche un confronto, diciamo, costruttivo con cittadini e associazioni dei consumatori per, come dire, avere una movida responsabile. Movida che noi abbiamo ribadito non esiste a Taranto. Magari ci fosse la movida reale come in tutte le altre città, dove purtroppo in altre città è diventato un fenomeno che è chiaro che va sempre controllato, sempre come dire, monitorato, ma quello che manca nella città di Taranto è il presidio del territorio. Questo noi abbiamo ribadito, l'abbiamo ribadito da dicembre quando abbiamo firmato il protocollo, lo ribadiamo ancora oggi: c'è bisogno di controllo e presidio del territorio, a prescindere, perché è chiaro che chi non rispetta le regole deve essere sanzionato, chi invece rispetta le regole deve essere premiato.
0: Insomma, il paradosso alla fine è costruttivo: entrambe le fazioni chiedono regole certe e controlli severi. La palla passa ora al comune, chiamato a dotare i vigili urbani degli strumenti per misurare decibel e garantire una presenza costante dello Stato tra i vicoli storici.
4: Questo incontro ovviamente non voleva e non auspicava nessuna soluzione immediata, perché ovviamente una soluzione non c'è. C'è solo la possibilità di, voglio dire, di mettere insieme queste diciamo, le associazioni soprattutto e coloro i quali fanno poi spettacoli, di adottare un po' più di buon senso. Le regole ci sono, le norme vanno rispettate, gli orari vanno rispettati, per cui alla fine nessuno vuole comprimere le attività che Dio solo sa quanto Taranto ha bisogno di economia, di differenziare la nostra economia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, alla regia, alla parte tecnica. Oggi un'altra puntata insieme, un'altra giornata insieme. Parleremo delle bellezze del nostro territorio, di tutto quello che accade e ovviamente le notizie, le storie. E voi scrivetemi come sempre fate al 339-680-6868 se volete intervenire in diretta. Il numero da comporre lo 099-47-30-144 e se avete dei progetti e delle cose da dirci potete inviarlo alla nostra redazione. La mail è redazione@radiocittadella.it. Mi raccomando, scrivetemi. Adesso partiamo con la new hit.
2: Cittadella. New hit.

0: su una moto, la bellezza che ti sta.
1: Elisa, amore è una nuit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, tra pochissimo arriverà in studio Vincenzo Madaro, direttore artistico di Vicoli Corti per Pricò, il cinema è giovane, l'evento, parleremo dell'evento conclusivo. Poi ancora, attenzione, perché parliamo della Hip Hop Unite European Championship 2026 e con ospiti in studio ci sarà Angelo Guarino e il nostro Michael Schino, quindi restate qua mi raccomando perché parleremo di cose bellissime. Poi ancora la nostra rubrica Cinema On Air con Davide Di Giorgio e poi ancora la nostra rubrica Bimbi Maestri, insomma quante cose oggi faremo, le faremo tutte, però adesso faremo una piccola pausa, tra poco.
2: DAB Plus Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: di nostro Rewind, una meravigliosa Madonna degli anni Ottanta, Papa Don't Preach. Commentavamo con il mio ospite Vincenzo Madero, a cui do il bentornato, che questi videoclip, questi pezzi in quegli anni erano una roba
1: pazzesca. Sì, sì, ma un piccolo momento nostalgia, facevamo colazioni prima di andare a scuola, no? Vedendoli su MTV.
0: Mamma, sì, è vero.
1: Sì, quanto tempo è passato, ma soprattutto la qualità dei videoclip di quell'epoca, ma non solo, anche quelli successivi, insomma, realizzati anche da registi noti e molto importanti.
0: Che bello. Allora, a proposito di registi di cinema, di videoclip, ma noi parliamo di film in questo momento, sì, di cortometraggi in particolare, sappiamo che arriva l'evento finale al Savoia di Il Cinema è Giovane, di Pricò Il Cinema è Giovane, quindi avete svolto tutte, perché ti ricordi l'ultima volta,
1: sì,
0: che dovevate girare, poi
1: sì,
0: c'era maltempo e poi eccetera,
1: sì,
0: raccontaci da lì come è andata e a che punto siamo, a questo punto, insomma, al punto di fare l'evento finale.
1: Sì, venerdì faremo appunto questo evento finale presso il Savoia Cityplex, chiudiamo 8 mesi di attività molto intensi, fra attività di vario tipo, sempre legate al mondo cinema, al linguaggio cinematografico, tra masterclass, laboratori, cineforum, partecipazione a festival, gli studenti sono stati anche giurati in alcuni festival, ma poi il momento anche più bello per loro è vedere l'esito dei laboratori, vale a dire...
0: Sì.
1: La proiezione del cortometraggio realizzato dagli studenti della quarta M del liceo artistico Calò, la sede di Taranto, e poi vedremo anche uno spot sui diritti umani realizzato invece sempre dagli studenti del liceo Calò, la sede di Grottaglie, la quarta C.
0: Ah, bene, bravi, bravi, bravi questi ragazzi che hanno lavorato per mesi e mesi. Noi lo ripetiamo e lo diciamo per chi ci stesse ascoltando per la prima volta adesso, perché è tutto un lavoro che ci vogliono mesi, minimo mesi. Per fare che cosa? Per preparare la sceneggiatura?
1: Sì, considera che per il cortometraggio nello specifico il laboratorio è iniziato già tra novembre e dicembre con la presentazione delle idee,
0: sì,
1: fatte dagli studenti, quindi loro, come accade veramente, hanno dovuto affrontare un pitch, quindi con loro tutor di sceneggiatura, il formatore esperto di sceneggiatura e regia Saverio
0: bellissimo.
1: Cappiello, hanno presentato le loro idee. È stata scelta un'idea in particolare, su questa chiaramente si è sviluppata poi tutto il lavoro di sceneggiatura, scrittura, location scouting, selezione degli attori, formazione degli attori, insomma.
0: E poi anche gli abiti,
1: giorni,
0: i costumi di scena, gli abiti, la ricerca anche degli abiti.
1: Sì, anche la ricerca, è chiaro, è un corto girato nei giorni nostri, quindi sai, quando
0: moderno,
1: si vede un film magari si pensa che non ci sia cura e attenzione, perché si dia per scontato, sai, come esco io, esci tu la mattina, invece no, lì c'è sempre uno studio legato ai colori, quindi insomma,
0: mamma mia, c'è tanta roba da considerare, esatto.
1: Infatti per i ragazzi è stata un'esperienza incredibile, perché hanno appreso in particolar modo un metodo di lavoro, al di là dell'aumento delle loro competenze che già sviluppano a scuola, in quanto loro sono una classe che segue un indirizzo audiovisivo.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: è per
0: studiano
1: me molto
0: quello.
1: Importante, sì, andare proprio a lavorare, soprattutto in fase di laboratorio e di creazione con studenti che hanno quell'indirizzo, proprio perché può potenziare ciò che già apprendono a scuola, confrontarsi con il mondo esterno, con i professionisti esterni e realizzare un prodotto in maniera anche professionale.
0: Sì.
1: Tutto questo è chiaro, aumenta appunto, come dicevo prima, le loro competenze, ma non solo, può dare anche una prospettiva di orientamento professionale per il post diploma.
0: Per il post diploma è importantissimo, ma ti chiedo, mi viene in mente adesso, quest'estate a Vicoli Corti ci saranno questi ragazzi?
1: Certo, assolutamente, per noi è molto importante presentare a Vicoli il loro lavoro, poi tra l'altro siamo molto soddisfatti del lavoro che hanno svolto.
0: Ah, quindi hanno lavorato
1: molto bene, ma soprattutto di come hanno lavorato. Ora, anche l'altra volta abbiamo detto, non importa tanto il risultato, ma come hanno lavorato. Hanno lavorato in una maniera incredibile, in maniera veramente professionale. Poi del risultato siamo anche altrettanto contenti, quindi
0: bene,
1: adesso
0: quindi
1: speriamo che possa fare un bel giro di festival dedicato proprio ai corti realizzati.
0: Quindi questo
1: a scuola.
0: Corto adesso farà un giro di festival?
1: Speriamo proprio di sì, adesso lo candideremo a tanti festival, sicuramente passa chiaramente dal nostro Vicoli, ma...
0: Allora, da Vicoli passa, però voi potete inviarlo,
1: certo,
0: candidarlo?
1: Sì, c'è una bella rete di festival dedicato proprio ai corti scolastici, quindi...
0: Ah, sì. Vedi? Che bello, ragazzi, avete fatto un lavoro meraviglioso e come dice Vincenzo, è come, no? Lo stare insieme, sì, lavorare con precisione, con professionalità, perché questo che loro saranno chiamati
1: con metodo,
0: a fare.
1: Con appunto tanta responsabilità rispetto dei tempi, rispetto dei ruoli.
0: Anche certe volte la sotto stress, no?
1: Sotto
0: anche
1: stress, sì, perché la gestione anche degli imprevisti, in quei giorni appunto avevamo sempre il rischio pioggia che già ci ha fatto modificare il piano di lavoro di una giornata, quindi loro sono stati bravissimi, soprattutto chi faceva lavoro di aiuto regia e produzione, che un giorno all'altro doveva cambiare tutto il piano di lavoro, comunicarlo a tutti i reparti, quindi hanno fatto.
0: Ma loro fanno anche una previsione o un preventivo di costi di ogni singola sezione?
1: No, quello ce ne occupiamo ancora noi.
0: Okay.
1: Il prossimo step, se dovesse uscire il nuovo bando

0: ministeriale, speriamo esca a breve. Quindi il prossimo step per loro sarà questo, cioè faranno quasi tutto da soli. Noi entreremo solo in una fase di supporto finale, proprio fase di riprese, ma faranno tutto da soli, mentre la classe terza, che sarà la quarta il prossimo anno, invece seguirà il percorso che hanno fatto loro quest'anno.
1: Quelli di quinto quest'anno.
0: Esatto.
1: Sì, è importante. No, perché è importante, intanto io penso che sia importante un po' per tutti, no? Capire quanto costa il lavoro, ma non solo in termini economici, anche in termini di valore, in termini di impegno, come dici tu, sono mesi e mesi di lavoro, quindi questo ha un costo, oltre al semplice noleggio di macchinari, così come di vestiti, adesso parlo in maniera molto semplice, così come dei luoghi in cui si va a fare una ripresa.
0: Affitto spazi, affittare anche lo studio di registrazione dove hanno composto le musiche, hanno composto
1: anche le musiche
0: un pezzo bellissimo, bellissimo beat che vedremo, potrebbe avere una sua evoluzione nei prossimi mesi.
1: Anche la musica hanno fatto, quindi hanno fatto la colonna sonora, hanno fatto tutto,
0: sempre seguito chiaramente dai nostri
1: esperti,
0: però loro sono sempre stati in prima fila, le decisioni sono sempre state loro.
1: Mamma mia, che bello, bellissimo. Vincenzo, io sono felice di questa cosa, lo ricordiamo, venerdì 22 maggio alle 9:30 al Savoia Cityplex, questo evento conclusivo della terza edizione del progetto Pricò, il cinema è giovane. Grazie. Noi ci rivediamo presto, quindi così ci aggiorni anche per Vicoli, per tutto quanto il resto.
0: Siamo già al lavoro per Vicoli, quindi a breve.
1: Insomma, a breve avremo notizie e vi daremo le notizie. Grazie Vincenzo Madero, a presto, alla prossima.
0: Buona giornata.
1: Amici, linea alla regia, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: pubblicità della Nuit di questa settimana. Francesco Gabbani, Summer Funk, amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Piero Caffio, la regia, la parte tecnica. Benvenuti nella nostra rubrica Cinema On Air, ed entro subito in video collegamento con il nostro Davide Di Giorgio, il nostro critico cinematografico. Buongiorno Davide, ben trovato.
1: Buongiorno Annette, buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi parliamo di quale film?
1: Oggi è un recupero, ma in realtà è anche un'attualità. Le città di pianura, Francesco Sossai.
0: Bello, bello.
1: Non
0: allora
1: c'è da spiegare perché è un recupero.
0: Esatto, adesso vediamo e sentiamo il trailer.
2: Ma avevamo scoperto una roba veramente incredibile sulla vita. Me la ricordi un attimo? Mi sa che mi sono perso.
3: Zio caro, non me la ricordo più.
2: Facciamo che andiamo a berci l'ultima a Venezia.
4: Ragazzi, io vi saluto.
5: Ma vieni con noi, no?
4: Un'altra volta, sì.
5: Non c'è mai un'altra volta.
2: Dai, non c'è mai un'altra volta.
6: Julio, cosa volete?
7: Vogliamo invitarti a bere l'ultima con noi.
4: Hai aspettato un amico?
2: Un amico. Genio era tutto per noi, eh? Rubavamo 30-40 pezzi a settimana.
8: E avevamo un giro d'affari di qualche centinaia di migliaia di euro. Quando sono andati a cercarlo, il genio, a casa sua, è scappato.
4: Con tutti questi soldi che fino hanno fatto? Avevate scoperto il segreto del mondo e non ve lo ricordate?
9: Mona.
4: Ma è il segreto del mondo mondo o del vostro mondo?
9: Che differenza c'è?
4: No, io non bevo caffè, fa male allo stomaco.
10: Tre caffè?
2: Corretti, grazie.
4: È la scuola del Veronese. Un paesaggio che non esiste, senza tutte quelle città di pianura in mezzo.
11: Vai, Giulio!
2: Signorina, mi scusi, ma questa birra ha un sapore strano.
12: Analcolica.
0: Le città di pianura, Francesco Sossai. Allora Davide, raccontaci tutto di questo bellissimo film. Perché ne parliamo oggi?
1: Allora, avete sentito, non c'è una seconda volta. Ma in realtà c'è una seconda volta, perché questo film sembrava destinato, dopo la distribuzione a ottobre, a rimanere lì, è già in streaming addirittura. Invece poi è arrivato l'exploit ai David di Donatello, 15 candidature, 7 vittorie, tra cui quelle più importanti, miglior film, regia, produzione, attore, e il film è tornato in sala, quindi adesso sta avendo la sua seconda volta.
0: Che bello.
1: Perché ha colpito tanto questo film? Perché è un film un po' diverso dagli schemi a cui siamo normalmente abituati, l'avete visto già nel trailer, protagonisti di mezza età, non la classica commedia, cioè la ricerca di un tesoro, ci sono elementi quasi da film western, ambientato nel nord-est italiano. Racconta una storia di un'amicizia, è un road movie come un po' come si facevano negli anni 90, quindi un modello passato però presente, e che in effetti racconta proprio di un passato, la storia di questi amici ormai che hanno superato la crisi economica del 2008 che ha colpito le industrie del Veneto, e si trascinano così, inseguendo l'ultima bevuta, l'ultima birra, ce ne sarà sempre un'altra da andare a bere lì nella zona di Venezia, finché non diventano mentori di un giovane ragazzo che al contrario è il classico studente chiuso in se stesso dei nostri tempi, per cui diventeranno due improbabili mentori, e seguiremo il loro viaggio in questa pianura fatta di contrasti, dove troviamo Villa Roberti con gli affreschi del Cinquecento, ma anche il memoriale Brion con l'architettura moderna. E chi meglio di noi tarantini può capire cosa significano i contrasti artistici, no? Noi che abbiamo la fontana moderna di Nicola Carrino, la concattedrale, poi abbiamo le colonne greche, abbiamo l'estate del San Martino nel cappellone di San Cataldo, quindi diciamo c'è una connessione anche in questo. Quanto il territorio con i suoi contrasti può raccontare una storia, quanto può raccontare la sua gente, quanto la sua gente può raccontare poi il calore dell'umanità che fa il tessuto, quindi è una bella immersione nell'umanità.
0: Ma dici bene, quindi noi possiamo andarlo a vedere al cinema in questo momento?
1: Sì, assolutamente sì, bello. C'è ancora in sala, già da una settimana, per cui buone visioni.
0: che bello, buone visioni.
1: Innamorerete di questi personaggi.
0: Mamma mia, che bello, quasi, non so come dirlo, Davide, mi sembra quasi di ritrovare una certa normalità che forse un po' si è persa, no? Anche l'aiuto a questo ragazzo, di diventare un po' degli esempi, un po' sgangherati, va bene, però in qualche modo la possibilità di andare oltre, no? Per questo ragazzo qua. Quindi mi sembra una bella storia, poi come dici tu non è banale, non è scontata, e poi sì, vedere questi attori, no, di una certa età, è bello perché si esce da quello che vediamo e si entra nella storia probabilmente in questa maniera, trovi?
1: Sì, sì, ma infatti è un film pacificante in un certo qual modo, però è anche malinconico perché è un film su un mondo che non c'è più, di cui afferriamo gli ultimi scampoli, quindi sicuramente è emozionante vederlo, però in una forma accessibile e godibile.
0: Bene, grazie. Come sempre diciamo, andiamo al cinema. Andiamo al cinema. Grazie Davide per ancora questa nostra rubrica Cinema On Air. Ci rivediamo la prossima settimana. Un abbraccio, buona giornata, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao. Che bello che deve essere questo film, amici. Va bene, andremo a vederlo e andiamo al cinema, mi raccomando. Adesso lì nella regia.
9: Partecipiamo Taranto.
10: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
11: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: questo pezzo It's Raining Men che torniamo in onda insieme ad Angelo Guarino, a Michael Schino, ragazzi, Unity Crew Fam.
1: Yes.
0: Voi vi chiamate così sui social, siete la Unity Crew Fam che vi invitiamo a seguire su Instagram, ovviamente insieme unitamente al Facebook Angelo Guarino, Instagram Young _ Guarino e poi TikTok Angelo Guarino. Perché noi siamo qua, ragazzi, anzi perché voi siete qua e perché non sarete più qua domani, perché voi dovete andare, partirete questa notte.
1: Sì.
0: Questa notte c'è il viaggio, c'è un viaggio speciale che vi porterà con il bel aeroplano in Olanda. Perché
1: andremo agli Europei di Pop, dell'Hip Hop Unite, e partiremo questa notte alle 3 del mattino.
0: U-Pop Unite European Championship.
1: Yes.
0: 2026, che è una competizione di livello internazionale. Allora, noi perché ne stiamo parlando? Perché tutti i ragazzi che fanno parte della Unity Crew Fam sono tutti del nostro territorio.
1: Esatto.
0: E sono ragazzi che da anni, tu di 5 anni? No, 6 anni di più, 7 anni di più, 8 anni, da tanti anni, 10 anni, 11 anni, si occupano di danza. Significa occuparsi di danza come tutti gli atleti, da fare il lavoro quotidianamente, quindi
1: certo,
0: tutti i giorni le prove, tutti i giorni i sacrifici ragazzi, i sacrifici le famiglie, c'è anche un certo tipo di costo economico per affrontare tutte le cose, perché voi adesso vedete questo, però quando loro sono in scena hanno gli abiti di scena, i viaggi che si fanno,
1: certo,
0: tutte queste cose per poi partecipare alle competizioni. Qual è la cosa importante? È che noi dovremmo seguire e supportare questi ragazzi, essere intanto orgogliosi che nel nostro territorio ci sono dei ragazzi che portano alto il nome di Taranto all'estero, questo in Olanda e poi in altri paesi, giusto? Perché poi
1: ci sposteremo a Phoenix dall'altra parte del mondo.
0: Ma così, lui lo dice così, capito? Poi ci sposteremo a Phoenix, capito? Dall'altra parte del mondo. E questo parte tutto da Taranto. Allora, Ci dici, Angelo, l'Hip Hop United European Championship 2026 quanto è importante? Perché magari noi non siamo del mestiere, in senso, no? E non sappiamo cosa significa questo.
1: Allora, è una delle competizioni a livello naturalmente più importante. E quindi noi già che abbiamo comunque vinto a Roma, classificandoci al primo posto nella categoria adult, per noi è un grande orgoglio andare lì e rappresentare comunque Taranto. Quindi l'Hip Hop Unite lì sarà molto più duro, perché comunque ci scontreremo contro Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Netherlands e tante altre squadre, quindi sarà per noi una grande emozione.
0: I brividi,
1: noi.
0: I brividi.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma poi è anche bello, no? Perché io penso, mi metto nei vostri panni per quando faccio festival all'estero dove ci sono altre band, altri compositori, eccetera. È bello fare questa, come dire, condivisione e
1: certo,
0: vedere cosa c'è fuori.
1: La danza è condivisione.
0: È questo che è bello, perché in disparte del fatto che sì, siamo in una competizione, vogliamo vincere e tutto questo noi nel nostro cuore ce l'abbiamo, però quanto è bella la curiosità di vedere gli altri cosa fanno.
1: Certo, questo infatti è una cosa che dico sempre a loro: è bello comunque andare in queste competizioni, comunque vedere lavori diversi fatti da gente diversa, che comunque noi siamo abituati sempre a stare nel nostro

0: piccolo, no? Però quando esci fuori vedi comunque veramente la realtà di ognuno di loro, e questo ti spinge sempre a fare di più. Noi lo scorso anno, stando a Phoenix, siamo tornati qui quest'anno con una testa diversa, idee diverse, perché proprio quello è quello che ti spinge. Noi ci ispiriamo anche ad altri, e l'ispirazione porta anche a questo.
1: È bello, è importante, perché certe volte quando si resta chiusi nelle nostre quattro mura, no? Sì. Possiamo avere tutta la creatività di questo mondo, fare e rifare le cose, però restiamo un po' chiusi. Invece è bella l'apertura mentale, l'apertura al mondo, perché voi fate queste cose in tutto il mondo.
0: Sì, sono due anni e questa parte che posso dire che comunque questi ragazzi hanno dato veramente tanto e i risultati si stanno vedendo. Ecco perché noi ringraziamo naturalmente voi come Radio Cittadella per poter supportare questi ragazzi, perché è molto importante per loro, perché lo fanno da anni ed è giusto ad oggi comunque che loro abbiano, diciamo, merito di questo.
1: Bravo, bravo, questo è importante, che i ragazzi meritano l'attenzione e meritano il nostro supporto di tutta quanta la città, di tutto, oltre anche la città, del territorio, perché qui parliamo veramente di competizioni internazionali. E quando parliamo di cultura, quando parliamo di ragazzi, quando parliamo di giovani, non dobbiamo stupirci se questi hanno una passione, se questi hanno un obiettivo, vero Michael? Io voglio sentire anche Michael, perché tu hai questo sogno, noi ti vediamo qua, no? Perché tu sei uno dei nostri registi e quindi fai comunque un lavoro attinente, no? Alla musica, allo spettacolo, eccetera. Però tu da una vita balli.
2: Esattamente. Diciamo che riuscire a trovare qualcosa che non sia solo lavoro, ma che fai a prescindere da tutto, anche quando molte volte va contro di te, perché comunque, tra virgolette, uno può dire si spendono parecchi soldi per fare questo, però è bello trovare qualcosa che, in cui ti identifichi, che ti permette di avere una costanza, di metterci disciplina dentro, e soprattutto è bello anche dare una specie di pagina diversa a Taranto, soprattutto perché molte volte si dice che bisogna per forza andarsene perché qui non c'è niente, perché magari bisogna per forza andare altrove. Invece non è così, molte volte si sceglie la strada più facile, quella che magari ti porta in una strada sbagliata, perché è più semplice farlo, e magari invece bisognerebbe impegnarsi costa di più. Io parlo per me, come anche altre persone che stanno nella mia crew, anche altri ragazzi, ci sono sacrifici da fare, però secondo me la cosa più bella è l'esperienza, cioè poter ripagare quei sacrifici con esperienze fatte che sono impagabili. Noi l'anno scorso in America abbiamo avuto modo di vedere il modo in cui si allenavano altre nazioni, che era per noi completamente sovrumano, e quest'anno siamo riusciti nel nostro piccolo anche a portare il loro modo di allenarsi a noi, ed è una cosa bellissima.
1: E siete diventati sovrumani anche voi, tant'è che andate lì. Allora, quindi quello che dice Michael è importante: cambiamo la narrazione del territorio, cambiamo la narrazione dei giovani. Ci sono i giovani del nostro territorio che fanno cose importanti, che si impegnano, che fanno sacrifici, e io in questo, nella mia trasmissione Partecipiamo Taranto, voglio dire, perché lo dico tutti i giorni, lo sai Angelo, io racconto le bellezze, perché poi di cose brutte le raccontiamo qui in Radio Cittadella, Cittadella TV, sicuramente sono da affrontare, però le cose belle sono da dire, da sottolineare, e occhio perché dobbiamo supportarli tutti, perché è il nostro dovere di tutti quanti. Ragazzi, grazie per essere stati oggi qua stanotte, mi raccomando, valigie, aereo, pronto. Tutto qua, tutto pronto, buon viaggio, in bocca al lupo,
2: sempre. Esco e vado dall'altra parte.
1: Esatto, adesso tu torni in regia. Grazie Angelo, grazie Michael, diamo lì nella regia tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

pace, salmo, cola pesce, cattive abitudini, una nuit di questa settimana su Cittadella la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono Annette, Gisberto Nicoletti e la regia, la parte tecnica. A proposito di cattive abitudini, quella che sembrerebbe una cattiva abitudine, cioè quella di andarsene da una festa senza salutare nessuno, fa bene alla salute. Adesso vediamo, secondo gli esperti, vi leggo un articolo. Quante volte ci capita di voler lasciare una festa, no? Facciamo questo esempio, ma non avere nessuna voglia di fare il giro dei saluti? Ecco, secondo gli esperti, andarsene all'improvviso e senza avvertire nessuno farebbe bene alla salute. Anne Led ha recentemente ripreso la tesi della dottoressa Trudy Meehan, psicologa presso il Royal College of Surgeons, che analizza proprio questo fenomeno. Qual è il fenomeno? In gergo si chiama, tra virgolette, uscita all'irlandese, anche se in Europa è conosciuto come saluto alla francese. Proprio indica l'atto di sgattaiolare via da un evento sociale senza salutare. Sebbene possa sembrare un gesto maleducato, la scienza suggerisce il contrario, perché persino potrebbe essere un tocca sana per il nostro benessere. Congedarsi, infatti, richiede una notevole dose di energia sociale ma anche emotiva, risorse che alla fine di una serata sono già spesso esaurite. Quindi sforzarsi di salutare ogni singolo presente rischia solo di prosciugare le ultime riserve rimaste, quindi ci lascia svuotati. Allora magari abbiamo fatto una bella festa, siamo un po' stanchi, vogliamo tornare a casa, basta così, va bene. Il saluto è un rituale culturale, lo sappiamo, una pratica complessa che va ben oltre un semplice ciao. Quindi giustificare la propria partenza richiede proprio uno sforzo cognitivo, e risparmiare quell'energia permette invece al cervello di iniziare subito a rigenerarsi. E inaspettatamente questo comportamento potrebbe persino giovare alle relazioni. Quindi, evitando questo peso emotivo del congedo, l'evento lascerà un ricordo più piacevole, facendoci tornare la voglia di uscire anche la volta successiva addirittura. Quindi, amici, voi cosa fate? Siete a una festa? Beh, grazie a tutti, ciao ciao ciao, arrivederci, basta. Oppure via direttamente, ve ne andate senza salutare nessuno, e poi magari, non lo so, in genere quando uno va a una festa è stato invitato e che carino, se è stato bene il giorno dopo fare un messaggino: ah, che bella serata, ti ringrazio, ci vediamo la prossima volta, no? Quando si va a casa di amici o in un luogo con amici, eccetera, solitamente si fa così. Quindi veramente diventa l'occasione poi un là per rivedersi ancora una volta o tante volte le volte successive. Sono d'accordo, perché puoi stare lì a salutare tutti anche un po', no? Un po' pesante, un po' imbarazzante. Quindi anche un ciao a tutti secondo me andrebbe bene, ma nel momento in cui gente che parla, che fa, eccetera, non è che stai lì a interromperli per fare il tuo ciao, per dire il tuo ciao. Sono d'accordo, cosa ne pensate voi? 339-680-6868. Adesso continuiamo, c'è per noi la meravigliosa Taylor Swift con questo pezzo molto bello che ci ascoltiamo subito. Siete su Cittadella la radio, questo è Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del Digitale.

0: digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

nostro rewind, Raff. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo dell'appuntamento con il TEF, Taranto Eco Forum, per il 2026. Questa è la quarta edizione di quello che ormai è diventato un punto di riferimento nazionale per la sostenibilità ambientale ed innovazione. Si prepara ad ampliare ulteriormente la qualità e i temi del dibattito, confermando un approccio nazionale concreto e mirato alla piena fruizione dei contenuti in linea con le progettualità e i macro trend europei, quindi a Taranto 21 e 22 maggio, quindi a partire da domani. Ed è per questo motivo che io voglio entrare in collegamento telefonico con il direttore generale Vito Bruno di ARPA Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Regione Puglia. Buongiorno, ben trovato.

0: Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito.
1: Grazie
0: Buongiorno
1: a
0: agli
1: lei.
0: ascoltatori.
1: È importante essere presenti al TEF anche quest'anno per questa edizione, perché si svilupperà attorno a un titolo che è già una linea guida del confronto tra le istituzioni nazionali, le grandi imprese e stakeholder, che è la rigenerazione attiva e l'equilibrio del progresso a tutela del bene comune. E quindi la vostra presenza è importante.
0: Beh, credo che la presenza di un'agenzia per l'ambiente, se si parla di sostenibilità, di protezione, tutela dell'ambiente, sia fondamentale. Teniamo conto che tutela dell'ambiente significa tutelare la salute dei cittadini, perché in un ambiente malato nessun cittadino può vivere, tantomeno può vivere bene. Quindi occorre fare in modo che l'economia e l'ambiente vadano insieme e bisogna sviluppare quindi iniziative che consentano questa integrazione. Taranto Ecoforum è un'opportunità perché ci saranno i protagonisti, appunto, sono stakeholder sia privati ma anche pubblici, e bisogna, diciamo, operare in una missione comune perché non ci possono essere alternative su questo. Noi dobbiamo spingere per la sostenibilità non solo per tutelare l'ambiente e la salute, questo tocca a noi e penso che a Taranto stiamo cercando di fare il nostro meglio. Ma serve anche tenere insieme l'economia, perché solo un'integrazione fra questi fattori può consentire a una società di svilupparsi, di progredire e di vivere in armonia con il pianeta.
1: Assolutamente, anche perché il TEF sarà suddiviso nelle macro aree che sono bonifiche, transizione e sicurezza energetica, innovazione con intelligenza artificiale, cyber security, big data e poi blue economy, mobilità sostenibile, risorsa idrica, sostenibilità, governance, responsabilità sociale ed impresa, che in una regione come la nostra, lei ce lo può insegnare benissimo, è importante avere, insomma, come dire, un approfondimento, un occhio molto particolare rispetto proprio alla biodiversità. Diversità e a quello che invece si potrebbe ottenere proprio dalla natura, dalla nostra terra, è così?
0: Beh, guardi, adesso l'ultima legge dell'Unione Europea stabilisce che la biodiversità la dovremo tutelare. Purtroppo l'abbiamo dovuto fare con una legge perché probabilmente da soli non lo stavamo facendo. Adesso con la Natural Restoration Law saremo tutti obbligati a intervenire per tutelare la biodiversità, ricordando che secondo l'Unione Europea ogni euro investito in biodiversità ne sviluppa tra i 4 e i 10 a seconda del progetto, quindi significa che c'è un ritorno economico importante alla tutela dell'ambiente, non solo come risparmio di spesa, pensi alle grandi calamità naturali, quanto costano, pensi a quanto costano la sostenibilità sanitaria, la spesa sanitaria, perché vivere in un ambiente inquinato significa aumentare la spesa sanitaria e costringere le persone a curarsi di più, e invece noi abbiamo bisogno anche di risparmiare, non solo di produrre di più, ma abbiamo bisogno anche di risparmiare, di ridurre il spreco di risorse, di garantire quindi, di fare in modo che la sostenibilità mixi questo equilibrio, riuscire ad avere di più possibilmente conservando e, diciamo, proteggendo le risorse, come tutte come sappiamo sono rinnovabili.
1: Assolutamente, assolutamente. Direttore, io la ringrazio per averci dedicato il suo tempo prezioso e quindi ci vediamo a Taranto al TEF. Grazie ancora e buona giornata, buon lavoro.
0: Ah, assolutamente, grazie a voi. Noi qua siamo a Milano proprio per parlare di ambiente e salute, all'intelligenza artificiale, è un'importante fiera su questo, perché la Puglia e l'ARPA Puglia è impegnata proprio sull'integrazione dei dati tra l'ambiente e la salute, e Taranto è uno dei punti di maggiore attenzione su questo. Grazie
1: Benissimo.
0: quindi per l'attenzione.
1: Grazie a
0: Grazie a
1: lei,
0: voi.
1: grazie, buon lavoro. Bene amici, detto questo, noi continuiamo, mi raccomando restate con noi, siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella, la radio Cittadella, la TV, canale 94.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

live, amici, per Città della Nuit di questa settimana. Bello questo pezzo, nuovo questo pezzo. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Io voglio rispondere a Sabrina, se non sbaglio, che mi scrive. Allora è vero, tante volte dover salutare tutti è uno stress. Se poi si è in tanti, meglio sparire in modo elegante, teletrasporto e via a casa. È vero, no? Parlavamo prima, no, dell'articolo che vi ho letto sulla scienza che giustifica e anzi dice che migliora il nostro benessere. Non solo migliora il nostro benessere in quel momento, ma migliora la capacità di provare una sensazione positiva nel tornare ad un evento, nell'uscire di nuovo per andare ad una festa, per andare ad incontrare gli amici. In effetti quello che dice Sabrina è questo: se c'è tanta gente, poi sparire in modo elegante va bene, perché per chi non avesse seguito prima parlavo dell'argomento sparire dalle feste senza salutare aumenta il nostro benessere. Ma com'è possibile? Sembra una roba da maleducati, però se ci pensiamo, e secondo l'articolo che abbiamo letto, sembrerebbe che stare lì a fine festa, dopo aver passato magari una bella serata, se in quel momento noi ci sentiamo stanchi, vogliamo tornare a casa, noi diciamo va bene, andiamo, basta, tranquillamente, senza stare lì a dire ciao, ciao a tutti quanti. Immaginate, no, è uno stress. Quindi è scientificamente provato che questo provoca stress, ma al contrario, andare via. E poi, come dicevo prima, no? Prima dicevo che secondo me, almeno secondo me, quindi quello che faccio io, e dopo aver partecipato a questa festa, il giorno dopo al proprietario di casa, alla padrona di casa o agli amici o a chi ci ha invitato, è carino scrivere un messaggio magari, no? E dire grazie per la bella serata di ieri, ci rivediamo presto, spero di rivederti. Insomma, quello che volete voi scrivete, però in buona sostanza è per dire un saluto, grazie. Ecco, tutto qua, non è che è maleducato andarsene via, così. Specialmente se ci sono, come accade spesso nelle feste, gruppi di persone che stanno parlando tra di loro, che non è carino interrompere. Non è che uno arriva, io me ne vado, ciao. No, non è carino. Quindi io sono perfettamente d'accordo, vedo che Sabrina è d'accordo con me. In più lei aggiunge meglio sparire in modo elegante, teletrasporto e via. Quella del teletrasporto è una questione che dobbiamo affrontare prima o poi, che dobbiamo risolvere prima o poi, perché io vorrei tanto che ci fosse la possibilità di teletrasportarci, così anche voi immaginate. Adesso noi siamo, che giorno è oggi? È mercoledì. Se potessimo teletrasportarci un attimo, che ne so, in Grecia o ai Caraibi e poi tornare, è solo un giorno, col teletrasporto è molto più facile. Quindi questo immaginate. Però poi immaginate, come dice lei, la nostra ascoltatrice Sabrina, dice teletrasporto, io sono già a casa, torno subito a casa. Quindi anche questo, dopo una giornata, voi immaginate una giornata tipo nostra, no, che è molto impegnativa, del mattino, del lavoro, del mattino, del pomeriggio, eccetera, andiamo ad una festa perché veramente ci fa piacere, finisce la festa, siamo esauriti, stanchi e tac, vorremmo tornare subito a casa, così, non sarebbe bello? Col teletrasporto. Va bene, amici, detto questo, scrivetemi ancora, mi raccomando, perché mi piace molto quando mi scrivete, così noi riusciamo a chiacchierare, a fare due parole, a dirci le cose che vogliamo, e qui questo è il nostro spazio. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

nostro rewind, questo bellissimo pezzo dei Toto, Africa, amici, che bello. Allora, anche oggi siamo arrivati al termine di questa puntata incredibile. Voglio ringraziare tutti i miei ospiti di oggi, partendo dall'avvocato Fabrizio Serrano, con cui abbiamo aperto, sapete, questa rubrica Voci Fragili, e parliamo delle fragilità in generale, tutti i tipi di fragilità. Oggi abbiamo fatto l'approfondimento con l'avvocato Giovanni Brunetti rispetto alla questione dei padri separati. E in buona sostanza Voci Fragili è una rubrica che teniamo qui su Partecipiamo Taranto, e con me, insomma, è curata insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, di fragilità che possono essere fragilità di un periodo della vita o fragilità permanenti o questioni di fragilità o situazioni di fragilità. Oggi abbiamo parlato di padri separati, presto parleremo anche di minori, presto parleremo di donne in difficoltà, di violenza di genere, di tante tante cose, tanti aspetti della nostra vita, perché fragili noi possiamo diventare in qualsiasi momento la nostra vita, quindi questo è importante, sapere come fare per andare avanti, per chiedere aiuto. Poi ringrazio Eleonora Chinegro, che oggi andrà a Fragagnano con tutta la squadra a fare questo corso, questa chiusura, questa premiazione che ci sarà del corso di cucina e pasticceria promosso dall'associazione Noi e Voi, che è rivolto ai detenuti in misura alternativa. E poi ancora voglio ringraziare il direttore generale Vito Bruno di ARPA, perché sarà al TEF, quindi domani parte il TEF finalmente 21-22 maggio a Taranto, e Taranto Ecoforum parlerà di tutte queste questioni. Quindi ringrazio ovviamente tutti i miei ospiti, ringrazio voi per averci seguito. Ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e la parte tecnica, e vi, come sempre, vi saluto con questo messaggio importante. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it, al nostro WhatsApp 339 680 06868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Detto questo, grazie ancora a Gisberto Nicoletti, grazie a voi per averci seguito, vi auguro buon proseguimento, noi ci vediamo domani, ciao.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La missione educativa è una priorità assoluta. È l'appello che l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha rivolto alle istituzioni durante l'omelia pronunciata in occasione della Festa dei Popoli, celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie, in cui ha ricordato l'importanza di non tacere di fronte alla morte di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso lo scorso maggio da un gruppo di giovani in Città Vecchia. Un episodio crudele che per Monsignor Miniero oggi deve essere il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna di ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. Un messaggio chiaro, quello dell'arcivescovo, verso l'indifferenza che si insinua tra le persone. Se un cristiano si dovesse girare dall'altra parte, ha detto, non apparterrebbe veramente a Cristo. Parole dure, ma necessarie per risvegliare le coscienze della comunità, alla quale Miniero ha chiesto di insegnare ai futuri discepoli e figli di Dio a mettere in pratica l'amore per sconfiggere e reprimere l'odio. Infine il pensiero rivolto alla città affinché possa fissare lo sguardo in alto e ripartire dal Vangelo, ricordando che Gesù ha condiviso tutto con noi eccetto il peccato, rispettando e aiutando i poveri, gli indifesi e i pagani. Un primo passo che per Miniero rappresenta un'opportunità per la comunità di mostrarsi come ospitale e generosa, così come Taranto è sempre stata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto, la gestione della movida e la sicurezza dei giovani tornano prepotentemente al centro del dibattito politico e sociale. A pochi giorni dai drammatici fatti di Piazza Fontana, l'amministrazione comunale si appresta a varare una nuova ordinanza per regolamentare la vita notturna e contrastare i fenomeni di devianza giovanile. Un provvedimento che arriva dopo un percorso di ascolto che mercoledì vedrà un passaggio cruciale in commissioni attività produttive con il coinvolgimento dei cittadini e dei comitati di quartiere. Non si tratta di un intervento isolato, il comune aveva già tracciato una linea con i passati provvedimenti nel quadrilatero tra Viale Magna Grecia e Corso Italia. L'obiettivo oggi più che mai è bilanciare il diritto al lavoro dei commercianti con la tutela dei residenti e la salute dei ragazzi, ma la stretta in arrivo, ha dichiarato l'assessore comunale alle attività produttive Francesco Cosa, intervistato in Buongiorno Taranto, punta i riflettori su un'emergenza ben più profonda dell'abuso dell'alcol, l'allarme diffusione di sostanze stupefacenti, anche pesanti, tra i minori.
4: C'è un uso smoderato di sostanze stupefacenti anche tra minori, anche di droghe molto pesanti come la cocaina, e questo è un fenomeno che deve essere messo al centro dell'agenda politica della città, ovviamente da parte di associazioni, della politica, delle istituzioni e anche di consumo dell'alcol, perché queste azioni sicuramente sono frutto anche di una situazione alterata da parte dei giovani. È evidente anche perché al momento non è chiaro il movente dell'omicidio, alcuni parlano di sfondo razziale, altri di futili motivi, ovviamente va fatto un approfondimento, e penso che il tema, cioè, siano tutti temi correlati fra di loro. Dovremmo lavorare su più fronti, quello repressivo, quello socio-educativo, ovviamente.

0: È un compito molto arduo che riguarda tutte le istituzioni.
1: Insomma, mentre gli inquirenti continuano a indagare sul movente dell'omicidio di Piazza Fontana, la politica locale lancia un appello alla responsabilità collettiva. Le ordinanze e i controlli repressivi da soli non bastano. Serve una rete che stringa insieme famiglie, scuole e associazionismo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si era creata una sorta di discriminazione tra persone fragili. Ed oggi invece la modifica di questo regolamento non fa altro che recepire quelle che sono le nuove linee guida adottate dalla giunta regionale.
1: Garantire una mobilità senza barriere e tutelare il diritto sacrosanto alla sosta per chi ne ha davvero bisogno. Taranto cambia marcia con l'adozione del nuovo regolamento per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo, noto come CUDE, e per la concessione dello stallo di sosta personalizzato. L'atto è iscritto ufficialmente al punto 6 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale che si terrà oggi. Nasce da un lungo percorso sinergico tra Direzione Polizia Locale e la Commissione Servizi del Comune. Promotore ed esponente chiave di questa importante revisione normativa è il consigliere comunale Antonio Quazzico, oggi ospite in Buongiorno Taranto.
3: Praticamente viene ampliato la platea degli aventi diritto, inserendo anche all'interno degli stessi requisiti le persone con disabilità intellettiva e psichica e anche coloro che hanno delle patologie di natura o deficit cognitivi o comportamentali. In sostanza viene ampliato anche per coloro, alle persone alle quali è riconosciuta la legge 104, articolo 3,3, con indennità di accompagnamento, come in questo caso.
1: Le nuove linee guida definiscono in modo stringente i requisiti legati alla gravità della patologia e alla necessità lavorativa o di cura. Una risposta concreta che la comunità attendeva e che punta a fare di Taranto un modello di inclusività urbana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 70 anni vissuti accanto a chi risparmia e a chi investe. La banca di credito cooperativo di San Marzano di San Giuseppe ha celebrato il suo prestigioso anniversario alla masseria Lireni a Manduria. L'occasione è stata l'assemblea dei soci con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2025. Rinnovate anche le cariche sociali, confermato alla presidenza Emanuele Di Palma, mentre nel consiglio di amministrazione ci sono Enrico De Rose, Gaia Maria Di Maggio, Maria Elsa Modeo e Cosimo Lanzo.
5: 70 anni di storia della BCC San Marzano, che è stata costituita nel 1956, un bel festeggiamento. Abbiamo avuto la presenza di oltre 700 soci, quindi questo ci dà sicuramente tanto orgoglio e tanta fiducia per il futuro. Oggi abbiamo parlato sì di quello che abbiamo fatto, ma fondamentalmente abbiamo parlato di quello che faremo. Nell'immediato abbiamo l'apertura di una nuova filiale a Nardò, quindi stiamo scendendo nel Leccese, contiamo nei prossimi 2 anni di arrivare sino a Lecce, quindi di diventare veramente una banca a tutto tondo nel nostro territorio.
4: Il bilancio, approvato alla unanimità, ha fatto registrare un utile netto pari a 9,5 milioni, con un aumento del 27% rispetto al 2024. Si tratta del migliore risultato nella storia della banca. La raccolta complessiva per la prima volta ha superato la soglia del miliardo di euro, risultati che sono frutto di un'attenta valutazione delle esigenze della clientela.
5: Beh, gli imprenditori e i cittadini in questo momento chiedono anche delle certezze per il futuro, capire bene il nostro debito pubblico, capire come i loro soldi possono stare al sicuro, e gli imprenditori invece chiedono che noi li seguiamo per poter sviluppare quelle che sono le loro idee, le loro iniziative in relazione anche ai nuovi bandi regionali, perché parliamo del nostro territorio, no? Noi abbiamo un pool specializzato da questo punto di vista in PIA e in mini PIA, e i nostri imprenditori vediamo, facciamo anche convegni, riunioni a questo proposito, vediamo che i nostri imprenditori sono molto contenti di questa attività che, oltre ad essere finanziaria, è anche di consulenza.
4: Nel corso dell'assemblea è stato presentato il progetto del Giardino degli Ulivi, vale a dire un giardino aziendale composto da 600 alberi di ulivo, una risposta ai danni prodotti dalla xylella e i risultati sono già verificabili. 600 ulivi adottati, 3 ettari rigenerati, 6 agricoltori supportati, 200 tonnellate di anidride carbonica compensata.

0: Pensate.
1: 21 milioni di olivi hanno subito danni irreparabili nel Salento. Siamo stati contattati dall'associazione Olivami che ha preso una grande parte di responsabilità per cercare di rivitalizzare quel territorio. Abbiamo dato la nostra disponibilità e quindi abbiamo cominciato sui primi 3 ettari dove c'erano olivi secolari che sono stati sostituiti da nuovi olivi, 600 olivi, che abbiamo, diciamo, affidato a 600 nostri soci simbolicamente, quindi potranno anche lì andarli a vedere, ma non solo a vedere, ogni anno potranno anche avere un piccolo quantitativo di olio che è prodotto dal proprio olivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Per parlare di AMIU, per parlare della crisi della società in-house di igiene urbana del comune di Taranto, un profondo rosso da oltre 40 milioni di euro, come sapete. E nei giorni scorsi il comune ha chiamato, tra virgolette, i consiglieri regionali. E ne parliamo questa mattina con Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGL per capire, in estrema sintesi, quanto è grosso il rischio che ci sia un default, che l'ex AMIU, che Chimambiente, fallisca. Buongiorno Sardelli, ben trovato.
4: Buongiorno a tutte e a tutti.
3: Quanto è concreto, Sardelli, il rischio che, come dire, la società del comune se ne vada di capo sotto?
4: Molto molto concreto, è il passare del tempo dove si parla molto ma si agisce poco, aumenta a dismisura questo rischio. Perché io voglio ricordare che già un mese fa, su richiesta delle organizzazioni sindacali, siamo stati ricevuti in quinta commissione, Commissione Gestione Ciclo dei Rifiuti della Regione Puglia. Abbiamo detto in maniera chiara ed inequivocabile che due sono gli elementi di possibile svolta per sostenere un piano di risanamento economico-finanziario, ma aggiungo anche gestionale. La messa a reddito dell'impiantistica attraverso la modifica dell'AIA, che è una competenza tutta regionale, è un altro strumento fondamentale, che è il nuovo contratto di servizio. Io voglio ricordare che il contratto che lega il
3: Io cerco di
4: rapporto.
3: spiegarlo, scusi un attimo Sardelli, cerco di spiegarlo a chi ci ascolta. Il contratto di servizio è un contratto sostanzialmente tra il comune di Taranto e l'ex AMIU, in cui c'è scritto che cosa deve fare l'ex AMIU e quanto il comune pagherà per quei servizi, giusto?
4: Esatto,
3: Ok.
4: e noi questo contratto di servizio è in proroga da ormai tempo immemorabile. Ci fu detto nell'ultimo incontro con il sindaco Bitetti e con l'assessore alle partecipate Cataldino che entro fine aprile ci avrebbero riconvocato per illustrarci un nuovo contratto di servizio, ma a tutt'oggi cogliamo, perché ancora non ci è stato detto, che si andrà in proroga fino a dicembre. Ora, comprendete bene che il messaggio che arriva ai creditori, ai lavoratori e alla città non è un messaggio chiaro, perché un messaggio chiaro sarebbe quello di dire: intanto rinnoviamo il contratto di servizio, stabiliamo con quali risorse e con quali obiettivi questa azienda deve andare avanti e quindi mettere in campo un piano di risanamento finanziario e gestionale che sia credibile. Questa situazione di incertezza non fa che, come ho detto prima, che aumentare a dismisura il rischio di un default, perché il passare del tempo, comprendete bene, determina anche tra i creditori la sempre più forte preoccupazione che in realtà non si intenda concretamente mettere mano a un piano di risanamento economico-finanziario. E
3: Chiariamo una
4: questo può
3: cosa,
4: determinare.
3: Sardelli, è possibile che oggi qualcuno dei creditori si alzi e chieda il fallimento o il tribunale da questo punto di vista ha blindato alcune, cioè, ha messo dei paletti?
4: Al momento, al di là delle parole, degli annunci, a noi non ci risulta che l'azienda abbia attivato alcuna procedura, che sia una procedura di concordato preventivo, che sia una procedura di composizione negoziata del debito. Quindi in questo momento l'azienda è completamente priva di qualsivoglia copertura legale, quindi si può alzare un qualunque fornitore di
3: Sì,
4: cifre
3: certo.
4: importanti, spingere il bottoncino e finisce la festa con una default che non è solo un default economico-finanziario, perché io voglio ricordare che quei debiti poi qualcuno li deve pagare.
3: Appunto.
4: Uno, due, un problema di crisi occupazionale, perché poi non sappiamo che termini di ricaduta ha sui livelli occupazionali. Voglio ricordare che ad oggi la forza lavoro di AMIU è costituita da circa nemmeno più 250-300 diretti e poi tutto il resto, gli altri 150, sono lavoratori interinali, quindi la forma più estrema di precariato da parte di un'azienda pubblica che si protrae dai tempi del Covid, quindi dal 2020, più un problema poi di efficienza e qualità del servizio. Ora noi ci chiediamo, Noi mancano ormai pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo, che dovrebbero essere una vetrina importante per la città. Ma è possibile che noi arriviamo ai Giochi del Mediterraneo con questa situazione di incertezza? Allora, come veramente va bene, ha convocato i consiglieri regionali, poi qualcuno ci spiegherà per quale motivo non convoca anche gli stakeholder, che sono le organizzazioni sindacali, che non a caso già un mese fa ci siamo attivati in regione autonomamente. Ora, quello che noi chiediamo è che ci sia un'operazione, per l'ennesima volta chiamiamo un'operazione verità, perché ad oggi, guardi, noi sentiamo notizie, annunci, proclami, ma di atti concreti che indicano una chiara inversione di tendenza, un'idea chiara su come sarà il futuro del ciclo dei rifiuti a Taranto, noi non ce l'abbiamo, e il tempo non è un fattore rilevante.
3: Direi di no.
4: Chi deve fare faccia, però... se qualcuno pensa, e l'ho detto anche un'altra volta, che la tattica è quella della rana bollita, lo dica subito. Questa città non si può permettere un'ulteriore crisi occupazionale e gestionale, ma consentire anche di decoro urbano. Quindi, perché comprendete bene che vanno fatte le scelte, vanno comunicate e devono essere fatte.
3: E allora, Sardelli, il tempo delle scelte credo che sia ormai arrivato. È arrivato anche il tempo per noi, purtroppo, di dover mandare la pubblicità. Quindi grazie davvero, come al solito, per la disponibilità e per averci raccontato, insomma, qual è il quadro. E noi naturalmente continueremo a raccontarvi lo stato delle cose, insomma, nella speranza che una soluzione si trovi in difesa di famiglie, territorio e non solo. Grazie a Cosimo Sardelli di FPCGL. Buona giornata e buon lavoro.
4: Buona giornata a tutte le cittadine e le cittadine.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Arriva la diffida del Ministero dell'Ambiente allo stabilimento siderurgico di Taranto. In una recente ispezione ambientale dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, infatti, sono stati rilevati valori superiori ai limiti per alluminio, boro e solidi sospesi totali. Un superamento rispetto ai parametri e ai limiti fissati dal decreto legislativo 152 del 2006. I controlli sono stati effettuati anche da ARPA Puglia e hanno riguardato scarichi idrici ed emissioni in atmosfera. A seguito dei valori rilevati, l'ISPRA ha quindi proposto al Ministero di diffidare Acciaierie d'Italia. Non solo, all'azienda viene imposto entro 30 giorni di trasmettere una relazione sulle cause del superamento dei limiti e su come eliminare il problema, indicando anche tempi di realizzazione degli interventi. Nella diffida il Ministero ha poi sottolineato che nel caso di violazioni reiterate più di due volte l'anno si procede alla sospensione dell'attività per un tempo determinato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Onorevole, oggi è qui a portare i fiori sul sacrario spontaneo che è nato per il migrante assassinato qui il 9 maggio. A Siena c'è stato un altro caso simile a questo, che dei ragazzini hanno picchiato un altro migrante. C'è un'emergenza educativa che non è solo tarantina, è italiana?
6: Sicuramente sì. C'è un'emergenza educativa, perché quando a fare questi crimini orrendi sono ragazzi così giovani ti poni veramente il problema di come funziona la scuola, cosa succede nelle nostre famiglie e che futuro ha l'Italia, perché quando guardi un ragazzo è il contrario di quando guardi una stella. Quando guardi una stella stai guardando il passato, quando guardi un ragazzo stai guardando il futuro dell'Italia. E se il futuro dell'Italia è questa roba qua, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa a livello sociale, a livello educativo e forse anche all'esempio che diamo a questi ragazzi.
5: A 30 km da qui ci sono le elezioni a Manduria. A Taranto il suo partito è alleato con una coalizione di centrosinistra, a Manduria invece sostiene la destra.
6: La risposta sa qual è? Che l'Italia è anche una provincia, è lunga e varia. Non esiste fare sempre una solita scelta indipendentemente dalle contingenze politiche e amministrative. Quello che è giusto per Taranto può non essere giusto per Venezia, e quello che è giusto in un capoluogo può non essere giusto in una piccola città della provincia. Quindi il Partito Liberal Democratico non fa politica schierandosi in una curva a prescindere, fa politica cercando di volta in volta la soluzione migliore per il territorio. A Manduria si sono create le condizioni per un progetto amministrativo che rispondesse ai bisogni di Manduria, e ripeto, i bisogni di Manduria non sono necessariamente gli stessi di un grande capoluogo come Taranto, e sicuramente non sono gli stessi di altro uno dei 7.896 comuni italiani. L'importante è far politica avendo come unica bussola al pragmatismo, le soluzioni e l'interesse dei cittadini. Altri fanno politica schierandosi dove è più conveniente o dove qualcuno ti ha ordinato di stare. Noi abbiamo un altro modo di fare politica.
5: E su questo punto di vista, su X Silva, qual è la posizione?
6: Guardi, in politica quando fai un errore

0: non sempre riesce a invertirlo. Io sono convinto che la situazione di Ilva abbia avuto un momento di svolta nel 2019, quando i 5 Stelle hanno ritirato il cosiddetto scudo penale, che poi non era uno scudo penale, perché lì c'era stato un azionista privato che aveva messo dei soldi sulla base di una promessa e delle regole. Se tu gliele cambi dopo che ci hai messo i soldi, quello ti saluta e se ne va, perché nel mondo funziona così, nel mondo globalizzato. Gli investimenti vengono fatti quando hai una certezza ragionevole di tante cose. In quell'occasione il populismo dei 5 Stelle fece questo grave errore e da lì in poi siamo caduti in una serie di eventi quasi inevitabili, purtroppo. Poi io non sono contento di come il ministro Urso sta gestendo questo dossier, ma non tutto è invertibile. La radice di questi mali viene da lì e noi faremo tutto quanto possibile a livello nazionale, a livello locale, per tutelare le famiglie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Niente cozze e niente ristori è l'amaro paradosso in cui si trovano tre aziende di mitilicoltori tarantini finiti in un limbo burocratico per aver fatto spazio allo sport. Per consentire il passaggio del campo di gara delle canoe della zona di Cimino, queste tre imprese hanno dovuto smantellare completamente i propri impianti. Mesi di duro lavoro per rimuovere pali, reti e i corpi morti sul fondale. Risultato? Produzione azzerata per la stagione, massima collaborazione offerta alle istituzioni, ma come ha detto Emilio Palumbo di Coldiretti Pesca, ora hanno i portafogli vuoti.
3: Noi siamo veramente in un limbo dove la burocrazia ci sta in tutti i modi strangolando e non riusciamo a capire ormai più qual è la verità, insomma.
2: Un danno pesante che colpisce in modo mirato questi tre soli operatori che, oltre ad aver perso il raccolto dell'anno, hanno dovuto sostenere da soli le spese vive per liberare lo specchio d'acqua in tempi record. Sul tavolo c'è un indennizzo complessivo di 30.000 euro, una cifra che coprirebbe appena una minima parte delle perdite reali, ha detto Palumbo, ma che al momento nessuno sembra intenzionato a sbloccare.
3: Hanno lavorato, hanno perso la produzione e al momento, ad oggi, non hanno avuto ancora quel ristoro promesso, che era poi una minima parte di quello che effettivamente hanno perso.
2: A quanto ammontava in totale, se non mi sbaglio, 30.000 euro, giusto?
3: 30.000 euro per tre imprese. Le tre imprese che, come dicevamo prima, hanno dovuto spostare gli impianti avendo un danno anche per la produzione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono sentito solo.
5: Il sindaco Piero Bitetti certifica l'esistenza di difficoltà di rapporti politici e forse anche personali all'interno della sua maggioranza, meglio fra se stesso ed alcune componenti della maggioranza. Maggiore indiziato in questo caso sembra essere il Partito Democratico. Il sindaco ha affidato il suo sfogo ad un intenso intervento in Consiglio Comunale, dopo le polemiche, anche feroci, per la sua assenza alla manifestazione in Piazza Fontana per ricordare Sacco Bacari e per non aver proclamato fino a questo momento il lutto cittadino per la morte del bracciante maliano.
4: Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza.
5: Bitetti ha esternato la sua amarezza per essere stato colpito anche da esponenti della sua stessa maggioranza. Ha fatto riferimento, ad esempio, all'episodio dell'1 maggio, quando prese le distanze dall'intervento del professor Montanari, che sul palco del concertone aveva accostato l'immagine di Giorgia Meloni a quella di Benito Mussolini. Anche in quel caso non mancarono le polemiche, ma il problema di fondo resta il difficile rapporto con il Partito Democratico. Più volte infatti, ed è successo anche per l'omicidio in Piazza Fontana, gli interventi di autorevoli esponenti del PD hanno finito per rimarcare differenze di vedute e di approccio rispetto al primo cittadino, prese di posizione che forse rafforzano quel senso di solitudine che Bitetti ha manifestato in aula. Uno scenario che comincia a farsi problematico a meno di un anno dalle elezioni che portarono Bitetti ad essere eletto sindaco.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Taranto ha bisogno di risposte, non di silenzi. È il grido d'allarme lanciato da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Taranto sta vivendo una crisi profonda che non può più essere ignorata o minimizzata con mezze verità, con slogan vuoti o con promesse a cui nemmeno il più ottimista dei pessimisti è disposto a dare credito. È quanto si legge in una lettera aperta indirizzata a prefetto, presidente della provincia e sindaco di Taranto. Confapi parla senza mezzi termini di silenzio e immobilismo istituzionale,

0: a fronte di sconforto crescente in una comunità che invece chiede certezze e fatti concreti. L'associazione sottolinea lo stato di grave sofferenza nel quale versano gli imprenditori e della desertificazione che rischia di travolgere tutti i comparti. Ci sono questioni urgenti sulle quali Confapi chiede di intervenire con immediatezza, dalla questione Ilva al porto, dalla cantieristica navale all'housing sociale. Ci sono segnali di allarme inoltre che indicano la crisi sociale che la città sta attraversando. Da qui la richiesta di Confapi alle istituzioni di agire subito con coraggio e determinazione, a cominciare dalla soluzione del dossier più complesso, quello relativo all'ex Ilva. Il rilancio produttivo dello stabilimento siderurgico, secondo Confapi, è possibile facendo leva su una tecnologia pulita capace di far ripartire in tempi brevi la produzione di acciaio in chiave green, garantendo la salvaguardia della salute e dell'occupazione. Taranto, afferma l'associazione, ha bisogno non solo di un piano industriale che sia serio, ambizioso, sostenibile e compatibile con le esigenze del territorio. Taranto ha bisogno di essere messa nelle condizioni di creare quella diversificazione economica che, vedendo protagonisti anche le attività commerciali, l'artigianato, la cantieristica e il turismo, la elevi a modello credibile di sviluppo. Taranto quindi da problema a risorsa. Taranto non è solo una città da salvare, ma una comunità da valorizzare, ma serve un impegno chiaro e senza più ritardi da parte di chi ha responsabilità di governo. Non traditeci, è la conclusione, con silenzi e mezze misure.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una casa dove ogni persona è accolta con rispetto, attenzione e calore. Così Alessia Maggi, direttrice di Villa Ida, ha descritto la residenza per anziani autosufficienti, una struttura attiva dal 2025 nata per sostenere le famiglie del territorio e assistere i più fragili.
3: Ahimè, c'è molta dispersione e molta solitudine sotto questo punto di vista. Quindi la nostra scelta nasce da un'esigenza personale che poi si è trasformata proprio nella volontà e nel voler fare l'interesse del bene comune, e quindi Villa Ida si è trasformata in una casa serena, in una casa dove le persone si sentono se stesse, dove ogni giorno si cerca di fare qualcosa di diverso affinché possano ricordare tutto ciò che di bello nella vita hanno affrontato, e soprattutto non è un punto d'arrivo, non è un parcheggio, ma è un ricominciare a vivere nuovamente.
2: Una comunità che è cresciuta con il tempo, passando da 8 a 16 beneficiari, che vivono insieme ai 10 operatori capaci di garantire assistenza sanitaria e supporto emotivo, come ha raccontato la direttrice Alessia Maggi.
3: Noi abbiamo gli OS, che sono presenti H24, perché la nostra è una struttura residenziale e quindi ovviamente siamo aperti sempre. Poi ci sono le ausiliarie si occupano della pulizia e della cucina, perché noi non abbiamo un catering esterno ma cuciniamo qui. Poi abbiamo Cami è il ragazzo che è il nostro angelo custode. Ecco, lui fa fare attività tutti i giorni, è un giovane cubano che appunto permette a loro ogni giorno di fare qualcosa di diverso e di sentirsi appagati, no, quotidianamente.
2: Non solo assistenti ma anche animatori che si dedicano alla cura del corpo e della mente degli anziani, come ha raccontato Camillo Bori Suarez.
4: Vedo questo non come un lavoro, sino più come una cosa che mi fa diventare una persona con più pace, perché in realtà loro mi danno pace a me. È vero che si trova un po' di difficoltà a vedere anziani che hanno una malattia, però allo stesso tempo loro mi danno gioia, sinceramente. È quello che mi aiuta a crescere anche come persona.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Corsi di traduzione nel settore del turismo e dell'arte, della moda, dell'audiovisivo e gaming e della comunicazione e content creator. Sono i 5 indirizzi del nuovo corso di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica della Scuola Superiore Nelson Mandela. Un polo universitario che sarà attivo a Taranto nell'anno accademico 2026-2027, dedicato alla formazione della comunicazione internazionale e scelto già da 28 ragazzi e ragazze del territorio, come ha raccontato Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà.
5: Possiamo arrivare massimo a 40 iscritti per ogni anno. Questo perché? Perché il Ministero dell'Università per queste facoltà ha il numero contingentato, ha il numero chiuso e soprattutto non vuole aule affollate, perché le lingue bisogna studiarle ogni giorno, quotidianamente, per poterle apprendere in modo reale. Hanno la possibilità di avere a disposizione 40 borse di studio per ogni anno, per tutti e tre gli anni, ovvero significa che uno studente studia gratis qui a Taranto, nella sua terra, nella sua città, nella sua cultura.
2: Un percorso formativo importante per la città, che offre corsi altamente specializzati orientati a sviluppare competenze multiculturali, che per Michele Goffredo, coordinatore scientifico del corso di laurea, permettono accessi diretti all'interno del mondo lavorativo.
6: Noi stessi l'abbiamo verificato nei nostri 11 anni di Matera, in cui abbiamo visto che i nostri laureati sono più o meno tutti o occupati o hanno proseguito gli studi attraverso i corsi di specializzazione, corsi di master e così via. Cosicché c'è una possibilità di professionalizzazione altissima rispetto a percorsi che di per sé sono finiti.
2: Insomma, una novità che per Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà, è destinata a lasciare un segno concreto nel panorama culturale e formativo del territorio.
5: Mediazione linguistica crea anche dialogo, crea anche pace, crea anche, come dire, conoscenza delle realtà culturali del territorio del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una coltellata gli ha reciso l'aorta. È morto così Sacco Bakari, il bracciante del Mali, ucciso sabato 9 maggio in Piazza Fontana. L'autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Vaglio, avrebbe accertato che delle tre coltellate inferte allo sfortunato 35enne, una è stata quella mortale, un fendente che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto nel giro di pochi minuti e vani sono stati i tentativi di soccorso da parte dei sanitari, che per ben 50 minuti hanno tentato di rianimarlo. Purtroppo per Sacco non c'è stato nulla da fare, ucciso dalla brutalità di un gruppo di giovanissimi, quattro minorenni dai 15 ai 17 anni e due maggiorenni di appena 20 e 22 anni. A sferrare le coltellate all'alba di quel maledetto 9 maggio sarebbe stato un quindicenne. I legali degli indagati hanno chiesto di verificare la presenza di lesioni sulle nocche di Sacco, ma a quanto pare sarebbero emerse solo ferite da trascinamento, e questo esito farebbe cadere l'ipotesi che il bracciante possa aver sferrato un pugno nelle fasi della colluttazione. Intanto i magistrati Paola Francesca Ranieri della Procura della Repubblica e la procuratrice dei minori Daniela Putignano hanno affidato ad un tecnico la consulenza per esaminare il materiale raccolto dalle telecamere di videosorveglianza e verificare se eventualmente vi siano state manomissioni e cancellazioni. La consulenza servirà a chiarire la dinamica dell'aggressione, anche allo scopo di definire le singole responsabilità degli aggressori e dello stesso barista, ora indagato per favoreggiamento. Dei sei indagati, i quattro minori sono ristretti negli istituti minorili di Bari e di Lecce, mentre i due maggiorenni sono in carcere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: L'unico sistema che sino ad oggi è intervenuto con efficacia, con dedizione e con sacrificio, è il sistema delle cooperative sociali, che gestiscono le comunità educative dove questi giovani in difficoltà vengono ospitati e aiutati da equip di professionisti. Ma tutto il comparto rimanente che la legge individua nella regione e nello Stato non fa alcunché, completamente assente.
2: E Carlo Martello, segretario generale di Confcooperative Taranto, esprimere un profondo senso di abbandono da parte delle istituzioni e la totale assenza di una rete solidale capace di tutelare le famiglie del territorio ionico che si trovano in situazioni di forte disagio sociale. Si tratta infatti di 400 minori presi in carico da 15 cooperative, di cui 10 attive a Taranto, e un credito di 600.000 euro che il Comune avrebbe dovuto erogare per coprire le spese effettuate dagli enti del terzo settore a partire dal 2024. Per Martello questa inadempienza economica, oltre a non rispettare l'articolo 9 della Convenzione che disciplina la retta per l'adeguamento dell'indice Istat relativo al costo della vita, che ha aumentato del 12%, pesa soprattutto sui servizi e non solo.
8: E prevede anche che qualora venga sottoscritto un nuovo contratto collettivo per i lavoratori, gli oneri maggiori del contratto vengano riconosciuti dal comune e pagati alla cooperativa. Ci sono stati nel 2024 aumenti contrattuali che hanno fatto schizzare del 15-16% il costo del lavoro. C'è stato un indice Istat negli ultimi due anni a due cifre, 11-12%. Che le cooperative hanno pagato, perché le cooperative hanno pagato in beni e servizi ai dipendenti e ai beni che compravano, perché ovviamente il minore è assistito 24 ore al giorno, quindi deve mangiare, deve studiare, eccetera. Le cooperative hanno anticipato questi costi che il comune non ha erogato. E sono due anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il comune avrebbe dovuto riconoscere loro. Se dovesse andare in difficoltà questo comparto, cadrebbe l'ultima diga a sostegno di questi giovani che abbiamo visto sono allo sbando.
2: La richiesta è quindi rivolta all'amministrazione comunale, quella di rispettare gli impegni presi durante l'ultimo incontro del 2 marzo, un accordo che prevede un abbattimento del 70% dell'intera somma da erogare. Un passaggio burocratico che, secondo l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, deve essere accelerato al più presto, con il supporto e il coinvolgimento di tutte le parti.
9: Ricordiamoci che noi lavoriamo soltanto con il mandato delle autorità giudiziarie, non camminiamo per strada ad acchiappare i minori. Noi facciamo percorsi di supporto, prevenzione ed eventualmente tutela, ma sempre con un mandato dell'autorità giudiziaria. Quindi uniamoci, perché riguarda la nostra terra, i nostri ragazzi che sono il nostro futuro, ma anche i nostri figli che camminano in queste strade.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Per l'avvertenza Natuzzi è stata siglata presso il Ministero del Lavoro un'intesa sulla gestione del residuo periodo di cassa integrazione sino al 31 dicembre prossimo. Con riferimento alla richiesta di inserire nella procedura le razionalizzazioni dell'assetto industriale, si conferma l'attuale perimetro e l'unica causale individuata a giustifica di questa variazione è il calo degli ordini globale del settore. A fronte della richiesta aziendale dell'80%, l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria si attesta fino al 62% medio, con confronto preventivo obbligatorio con le organizzazioni sindacali e l'RSU e RSA sui calendari e sull'omogeneizzazione e equa rotazione. È confermato l'anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte dell'azienda, data la disponibilità di 6 milioni di euro per un piano di incentivazione all'esodo volontario, anche il monitoraggio presso il MIMIT, alla presenza anche del Ministero del Lavoro sull'effettiva applicazione degli accordi da parte dell'azienda. Nel corso del confronto è stata confermata la convocazione del tavolo al MIMIT del 27 maggio prossimo, nel corso del quale si affronteranno questioni più propriamente industriali. Il confronto tenuto ha permesso di modificare profondamente la fotografia iniziale, blindando alcune importanti garanzie per le lavoratrici e i lavoratori, ma vanno tenuti comunque aperti i canali della comunicazione in ottica futuro del gruppo Natuzzi. Si conclude dunque una fase particolarmente vivace, caratterizzata da una intensa attività di mobilitazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Un accordo sottoscritto nella sede della Presidenza della Regione Puglia chiude l'avvertenza relativa alla riorganizzazione delle attività logistiche di Vestas Italia tra Taranto e Melfi. Anche qui l'intesa arriva al termine di un momento di particolare tensione tra i lavoratori e dopo un percorso di confronto avviato a gennaio e accompagnato dalla mediazione della Regione attraverso l'assessorato allo sviluppo economico, al lavoro e alla task force regionale dell'occupazione. La riorganizzazione aziendale aveva inizialmente interessato 32 lavoratori del sito di Taranto con il trasferimento delle funzioni logistiche presso il nuovo hub di San Nicola di Melfi. Nel corso del confronto sono state individuate soluzioni che hanno consentito di ridurre significativamente l'impatto occupazionale della riorganizzazione. 8 lavoratori sono stati ricollocati all'interno di Vestas Italia tra Taranto e altri siti operativi della Puglia. 17 hanno aderito a nuove opportunità occupazionali in altre società del gruppo, mentre 6 lavoratori hanno scelto volontariamente percorsi incentivati di uscita. L'intesa sottoscritta oggi prevede inoltre ulteriori misure di sostegno per il personale trasferito presso il sito di Melfi, tra cui un'indennità una tantum per la prima sistemazione e un diritto di prelazione per eventuali future ricollocazioni in sedi considerate più favorevoli rispetto al luogo di residenza. Ulteriori misure riguardano anche i lavoratori ricollocati nei service point territoriali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Partono giovedì i corsi di formazione destinati ai cassaintegrati delle aziende che insistono su tutto il territorio ionico, Acciaierie d'Italia, Exilva in AS, Cemitali e aziende dell'indotto. E quanto hanno comunicato Michele Altamura, responsabile Ilva in amministrazione straordinaria, e Giuseppe Farina, dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, a seguito di un intenso lavoro per ottenere questo risultato. Si tratta infatti di corsi finanziati dal Just Transition Fund con 20 milioni di euro, ai quali possono partecipare tutti i lavoratori per i quali è in piedi la cassa integrazione guadagni straordinaria da 0 al 50% e che riceveranno al termine un attestato di riqualificazione professionale con un'indennità pari a 2.500 euro. Sono due percorsi formativi da 200 ore ciascuno, hanno spiegato Altamura e Farina, che si svolgeranno fino alla fine del 2026. Per l'USB questi corsi non risolvono le importanti vertenze che affliggono i lavoratori, le lavoratrici ed il territorio, ma diventano supporto per una buona formazione e una giusta indennità. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro sinergico tra l'ex assessore regionale al lavoro Sebastiano Leo, l'attuale Eugenio Di Sciascio e i vari dirigenti della Regione Puglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un'applicazione fornirà i dati sulle aree SIN interessate ad eventuali investimenti. La novità è stata presentata dal commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, fra gli altri, l'onorevole Vania Gava, viceministro dell'Ambiente, il direttore generale di ARPA Puglia, Vito Bruno, il presidente di Confindustria, Salvatore Toma, il presidente di Confapi, Fabio Greco, la subcommissaria Anna Maria Basile e la professoressa Maria Casola, delegata del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari.
11: È un'azione di supporto al mondo delle imprese, particolarmente importante e significativa, ed è una cosa che è stata chiesta e voluta dalle imprese. Questa idea è nata in ambiente confindustriale, l'abbiamo poi subito condivisa con Confapi e poi con il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo tenuto una riunione presso il Ministero, anche loro si sono mostrati assolutamente disponibili, così come anche disponibile anche ARPA Puglia.
0: L'iniziativa, promossa insieme al Ministero per l'Ambiente, è stata richiesta dal mondo produttivo per coniugare lo sviluppo economico alla salvaguardia ambientale del territorio. In particolare, l'iniziativa vuole essere di supporto alle aziende che intendono intraprendere interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, un passaggio fondamentale per coniugare la transizione ecologica con il rilancio industriale in un percorso virtuoso di legalità, sostenibilità e crescita partecipata.
11: L'attività consente già da oggi, quindi è già disponibile un applicativo in cui consente di poter richiedere informazioni nel momento in cui si deve realizzare un investimento produttivo in un'area qualsiasi presente nel territorio di Taranto, Taranto e provincia ovviamente. Questo perché le imprese vogliono conoscere quale può essere l'impegno economico per una caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica proprio per potersi insediare. Occorre avere certezze, occorre avere disponibilità di dati, occorre anche conoscere quali sono le situazioni reali di un determinato contesto anche per poter essere attrattivi.
1: Cittadella Magazine.

0: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, End of Silence, il nuovo singolo di Silvia Salemi, che con piacere abbiamo in diretta con noi questa sera sulla nostra emittente. Silvia, benvenuta.
1: Ciao, grazie di questa ospitalità.
0: Allora, nuovo singolo per te, però sono 30 anni di carriera, mamma mia, che poi non sono un punto d'arrivo, diciamo un punto di partenza, un po' un inizio, perché c'è questo nuovo singolo, un album che arriverà penso a settembre, c'è anche un tour, Silvia.
1: Sì, c'è un album in preparazione, c'è sicuramente l'avventura anche estiva, che è sempre un momento importante di confronto con il pubblico, e c'è in arrivo anche uno spettacolo teatrale che partirà appunto i primi di settembre e poi spazierà per tutti i teatri, per cui diciamo che con questo trentennale ci siamo fatti un bel regalo.
0: Bene, tu non sei però solo cantautrice, perché negli anni ti abbiamo amata come conduttrice radiofonica, in TV, come scrittrice, ma questa tua versatilità è stata una necessità di esprimerti oppure un'evoluzione naturale, Silvia?
1: Ma è tutte e due le cose. Diciamo che alla fine è sempre un modo per stare con il pubblico, è sempre un modo per arrivare alle persone. Facendo la conduzione radiofonica evidentemente lo fai un po' di lato, no? Perché magari presenti altri artisti, racconti altre canzoni, altre realtà, quindi è anche un modo di stare diversamente con il pubblico, non come protagonisti, e questo è molto bello. La scrittura è un'esigenza personale, quindi non avrei potuto fare diversamente.
0: Senti, ma poi in realtà fare radio ti ha aiutato un po' a capire cosa vuole il pubblico quando tu scrivi una canzone?
1: In realtà no, perché ogni volta che arriva una canzone è una novità e poi il pubblico impara ad amarla, quindi secondo me l'artista deve fare il suo, sperando che nella sua autenticità, nel messaggio che dà, nel sound che propone, arriva al pubblico. Però secondo me non si può fare un discorso di gusti del pubblico, perché comunque i gusti cambiano.
0: Bene, abbiamo con noi Silvia Salemi, End of Silence, la nuova canzone che sentiremo poi in chiusura anche della nostra piccola chiacchierata. Senti Silvia, io lo devo fare questo riferimento al 1997 a casa di Luca, che compie quasi 30 anni questa tua canzone, però è ancora freschissima, praticamente è un vero e proprio inno generazionale in pratica.
1: Sì, a casa di Luca ha acquisito negli anni questa significazione di manifesto generazionale, un po' perché all'epoca ha anticipato i tempi, parlava dell'era delle immagini. Adesso se la vai a rileggere, quando dice l'epoca del tun tun cia, patu patu cia, stordito il cuore, ti parla dell'intelligenza artificiale, perché l'inventiva, le idee, le parole. Abbiamo perso l'inventiva, abbiamo perso le idee, abbiamo perso le parole, perché ci siamo affidati un po' all'intelligenza artificiale. Quindi alla fine è una canzone che rimane attuale. Devo dire è una grande fortuna poterla avere scritta e portata e presentata al pubblico.
0: Bene, doveroso riferimento a questo tuo grande successo. Senti, ma tu come vedi il panorama musicale attuale, che poi è dominato un po' dallo streaming, dai social, rispetto un po' a quando hai iniziato?
1: Allora, lo vedo molto veloce. Mi preoccupa la velocità, che poi è la velocità dei nostri tempi. Però le canzoni hanno bisogno di un tempo, hanno bisogno di stratificarsi sotto la pelle, hanno bisogno di diventare appunto canzone generazionale, come accadeva per le canzoni di Battisti, come accadeva per le canzoni dei grandi cantautori, no? Tu avevi il tempo di stratificare una canzone nel tuo ricordo, abbinarla a delle situazioni, a delle stagioni della vita. Adesso il pezzo, se dura un mese, due mesi, è già tanto, quindi l'unica cosa, ecco, se posso dire, dei nostri tempi è questa velocità, questo modo di fare usa e getta la musica, no? E questo ci riguarda evidentemente tutti, non è una cosa di un artista o di un altro artista, certo, non è una colpa, è un fatto assolutamente generazionale e storico.
0: Bene, allora Silvia, parliamo di questa tua nuova canzone, adesso End of Silence, scritta da te, prodotta da Francesco Tosoni, che poi va a anticipare questo lavoro più ampio che uscirà appunto a settembre. Beh, questa canzone che poi ha una genesi particolare, perché è segnata nell'intimo appunto dalla vicenda di una malattia di una persona poi a te cara, e devo dire che insomma il tumore, parliamo di questo male incredibile che ha segnato la nostra epoca, devo dire oggi ci sono dei progressi straordinari. La ricerca, i risultati anche della diagnosi precoce, l'importanza anche della prevenzione. Ancora una volta la musica, grazie anche a te, diventa questo straordinario mezzo di comunicazione, cioè far capire un po' a tutti che il cancro, grazie alla ricerca e all'innovazione, è un tema di cui oggi si può parlare in termini, insomma, e anche con una maggiore speranza per il futuro, insomma, e questo è molto importante, Silvia.
1: Hai centrato esattamente il senso di End of Silence, è una canzone per me che esisteva da tanto tempo e d'altronde quello che mi ha toccato personalmente affonda le radici nella mia infanzia, perché mia sorella è andata via quando ero piccolissima, però queste cose non ti lasciano mai, quel silenzio che avvolge la scomparsa di una persona che non c'è più per una malattia e il silenzio che avvolge la persona che la vive, i familiari che accompagnano il percorso e comunque tutte le volte che si scopre di essere investiti da questo bruttissimo male chiamato cancro, perché ha questo nome e chiamiamolo col suo nome come tu ben dicevi, però oggi ci sono effettivamente da una parte con la prevenzione che certamente è la più importante via di salvezza, ma soprattutto con la ricerca. Ecco perché oggi ho trovato il coraggio di parlarne, perché per me non è un tema di attualità di un qualcosa che mi ha toccato oggi, ma è di attualità sempre purtroppo, quindi ho atteso, ho aspettato che per me finisse il mio silenzio personale, quindi che riuscissi a parlarne, a mettere fuori questa tematica senza richiamare al pietismo, che è una cosa che non mi sarei mai perdonata, e dall'altra parte avere delle cose belle da dire, cioè c'è una speranza, la ricerca sta facendo dei passi da gigante, possiamo dare speranza. Infatti nella canzone, se ascolti le parole, peraltro non si fa mai riferimento alla malattia, ma rimane sempre una canzone molto a pelo d'acqua, molto rispettosa, certo, molto radiofonica, certo. Potrebbe essere una canzone di un amore finito. Si parla di speranza.
0: Di speranza. Senti, il titolo è in inglese, ma diciamo che il cuore del brano parla in italiano. Come mai questa scelta, questo contrasto?
1: Beh, allora, io sono stata in silenzio quando ero una bambina, dopo la dipartita di mia sorella sono rimasta in silenzio per 4 anni, una cosa che ho raccontato già in un romanzo che si chiama La voce nel cassetto, e ho sempre un po' scritto le mie canzoni prima in inglese e poi le ho tradotte in italiano, no? L'inglese spesso mi aiuta a dire delle cose che in italiano non riuscirei neanche a pronunciare. E la fine del silenzio mi sembrava troppo drammatica, certo la traduzione è quella, però sentendolo in un'altra lingua mi è più soffice il significato.
0: Bene, allora Silvia Salemi con noi, End of Silence, la sentiremo tra pochissimo. Silvia, insomma, 30 anni di carriera, domanda per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, ma dopo 30 anni hai ancora un sogno chiuso in un cassetto che vorresti aprire?
1: Ne ho tantissimi di sogni e ho tanti cassetti pieni di cose. Certo, oggi si guarda anche i figli a vedere realizzare loro, quindi forse il mio sogno più importante è vedere loro che stanno bene, che si realizzino e vedere la loro lunga vita dispiegarsi e volare alte.
0: Bene, allora noi auguriamo naturalmente a Silvia ancora tanta grande musica, attendiamo anche questo lavoro ampio che uscirà a settembre, per adesso ci godiamo questa nuova canzone, si chiama End of Silence, che andiamo naturalmente a riascoltare in chiusura di questa piccola chiacchierata con Silvia Salemi. Grazie Silvia.
1: Piccola ma intensa, grazie a voi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La giunta di Ginosa incassa una vittoria decisiva che rischia di fare scuola in tutta Italia. Il Consiglio di Stato ha blindato l'operato del sindaco Vito Parisi, dichiarando del tutto legittime le gare per l'assegnazione delle concessioni balneari e ribaltando la precedente decisione del TAR. I magistrati di Palazzo Spada hanno smontato i ricorsi punto per punto. Per procedere con i bandi pubblici e assegnare i lotti non era affatto necessario attendere l'approvazione del piano comunale delle coste. Lo strumento regionale già in vigore è stato ritenuto più che sufficiente per garantire il corretto svolgimento delle gare. Il messaggio della giustizia amministrativa è un avviso a tutto il settore. Il tempo è scaduto, la cosiddetta proroga tecnica non può essere usata per bloccare la concorrenza e congelare le spiagge. Chi non ha un titolo valido dovrà lasciare l'area, una decisione che applica alla lettera le direttive dell'Unione Europea, che ora traccia una linea netta per tutti i comuni costieri italiani.
0: Cittadella Magazine. Cittadella.

14 perle sulla costa ionica unite sotto un unico simbolo. Da Castellaneta a Ginosa, passando per Pulsano e Maruggio, la bandiera blu 2026 certifica l'eccellenza del Tarantino. Non si tratta solo di una medaglia da esibire, ma di una risorsa primaria di sviluppo che sposta i flussi turistici internazionali e attira investimenti privati. Un successo che per alcuni territori è ormai una tradizione consolidata, quasi un paradosso. A Ginosa le bandiere blu sono ben 28, una continuità che rischia di far dare questo premio per scontato. Ma di scontato non c'è nulla, i criteri della FE sono ogni anno più rigidi e richiedono valutazioni individuali, oltre a follow up rigorosi, come ha spiegato Vito Parisi, sindaco di Ginosa, che ha detto che la bandiera blu fa tantissimo in termini di comunicazione verso chi non conosce il territorio. È un brand che serve a vendere il prodotto turistico. I criteri della FE, ha dichiarato Parisi, relativi a sicurezza, gestione di rifiuti e accessibilità, sono entrati direttamente nella nostra pianificazione. Solo per garantire la sicurezza del salvataggio in mare,

infatti Ginosa investe circa 100.000 euro l'anno. Pianificazione a lungo termine dunque. Ginosa e Castellaneta sono infatti tra i pochissimi comuni pugliesi ad avere già aggiudicato le gare del piano delle coste, un cluster questo che da solo genera oltre 500.000 di presenze turistiche l'anno. La sfida

0: celebra invece l'ottava bandiera blu consecutiva per Campomarino. L'effetto economico del vessillo si misura in metri quadrati di nuove opportunità, a dimostrazione che la tutela del patrimonio naturale è oggi più che mai il miglior investimento per il futuro del territorio. Un boom, insomma, del mercato immobiliare, le case vacanze e le strutture ricettive di Campomarino acquistano un valore commerciale nettamente superiore rispetto a zone limitrofe che non possono vantare la bandiera blu. Gli stabilimenti balneari, inoltre, i ristoranti e le attività nautiche del porto turistico di Campomarino di Marugio riescono ad attrarre una clientela con una capacità di spesa più alta, spesso anche internazionale. Ogni anno il comune reinveste i proventi del turismo per ampliare i servizi ecosostenibili, la pedonalizzazione del lungomare e la tutela delle spiagge libere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È stato il duo comico Toti e Tata, attraverso uno scambio veloce e divertente di battute, a portare sul palco dello Spazio Porto uno spettacolo dedicato alla prevenzione sui luoghi di lavoro e sulle conseguenze causate dall'infortunio. Si tratta dell'ultimo appuntamento dedicato alla 22esima edizione della giornata sulla sicurezza del lavoro, promossa da Formedil, un'iniziativa nata con l'obiettivo di affrontare il tema della sicurezza utilizzando linguaggi diversi, dalla formazione dei più giovani al confronto tra i professionisti, fino al coinvolgimento diretto dei lavoratori, come hanno spiegato il presidente di Formedil Paolo Campagna e il direttore Maurizio Romanazzo.
3: Tentiamo di chiudere questo mese faticoso per noi, però per fortuna siamo soddisfatti, tentando di con leggerezza parlare di argomenti importanti e seri.
4: Con una serata un po' più leggera, che vuole parlare di sicurezza, che ne parla con un linguaggio più leggero, appunto, non sdrammatizzante perché l'argomento è serio, ma in maniera un po' più, appunto, alla portata di tutti coloro che vogliono anche fare un sorriso quando ragionano e riflettono su quello che significa la sicurezza sul lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un silenzio irreale avvolgeva via Cavallotti nella periferia del borgo e qui nella piccola moschea che si è consumato l'ultimo doloroso atto della tragedia di Bakarisako. Il 35enne maliano ucciso lo scorso 9 maggio dalla violenza cieca di una baby gang. Una funzione spoglia essenziale durata appena 15 minuti, una preghiera sussurrata da pochi amici intimi stretti attorno a una bara di legno chiaro. Quel cofano funebre, simbolo di un'umanità che resiste, è stato donato generosamente dall'Agenzia La Fenice. I familiari hanno chiesto solo riservatezza. Il funerale di Bakary si è tenuto ieri pomeriggio, poche ore dopo che la salma era stata restituita alla famiglia, in seguito all'autopsia eseguita il giorno precedente. Una tempistica serrata che si è scontrata però con il freddo silenzio delle istituzioni. Il comune di Taranto alla fine non ha proclamato il lutto cittadino promesso. Sulla facciata del municipio le bandiere sono rimaste alte, non a mezz'asta. L'ente comunale ha però versato un contributo straordinario alla famiglia per aiutare nelle spese burocratiche generali. Una rete di solidarietà che si è mossa anche altrove. Il viaggio della salma verso Roma e il successivo volo aereo fino al Mali saranno interamente pagati dalla CGL nazionale. Nei prossimi giorni, espletate le ultime pratiche, Bakary si metterà in viaggio verso casa. Tornerà nella sua terra d'origine, lasciando al Taranto il ricordo di una morte assurda e il peso delle promesse sbiadite in fretta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Bakarisako è l'unico che sta in pace adesso e siamo sicuri.
2: Così Hassen Chia, presidente dell'Unione dei Musulmani Amici di Taranto, ha voluto esprimere la sensazione di inquietudine che dal 9 maggio, giorno dell'omicidio di Bakarisako, accompagna la comunità islamica che vive in città. Parole chiare e dirette, quelle pronunciate da Hassen rivolte ai cittadini che hanno partecipato all'evento Abitare la Pace, promosso dall'amministrazione comunale e che hanno descritto un territorio ancora ostile, incapace di interagire realmente con le altre culture. Un atteggiamento che per i rappresentanti dell'associazione vanifica qualsiasi azione a favore del processo di inclusione tanto ambito e desiderato dalle istituzioni. Tanti sono stati i gesti simbolici che l'amministrazione comunale ha voluto compiere durante l'iniziativa per ricordare Bakary. Targhe con sopra incise delle scuse a nome dell'intera città.

0: città per le atrocità commesse e la sofferenza recata alla famiglia, la proposta di titolare una piazza in suo onore e dei fiori riposti su una sedia riservata a Sacò. Azioni solidari che, seppur ben accolte dall'associazione e dallo zio di Bakary presente all'evento, di certo non alleviano il dolore che continuano a provare, come ha voluto sottolineare Hassen Chia.
1: Bakary Sacò non può rispondere. Non perché non vuole rispondere, è che non può rispondere oggi. Quindi oggi preferiamo il silenzio per la pace, che sia la base per la pace.
0: Un silenzio che deve essere rispettato e che per Gianni Liviano, presidente del Consiglio Comunale di Taranto, deve essere il motore per iniziare davvero a lavorare per costruire la pace.
2: Ma al di là di tutte le cose che possiamo provare a fare, le targhe, il delfino, il cresto del comune, i fiori, rimane dentro di noi la sofferenza, la consapevolezza che in questo momento di crisi forte per il mondo e la guerra lo racconta e per la nostra comunità abbiamo una sola scommessa, una sola possibilità di vincere questa scommessa, e la possibilità è costruire comunità, costruire coesione, riappacificarci, raccontare ponti, raccontare agli uni le bellezze e le positività degli altri.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sostenibilità, transizione energetica ed economia delle bonifiche. Taranto vuole diventare la capitale dell'ecologia, ospitando la quarta edizione del Taranto Ecoforum, una 2 giorni di respiro nazionale che mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, grandi imprese e stakeholder uniti sotto una linea guida chiara, la rigenerazione attiva a tutela del bene comune. Un forum che quest'anno raccoglie i frutti di quanto seminato in passato, trasformando le idee in progetti concreti sul territorio, come dimostra il tour all'Innovation Lab, nato proprio in questo contesto, dove le start-up, ha spiegato Silvia Paparella, general manager di RemTech Expo, disegnano il futuro tecnologico della regione.
5: Abbiamo voluto iniziare ieri con questo tour sul territorio e siamo andati presso alcune delle imprese che rappresentano il territorio stesso. In particolar modo abbiamo visitato l'Innovation Lab che è stato presentato proprio l'anno scorso in occasione di TEF presso la raffineria di Eni, dove abbiamo incontrato alcune delle start-up innovative che siamo certi rappresenteranno e costituiranno la vita di ciascuno di noi nel prossimo futuro.
4: Ma parlare di transizione a Taranto significa anche fare i conti con la realtà. In mezzo ai progetti di rigenerazione resta un nodo irrisolto imponente, quello che l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, ha definito l'elefante nella stanza, il futuro dell'ex Ilva, una partita complessa su cui il tempo stringe e la Regione Puglia chiede risposte chiare.
6: Stiamo avendo notevoli richieste sia via sui mini PIA, stiamo mettendo in campo delle altre misure orientate, diciamo, in maniera totalmente aperta alle imprese del territorio, saranno misure che partiranno proprio nelle prossime settimane, sia delle misure di garanzia bancaria, sia del microcredito per le piccole imprese indipendentemente dalla categoria e dai cosiddetti codici Ateco.
4: La sfida dunque è ribaltare il paradigma, ha spiegato il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, trasformare la necessità delle bonifiche in un'opportunità di sviluppo economico e occupazionale per l'intero paese. Taranto, ha aggiunto Uricchio, deve diventare un modello dove l'industria non cancella l'ambiente ma si rigenera con esso.
7: Il vero motore della rigenerazione, della trasformazione, della transizione sono le imprese, con il grande aiuto di tutti i portatori interesse e dei cittadini, e questa è la logica del TEF, una logica di coprogettazione in cui si possa disegnare insieme il futuro di Taranto e per fare in modo che Taranto possa essere anche un modello a livello nazionale e internazionale.
4: All'incontro erano presenti anche la vice ministra all'ambiente Vania Gava e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno.
8: Un equilibrio inteso come corretta relazione tra progresso e benefici per la collettività, perché nessuna innovazione, nemmeno quelle ambientali, possono esercitarsi a scapito delle persone. E allora mettere questa idea al centro significa rifiutare sia il conservatorismo di chi teme il cambiamento, sia l'accelerazione cieca di chi lo celebra senza misurarne le conseguenze.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Noi vogliamo lavorare, ma vogliamo portare anche la pelle a casa.
0: e l'appello della lavoratrice Tiziana Lo Scialpo, che dal 18 maggio insieme ad altri 6 dipendenti si occupa della sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo, un servizio gestito da una società dell'appalto di Chima Mobilità, dove gli impiegati però operano in condizioni igienico-sanitarie definite inaccettabili. E non solo. Le lavoratrici e i lavoratori, che inoltre offrono supporto all'utenza in caso di difficoltà nella gestione dei parchimetri, si sentono poco sicure.
9: Ci siamo trovati tante volte, anche in un recente passato, con gente che entrava perché magari si faceva spinelli, faceva droga, ricettazione. Abbiamo trovato di tutto, sin anche i sacchetti con escrementi, perché in quel luogo dove siamo stati spostati c'era anche un senza tetto che faceva i suoi bisogni all'aria aperta, e quindi il parcheggio era in condizioni veramente pietose.
0: Una situazione di disagio già segnalata negli scorsi giorni al titolare della società, al sindaco di Taranto Piero Bitetti, alla presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e allo SPESAL, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, che secondo Francesco Crisanto, segretario della FISASCAT CISL Taranto Brindisi, espone il personale anche a possibili episodi di violenza o molestie.
10: Quindi siamo qui per avere soprattutto un colloquio e cercare di rimarginare, insomma, questo problema, e con la speranza che si attui questa situazione al più presto, perché parliamo, vi ripeto, di una platea di 6 donne che quindi fanno anche il lavoro notturno, e nello stesso tempo, con la situazione che stiamo vivendo a Taranto e sappiamo bene quello che è successo ultimamente, loro hanno un po' naturalmente di paura per quanto riguarda la sicurezza in essere.
0: Insomma, l'appello è rivolto all'amministrazione comunale per fissare al più presto un incontro e avviare interventi immediati per garantire condizioni adeguate per i lavoratori e le lavoratrici e assicurare così un servizio efficiente per la comunità, come ha dichiarato Daniel Simon, segretario generale Filcams CGL Taranto.
11: Faccio un appello alla Presidente, anche moralmente, a incontrare i lavoratori, a fare un passaggio visivo e anche olfattivo, perché c'è, ripeto, un problema anche di questo genere. Noi abbiamo ricevuto una risposta da parte della Presidente, ma riteniamo che sia una risposta assolutamente insufficiente. Abbiamo chiesto oltretutto anche all'Ispettorato del Lavoro e allo SPESAL di fare le verifiche necessarie affinché si tuteli la dignità e la salute di queste lavoratrici e di questi lavoratori.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Un'operazione nel Mar Piccolo di Taranto il 14 e il 15 maggio scorsi ha tenuto impegnati palombari del gruppo operativo subacquei del comando subacquei ed incursori della Marina Militare. In particolare hanno bonificato 4 ordigni risalenti al secondo conflitto mondiale. L'intervento ha previsto 3 fasi differenti, consistenti dapprima nell'identificazione sul fondale mediante ricognizione in immersione, poi nella stabilizzazione dell'area con interdizione temporanea alla navigazione e alla balneazione in coordinamento con la capitaneria di porto, per procedere infine alla rimozione e alla distruzione controllata degli ordigni. La segnalazione è partita dalla capitaneria di porto in seguito al ritrovamento di residuati bellici da parte di una ditta specializzata nell'ambito di attività prevista per il campo di regata in ottica giochi del Mediterraneo. L'intervento è stato disposto dalla prefettura di Taranto. Le attività hanno interessato le acque antistanti l'ex stazione torpediniere del Mar Piccolo, dove gli ordigni sono stati localizzati a profondità comprese tra i 3 e i 5 metri. Si è trattato di un intervento ad alto rischio che i palombari della Marina Militare svolgono quotidianamente per salvaguardare la sicurezza di porti, litorali, acque interne e vie di navigazione. Gli organi competenti approfittano dell'attività svolta per richiamare i cittadini al senso di responsabilità nel caso in cui dovessero entrare in contatto con determinati oggetti che possano ricordare un ordigno esplosivo o parti di esso, invitando dunque a non toccare né spostare il manufatto e a segnalare immediatamente il ritrovamento alla capitaneria di porto competente, oppure alla più vicina stazione dei carabinieri.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente di

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone, che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore, e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con K-Mas, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni, e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto... molto ti calmano, ti rilassano, banalmente, anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma, è un mix.
0: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
1: Serena, assolutamente Serena, senza alcuna ombra di dubbio, perché ho avuto, vabbè, l'onore e la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date, e poi abbiamo stretto anche i rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica. Alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti e posso dire che, oltre a essere una persona meravigliosa, è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
0: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare, che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
1: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia, dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bambolina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo.
0: Bene.
1: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni. E appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè, cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva. Allora io ho detto: cosa posso fare per provare a farla smettere? Gli ho scritto appunto Madame ed effettivamente lei ha smesso, e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina, che, no spoiler, uscirà a breve.
0: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
1: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore K-Mass, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. Con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
0: Bene.
1: E vabbè, poi insomma io oltre che averla scritta l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
0: Allora, hai citato i più importanti naturalmente per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli appunto per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
1: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente, oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
0: Verrai in Puglia?
1: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
0: Ti aspettiamo, comunque aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
1: Sì.
0: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
1: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
0: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
1: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
0: E noi te l'auguriamo, eh. Hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
1: Grazie.
0: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente. Però nel frattempo
1: noi
0: ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
1: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera. In un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente di

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La tragedia si è consumata nel giro di pochissimi giorni. La donna, 51 anni, originaria di Crispiano, è stata ricoverata all'ospedale di Martina Franca all'inizio di aprile scorso per una polmonite batterica.
2: Il 10 aprile mia sorella le avevano comunicato di eventuali dimissioni il giorno dopo e lei, guarda caso, il 9 e il 10 ha tossito sangue e dopo non è stata più dimessa.
1: Trattata con una cura antibiotica, è stata poi dimessa il 14 dello stesso mese, nonostante evidenti sintomi che testimoniavano tutt'altro che la ripresa della donna. Sintomi respiratori importanti. Gli accertamenti clinici avrebbero evidenziato una polmonite batterica con insufficienza respiratoria acuta e versamento pleurico.
2: Il 14 lei ha ricevuto le dimissioni e mi diceva: io mi fanno uscire ma non sto bene, non mi sento bene, ho ancora tosse, ho ancora male al petto, debolezza, febbre. E siamo rimaste stupite, però abbiamo accettato, io sono andata in ospedale e siamo uscite insieme. E l'hanno dimessa senza neanche una cura da continuare a casa, niente.
1: Una volta a casa la donna ha avvertito un aggravarsi delle sue condizioni e si è rivolta privatamente ad un pneumologo che le ha prescritto una cura antibiotica differente da quella somministrata nel nosocomio. Dopo un leggero miglioramento della persistente tosse, la paziente è deceduta il 30 aprile.
3: A seguito del decesso i familiari hanno sporto denuncia contro ignoti, la procura ha disposto l'autopsia e ha individuato due medici che attualmente sono indagati. Il 19 maggio è stata disposta dall'autopsia, è stata eseguita l'autopsia dal professor Solarino. Naturalmente i cui esiti tra 60 giorni faranno un po' di chiarezza sul caso.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Spesso l'assenza fa più rumore di una presenza e questa volta l'assenza a Taranto del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro ha lasciato dietro di sé una scia di profonda delusione. Il territorio però ha risposto, sono stati infatti 7 su 14 invitati tra parlamentari e consiglieri regionali e politici che hanno raccolto l'appello dei sindacati confederali. L'occasione era di quelle cruciali, la presentazione della piattaforma unitaria Taranto e Italia, Vertenza Taranto, un documento in cui CGIL, CISL e UIL mettono a nudo l'impoverimento del territorio ionico schiacciato da un welfare che non tiene e da una transizione ecologica e industriale che sembra non partire mai, bloccando il futuro di Ex Ilva, Leonardo, Natuzzi e di tante altre vertenze.
5: L'obiettivo è quello di dare una risposta ai problemi del territorio, al disagio sociale che si vive in questo territorio. È una piattaforma che guarda ai problemi del presente, l'Ex Ilva, la Leonardo, la Natuzzi, i progetti per il futuro, l'eolico offshore, Agromed. C'è una serie di problemi che comunque devono avere la possibilità di essere risolti, perché se non si risolvono questi problemi non si potrà guardare il futuro. E credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata dei fatti. Noi siamo qua a poche centinaia di metri da Piazza Fontana, dove una decina di giorni fa un cittadino di origine maliana è stato barbaramente ucciso, non da bande criminali ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione di degrado sociale.
6: Possiamo incominciare, parliamo dell'Ilva, di costruire un piccolo forno elettrico? Iniziamo di là? No, quello non lo stiamo vedendo, perché quando noi abbiamo parlato anche del porto, no? Al porto c'è la desertificazione. E il porto è diventato deserto e là dovevano stanziare tanti di quei soldi, perché bisognava diversificare, perché la transizione portava nuovi investimenti e anche produzioni diverse rispetto a quella dell'Ilva. È chiaro che purtroppo noi oggi ci troviamo di fronte a un porto deserto e i parlamentari ionici oggi dovevano essere qui presenti, perché ci dovevano far capire sul porto cosa vogliono fare.
4: Per uscire da questo stallo i sindacati chiedono un patto delle responsabilità, una sfida raccolta da una delegazione trasversale che ha superato

0: stato gli steccati ideologici. Al tavolo del confronto si sono seduti la deputata del Partito Democratico Francesca Viggiano, il deputato di Fratelli d'Italia e responsabile unico del CIS Taranto Dario Iaia e il senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Forte anche la componente della Regione Puglia guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini di Fratelli d'Italia e dai consiglieri regionali Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, Mino Borraccino del PD e Massimiliano Di Cuia di Forza Italia. Il messaggio che si leva da Taranto quindi è unanime: collaborazione e richieste unite verso Palazzo Chigi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il mare è la risorsa identitaria della città di Taranto da tutelare e utilizzare come leva di sviluppo economico, produttivo e sociale del territorio. Un piano ambizioso discusso all'interno del convegno nazionale promosso da AICIS, Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza, in collaborazione con Confapi Taranto della sezione navalmeccanica, che inizia a prendere forma attraverso le proposte e il confronto tra esperti del mondo imprenditoriale, autorità portuali, istituzioni, associazioni di categoria e giovani. Al centro del dibattito l'importanza di rafforzare i sistemi di sicurezza marittima integrata a favore delle attività produttive del territorio, come hanno raccontato Ugo Terracciano, presidente dell'associazione AICIS, e Fabio Greco di Confapi Taranto.
3: E abbiamo scoperto che Taranto ruota intorno al tema del mare e alla portualità, quindi forse è l'occasione per lanciare qualche idea. E diciamo che abbiamo tirato un sasso nello stagno e cerchiamo così di creare delle onde positive che facciano ragionare su questo tema, soprattutto sulla necessità di integrazione di tutte le realtà che orbitano intorno alla questione del mare.
4: Cambiamo la narrazione cercando di fare per Taranto e per le imprese dare l'opportunità di dare un senso alla diversificazione, perché bisogna fare anche informazione e formazione. Ci sono dei stakeholder oggi che portano innovazione per la sostituzione dei pali delle cozze e dare un'impronta di innovazione alla mielicoltura, ma non solo, c'è anche la cantieristica navale. E diversificare in questi due settori a braccetto con il turismo potremmo avere un'opportunità per riqualificare il nostro territorio.
2: Durante l'evento inoltre sono stati presentati anche progetti sostenibili già attivi in altre regioni a tutela dell'ambiente marino, come il modello realizzato dall'azienda Reef Ball Italia per abbattere il fenomeno dell'erosione costiera. Un intervento che secondo Fabrizio Peila, studente dell'Università di Urbino, può generare nuove opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio.
5: Uno dei principali motivi appunto è quello di portare questa tecnologia che funziona molto bene in America e viene utilizzata sempre di più appunto a discapito magari degli scogli e dei frangiflutti che ci sono davanti al mare, però è una soluzione appunto natural based, quindi diciamo nell'ottica italiana, diciamo andare a utilizzare quelle che sono le opere green è un qualcosa che può far bene oggi ma anche per le generazioni future.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'ho fatto anche per tutti voi e vi assicuro che lo rifarei. Il coraggio e la determinazione di Giambattista Tedesco, vittima innocente di mafia, è inciso nero su bianco su una targa esposta sulla palazzina in via della Liberazione 22 a Paolo VI, per restituire memoria e dignità al luogo che il 2 ottobre del 1989 è stato segnato dalla violenza mafiosa e che oggi diventa teatro di costruzione del bene comune. Ex carabiniere e vigilante nell'ex Silva, Giambattista Tedesco fu ucciso solo per essersi opposto con fermezza all'illegalità che viaggiava all'interno dello stabilimento. Un momento di commemorazione e impegno civile promosso dall'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto e Libera, in occasione della giornata della legalità del 23 maggio e anniversario della strage di Capaci, che attraverso le testimonianze dei parenti delle vittime innocenti di

0: mafia ha voluto restituire valore alle loro lotte e rendere consapevoli le nuove generazioni, come hanno raccontato il figlio di Giambattista Tedesco Alessandro e Titti Basire, sorella del capitano Emanuele.
1: Credo che un ricordo non debba essere una cosa sterile, ma attraverso la memoria e l'impegno di questi uomini e donne che hanno contribuito con loro fare a cambiare la storia del nostro paese, noi sentiamo viva questa responsabilità di trasferire il testimone che i nostri cari ci hanno lasciato ancora vivo.
2: Siamo protagonisti di una vita che noi non abbiamo scelto. Hanno scelto altri per noi. Noi ci siamo adattati, ci siamo accomodati.
0: Saranno gli studenti e le studentesse delle scuole di Taranto infatti a diventare custodi di memoria e costruttori di futuro attraverso il percorso socioeducativo di sensibilizzazione nato per non dimenticare i sacrifici a favore della legalità, come hanno spiegato Remo Pezzuto, referente del coordinamento Libera di Taranto, e Francesco Sansobrino dell'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto.
3: Il progetto riguarderà proprio le scuole e le classi della nostra città nell'adozione di una vittima innocente di mafia di Taranto e della Puglia, vittime innocenti di mafia che spesso non vengono citate nelle grandi narrazioni, ma che hanno la dignità di dover essere raccontate e rappresentano la storia del nostro territorio e del nostro paese.
4: Noi dobbiamo custodire le nostre storie, farle entrare nelle scuole per costruire un futuro migliore, farlo diventare le storie, le conoscenze, farle entrare nella testa dei ragazzi e farle diventare momento di responsabilità, di scelte responsabili, di la scelta del bene comune, delle regole ed evitare l'omertà e l'indifferenza.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Una clip su TikTok scatena l'indignazione sui social. Nel video vengono ripresi due dei minorenni coinvolti nell'omicidio di Sacco Bacari. Il video sarebbe stato realizzato proprio all'interno dell'istituto per minori di Lecce, dove i due ragazzi sono attualmente reclusi. Le immagini sono accompagnate dalla frase «Ciò che non uccide, fortifica». La procura dei minori di Lecce valuta di aprire un fascicolo sull'accaduto. Il video, poi rimosso, fa il paio con i post pubblicati sui social subito dopo l'arresto del gruppo accusato del brutale assassinio, post accompagnati da messaggi di incitamento e solidarietà espressi in un tipico linguaggio malavitoso. Nel frattempo i legali dei giovanissimi ritenuti responsabili dell'aggressione mortale hanno impugnato le misure cautelari emesse dai giudici per le indagini preliminari dopo gli interrogatori di garanzia. In particolare per il minore autore delle coltellate mortali è stato chiesto il collocamento in comunità. I suoi difensori infatti ritengono che con la confessione del giovane siano venute meno le esigenze cautelari. Per gli altri due minori coinvolti, i legali hanno chiesto la revoca degli arresti o misure meno afflittive per mancanza di gravi indizi. Stesso percorso dovrebbe essere seguito anche dagli altri indagati. Ora si attende l'udienza al Tribunale del Riesame.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La cultura come leva di rinascita, dialogo e sviluppo per il territorio. Con questo obiettivo, lunedì 25 maggio alle ore 9, il Cinema Teatro Fusco ospiterà l'evento conclusivo degli Stati Generali della Cultura, il percorso partecipativo avviato nelle scorse settimane dal Tavolo della Cultura del Comune di Taranto. Coordinata da Gianni Florido, l'iniziativa in questi mesi ha coinvolto scuole, associazioni culturali e sociali, artisti, operatori del settore, enti, fondazioni, giovani e semplici cittadini. L'appuntamento sarà l'occasione per presentare il documento programmatico della cultura, uno strumento che guiderà le politiche culturali dei prossimi anni. Da Palazzo di Città si afferma che gli Stati Generali della Cultura sono stati e resteranno uno spazio aperto in cui tutte le energie del territorio possono esprimersi, condividere idee e costruire insieme strategie concrete. Per il sindaco Bitetti, gli Stati Generali della Cultura rappresentano un segnale forte di comunità, dove istituzioni, operatori, associazioni e cittadini si uniscono per costruire una visione condivisa. La cultura, afferma il sindaco, è uno strumento decisivo di riscatto e crescita, capace di generare opportunità anche sul piano turistico ed economico.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Alla vigilia degli Stati Generali della Cultura, promossi dal Comune, arriva un'altra stoccata del Partito Democratico al sindaco Piero Bitetti. La segretaria provinciale del PD, Anna Filippetti, afferma la necessità che l'amministrazione comunale si doti finalmente di un assessore alla cultura. Una delle lacune più macroscopiche per l'amministrazione di una città che proprio sulla cultura

0: cultura dovrebbe fondare una delle direttrici per emanciparsi dalla dipendenza dalla grande industria, concetti che Anna Filippetti ha espresso ai nostri microfoni a margine del Taranto Eco Forum.
1: Il TEF è un evento dove i temi importanti sono la sostenibilità e l'innovazione. Ecco, Taranto è proiettata adeguatamente verso questi percorsi?
2: Allora, Taranto, diciamo, non è proiettata adeguatamente nella misura in cui presenta una carenza sotto un profilo politico-amministrativo, che è quello dell'assenza di un assessorato alla cultura. Questo forum rappresenta l'occasione, un'opportunità per Taranto, perché costruisce una rete di conoscenze che nell'ambito della sostenibilità, dell'efficienza energetica, nell'ottica di costruire un tessuto economico è fondamentale. Ma c'è bisogno dalla parte delle istituzioni di offrire, diciamo, non un assist, di offrire un collegamento che passa attraverso la convinzione che la cultura e la conoscenza possono essere un motore di sviluppo per questo territorio, anzi non possono, sono un motore di sviluppo fondamentale per questo territorio. È un'opportunità per uscire da quella monocultura industriale dell'acciaio, di cui probabilmente tutti quanti si riempiono la bocca, ma pochi in realtà agiscono concretamente.
1: Porterete questa istanza davanti al sindaco Pitetti?
2: Sì, sì. Sarà una delle istanze, una delle prime istanze che porteremo, sì.
0: Dunque un altro punto per differenziarsi dal sindaco Pitetti, come era già accaduto in occasione del concertone del 1° maggio e dei tragici eventi di Piazza Fontana, segnali che si ripetono. Insomma, che tra Pitetti e il PD ci sia più di qualche frizione ormai non è più un mistero per nessuno.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Reati prescritti. Nichi Vendola esce dal processo Ambiente Svenduto. Lo ha deciso il collegio della Corte d'Assise e del Tribunale di Potenza, dove il processo è stato trasferito a seguito dell'annullamento delle condanne di primo grado. La prescrizione è intervenuta per Vendola ed altri 14 imputati. All'ex presidente della regione era contestato il reato di concussione. In primo grado a Vendola erano stati inflitti 3 anni e 6 mesi per le presunte pressioni esercitate sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, allo scopo di ammorbidire l'approccio nei confronti dell'Ilva. Ma ecco, a proposito della sua linea politica sul siderurgico, cosa aveva dichiarato ai nostri microfoni proprio Vendola a settembre scorso, a margine della giornata inaugurale della Fiera del Levante.
4: La mia linea politica è stata sempre quella rispettosa della Costituzione, di tutelare insieme il diritto alla salute e il diritto al lavoro, perché non esiste, come dicono i costituzionalisti, un diritto tiranno. Entrambi sono diritti che integrano il diritto alla vita. E per quello che mi riguarda, aver operato anche in solitudine rispetto ai governi nazionali per introdurre normative di ambientalizzazione, di lotta contro gli inquinanti, il mio errore è stato di essermi caricato sulle spalle, cioè sulle spalle di chi non aveva nessun potere, se non un potere negoziale nei confronti degli imprenditori, di essermi caricato sulle spalle il più grande siderurgico d'Europa. Forse, diciamo, lo dico col senno di poi, forse avrei dovuto di più dire ai governi nazionali, tocca a voi, ma io ho sempre pensato che bisognasse operare per il bene e quello ho fatto.
0: Tra gli imputati per i quali è scattata la prescrizione figurano anche Nicola e Fabio Riva. La prescrizione riguarda tuttavia solo i reati di associazione per delinquere, rimozione o omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro e appunto concussione. Restano invece in piedi i reati relativi all'inquinamento ambientale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Aveva all'interno di un cassetto in un armadio della camera da letto una revolver calibro 32, priva di marca e matricola, avvolta in un panno, oltre a diversi grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione, materiale utilizzato per tagliare e confezionare la droga da spacciare. Così un uomo di 48 anni di Taranto è stato sorpreso dai carabinieri della sezione operativa della compagnia Ionica, quindi arrestato con l'accusa di detenzione abusiva di arma clandestina. Detenzione ai fini di spaccio di droga e furto aggravato di energia elettrica. Le verifiche effettuate nell'abitazione, infatti, hanno poi consentito ai carabinieri di accertare un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Secondo quanto emerso, il 48enne avrebbe manomesso il contatore dell'energia elettrica attraverso un collegamento illecito alla rete di distribuzione, sottraendo energia in maniera fraudolenta. L'operazione, che rientra tra i servizi straordinari predisposti dal comando provinciale, si è conclusa con il trasporto del 48enne presso il carcere di Taranto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. La pistola in particolare sarà oggetto di accertamenti tecnici ad opera dei carabinieri del RIS di Roma per verificare se l'arma può essere stata utilizzata per eseguire dei delitti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È previsto per il 3 giugno alle 10 l'open day del nuovo terminal passeggeri all'Arlotta di Grottaglie, un'iniziativa che arriva dopo la richiesta avanzata al presidente di Aeroporti di Puglia dai consiglieri regionali Borracino, Angolano e Fischetti. L'appuntamento è uno dei tanti obiettivi che, prima come assessore regionale, poi come consigliere del presidente della Regione Puglia, ora come consigliere regionale, mi sono prefissato e ho perseguito con determinazione. A parlare il consigliere Borracino, che sottolinea un risultato importante per il territorio tarantino che non può essere penalizzato della mancanza di una linea di trasporto aereo passeggeri e per assicurare ai cittadini la possibilità di verificare da vicino gli interventi realizzati in questi anni. D'altronde l'impegno personale profuso nel corso del tempo ha consentito di portare a compimento opere di carattere tecnico e infrastrutturale di grande rilievo, come il rifacimento della pista di rullaggio, l'ampliamento del piazzale di sosta degli aerei, il rifacimento degli hangar, la bretella di collegamento da l'aerostazione alla statale Taranto Brindisi, il completo rifacimento del terminal passeggeri grazie ad una dote finanziaria di 9 milioni di euro. Borracino ha di recente contestato il piano nazionale aeroporti 2026-2035 che preclude a Taranto questa possibilità. Una scelta che ritengo ingiustificata, dice a tal proposito, e che contrasta con quanto previsto nel piano strategico per Taranto, stilato assieme all'allora presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: 170 tra speaker e relatori, più di 20 tavole rotonde, 130 realtà presenti tra partner, associazioni e patrocini. Ad animare il programma, alla presenza di circa 3.000 partecipanti, vi sono state sessioni tecniche, momenti di approfondimento, una sezione internazionale e incontri dedicati alle nuove tecnologie e alla governance della sostenibilità. Sono questi i primi numeri della quarta edizione del TEF, il Taranto Eco Forum, la due giorni sui temi dell'innovazione e della sostenibilità che si è svolta nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università. Un confronto proficuo tra istituzioni, imprese, università, centri di ricerca e stakeholder del panorama economico italiano. Risultati positivi che sono stati raggiunti anche grazie ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico guidato dal commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica Vito Felice Uricchio. L'evento è stato promosso da Euruota e organizzato da Future Eventi in collaborazione con Remtech Expo. Il TEF 2026 ha visto la partecipazione di rappresentanti del Parlamento Europeo, del Governo, della Regione Puglia, del Comune di Taranto, delle autorità portuali e marittime, del sistema universitario e della comunità scientifica. Tra i temi trattati, quello della mobilità sostenibile e in questo ambito una interessante novità è l'esperienza portata dall'Olanda sui punti di ricarica dei veicoli elettrici.
6: Questa è una soluzione che viene dall'Olanda e noi abbiamo pensato di integrare due cose, di mettere due cose in un unico elemento urbano, che è il palo della luce, che c'è già. Esiste già su tutte le nostre strade e abbiamo inserito due prese, non una, per ricaricare due veicoli elettrici al contempo, arriva fino a 22 kW, è possibile pagare con una carta di credito qui. E questo permette praticamente ad avere la ricarica per auto in ogni luogo.
0: Per il presidente di Euruota, Patrick Poggi, il TEF è ormai un appuntamento immancabile per chi vuole confrontarsi, per chi vuole costruire e realizzare progetti concreti, per chi ha a cuore un modello di sviluppo che tenga insieme le nuove frontiere dell'innovazione e della sostenibilità e il benessere delle comunità.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Momento ospite, ho parlato qualche minuto fa della prima teoria del suono che è stata fatta proprio, che nasce proprio qui da Taranto con il nostro Aristosseno, che applica l'ascolto, la matematica e la applica la musica al suono, e tutti gli studenti di teoria musicale di oggi devono dire grazie o no, dipende dai punti di vista, proprio al nostro Aristosseno. Ed è per questo che ho ospiti in video call Francesco Giannini e in chiamata ospite telefonico Luigi Massari. Ce li abbiamo del progetto ICOS, benvenuti, che non è un progetto, lo so, però l'esperienza ICOS, benvenuti ragazzi.
8: Grazie.
7: Buongiorno. Grazie. Allora, ho premesso, mi è venuto a dire progetto ICOS, però non è un progetto sostanzialmente, voi ci tenete a dire questa cosa, è un'esperienza.
8: Nel senso, sì, è sicuramente più un'esperienza, e poi ovviamente ha avuto bisogno anche questa esperienza ha avuto bisogno di una fase di progettazione, ma di fatto è un'esperienza perché si tratta di una 3 giorni fondamentalmente in cui un gruppo di persone decide di raccontare la città, le zone marginali della città attraverso il suono, il paesaggio sonoro, e quindi è un racconto alternativo ed è un'esperienza vera e propria, insomma.
7: È bellissimo, eh. Tra l'altro è il secondo anno, quindi state rinnovando questa esperienza perché già il primo anno è andato bene, giusto? La seconda edizione.
8: Sì, la seconda edizione, noi abbiamo sperimentato una prima edizione un paio d'anni fa, che è andata particolarmente bene, in realtà organizzata, diciamo, abbastanza, come dire, con passione, ma diciamo con pochi mezzi. Poi quest'anno ci abbiamo riprovato, abbiamo cercato di rinnovare l'offerta didattica, nel senso che abbiamo intanto individuato delle nuove zone da mappare, da studiare, da registrare, e in questo Luigi sicuramente ha dato un apporto decisivo, col quale ci siamo conosciuti, siamo rimasti in contatto dalla prima edizione, e Luigi stesso adesso vi racconterà, insomma, anche la parte laboratoriale aggiuntiva sul synth che abbiamo appunto inserito, oltre alla parte di sound walking, registrazioni sul campo, eccetera.
7: Cioè, questa è una cosa bellissima, perché noi spesso diamo molte cose per scontato, però effettivamente i suoni, i rumori che magari noi percepiamo anche come rumori, possono diventare una narrazione.
9: Certo, sicuramente.
7: Come funziona?
9: Sì, in sostanza, parlando con Francesco dopo la prima edizione, abbiamo pensato di dare di nuovo vita a questi suoni raccolti, dandola in modo diverso, cercando di rielaborare questi suoni con uno strumento portatile che potrebbe addirittura registrare direttamente sul campo. In questo modo l'ascolto e la restituzione del suono diventa ancora più immediato, e in più c'è un aspetto molto importante. Per noi appassionati di musica, soprattutto di musica elettronica, a volte quel suono che esce dal nostro computer viene interpretato come magia, perché non sappiamo bene come questo suono viene generato.
7: Okay.
9: Con questo laboratorio, anche se breve, di qualche ora, riusciamo a capire come viene generato sia un suono sintetizzato o appunto come viene rielaborato un suono campionato. Un suono campionato è un suono naturale o artificiale che entra in uno strumento e viene appunto rielaborato.
7: È bellissima questa fusione fra tecnica pura, quindi tecnica e studio, e poi parte, diciamo, veramente emotiva, perché comunque ci vuole anche una certa sensibilità per riuscire a costruire e mettere insieme queste due cose. È un po' quello che diceva Aristosse, no? Comunque che bisogna mettere insieme le due cose, quindi non basta soltanto la tecnica o la matematica applicata alla ricerca del suono, al suono, ma ci vuole anche un discorso di emotività. Non a caso voi poi avete scelto delle determinate location, con il supporto anche di persone, di operatori che stanno in loco. Chi risponde?
9: Sostanzialmente abbiamo scelto zone non battute, non frequentate, ma bellissime dal punto di vista visivo sicuramente, ma soprattutto dal punto di vista del suono, in quanto c'è una ricca fauna di animali che vivono sempre e solo lì, parlo del Mar Piccolo, ma anche i suoni della vicina industria, in alcuni punti della nostra sound walking, questa passeggiata sonora che faremo, si può ascoltare quello che molti di noi chiamano il respiro della fabbrica, che è un suono suggestivo e caratteristico della nostra zona.
7: Complimenti per la scelta, è caratteristico. Io ringrazio Francesco, ringrazio Luigi, ringrazio il progetto ICOS. Chi volesse partecipare, perché c'è ancora qualche posto, giusto? Per questo workshop. Diamo due indicazioni per i nostri telespettatori e i nostri ascoltatori.
8: Sì, assolutamente, ci si può iscrivere ancora fino al 30 di maggio, basta andare su francescogiannico.com, c'è il testo completo con le descrizioni, con la descrizione del progetto, e soprattutto c'è descritto anche l'aspetto diciamo della restituzione, che è fondamentale, e il fatto poi che, forse abbiamo dimenticato di dirlo, ma il sintetizzatore che verrà realizzato rimarrà ai partecipanti, per cui c'è anche questo lascito, diciamo.
7: Quindi è una cosa, tanta roba, dai, onestamente è tanta roba. Grazie ragazzi, grazie per essere stati con
9: sì,
7: noi.
9: Volevamo ringraziare i partner di questa attività, che senza di loro sarebbe stato tutto molto più difficile.
7: Ricordiamoli.
9: Il BND, la NASA e l'associazione Ammostro.
8: Che sono Vicoli Corti, e anche Vicoli Corti, che anche sì, diciamo, è più che un partner, è proprio sponsor del progetto, è una produzione del Festival Vicoli Corti.
7: Sono li conosco Roberta tutti, sono Frani, persone fantastiche, sono tutte persone fantastiche, molto attive sul territorio, fattivamente sul territorio. Quindi a noi piace sempre raccontare gli esempi virtuosi e le cose belle. Quindi ottimo. C'è tanto.
8: Sono suoni buoni anche questi.
7: Assolutamente. Grazie per essere stati con noi.
8: Grazie a te.
9: Grazie.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: E adesso parliamo di una cosa molto molto molto bella che abbiamo letto in giro, lo diciamo anche noi, è il Medimex Book Stories, e ne voglio parlare proprio insieme ad Antonio Mandese. Ciao Antonio, ben trovato. Antonio, mi senti?
10: Sì, perfettamente.
7: Benissimo. Allora, arriverà il Medimex anche quest'anno, vero?
10: È una bella iniziativa che ci porta tanti, tanti eventi, tante iniziative, e ci fa riprendere un po' i fili che si sono slacciati con il ragionamento sulla città vecchia, che è molto importante, e proprio in questo caso lo abbiniamo a serie. Noi siamo coinvolti più che primi attori, però siamo felici di esserci ad una serie di letture e di libri inerenti al mondo musicale, e questa credo che sia un bel modo per trovare accanto al grande evento il modo di promuovere la cultura sì, nei luoghi, in Città Vecchia in primis. Lo facciamo in collaborazione con il Caffè Letterario Cibo per la Mente, che è un altro luogo dove noi della libreria ci appoggiamo sempre quando siamo in Città Vecchia per gli eventi, e grazie alla, come dire, all'organizzazione del Medimex e di Corrado Minervini, che insomma è un po' il padre di dell'organizzazione di questi eventi culturali. Ospiteremo dei nomi che sono io credo importanti, perché quest'anno il 17 giugno avremo ospite la banda Bardot, che è un gruppo musicale importante. Poi avremo Nicola Gaeta e Nicola Conte. Il 19 giugno Simone Avincola, per raccontare Enzo Carella per il libro Dolce Tu per Tu. Il 20 giugno avremo un doppio appuntamento, Laura Rizzo, che è una scrittrice peraltro tarantina, e poi Stefano Senardi. Insomma, bello. Una serie di eventi e tanti libri per parlare di lettura e per parlare della grande passione per la musica che Taranto conferma ancora una volta.
7: Bellissimo, bellissimo Antonio. Allora non resta che vederci al Medimex in questi giorni, in questi luoghi, che è importante.
10: Assolutamente sì.
7: La condivisione.
10: Attraversare i luoghi oltre il grande evento.
7: Esatto, esatto.
10: E farlo con un piglio culturale.
7: Con un bel piglio culturale, con tutti questi ospiti, con voi. E, insomma, sarà bello, sarà bellissimo, e noi ci saremo. Grazie Antonio Mandese, grazie per essere stato mio ospite. A presto, alla prossima. Ciao Antonio.
10: Ciao.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Una sala buia è una storia che scorre sullo schermo, ma il lavoro che c'è dietro pochi lo conoscono. Lo sanno bene gli studenti degli istituti Calò di Grottaglie e Taranto, che per mesi hanno vissuto i veri set cinematografici grazie a vicoli corti con il progetto Pricò Il Cinema è Giovane, l'iniziativa del Serraglio APS che oggi al Savoia Cineplex ha celebrato il suo atto finale. Un lavoro che ha coinvolto tutti i settori, ha detto la giovane regista Claudia, in cui i ragazzi si

0: sono occupati di tutto, dalla scrittura alle musiche, passando per i costumi e le immagini.
1: Però c'è tanto tanto lavoro, e quindi anche grazie ai nostri tutor che ci hanno aiutato, ci hanno seguito molto, e tutto questo lavoro poi è qualcosa che noi ci porteremo dentro, ma da me che ho fatto la regista a chi...

0: situazione.
1: Tanta pratica per i ragazzi, ma anche studio accanto ai lavori, tra cui uno spot sui diritti umani con Amnesty International e il cortometraggio Aspettami qui, è arrivato anche il grande cinema internazionale con la proiezione di Mr. Nobody Against Putin, premio Oscar 2026 come miglior documentario. A guidare i ragazzi e professionisti del settore come Vincenzo Madaro di Vicoli Corti.
2: Ma poi uno degli obiettivi principali del progetto Preco è quello di fornire loro anche la possibilità di entrare a contatto con professionisti del settore nell'ottica anche di un orientamento professionale, perché in questo caso parliamo comunque di studenti che frequentano un liceo artistico con indirizzo audiovisivo. La Puglia, ormai lo sappiamo da anni, ormai è meta di tante produzioni cinematografiche, Taranto stessa sta crescendo molto, quindi sviluppare competenze qui in loco secondo me è veramente fondamentale e strategico.
1: Smontati i set scolastici per queste opere, si aprono ora le porte dei festival nazionali e magari internazionali, a partire dalla versione estiva di Vicoli Corti, perché quella luce accesa nel buio della sala continua a raccontare le loro storie.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Non si tratta di una guerra tra chi vuole dormire e chi vuole lavorare, o almeno non questa volta. A Taranto il delicato tema della movida in Città Vecchia torna al centro del dibattito politico, ma con uno spirito decisamente costruttivo. L'occasione è stata la riunione della commissione consiliare attività produttive, che ha visto sedere allo stesso tavolo i comitati di cittadini e di rappresentanti dei locali notturni. I residenti lo mettono subito in chiaro: nessun pregiudizio contro il commercio. Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, punta il dito contro il mancato rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico e l'assenza di controlli efficaci per mancanza di uomini e mezzi nella polizia locale. Dall'altra parte della barricata i commercianti tendono la mano. Stefano Castronuovo, per Case Artigiani Taranto, ribadisce la massima disponibilità a muoversi nel solco delle regole, ma frena su nuove ordinanze sindacali più restrittive.
4: Si è aperto anche un confronto, diciamo, costruttivo con cittadini e associazioni dei consumatori per, come dire, avere una movida responsabile. Movida che noi abbiamo ribadito non esiste a Taranto. Magari ci fosse la movida reale come in tutte le altre città, dove purtroppo in altre città è diventato un fenomeno che è chiaro che va sempre controllato, sempre come dire, monitorato, ma quello che manca nella città di Taranto è il presidio del territorio. Questo noi abbiamo ribadito, l'abbiamo ribadito da dicembre quando abbiamo firmato il protocollo, lo ribadiamo ancora oggi: c'è bisogno di controllo e presidio del territorio a prescindere, perché è chiaro che chi non rispetta le regole deve essere sanzionato, chi invece rispetta le regole deve essere premiato.
1: Insomma, il paradosso alla fine è costruttivo: entrambe le fazioni chiedono regole certe e controlli severi. La palla passa ora al comune, chiamato a dotare i vigili urbani degli strumenti per misurare decibel e garantire una presenza costante dello Stato tra i vicoli storici.
5: Questo incontro ovviamente non voleva e non auspicava nessuna soluzione immediata, perché ovviamente una soluzione non c'è. C'è solo la possibilità di, voglio dire, di mettere in insieme queste, diciamo, le associazioni soprattutto e coloro i quali fanno poi spettacoli, di adottare un po' più di buonsenso. Le regole ci sono, le norme vanno rispettate, gli orari vanno rispettati, per cui alla fine nessuno vuole comprimere le attività, che Dio solo sa quanto Taranto ha bisogno di economia, di differenziare la nostra economia.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
6: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

se è solo un sogno, forse dura un attimo.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

E poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, alla regia, alla parte tecnica. Oggi un'altra puntata insieme, un'altra giornata insieme. Parleremo delle bellezze del nostro territorio, di tutto quello che accade e ovviamente le notizie, le storie. E voi scrivetemi come sempre fate al 339-680-6868 se volete intervenire in diretta. Il numero da comporre lo 099-47-30-144 e se avete dei progetti e delle cose da dirci potete inviarlo alla nostra redazione. La mail è redazione@radiocittadella.it. Mi raccomando, scrivetemi. Adesso partiamo con la new hit.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: su una moto, la bellezza che ti fa.
1: Elisa, amore, è una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, tra pochissimo arriverà in studio Vincenzo Madaro, direttore artistico di Vicoli Corti per Pricò, il cinema giovane, l'evento, parleremo dell'evento conclusivo. Poi ancora, attenzione, perché parliamo della Hip Hop Unite European Championship 2026 e con ospiti in studio ci sarà Angelo Guarino e il nostro Michael Schino, quindi restate qua mi raccomando perché parleremo di cose bellissime. Poi ancora la nostra rubrica Cinema On Air con Davide Di Giorgio e poi ancora la nostra rubrica Bimbi Maestri, insomma quante cose oggi faremo, le faremo tutte, però adesso faremo una piccola pausa tra poco.
2: DAB Plus Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: per il nostro rewind, una meravigliosa Madonna degli anni Ottanta, Papa Don't Preach. Commentavamo con il mio ospite Vincenzo Madaro, a cui do il bentornato, che questi videoclip, questi pezzi in quegli anni erano una roba
1: pazzesca.
0: Sì,
1: sì, un piccolo momento nostalgia, facevamo colazioni prima di andare a scuola, no? Vedendoli su MTV.
0: Ma sì, è vero.
1: Sì, tanto tempo è passato, ma soprattutto la qualità dei videoclip di quell'epoca, ma non solo, anche quelli successivi, insomma, realizzati anche da registi noti e molto importanti.
0: Che bello. Allora, a proposito di registi, di cinema, di videoclip, ma noi parliamo di film in questo momento, di cortometraggi in particolare, sappiamo che arriva l'evento finale al Savoia di Il Cinema è Giovane, di Pricò Il Cinema è Giovane, quindi avete svolto tutte, perché ti ricordi l'ultima volta che dovevate girare, poi c'era mal tempo e poi eccetera. Raccontaci da lì come è andata e a che punto siamo a questo punto, insomma, al punto di fare l'evento finale.
1: Sì, venerdì faremo appunto questo evento finale presso il Savoia Cityplex. Chiudiamo 8 mesi di attività molto intensi, fra attività di vario tipo, sempre legate al mondo cinema, linguaggio cinematografico, tra masterclass, laboratori, cineforum, partecipazione a festival. Gli studenti sono stati anche giurati in alcuni festival, ma poi il momento anche più bello per loro è vedere l'esito dei laboratori, vale a dire. La proiezione del cortometraggio realizzato dagli studenti della quarta M del liceo artistico Calò, la sede di Taranto, e poi vedremo anche uno spot sui diritti umani realizzato invece sempre dagli studenti del liceo Calò, la sede di Grottaglie, la quarta C.
0: Ah, bene, bravi questi ragazzi che hanno lavorato per mesi e mesi. Noi lo ripetiamo e lo diciamo per chi ci stesse ascoltando per la prima volta adesso, perché è tutto un lavoro che ci vogliono mesi, minimo mesi. Per fare che cosa? Per preparare la sceneggiatura?
1: Sì, considera che per il cortometraggio nello specifico il laboratorio è iniziato già tra novembre e dicembre con la presentazione delle idee fatte dagli studenti, quindi loro, come accade veramente, hanno dovuto
0: affrontare
1: un pitch, quindi col loro tutor di sceneggiatura, il formatore esperto di sceneggiatura e regia Saverio Cappiello, hanno presentato le loro idee. È stata scelta un'idea in particolare, su questa chiaramente si è sviluppata poi tutto il lavoro di sceneggiatura, scrittura, location scouting, selezione degli attori, formazione degli attori, insomma.
0: E poi anche gli abiti, i costumi di scena, gli abiti, la ricerca anche degli abiti.
1: Sì, anche la ricerca, è chiaro, è un corto girato nei giorni nostri, quindi sai, quando
0: moderni.
1: Si vede un film magari si pensa che non ci sia cura e attenzione, perché si dia per scontato, sai, come esco io, esci tu la mattina. Invece no, lì c'è sempre uno studio legato ai colori, quindi insomma,
0: mamma mia, c'è tanta roba da considerare.
1: Infatti per i ragazzi è stata un'esperienza incredibile, perché hanno appreso in particolar modo un metodo di lavoro, al di là dell'aumento delle loro competenze che già sviluppano a scuola, in quanto loro sono una classe che segue un indirizzo audiovisivo.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: È per
0: studiano
1: me molto
0: quello.
1: Importante, sì, andare proprio a lavorare, soprattutto in fase di laboratorio e di creazione con studenti che hanno quell'indirizzo, proprio perché può potenziare ciò che già apprendono a scuola, confrontarsi con il mondo esterno, con i professionisti esterni e realizzare un prodotto in maniera anche professionale.
0: Sì.
1: Tutto questo è chiaro, aumenta appunto, come dicevo prima, le loro competenze, ma non solo, può dare anche una prospettiva di orientamento professionale per il post diploma.
0: Per il post diploma è importantissimo, ma ti chiedo, mi viene in mente adesso, quest'estate a Vicoli Corti ci saranno questi ragazzi?
1: Certo, assolutamente, per noi è molto importante presentare a Vicoli il loro lavoro, poi tra l'altro siamo molto soddisfatti del lavoro che hanno svolto.
0: Ah, quindi hanno lavorato
1: molto bene, ma soprattutto di come hanno lavorato. Ora, anche l'altra volta abbiamo detto, non importa tanto il risultato, ma come hanno lavorato. Hanno lavorato in una maniera incredibile, in maniera veramente professionale. Poi del risultato siamo anche altrettanto contenti, quindi adesso speriamo che possa fare un bel giro di festival dedicato proprio ai corti realizzati a
0: scuola. Quindi questo corto adesso farà un giro di festival?
1: Speriamo proprio di sì, adesso lo candideremo a tanti festival, sicuramente passa chiaramente dal nostro Vicoli, ma...
0: Allora, da Vicoli passa, però voi potete inviarlo, candidarlo?
1: Sì, c'è una bella rete di festival dedicato proprio ai corti scolastici, quindi
0: Vedi, che bello, ragazzi, avete fatto un lavoro meraviglioso e come dice Vincenzo, è come, no? Lo stare insieme, sì, lavorare con precisione, con professionalità, perché è questo che loro,
1: sì,
0: saranno,
1: sì,
0: chiamati
1: con
0: a
1: metodo,
0: fare.
1: Con appunto tanta responsabilità, rispetto dei tempi, rispetto dei ruoli.
0: Anche certe volte sotto stress, no?
1: Sotto
0: anche
1: stress, sì, perché la gestione anche degli imprevisti, in quei giorni appunto avevamo sempre il rischio pioggia che già ci ha fatto modificare il piano di lavoro di una giornata, quindi loro sono stati bravissimi, soprattutto chi faceva lavoro di aiuto regia e produzione, che un giorno all'altro doveva cambiare tutto il piano di lavoro, comunicarlo a tutti i reparti, quindi hanno fatto.
0: Ma loro fanno anche una previsione o un preventivo di costi di ogni singola sezione?
1: No, quello ce ne occupiamo ancora noi.
0: Okay.
1: Il prossimo step, se dovesse uscire il nuovo bando ministeriale, speriamo esca a breve, quindi il prossimo step per loro sarà questo, cioè faranno quasi tutto da soli, noi entreremo solo in una fase di supporto finale, proprio fase di riprese, ma faranno tutto da soli, mentre la classe terza, che sarà la quarta il prossimo anno, invece seguirà il percorso che hanno fatto loro quest'anno.
0: Quelli di quinto quest'anno.
1: Esatto.
0: Sì, è importante. No, perché è importante, intanto io penso che sia importante un po' per tutti, no? Capire quanto costa il lavoro, ma non solo in termini economici, anche in termini di valore, in termini di impegno, come dici tu, sono mesi e mesi di lavoro, quindi questo ha un costo, oltre al semplice noleggio di macchinari, così come di vestiti, adesso parlo in maniera molto semplice, così come dei luoghi in cui si va a fare una ripresa.
1: Luoghi, affitto spazi, affittare anche lo studio di registrazione dove hanno composto le musiche, hanno composto
0: anche le musiche,
1: un pezzo bellissimo, bellissimo beat che vedremo, potrebbe avere una sua evoluzione nei prossimi mesi.
0: Anche la musica hanno fatto, quindi hanno fatto la colonna sonora, hanno fatto tutto.
1: Tutto, sempre seguito chiaramente dai nostri esperti,
0: certo.
1: I nostri esperti, però loro sono sempre stati in prima fila e le decisioni sono sempre state loro.
0: Mamma mia, che bello, bellissimo. Vincenzo, io sono felice di questa cosa, lo ricordiamo, venerdì 22 maggio alle 9:30 al Savoia Cityplex, questo evento conclusivo della terza edizione del progetto Pricò, il cinema è giovane, grazie. Noi ci rivediamo presto, quindi così ci aggiorni anche per veicoli, per tutto quanto il resto.
1: Siamo già al lavoro per veicoli, quindi a breve. Insomma,
0: a breve avremo notizie
1: e vi
0: daremo le notizie. Grazie Vincenzo Madero, a presto, alla prossima.
1: Buona giornata.
0: Amici, linea alla regia, tra poco.

baby. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Classica della nuit di questa settimana, Francesco Gabbani, Summer Funk, amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Piero Caffio, la regia, la parte tecnica, benvenuti nella nostra rubrica Cinema On Air ed entro subito in video collegamento con il nostro Davide Di Giorgio, il nostro critico cinematografico. Buongiorno Davide, ben trovato.
1: Buongiorno Annette, buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi parliamo di quale film?
1: Oggi è un recupero, ma in realtà è anche un'attualità. Le città di pianura, Francesco Sossai.
0: Bello, bello.
1: Non allora... c'è da spiegare perché è un recupero.
0: Esatto, adesso vediamo e sentiamo il trailer.
2: Ma avevamo scoperto una roba veramente incredibile sulla vita. Me la ricordi un attimo, mi sa che mi sono perso.
3: Zio caro, non me la ricordo più.
2: Facciamo che andiamo a berci l'ultima a Venezia.
4: Ragazzi, io vi saluto.
5: Ma vieni con noi, no?
4: Un'altra volta, sì.
5: Non c'è mai un'altra volta.
2: Dai, non c'è mai un'altra volta.
6: Julio, cosa volete?
7: Vogliamo invitarti a bere l'ultima con noi.
4: Aspettate un amico?
2: Un amico. Genio era tutto per noi, eh?
8: Rubavamo 30-40 pezzi a settimana.
9: E avevamo un giro d'affari di qualche centinaia di migliaia di euro.
10: Quando sono andati a cercarlo, il genio, a casa sua, è scappato.
4: E tutti questi soldi che fine hanno fatto? Avevate scoperto il segreto del mondo e non ve lo ricordate?
11: Mona.
4: Ma è il segreto del mondo mondo o del vostro mondo?
11: Che differenza c'è?
4: No, io non bevo caffè, fa male allo stomaco.
12: Tre caffè?
10: Corretti, grazie.
4: È la scuola del Veronese. Un paesaggio che non esiste, senza tutte quelle città di pianura in mezzo.
13: Vai, Giulio!
10: Signorina, mi scusi, ma questa birra ha un sapore strano.
14: Analcolica.
0: Le città di pianura, Francesco Sossai. Allora Davide, raccontaci tutto di questo bellissimo film. Perché ne parliamo oggi?
1: Allora, avete sentito, non c'è una seconda volta. Ma in realtà c'è una seconda volta, perché questo film sembrava destinato, dopo la distribuzione a ottobre, a rimanere lì, è già in streaming addirittura. Invece poi è arrivato l'exploit ai David di Donatello, 15 candidature, 7 vittorie, tra cui quelle più importanti, miglior film, regia, produzione, attore, e il film è tornato in sala. Quindi adesso sta avendo la sua seconda volta.
0: Che bello.
1: Perché ha colpito tanto questo film? Perché è un film un po' diverso dagli schemi a cui siamo normalmente abituati. L'avete visto già nel trailer, protagonisti di mezza età, non la classica commedia, cioè la ricerca di un tesoro, ci sono elementi quasi da film western, ambientato nel nord-est italiano. Racconta una storia di un'amicizia, è un road movie come un po' come si facevano negli anni 90, quindi un modello passato però presente, e che in effetti racconta proprio di un passato, la storia di questi amici ormai che hanno superato la crisi economica del 2008 che ha colpito le industrie del Veneto, e si trascinano così, inseguendo l'ultima bevuta, l'ultima birra, ce ne sarà sempre un'altra da andare a bere lì nella zona di Venezia, finché non diventano mentori di un giovane ragazzo che al contrario è il classico studente chiuso in se stesso dei nostri tempi, per cui diventeranno due improbabili mentori, e seguiremo il loro viaggio in questa pianura, nella sua fatta di contrasti, dove troviamo Villa Roberti con gli affreschi del Cinquecento, ma anche il memoriale Brion con l'architettura moderna. E chi meglio di noi tarantini può capire cosa significano i contrasti artistici, no? Noi che abbiamo la fontana.

0: in questo, quanto il territorio con i suoi contrasti può raccontare una storia, quanto può raccontare la sua gente, quanto la sua gente può raccontare poi il calore dell'umanità che fa il tessuto, quindi vero. È una bella immersione nell'umanità.
1: E dici bene, quindi noi possiamo andarlo a vedere al cinema in questo momento?
0: Sì, assolutamente sì, bello. C'è ancora in sala, già da una settimana, per cui buone visioni.
1: Che bello, buone visioni.
0: Innamorerete di questi personaggi.
1: Mamma mia, che bello, quasi, non so come dirlo, Davide, mi sembra quasi di ritrovare una certa normalità che forse un po' si è persa, no? Anche l'aiuto a questo ragazzo, di diventare un po' degli esempi, un po' sgangherati, va bene, però in qualche modo la possibilità di andare oltre, no? Per questo ragazzo qua. Quindi mi sembra una bella storia, poi come dici tu non è banale, non è scontata, e poi sì, vedere questi attori, no, di una certa età, è bello perché si esce da quello che vediamo e si entra nella storia probabilmente in questa maniera, trovi?
0: Sì sì, ma infatti è un film pacificante in un certo qual modo, però è anche malinconico perché è un film su un mondo che non c'è più, di cui afferriamo gli ultimi scampoli, quindi sicuramente è emozionante vederlo, però in una forma accessibile e godibile.
1: Bene, grazie, come sempre diciamo, andiamo al cinema. Andiamo al cinema. Grazie Davide per ancora questa nostra rubrica Cinema On Air, ci rivediamo la prossima settimana, un abbraccio, buona giornata, grazie.
0: Ciao.
1: Che bello che deve essere questo film, amici. Va bene, andremo a vederlo e andiamo al cinema, mi raccomando. Adesso lì nella regia.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: questo pezzo It's Raining Men che torniamo in onda insieme ad Angelo Guarino, a Michael Schino, ragazzi, Unity Crew Fam.
1: Yes.
0: Voi vi chiamate così sui social, siete la Unity Crew Fam, che vi invitiamo a seguire su Instagram, ovviamente insieme unitamente al Facebook Angelo Guarino, Instagram Young _ Guarino e poi TikTok Angelo Guarino. Perché noi siamo qua, ragazzi, anzi perché voi siete qua e perché non sarete più qua domani, perché voi dovete andare, partirete questa notte.
1: Sì.
0: Questa notte c'è un viaggio speciale che vi porterà con il bel aeroplano in Olanda. Perché
2: andremo agli Europei di Pop, dell'Hip Hop Unite, e partiremo questa notte alle 3 del mattino.
0: U-Pop Unite European Championship,
1: esatto.
0: 2026, che è una competizione di livello internazionale. Allora, noi perché ne stiamo parlando? Perché tutti i ragazzi che fanno parte della Unity Crew Fam sono tutti del nostro territorio.
1: Esatto.
0: E sono ragazzi che da anni, tu di 5 anni, no, 6 anni di più, 7 anni di più, 8 anni, da tanti anni, 10 anni, 11 anni, si occupano di danza. Significa occuparsi di danza come tutti gli atleti, da fare il lavoro quotidianamente, quindi certo, tutti i giorni le prove, tutti i giorni i sacrifici ragazzi, i sacrifici le famiglie, c'è anche un certo tipo di costo economico per affrontare tutte le cose, perché voi adesso vedete questo, però quando loro sono in scena hanno gli abiti di scena, i viaggi che si fanno, certo, tutte queste cose per poi partecipare alle competizioni. Qual è la cosa importante? È che noi dovremmo seguire e supportare questi ragazzi, essere intanto orgogliosi che nel nostro territorio ci sono dei ragazzi che portano alto il nome di Taranto all'estero, questo in Olanda e poi in altri paesi, giusto? Perché poi
2: ci sposteremo a Phoenix, dall'altra parte del mondo.
0: Ma così, lui lo dice così, capito? Poi ci sposteremo a Phoenix, capito? Dall'altra parte del mondo. E questo parte tutto da Taranto. Allora, Ci dici, Angelo, l'Hip Hop Unite European Championship 2026 quanto è importante? Perché magari noi non siamo del mestiere, in senso, no? E non sappiamo cosa significa questo.
2: Allora, è una delle competizioni a livello naturalmente più importante. Quindi noi, già che abbiamo comunque vinto a Roma, classificandoci al primo posto nella categoria adult, per noi è un grande orgoglio andare lì e rappresentare comunque Taranto. Quindi l'Hip Hop Unite lì sarà molto più duro, perché comunque ci scontreremo contro Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Netherlands e tante altre squadre, quindi sarà per noi una grande emozione.
0: I brividi. Ma poi è anche bello, no? Perché io penso, mi metto nei vostri panni per quando faccio festival all'estero, dove ci sono altre band, altri compositori, eccetera. È bello fare questa, come dire, condivisione e
2: certo,
0: vedere cosa c'è fuori.
2: La danza è condivisione.
0: È questo che è bello, perché in disparte del fatto che sì, siamo in una competizione, vogliamo vincere e tutto questo noi nel nostro cuore ce l'abbiamo, però quanto è bella la curiosità di vedere gli altri cosa fanno.
2: Certo, questo infatti è una cosa che dico sempre a loro: è bello comunque andare in queste competizioni, comunque vedere lavori diversi fatti da gente diversa, che comunque noi siamo abituati sempre a stare nel nostro piccolo, no? Però quando esci fuori vedi comunque veramente la realtà di ognuno di loro, e questo ti spinge sempre a fare di più. Noi lo scorso anno, stando a Phoenix, siamo tornati qui quest'anno con una testa diversa, idee diverse, perché proprio quello che ti spinge. Noi ci ispiriamo anche ad altri e l'ispirazione porta anche a questo.
0: È bello, è importante, perché certe volte quando si resta chiusi nelle nostre quattro mura, no?
2: Sì.
0: Possiamo avere tutta la creatività di questo mondo, fare e rifare le cose, però restiamo un po' chiusi. Invece è bella l'apertura mentale, l'apertura al mondo, perché voi fate queste cose in tutto il mondo.
2: Sì, sono 2 anni e questa parte che posso dire che comunque questi ragazzi hanno dato veramente tanto e i risultati si stanno vedendo. Ecco perché noi ringraziamo naturalmente voi come Radio Cittadella per poter supportare questi ragazzi, perché è molto importante per loro, perché lo fanno da anni ed è giusto ad oggi comunque che loro abbiano, diciamo, merito di questo.
0: Bravo, questo è importante, che i ragazzi meritano l'attenzione e meritano il nostro supporto di tutta quanta la città, di tutto, oltre

0: anche la città del territorio, perché qui parliamo veramente di competizioni internazionali. E quando parliamo di cultura, quando parliamo di ragazzi, quando parliamo di giovani, non dobbiamo stupirci se questi hanno una passione, se questi hanno un obiettivo, vero Michael? Io voglio sentire anche Michael, perché tu hai questo sogno, noi ti vediamo qua, no? Perché tu sei uno dei nostri registi e quindi fai comunque un lavoro attinente, no? Alla musica, allo spettacolo, eccetera. Però tu da una vita balli.
1: Esattamente. Diciamo che riuscire a trovare qualcosa che non sia solo lavoro, ma che fai a prescindere da tutto, anche quando molte volte va contro di te, perché comunque, tra virgolette, uno può dire si spendono parecchi soldi per fare questo, però certo, è bello trovare qualcosa che, in cui ti identifichi, che ti permette di avere una costanza, di metterci disciplina dentro, e soprattutto è bello anche dare una specie di pagina diversa a Taranto, soprattutto perché molte volte si dice che bisogna per forza andarsene perché qui non c'è niente, perché magari bisogna per forza andare altrove. Invece non è così, molte volte si sceglie la strada più facile, quella che magari ti porta in una strada sbagliata, perché è più semplice farlo. E magari invece bisognerebbe impegnarsi costa di più. Io parlo per me, come anche altre persone che stanno nella mia crew, anche altri ragazzi, ci sono sacrifici da fare, però secondo me la cosa più bella è l'esperienza, cioè poter ripagare quei sacrifici con esperienze fatte che sono impagabili. Noi l'anno scorso in America abbiamo avuto modo di vedere il modo in cui si allenavano altre nazioni, che era per noi completamente sovrumano, e quest'anno siamo riusciti nel nostro piccolo anche a portare il loro modo di allenarsi a noi, ed è una cosa
0: e
1: bellissima.
0: E siete diventati sovrumani anche voi, tant'è che andate lì. E cioè, quindi quello che dice Michael è importante: cambiamo la narrazione del territorio, cambiamo la narrazione dei giovani. Ci sono i giovani del nostro territorio che fanno cose importanti, che si impegnano, che fanno sacrifici. E io in questo, nella mia trasmissione Partecipiamo Taranto, voglio dire, perché lo dico tutti i giorni, lo sai Angelo, io racconto le bellezze, perché poi di cose brutte le raccontiamo qui in Radio Cittadella, Cittadella TV, sicuramente sono da affrontare, però le cose belle sono da dire, da sottolineare, e occhio, perché dobbiamo supportarli tutti, perché è il nostro dovere di tutti quanti. Ragazzi, grazie per essere stati oggi qua. Stanotte mi raccomando, valigie, aereo, pronto. Tutto qua, tutto pronto. Buon viaggio, in bocca al lupo,
2: sempre. Esco e vado dall'altra parte.
0: Esatto, adesso tu torni in regia. Grazie Angelo, grazie Michael. Diamo linea alla regia tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

invece Salmo con la pesce, cattive abitudini, un annuito di questa settimana su Città della Radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono Annette, Gisberto Nicoletti e la regia, la parte tecnica. A proposito di cattive abitudini, quella che sembrerebbe una cattiva abitudine, cioè quella di andarsene da una festa senza salutare nessuno, fa bene alla salute. Adesso vediamo, secondo gli esperti, vi leggo un articolo. Quante volte ci capita di voler lasciare una festa, no? Facciamo questo esempio, ma non avere voglia, nessuna voglia di fare il giro dei saluti? Ecco, secondo gli esperti, andarsene all'improvviso e senza avvertire nessuno farebbe bene alla salute. Ann Led ha recentemente ripreso la tesi della dottoressa Trudy Meehan, psicologa presso il Royal College of Surgeons, che analizza proprio questo fenomeno. Qual è il fenomeno? In gergo si chiama, tra virgolette, uscita all'irlandese, anche se in Europa è conosciuto come saluto alla francese. Proprio indica l'atto di sgattaiolare via da un evento sociale senza salutare. Sebbene possa sembrare un gesto maleducato, la scienza suggerisce il contrario, perché persino potrebbe essere un tocca sana per il nostro benessere. Congedarsi, infatti, richiede una notevole dose di energia sociale ma anche emotiva, risorse che alla fine di una serata sono già spesso esaurite. Quindi sforzarsi di salutare ogni singolo presente rischia solo di prosciugare le ultime riserve rimaste, quindi ci lascia svuotati. Allora magari abbiamo fatto una bella festa, siamo un po' stanchi, vogliamo tornare a casa, basta così, va bene. Il saluto è un rituale culturale, lo sappiamo, una pratica complessa che va ben oltre un semplice ciao. Quindi giustificare la propria partenza richiede proprio uno sforzo cognitivo, e risparmiare quell'energia permette invece al cervello di iniziare subito a rigenerarsi. E inaspettatamente questo comportamento potrebbe persino giovare alle relazioni. Quindi, evitando questo peso emotivo del congedo, l'evento lascerà un ricordo più piacevole, facendoci tornare la voglia di uscire anche la volta successiva addirittura. Quindi, amici, voi cosa fate? Siete a una festa? Beh, grazie a tutti, ciao ciao ciao, arrivederci, basta. Oppure via direttamente, ve ne andate senza salutare nessuno, e poi magari, non lo so, in genere quando uno va a una festa è stato invitato e che carino, se è stato bene il giorno dopo fare un messaggino: ah, che bella serata, ti ringrazio, ci vediamo la prossima volta, no? Quando si va a casa di amici o in un luogo con amici, eccetera, solitamente si fa così. Quindi veramente diventa l'occasione, poi, un là per rivedersi ancora una volta o tante volte le volte successive. Sono d'accordo, perché puoi stare lì a salutare tutti anche un po', no? Un po' pesante, un po' imbarazzante. Quindi anche un ciao a tutti secondo me andrebbe bene, ma nel momento in cui gente che parla, che fa, eccetera, non è che stai lì a interromperli per fare il tuo ciao, per dire il tuo ciao. Sono d'accordo, cosa ne pensate voi? 339-680-6868. Adesso continuiamo, c'è per noi la meravigliosa Taylor Swift con questo pezzo molto bello che ci ascoltiamo subito. Siete su Cittadella, la radio, questa è Partecipiamo Taranto.

sono ricco a riconoscenza, so chi sono con, chi sono senza. Non si dimentica che hai fatto per sopravvivenza, tipo mia madre che rubava il cibo dalla mensa. Ero un impostore, mi sono imposto re, solo con sudore, lacrime e sangue, perché ho portato la croce in spalle che ora

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro rewind, Raff. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo dell'appuntamento con il TEF, Taranto Eco Forum, per il 2026. Questa è la quarta edizione di quello che ormai è diventato un punto di riferimento nazionale per la sostenibilità ambientale ed innovazione. Si prepara ad ampliare ulteriormente la qualità e i temi del dibattito, confermando un approccio nazionale concreto e mirato alla piena fruizione dei contenuti in linea con le progettualità e i macro trend europei, quindi a Taranto 21 e 22 maggio, quindi a partire da domani. Ed è per questo motivo che io voglio entrare in collegamento telefonico con il direttore generale Vito Bruno di ARPA Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Regione Puglia. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. È importante essere presenti al TEF anche quest'anno per questa edizione, perché si svilupperà attorno a un titolo che è già una linea guida del confronto tra le istituzioni nazionali, le grandi imprese e stakeholder, che è la rigenerazione attiva e l'equilibrio del progresso a tutela del bene comune. E quindi la vostra presenza è importante.
1: Credo che la presenza di un'agenzia per l'ambiente, se si parla di sostenibilità, di protezione, tutela dell'ambiente, sia fondamentale. Teniamo conto che tutela dell'ambiente significa tutelare la salute dei cittadini, perché in un ambiente malato nessun cittadino può vivere, tantomeno può vivere bene. Quindi occorre fare in modo che l'economia e l'ambiente vadano insieme, e bisogna sviluppare quindi iniziative che consentano questa integrazione. Taranto Eco Forum è un'opportunità, perché ci saranno i protagonisti, appunto, sono stakeholder sia privati ma anche pubblici,

0: e bisogna, diciamo, operare in una missione comune, perché non ci possono essere alternative su questo. Noi dobbiamo spingere per la sostenibilità, non solo per tutelare l'ambiente e la salute, questo tocca a noi e penso allora a Talant stiamo cercando di fare il nostro meglio, ma serve anche tenere insieme l'economia, perché solo un'integrazione fra questi fattori può consentire a una società di svilupparsi, di progredire e di vivere in armonia con l'ambiente.
1: Assolutamente, anche perché il TEF sarà suddiviso nelle macro aree che sono bonifiche, transizione, sicurezza energetica, innovazione con intelligenza artificiale, cyber security, big data e poi blue economy, mobilità sostenibile, risorsa idrica, sostenibilità, governance, responsabilità sociale ed impresa, che in una regione come la nostra, lei ce lo può insegnare benissimo, è importante avere, insomma, come dire, un approfondimento, un occhio molto particolare rispetto proprio alla biodiversità e a quello che invece si potrebbe ottenere proprio dalla natura, dalla nostra terra, è così?
0: Beh, guardi, adesso l'ultima legge dell'Unione Europea stabilisce che la biodiversità la dovremo tutelare, purtroppo l'abbiamo dovuto fare con una legge perché probabilmente da soli non lo stavamo facendo. Adesso con la Natural Restoration Law saremo tutti obbligati a intervenire per tutelare la biodiversità, ricordando che secondo l'Unione Europea ogni euro investito in biodiversità ne sviluppa tra i 4 e i 10 a seconda del progetto, quindi significa che c'è un ritorno economico importante alla tutela dell'ambiente, non solo come risparmio di spesa, pensi alle grandi calamità naturali, quanto costano, pensi a quanto costano la sostenibilità sanitaria, la spesa sanitaria, perché vivere in un ambiente inquinato significa aumentare la spesa sanitaria e costringere le persone a curarsi di più, e invece noi abbiamo bisogno anche di risparmiare, non solo di produrre di più, ma abbiamo bisogno anche di risparmiare, di ridurre il spreco di risorse, di garantire, quindi di fare in modo che la sostenibilità mixi questo equilibrio, riuscire ad avere di più possibilmente conservando e, diciamo, proteggendo le risorse, come tutte come sappiamo sono rinnovabili.
1: Assolutamente, assolutamente. Direttore, io la ringrazio per averci dedicato il suo tempo prezioso e quindi ci vediamo a Taranto al TEF. Grazie ancora e buona giornata, buon lavoro.
0: Assolutamente, grazie a voi. Noi qua siamo a Milano proprio per parlare di ambiente e salute, intelligenza artificiale, è un'importante fiera su questo, perché la Puglia e l'ARPA Puglia è impegnata proprio sull'integrazione dei dati tra l'ambiente e la salute e Taranto è uno dei punti di maggiore attenzione su questo.
1: Benissimo.
0: Grazie quindi per l'attenzione.
1: Grazie a lei, grazie, buon lavoro. Bene amici, detto questo noi continuiamo, mi raccomando restate con noi, siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella, la radio Cittadella, la TV canale 94.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

live, amici, per Città della Nuit di questa settimana. Bello questo pezzo, nuovo questo pezzo. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Io voglio rispondere a Sabrina, se non sbaglio, che mi scrive: allora è vero, tante volte dover salutare tutti è uno stress. Se poi si è in tanti, meglio sparire in modo elegante, teletrasporto e via a casa. È vero, no? Parlavamo prima, no, dell'articolo che vi ho letto sulla scienza che giustifica e anzi dice che migliora il nostro benessere. Non solo migliora il nostro benessere in quel momento, ma migliora la capacità di provare una sensazione positiva nel tornare ad un evento, nell'uscire di nuovo per andare ad una festa, per andare ad incontrare gli amici. In effetti quello che dice Sabrina è questo: se c'è tanta gente, poi sparire in modo elegante va bene, perché per chi non avesse seguito prima parlavo dell'argomento sparire dalle feste senza salutare aumenta il nostro benessere. Ma com'è possibile? Sembra una roba da maleducati, però se ci pensiamo, e secondo l'articolo che abbiamo letto, sembrerebbe che stare lì a fine festa, dopo aver passato magari una bella serata, se in quel momento noi ci sentiamo stanchi, vogliamo tornare a casa, noi diciamo va bene, andiamo, basta, tranquillamente, senza stare lì a dire ciao, ciao a tutti quanti. Immaginate, no, è uno stress. Quindi è scientificamente provato che questo provoca stress, ma al contrario, andare via. E poi, come dicevo prima, no? Prima dicevo che secondo me, almeno secondo me, quindi quello che faccio io, e dopo aver partecipato a questa festa, il giorno dopo al proprietario di casa, alla padrona di casa o agli amici o a chi ci ha invitato, è carino scrivere un messaggio magari, no? E dire grazie per la bella serata di ieri, ci rivediamo presto, spero di rivederti. Insomma, quello che volete voi scrivete, però in buona sostanza è per dire un saluto, grazie. Ecco, tutto qua, non è che è maleducato andarsene via, così. Specialmente se ci sono.

come accade spesso nelle feste, gruppi di persone che stanno parlando tra di loro, che non è carino interrompere, non è che uno arriva, beh, allora, io me ne vado, ciao. No, non è carino, quindi io sono perfettamente d'accordo, vedo che Sabrina è d'accordo con me. In più lei aggiunge, meglio sparire in modo elegante, teletrasporto via. Quella del teletrasporto è una questione che dobbiamo affrontare prima o poi, che dobbiamo risolvere prima o poi, perché io vorrei tanto che ci fosse la possibilità di teletrasportarci, così anche voi immaginate, adesso noi siamo, che giorno è oggi? È mercoledì. Se potessimo teletrasportarci un attimo, che ne so, in Grecia o ai Caraibi e poi tornare, è solo un giorno, col teletrasporto è molto più facile, quindi questo immagina. Però poi immaginate, come dice lei, la nostra ascoltatrice Sabrina, dice teletrasporto, io sono già a casa, torno subito a casa, quindi anche questo, dopo una giornata, voi immaginate una giornata tipo nostra, no? Che è molto impegnativa, del mattino, del lavoro, del mattino, del pomeriggio, eccetera, andiamo ad una festa perché veramente ci fa piacere, finisce la festa, siamo esauriti, stanchi e tac, vorremmo tornare subito a casa, così non sarebbe bello, col teletrasporto. Va bene amici, detto questo, scrivetemi ancora, mi raccomando, perché mi piace molto quando mi scrivete, così noi riusciamo a chiacchierare, a fare due parole, a dirci le cose che vogliamo, e qui questo è il nostro spazio. A tra poco.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

nostri Gwen, questo bellissimo pezzo dei Toto, Africa, amici, che bello. Allora, anche oggi siamo arrivati al termine di questa puntata incredibile. Voglio ringraziare tutti i miei ospiti di oggi, partendo dall'avvocato Fabrizio Serrano, con cui abbiamo aperto, sapete, questa rubrica Voci Fragili, e parliamo delle fragilità in generale, tutti i tipi di fragilità. Oggi abbiamo fatto l'approfondimento con l'avvocato Giovanni Brunetti rispetto alla questione dei padri separati. E in buona sostanza Voci Fragili è una rubrica che teniamo qui su Partecipiamo Taranto, e con me, insomma, è curata insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, di fragilità, che possono essere fragilità di un periodo della vita o fragilità permanenti o questioni di fragilità o situazioni di fragilità. Oggi abbiamo parlato di padri separati, presto parleremo anche di minori, presto parleremo di donne in difficoltà, di violenza di genere, di tante tante cose, tanti aspetti della nostra vita, perché fragili noi possiamo diventare in qualsiasi momento la nostra vita, quindi questo è importante, sapere come fare per andare avanti, per chiedere aiuto. Poi ringrazio Eleonora Chinegro, che oggi andrà a Fragagnano con tutta la squadra a fare questo corso, questa chiusura, questa premiazione che ci sarà del corso di cucina e pasticceria promosso dall'associazione Noi e Voi, che è rivolto ai detenuti in misura alternativa. E poi ancora voglio ringraziare il direttore generale Vito Bruno di ARPA, perché sarà al TEF, quindi domani parte il TEF, finalmente 21-22 maggio a Taranto, e Taranto Ecoforum parlerà di tutte queste questioni. Quindi ringrazio ovviamente tutti i miei ospiti, ringrazio voi per averci seguito. Ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e vi, come sempre, vi saluto con questo messaggio importante. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it, al nostro WhatsApp 339 680 06868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Detto questo, grazie ancora a Gisberto Nicoletti, grazie a voi per averci seguito, vi auguro buon proseguimento, noi ci vediamo domani, ciao.

lasciato, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Oh, Nomas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo!
4: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
8: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
9: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
10: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
11: Sam, mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
11: Non sapevo dove altro andare.
10: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
11: Me.
10: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
11: Posso fartele sentire se vuoi.
10: Non voglio smettere proprio ora.
11: Di fare cosa?
10: Di non ascoltare la tua musica.
11: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
10: Vedrai.
11: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
10: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
11: Non mi piace.
10: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Wow. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
11: Lo so.
6: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
12: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
6: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
13: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
14: Versione A.
13: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
14: Versione B.
13: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
14: Dovete...
13: Gary.
14: Shh.
12: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
15: Pensi di recuperarli?
12: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
16: Jin Kan!
12: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid la risolvono a modo loro.
14: Bella la tua camicia.
13: È di seta.
14: Ovviamente.
13: Te l'ho appena detto. È di seta.
17: Cola!
14: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
13: Ogni singolo dettaglio.
14: Poliare ogni ingranaggio.
13: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
14: Raggio?
13: 300. No, 275.
14: Ti puoi decidere?
13: 250, abbattilo.
12: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
18: Intravedo un problema.
13: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Ho sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
8: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
5: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
10: Si muove?
7: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
5: Rischia di avere più di 20.000 anni.
8: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
11: Come ci si sente?
5: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
7: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
5: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
7: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
12: 3, 2, 1, action!
13: Rosa Lazar, o Lazar.
14: Lazar.
13: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
2: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
14: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
14: Io non dico più niente, tu sei geloso.
15: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
2: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
13: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
14: Ma chi è quella?
2: È una mia paziente.
14: Perché ci guarda così?
15: Piccola città, bastardo posto.
2: Questa sei tu?
13: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne frega un cazzo di capire che cosa è successo?
14: Ti fece paura?
2: No.
14: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, possiamo dire che te...
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su!
6: Ma cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
6: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Chissà tuo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: Si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda di da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
3: Senta, scusi.
6: Sì.
3: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
3: Ma che stai dicendo?
6: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
6: In che senso?
5: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato non è colpa mia.
8: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
3: Devo dirti una cosa.
5: Dimmi tesoro, dimmi.
3: Noi meritiamo molto di più.
5: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
9: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
10: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare la gente?

0: pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...
1: E invece...
2: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
3: È solo che prima chi...
2: Ricorderai, ricorderai.
3: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
2: Cosa ci fai?
0: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi...
1: A cosa serve l'amore?
2: Tra noi è una differenza.
4: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
5: Io me ne vado!
4: Io me ne vado. Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
5: Vaffanculo!
4: E facciamo anche Marco Masini.
6: Consigliato da RDS.
7: Sbrigati.
8: Sì. Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
7: Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggerli oggi. I non dimenticati. Tanti ultimi di appuntamento. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
1: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
2: Benvenuta a casa nostra.
1: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
3: Skippy, i monitor.
1: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
1: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
0: No! Maledizioni, non la toccate!
2: Chi vince controlla tutto.
0: Tutto?
1: Il mondo.
0: Mi hai trascinata in questa merda.

0: eccitante. È eccitante per me. Per voi è terrificante.
1: Libera!

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La missione educativa è una priorità assoluta. È l'appello che l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha rivolto alle istituzioni durante l'omelia pronunciata in occasione della Festa dei Popoli, celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie, in cui ha ricordato l'importanza di non tacere di fronte alla morte di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso lo scorso maggio da un gruppo di giovani in Città Vecchia. Un episodio crudele che per Monsignor Miniero oggi deve essere il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna di ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. Un messaggio chiaro, quello dell'arcivescovo, verso l'indifferenza che si insinua tra le persone. Se un cristiano si dovesse girare dall'altra parte, ha detto, non apparterrebbe veramente a Cristo. Parole dure, ma necessarie per risvegliare le coscienze della comunità, alla quale Miniero ha chiesto di insegnare ai futuri discepoli e figli di Dio a mettere in pratica l'amore per sconfiggere e reprimere l'odio. Infine il pensiero rivolto alla città affinché possa fissare lo sguardo in alto e ripartire dal Vangelo, ricordando che Gesù ha condiviso tutto con noi eccetto il peccato, rispettando e aiutando i poveri, gli indifesi e i pagani. Un primo passo che per Miniero rappresenta un'opportunità per la comunità di mostrarsi come ospitale e generosa, così come Taranto è sempre stata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto, la gestione della movida e la sicurezza dei giovani tornano prepotentemente al centro del dibattito politico e sociale. A pochi giorni dai drammatici fatti di Piazza Fontana, l'amministrazione comunale si appresta a varare una nuova ordinanza per regolamentare la vita notturna e contrastare i fenomeni di devianza giovanile. Un provvedimento che arriva dopo un percorso di ascolto che mercoledì vedrà un passaggio cruciale in commissioni attività produttive con il coinvolgimento dei cittadini e dei comitati di quartiere. Non si tratta di un intervento isolato, il comune aveva già tracciato una linea con i passati provvedimenti nel quadrilatero tra Viale Magna Grecia e Corso Italia. L'obiettivo oggi più che mai è bilanciare il diritto al lavoro dei commercianti con la tutela dei residenti e la salute dei ragazzi, ma la stretta in arrivo, ha dichiarato l'assessore comunale alle attività produttive Francesco Cosa, intervistato in Buongiorno Taranto, punta i riflettori su un'emergenza ben più profonda dell'abuso dell'alcol, l'allarme diffusione di sostanze stupefacenti, anche pesanti, tra i minori.
4: C'è un uso smoderato di sostanze stupefacenti anche tra minori, anche di droghe molto pesanti come la cocaina, e questo è un fenomeno che deve essere messo al centro dell'agenda politica della città, ovviamente da parte di associazioni, della politica, delle istituzioni e anche di consumo dell'alcol, perché queste azioni sicuramente sono frutto anche di una situazione alterata da parte dei giovani. È evidente, anche perché al momento non è chiaro il movente dell'omicidio. Alcuni parlano di sfondo razziale, altri di futili motivi. Ovviamente va fatto un approfondimento, e penso che il tema, cioè, siano tutti temi correlati fra di loro. Dovremmo lavorare su più fronti, quello repressivo, quello socio-educativo. Ovviamente è un compito molto arduo che riguarda tutte le istituzioni.
3: Insomma, mentre gli inquirenti continuano a indagare sul movente dell'omicidio di Piazza Fontana, la politica locale lancia un appello alla responsabilità collettiva. Le ordinanze e i controlli repressivi da soli non bastano. Serve una rete che stringa insieme famiglie, scuole e associazionismo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Si era creata una sorta di discriminazione tra persone fragili. Ed oggi invece la modifica di questo regolamento non fa altro che recepire quelle che sono le nuove linee guida adottate dalla giunta regionale.
3: Garantire una mobilità senza barriere e tutelare il diritto sacrosanto alla sosta per chi ne ha davvero bisogno. Taranto cambia marcia con l'adozione del nuovo regolamento per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo, noto come CUDE, e per la concessione dello stallo di sosta personalizzato. L'atto è iscritto ufficialmente al punto 6 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale che si terrà oggi, nasce da un lungo percorso sinergico tra Direzione Polizia Locale e la Commissione Servizi del Comune. Promotore ed esponente chiave di questa importante revisione normativa è il consigliere comunale Antonio Quazzico, oggi ospite in Buongiorno Taranto.
5: Praticamente viene ampliato la platea degli aventi diritto, inserendo anche all'interno degli stessi requisiti le persone con disabilità intellettiva e psichica e anche coloro che hanno delle patologie di natura o deficit cognitivi o comportamentali. Okay. In sostanza viene ampliato anche per coloro, alle persone alle quali è riconosciuta la legge 104 articolo 3,3 con indennità di accompagnamento come in questo caso.
3: Le nuove linee guida definiscono in modo stringente i requisiti legati alla gravità della patologia e alla necessità lavorativa o di cura. Una risposta concreta che la comunità attendeva e che punta a fare di Taranto un modello di inclusività urbana.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: 70 anni vissuti accanto a chi risparmia e a chi investe. La Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe ha celebrato il suo prestigioso anniversario alla masseria Lireni a Manduria. L'occasione è stata l'assemblea dei soci con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2025. Rinnovate anche le cariche sociali, confermato alla presidenza Emanuele Di Palma, mentre nel consiglio di amministrazione ci sono Enrico De Rose, Gaia Maria Di Maggio, Maria Elsa Modeo e Cosimo Lanzo.
7: 70 anni di storia della BCC San Marzano, che è stata costituita nel 1956, un bel festeggiamento. Abbiamo avuto la presenza di oltre 700 soci, quindi questo ci dà sicuramente tanto orgoglio e tanta fiducia per il futuro. Oggi abbiamo parlato sì di quello che abbiamo fatto, ma fondamentalmente abbiamo parlato di quello che faremo. Nell'immediato abbiamo l'apertura della nuova filiale a Nardò, quindi stiamo scendendo nelle Lecce, contiamo nei prossimi due anni di arrivare sino a Lecce, quindi di diventare veramente una banca a tutto tondo nel nostro territorio.
6: Il bilancio, approvato alla unanimità, ha fatto registrare un utile netto pari a 9,5 milioni, con un aumento del 27% rispetto al 2024. Si tratta del miglior risultato nella storia della banca. La raccolta complessiva per la prima volta ha superato la soglia del miliardo di euro, risultati che sono frutto di una attenta valutazione delle esigenze della clientela.
7: Beh, gli imprenditori e i cittadini in questo momento chiedono anche delle certezze per il futuro, capire bene il nostro debito pubblico, capire come i loro soldi possono stare al sicuro, e gli imprenditori invece chiedono che noi li seguiamo per poter sviluppare quelle che sono le loro idee, le loro iniziative in relazione anche ai nuovi bandi regionali, perché parliamo del nostro territorio, no? Noi abbiamo un pool specializzato da questo punto di vista in PIA e in mini PIA, e i nostri imprenditori vediamo, facciamo anche convegni, riunioni a questo proposito, vediamo che i nostri imprenditori sono molto contenti di questa attività che oltre ad essere finanziaria è anche di consulenza.
6: Nel corso dell'assemblea è stato presentato il progetto del Giardino degli Ulivi, vale a dire un giardino aziendale composto da 600 alberi di ulivo, una risposta ai danni prodotti dalla xylella, e i risultati sono già verificabili. 600 ulivi adottati, 3 ettari rigenerati, 6 agricoltori supportati, 200 tonnellate di anidride carbonica compensate.
7: 21 milioni di olivi hanno subito danni irreparabili nel Salento. Siamo stati contattati dall'associazione Olivami, che ha preso una grande parte di responsabilità per cercare di rivitalizzare quel territorio. Abbiamo dato la nostra disponibilità e quindi abbiamo cominciato sui primi 3 ettari dove c'erano olivi secolari, che sono stati sostituiti da nuovi olivi, 600 olivi, che abbiamo, diciamo, affidato a 600 nostri soci simbolicamente, quindi potranno anche lì andarli a vedere, ma non solo a vedere, ogni anno potranno anche avere un piccolo quantitativo di olio che è prodotto dal proprio olivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
8: Magazine. Per parlare di AMIU, per parlare della crisi della società in house di igiene urbana del comune di Taranto, un profondo rosso da oltre 40 milioni di euro, come sapete, e nei giorni scorsi il comune ha chiamato, tra virgolette, i consiglieri regionali e ne parliamo questa mattina con Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGL per capire in estrema sintesi quanto è grosso il rischio che ci sia un default, che l'ex AMIU, che Chimo Ambiente, fallisca. Buongiorno Sardelli, ben trovato.
9: Buongiorno a tutte e a tutti.
8: Quanto è concreto, Sardelli, il rischio che, come dire, la società del comune se ne vada di capo sotto?
9: Molto molto concreto. È il passare del tempo, dove si parla molto ma si agisce poco, aumenta a dismisura questo rischio. Perché io voglio ricordare che già un mese fa, su richiesta delle organizzazioni sindacali, siamo stati ricevuti in quinta commissione, Commissione Gestione Ciclo dei Rifiuti della Regione Puglia, abbiamo detto in maniera chiara ed inequivocabile che due sono gli elementi di possibile svolta per sostenere un piano di risanamento economico, finanziario, ma aggiungo anche gestionale: la messa a reddito dell'impiantistica attraverso la modifica dell'AIA, che è una competenza tutta regionale, e un altro strumento fondamentale, che è il nuovo contratto di servizio. Io voglio ricordare che il contratto che lega...
8: Io cerco di spiegarlo, scusi un attimo Sardelli, cerco di spiegarlo a chi ci ascolta. Il contratto di servizio è un contratto sostanzialmente tra il comune di Taranto e l'ex AMIU, in cui c'è scritto che cosa deve fare l'ex AMIU e quanto il comune pagherà per quei servizi, giusto?
9: Esatto. Ok. E noi questo contratto di servizio è in proroga da ormai tempo immemorabile. Ci fu detto nell'ultimo incontro con il sindaco Bitetti e con l'assessore alle partecipate Cataldino che entro fine aprile ci avrebbero riconvocato per illustrarci un nuovo contratto di servizio, ma a tutt'oggi cogliamo, perché ancora non ci è stato detto, che si andrà in proroga fino a dicembre. Ora, comprendete bene che il messaggio che arriva ai creditori, ai lavoratori e alla città non è un messaggio chiaro, perché un messaggio chiaro sarebbe quello di dire: intanto rinnoviamo il contratto di servizio, stabiliamo con quali risorse e con quali obiettivi questa azienda deve andare avanti e quindi mettere in campo un piano di risanamento finanziario e gestionale che sia credibile. Questa situazione di incertezza non fa che, come ho detto prima, che aumentare a dismisura il rischio di un default, perché il passare del tempo, comprendete bene, determina anche tra i creditori la sempre più forte preoccupazione che in realtà non si intenda concretamente mettere mano a un piano di risanamento economico finanziario.
8: Chiariamo una cosa, determinare... Sardelli, è possibile che oggi qualcuno dei creditori si alzi e chieda il fallimento, o il tribunale da questo punto di vista ha blindato alcune, cioè ha messo dei paletti?
9: Al momento, al di là delle parole, degli annunci, a noi non ci risulta che l'azienda abbia attivato alcuna procedura, che sia una procedura di concordato preventivo, che sia una procedura di composizione negoziata del debito. Quindi in questo momento l'azienda è completamente priva di qualsivoglia copertura legale, quindi si può alzare un qualunque fornitore di cifre importanti, certo, spingere il bottoncino e finisce la festa con una default che non è solo un default economico finanziario, perché io voglio ricordare che quei debiti poi qualcuno li deve pagare, uno, due, un problema di crisi occupazionale, perché poi non sappiamo che termini di ricadute ha sui livelli occupazionali. Voglio ricordare che ad oggi la forza lavoro di AMIU è costituita da circa nemmeno più 250-300 diretti e poi tutto il resto, gli altri 150, sono lavoratori interinali, quindi la forma più estrema di precariato da parte di un'azienda pubblica che si protrae dai tempi del Covid, quindi dal 2020, più un problema poi di efficienza e qualità del servizio. Allora noi ci chiediamo, noi mancano ormai pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo, che dovrebbero essere una vetrina importante per la città, ma è possibile che noi arriviamo ai Giochi del Mediterraneo con questa situazione di incertezza? Allora, come veramente va bene, ha convocato i consiglieri regionali, poi qualcuno ci spiegherà per quale motivo non convoca anche gli stakeholder, che sono le organizzazioni sindacali, che non a caso già un mese fa ci siamo attivati in regione autonomamente. Ora, quello che noi chiediamo è che ci sia un'operazione, per l'ennesima volta chiediamo un'operazione verità, perché ad oggi, guardi, noi sentiamo notizie, annunci, proclami, ma di atti concreti che indicano una chiara inversione di tendenza, un'idea chiara su come sarà il futuro del ciclo dei rifiuti a Taranto, noi non ce l'abbiamo, e il tempo non è un fattore irrilevante.
8: Direi di no.
9: Deve fare faccia. chi deve fare faccia, però se qualcuno pensa, e l'ho detto anche un'altra volta, che la tattica è quella della rana bollita, lo dica subito. Questa città non si può permettere un'ulteriore crisi occupazionale e gestionale, ma consentite anche di decoro urbano. Quindi, perché comprendete bene che vanno fatte le scelte, vanno comunicate e devono essere fatte.
8: E allora, Sardelli, il tempo delle scelte credo che sia ormai arrivato. È arrivato anche il tempo per noi, purtroppo, di dover mandare la pubblicità. Quindi grazie davvero, come al solito, per la disponibilità e per averci raccontato, insomma, qual è il quadro. E noi naturalmente continueremo a raccontarvi lo stato delle cose, insomma, dalla speranza che una soluzione si trovi in difesa di famiglie, territorio e non solo. Grazie a Cosimo Sardelli di FP CGL. Buona giornata e buon lavoro.
9: Buona giornata a tutte le cittadine e le cittadine.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Arriva la diffida del Ministero dell'Ambiente allo stabilimento siderurgico di Taranto. In una recente ispezione ambientale dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, infatti, sono stati rilevati valori superiori ai limiti per alluminio, boro e solidi sospesi totali. Un superamento rispetto ai parametri e ai limiti fissati dal decreto legislativo 152 del 2006. I controlli sono stati effettuati anche da ARPA Puglia e hanno riguardato scarichi idrici ed emissioni in atmosfera. A seguito dei valori rilevati, l'ISPRA ha quindi proposto al Ministero di diffidare Acciaierie d'Italia. Non solo, all'azienda viene imposto entro 30 giorni di trasmettere una relazione sulle cause del superamento dei limiti e su come eliminare il problema, indicando anche tempi di realizzazione degli interventi. Nella diffida il Ministero ha poi sottolineato che nel caso di violazioni reiterate più di due volte l'anno si procede alla sospensione dell'attività per un tempo determinato.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Onorevole, oggi è qui a portare i fiori sul sacrario spontaneo che è nato per il migrante assassinato qui il 9 maggio. A Siena c'è stato un altro caso simile a questo, che dei ragazzini hanno picchiato un altro migrante. C'è un'emergenza educativa che non è solo tarantina, è italiana.
10: Sicuramente sì. C'è un'emergenza educativa, perché quando a fare questi crimini orrendi sono ragazzi così giovani ti poni veramente il problema di come funziona la scuola, cosa succede nelle nostre famiglie e che futuro ha l'Italia, perché quando guardi un ragazzo è il contrario di quando guardi una stella. Quando guardi una stella stai guardando il passato, quando guardi un ragazzo stai guardando il futuro dell'Italia. E se il futuro dell'Italia è questa roba qua, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa a livello sociale, a livello educativo e forse anche all'esempio che diamo a questi ragazzi.
3: A 30 km da qui ci sono le elezioni a Manduria. A Taranto il suo partito è alleato con una coalizione di centrosinistra, a Manduria invece sostiene la destra.
10: La risposta sa qual è? Che l'Italia è anche una provincia, è lunga e varia. Non esiste fare sempre una solita scelta indipendentemente dalle contingenze politiche e amministrative. Quello che è giusto per Taranto può non essere giusto per Venezia, e quello che è giusto in un capoluogo può non essere giusto in una piccola città della provincia. Quindi il Partito Liberal Democratico non fa politica schierandosi in una curva a prescindere, fa politica cercando di volta in volta la soluzione migliore per il territorio. A Manduria si sono create le condizioni per un progetto amministrativo che rispondesse ai bisogni di Manduria, e ripeto, i bisogni di Manduria non sono necessariamente gli stessi di un grande capoluogo come Taranto, e sicuramente non sono gli stessi di altro uno dei 7.896 comuni italiani. L'importante è far politica avendo come unica bussola al pragmatismo, le soluzioni e l'interesse dei cittadini. Altri fanno politica schierandosi dove è più conveniente o dove qualcuno ti ha ordinato di stare. Noi abbiamo un altro modo di far politica.
3: E su questo punto di vista, su Xilva, qual è la posizione?
10: Guardi, in politica quando fai un errore non sempre riesci a invertirlo. Io sono convinto che la situazione di Ilva abbia avuto un momento di svolta nel 2019, quando i 5 Stelle hanno ritirato il cosiddetto scudo penale, che poi non era uno scudo penale, perché lì c'era stato un azionista privato che aveva messo dei soldi sulla base di una promessa e delle regole. Se tu gliele cambi dopo che ci hai messo i soldi, quello ti saluta e se ne va, perché nel mondo funziona così, nel mondo

0: verbalizzato. Gli investimenti vengono fatti quando hai una certezza ragionevole di tante cose. In quell'occasione il populismo di 5 Stelle fece questo grave errore e da lì in poi siamo caduti in una serie di eventi quasi inevitabili, purtroppo. Poi io non sono contento di come il ministro Urso sta gestendo questo dossier, ma non tutto è invertibile. La radice di questi mali viene da lì e noi faremo tutto quanto possibile a livello nazionale, a livello locale, per tutelare le famiglie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Niente cozze e niente ristori è l'amaro paradosso in cui si trovano tre aziende di mitilicoltori tarantini finiti in un limbo burocratico per aver fatto spazio allo sport. Per consentire il passaggio del campo di gara delle canoe della zona di Cimino, queste tre imprese hanno dovuto smantellare completamente i propri impianti. Mesi di duro lavoro per rimuovere pali, reti e i corpi morti sul fondale. Risultato? Produzione azzerata per la stagione, massima collaborazione offerta alle istituzioni, ma come ha detto Emilio Palumbo di Coldiretti Pesca, ora hanno i portafogli vuoti.
3: Noi siamo veramente in un limbo dove la burocrazia ci sta in tutti i modi strangolando e non riusciamo a capire ormai più qual è la verità, insomma.
2: Un danno pesante che colpisce in modo mirato questi tre soli operatori che, oltre ad aver perso il raccolto dell'anno, hanno dovuto sostenere da soli le spese vive per liberare lo specchio d'acqua in tempi record. Sul tavolo c'è un indennizzo complessivo di 30.000 euro, una cifra che coprirebbe appena una minima parte delle perdite reali, ha detto Palumbo, ma che al momento nessuno sembra intenzionato a sbloccare.
3: Hanno lavorato, hanno perso la produzione e al momento, ad oggi, non hanno avuto ancora quel ristoro promesso, che era poi una minima parte di quello che effettivamente hanno perso.
2: A quanto ammontava in totale, se non mi sbaglio, 30.000 euro, giusto?
3: 30.000 euro per tre imprese. Le tre imprese che, come dicevamo prima, hanno dovuto spostare gli impianti avendo un danno anche per la produzione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono sentito solo.
5: Il sindaco Piero Bitetti certifica l'esistenza di difficoltà di rapporti politici e forse anche personali all'interno della sua maggioranza, meglio fra se stesso ed alcune componenti della maggioranza. Maggiore indiziato in questo caso sembra essere il Partito Democratico. Il sindaco ha affidato il suo sfogo ad un intenso intervento in Consiglio Comunale, dopo le polemiche, anche feroci, per la sua assenza alla manifestazione in Piazza Fontana per ricordare Sacco Bacari e per non aver proclamato fino a questo momento il lutto cittadino per la morte del bracciante maliano.
4: Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza.
5: Bitetti ha esternato la sua amarezza per essere stato colpito anche da esponenti della sua stessa maggioranza. Ha fatto riferimento, ad esempio, all'episodio dell'1 maggio, quando prese le distanze dall'intervento del professor Montanari, che sul palco del concertone aveva accostato l'immagine di Giorgia Meloni a quella di Benito Mussolini. Anche in quel caso non mancarono le polemiche. Ma il problema di fondo resta il difficile rapporto con il Partito Democratico. Più volte, infatti, ed è successo anche per l'omicidio in Piazza Fontana, gli interventi di autorevoli esponenti del PD hanno finito per rimarcare differenze di vedute e di approccio rispetto al primo cittadino, prese di posizione che forse rafforzano quel senso di solitudine che Bitetti ha manifestato in aula. Uno scenario che comincia a farsi problematico a meno di un anno dalle elezioni che portarono Bitetti ad essere eletto sindaco.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Taranto ha bisogno di risposte, non di silenzi. È il grido d'allarme lanciato da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Taranto sta vivendo una crisi profonda che non può più essere ignorata o minimizzata con mezze verità, con slogan vuoti o con promesse a cui nemmeno il più ottimista dei pessimisti è disposto a dare credito. È quanto si legge in una lettera aperta indirizzata a prefetto, presidente della provincia e sindaco di Taranto. Confapi parla senza mezzi termini di silenzio e immobilismo istituzionale a fronte di sconforto crescente in una comunità che invece chiede certezze e fatti concreti. L'associazione sottolinea lo stato di grave sofferenza nel quale versano gli imprenditori e della desertificazione che rischia di travolgere tutti i comparti. Ci sono questioni urgenti sulle quali Confapi chiede di intervenire con immediatezza, dalla questione Ilva al porto, dalla cantieristica navale all'housing sociale. Ci sono segnali di allarme.

0: allarme inoltre che indicano la crisi sociale che la città sta attraversando. Da qui la richiesta di Confapi alle istituzioni di agire subito con coraggio e determinazione, a cominciare dalla soluzione del dossier più complesso, quello relativo all'ex Ilva. Il rilancio produttivo dello stabilimento siderurgico, secondo Confapi, è possibile facendo leva su una tecnologia pulita capace di far ripartire in tempi brevi la produzione di acciaio in chiave green, garantendo la salvaguardia della salute e dell'occupazione. Taranto, afferma l'associazione, ha bisogno non solo di un piano industriale che sia serio, ambizioso, sostenibile e compatibile con le esigenze del territorio. Taranto ha bisogno di essere messa nelle condizioni di creare quella diversificazione economica che, vedendo protagonisti anche le attività commerciali, l'artigianato, la cantieristica e il turismo, la elevi a modello credibile di sviluppo. Taranto quindi da problema a risorsa. Taranto non è solo una città da salvare, ma una comunità da valorizzare, ma serve un impegno chiaro e senza più ritardi da parte di chi ha responsabilità di governo. Non traditeci, è la conclusione, con silenzi e mezze misure.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una casa dove ogni persona è accolta con rispetto, attenzione e calore. Così Alessia Maggi, direttrice di Villa Ida, ha descritto la residenza per anziani autosufficienti, una struttura attiva dal 2025 nata per sostenere le famiglie del territorio e assistere i più fragili.
3: Ahimè, c'è molta dispersione e molta solitudine sotto questo punto di vista. Quindi la nostra scelta nasce da un'esigenza personale che poi si è trasformata proprio nella volontà e nel voler fare l'interesse del bene comune, e quindi Villa Ida si è trasformata in una casa serena, in una casa dove le persone si sentono se stesse, dove ogni giorno si cerca di fare qualcosa di diverso affinché possano ricordare tutto ciò che di bello nella vita hanno affrontato, e soprattutto non è un punto d'arrivo, non è un parcheggio, ma è un ricominciare a vivere nuovamente.
2: Una comunità che è cresciuta con il tempo, passando da 8 a 16 beneficiari, che vivono insieme ai 10 operatori capaci di garantire assistenza sanitaria e supporto emotivo, come ha raccontato la direttrice Alessia Maggi.
3: Noi abbiamo gli OSS, che sono presenti H24, perché la nostra è una struttura residenziale e quindi ovviamente siamo aperti sempre. Poi ci sono le ausiliarie si occupano della pulizia e della cucina, perché noi non abbiamo un catering esterno, ma cuciniamo qui. Poi abbiamo Cami. Cami è il ragazzo che è il nostro angelo custode. Ecco, lui fa fare attività tutti i giorni, è un giovane cubano che appunto permette a loro ogni giorno di fare qualcosa di diverso e di sentirsi appagati, no, quotidianamente.
2: Non solo assistenti, ma anche animatori che si dedicano alla cura del corpo e della mente degli anziani, come ha raccontato Camillo Bori Suarez.
4: Vedo questo non come un lavoro, sino più come una cosa che mi fa diventare una persona con più pace, perché in realtà loro mi danno pace a me. È vero che si trova un po' di difficoltà a vedere anziani che hanno una malattia, però allo stesso tempo loro mi danno gioia, sinceramente. È quello che mi aiuta a crescere anche come persona.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Corsi di traduzione nel settore del turismo e dell'arte, della moda, dell'audiovisivo e gaming e della comunicazione e content creator. Sono i 5 indirizzi del nuovo corso di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica della Scuola Superiore Nelson Mandela, un polo universitario che sarà attivo a Taranto nell'anno accademico 2026-2027, dedicato alla formazione della comunicazione internazionale e scelto già da 28 ragazzi e ragazze del territorio, come ha raccontato Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà.
5: Possiamo arrivare massimo a 40 iscritti per ogni anno. Questo perché? Perché il Ministero dell'Università per queste facoltà ha il numero contingentato, ha il numero chiuso e soprattutto non vuole aule affollate, perché le lingue bisogna studiarle ogni giorno, quotidianamente, per poterle apprendere in modo reale. Hanno la possibilità di avere a disposizione 40 borse di studio per ogni anno per tutti e tre gli anni, ovvero significa che uno studente studia gratis qui a Taranto, nella sua terra, nella sua città, nella sua cultura.
2: Un percorso formativo importante per la città, che offre corsi altamente specializzati orientati a sviluppare competenze multiculturali, che per Michele Goffredo, coordinatore scientifico del corso di laurea, permettono accessi diretti all'interno del mondo lavorativo.
6: Noi stessi l'abbiamo verificato nei nostri 11 anni di Matera, in cui abbiamo visto che

0: corsi di master e così via. Così che c'è una possibilità di professionalizzazione altissima rispetto a percorsi che di per sé sono finiti.
1: Insomma, una novità che per Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà, è destinata a lasciare un segno concreto nel panorama culturale e formativo del territorio.
2: Mediazione linguistica crea anche dialogo, crea anche pace, crea anche, come dire, conoscenza delle realtà culturali del territorio del Mediterraneo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Una coltellata gli ha reciso l'aorta. È morto così Sacco Bakary, il bracciante del Mali, ucciso sabato 9 maggio in Piazza Fontana. L'autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Vaglio, avrebbe accertato che delle tre coltellate inferte allo sfortunato 35enne, una è stata quella mortale, un fendente che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto nel giro di pochi minuti e vani sono stati i tentativi di soccorso da parte dei sanitari che per ben 50 minuti hanno tentato di rianimarlo. Purtroppo per Sacco non c'è stato nulla da fare, ucciso dalla brutalità di un gruppo di giovanissimi, quattro minorenni dai 15 ai 17 anni e due maggiorenni di appena 20 e 22 anni. A sferrare le coltellate all'alba di quel maledetto 9 maggio sarebbe stato un quindicenne. I legali degli indagati hanno chiesto di verificare la presenza di lesioni sulle nocche di Sacco, ma a quanto pare sarebbero emerse solo ferite da trascinamento e questo esito farebbe cadere l'ipotesi che il bracciante possa aver sferrato un pugno nelle fasi della colluttazione. Intanto i magistrati Paola Francesca Ranieri della Procura della Repubblica e la procuratrice dei minori Daniela Putignano hanno affidato ad un tecnico la consulenza per esaminare il materiale raccolto dalle telecamere di videosorveglianza e verificare se eventualmente vi siano state manomissioni e cancellazioni. La consulenza servirà a chiarire la dinamica dell'aggressione anche allo scopo di definire le singole responsabilità degli aggressori e dello stesso barista, ora indagato per favoreggiamento. Dei sei indagati, i quattro minori sono ristretti negli istituti minorili di Bari e di Lecce, mentre i due maggiorenni sono in carcere.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: L'unico sistema che sino ad oggi è intervenuto con efficacia, con dedizione e con sacrificio è il sistema delle cooperative sociali che gestiscono le comunità educative ove questi giovani in difficoltà vengono ospitati e aiutati da equip di professionisti. Ma tutto il comparto rimanente che la legge individua nella regione e nello Stato non fa alcunché, completamente assente.
1: E Carlo Martello, segretario generale di Confcooperative Taranto, esprime un profondo senso di abbandono da parte delle istituzioni e la totale assenza di una rete solidale capace di tutelare le famiglie del territorio ionico che si trovano in situazioni di forte disagio sociale. Si tratta infatti di 400 minori presi in carico da 15 cooperative, di cui 10 attive a Taranto, e un credito di 600.000 euro che il Comune avrebbe dovuto erogare per coprire le spese effettuate dagli enti del terzo settore a partire dal 2024. Per Martello, questa inadempienza economica, oltre a non rispettare l'articolo 9 della Convenzione che disciplina la retta per l'adeguamento dell'indice Istat relativo al costo della vita, che ha aumentato del 12%, pesa soprattutto sui servizi e non solo.
5: E prevede anche che qualora venga sottoscritto un nuovo contratto collettivo per i lavoratori, gli oneri maggiori del contratto vengano riconosciuti dal comune e pagati alla cooperativa. Ci sono stati nel 2024 aumenti contrattuali che hanno fatto schizzare del 15-16% il costo del lavoro. C'è stato un indice Istat negli ultimi 2 anni a due cifre, 11-12%, che le cooperative hanno pagato, perché le cooperative hanno pagato in beni e servizi ai dipendenti e ai beni che compravano, perché ovviamente il minore è assistito 24 ore al giorno, quindi deve mangiare, deve studiare, eccetera. Le cooperative hanno anticipato questi costi che il Comune

0: Comune non ha erogato. E sono 2 anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il Comune avrebbe dovuto riconoscere loro. Se dovesse andare in difficoltà questo comparto, cadrebbe l'ultima diga a sostegno di questi giovani che abbiamo visto sono allo sbando.
1: La richiesta è quindi rivolta all'amministrazione comunale, quella di rispettare gli impegni presi durante l'ultimo incontro del 2 marzo, un accordo che prevede un abbattimento del 70% dell'intera somma da erogare. Un passaggio burocratico che, secondo l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, deve essere accelerato al più presto, con il supporto e il coinvolgimento di tutte le parti.
2: Ricordiamoci che noi lavoriamo soltanto con il mandato delle autorità giudiziarie, non camminiamo per strada ad acchiappare i minori. Noi facciamo percorsi di supporto, prevenzione ed eventualmente tutela, ma sempre con un mandato dell'autorità giudiziaria. Quindi uniamoci, perché riguarda la nostra terra, i nostri ragazzi che sono il nostro futuro, ma anche i nostri figli che camminano in queste strade.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Per l'avvertenza Natuzzi è stata siglata presso il Ministero del Lavoro un'intesa sulla gestione del residuo periodo di cassa integrazione sino al 31 dicembre prossimo. Con riferimento alla richiesta di inserire nella procedura le razionalizzazioni dell'assetto industriale, si conferma l'attuale perimetro e l'unica causale individuata, giustifica di questa variazione, è il calo degli ordini globale del settore. A fronte della richiesta aziendale dell'80%, l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria si attesta fino al 62% medio, con confronto preventivo obbligatorio con le organizzazioni sindacali e l'RSU e RSA sui calendari e sull'omogeneizzazione e equa rotazione. È confermato l'anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte dell'azienda, data la disponibilità di 6 milioni di euro per un piano di incentivazione all'esodo volontario, anche il monitoraggio presso il MIMIT, alla presenza anche del Ministero del Lavoro sull'effettiva applicazione degli accordi da parte dell'azienda. Nel corso del confronto è stata confermata la convocazione del tavolo al MIMIT del 27 maggio prossimo, nel corso del quale si affronteranno questioni più propriamente industriali. Il confronto tenuto ha permesso di modificare profondamente la fotografia iniziale, blindando alcune importanti garanzie per le lavoratrici e i lavoratori, ma vanno tenuti comunque aperti i canali della comunicazione in ottica futuro del gruppo Natuzzi. Si conclude dunque una fase particolarmente vivace, caratterizzata da una intensa attività di mobilitazione.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un accordo sottoscritto nella sede della presidenza della Regione Puglia chiude l'avvertenza relativa alla riorganizzazione delle attività logistiche di Vestas Italia tra Taranto e Melfi. Anche qui l'intesa arriva al termine di un momento di particolare tensione tra i lavoratori e dopo un percorso di confronto avviato a gennaio e accompagnato dalla mediazione della Regione attraverso l'assessorato allo sviluppo economico, al lavoro e alla task force regionale dell'occupazione. La riorganizzazione aziendale aveva inizialmente interessato 32 lavoratori del sito di Taranto con il trasferimento delle funzioni logistiche presso il nuovo hub di San Nicola di Melfi. Nel corso del confronto sono state individuate soluzioni che hanno consentito di ridurre significativamente l'impatto occupazionale della riorganizzazione. 8 lavoratori sono stati ricollocati all'interno di Vestas Italia tra Taranto e altri siti operativi della Puglia. 17 hanno aderito a nuove opportunità occupazionali in altre società del gruppo, mentre 6 lavoratori hanno scelto volontariamente percorsi incentivati di uscita. L'intesa sottoscritta oggi prevede inoltre ulteriori misure di sostegno per il personale trasferito presso il sito di Melfi, tra cui un'indennità una tantum per la prima sistemazione e un diritto di prelazione per eventuali future ricollocazioni in sedi considerate più favorevoli rispetto al luogo di residenza. Ulteriori misure riguardano anche i lavoratori ricollocati nei service point territoriali.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Partono giovedì i corsi di formazione destinati ai cassaintegrati delle aziende che insistono su tutto il territorio ionico, Acciaierie d'Italia, Exilva in AS, Cemitali e aziende dell'indotto. E quanto hanno comunicato Michele Altamura, responsabile Ilva in amministrazione straordinaria, e Giuseppe Farina, dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, a seguito di un intenso lavoro per ottenere questo risultato. Si tratta infatti di corsi finanziati dal Just Transition Fund con 20 milioni di euro, ai quali possono partecipare tutti i lavoratori per i quali è in piedi la cassa integrazione guadagni straordinaria da 0 al 50% e che riceveranno al termine un attestato di riqualificazione

0: professionale con un'indennità pari a 2.500 euro. Sono due percorsi formativi da 200 ore ciascuno, hanno spiegato Altamura e Farina, che si svolgeranno fino alla fine del 2026. Per l'USB questi corsi non risolvono le importanti vertenze che affliggono i lavoratori, le lavoratrici ed il territorio, ma diventano supporto per una buona formazione e una giusta indennità. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro sinergico tra l'ex assessore regionale al lavoro Sebastiano Leo, l'attuale Eugenio Di Sciascio e i vari dirigenti della Regione Puglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un'applicazione fornirà i dati sulle aree SIN interessate ad eventuali investimenti. La novità è stata presentata dal commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, fra gli altri, l'onorevole Vania Gava, viceministro dell'Ambiente, il direttore generale di ARPA Puglia, Vito Bruno, il presidente di Confindustria, Salvatore Toma, il presidente di Confapi, Fabio Greco, la subcommissaria Anna Maria Basile e la professoressa Maria Casola, delegata del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari.
3: È un'azione di supporto al mondo delle imprese, particolarmente importante e significativa, ed è una cosa che è stata chiesta e voluta dalle imprese. Questa idea è nata in ambiente confindustriale, l'abbiamo poi subito condivisa con Confapi e poi con il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo tenuto una riunione presso il Ministero, anche loro si sono mostrati assolutamente disponibili, così come anche disponibile anche ARPA Puglia.
2: L'iniziativa, promossa insieme al Ministero per l'Ambiente, è stata richiesta dal mondo produttivo per coniugare lo sviluppo economico alla salvaguardia ambientale del territorio. In particolare, l'iniziativa vuole essere di supporto alle aziende che intendono intraprendere interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, un passaggio fondamentale per coniugare la transizione ecologica con il rilancio industriale in un percorso virtuoso di legalità, sostenibilità e crescita partecipata.
3: L'attività consente già da oggi, quindi è già disponibile un applicativo in cui consente di poter richiedere informazioni nel momento in cui si deve realizzare un investimento produttivo in un'area qualsiasi presente nel territorio di Taranto e provincia ovviamente. Questo perché le imprese vogliono conoscere quale può essere l'impegno economico per una caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica proprio per potersi insediare. Occorre avere certezze, occorre avere disponibilità di dati, occorre anche conoscere quali sono le situazioni reali di un determinato contesto anche per poter essere attrattivi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, End of Silence, il nuovo singolo di Silvia Salemi, che con piacere abbiamo in diretta con noi questa sera sulla nostra emittente. Silvia, benvenuta.
1: Ciao, grazie di questa ospitalità.
0: Allora, nuovo singolo per te, però sono 30 anni di carriera, mamma mia, che poi non sono un punto d'arrivo, diciamo un punto di partenza, un po' un inizio, perché c'è questo nuovo singolo, un album che arriverà penso a settembre, c'è anche un tour, Silvia?
1: Sì, c'è un album in preparazione, c'è sicuramente l'avventura anche estiva, che è sempre un momento importante di confronto con il pubblico, e c'è in arrivo anche uno spettacolo teatrale che partirà appunto i primi di settembre e poi spazierà per tutti i teatri, per cui diciamo che con questo trentennale ci siamo fatti un bel regalo.
0: Bene, tu non sei però solo cantautrice, perché negli anni ti abbiamo amata come conduttrice radiofonica, in TV, come scrittrice, ma questa tua versatilità è stata una necessità di esprimerti oppure un'evoluzione naturale, Silvia?
1: Ma è tutte e due le cose. Diciamo che alla fine è sempre un modo per stare con il pubblico, è sempre un modo per arrivare alle persone. Facendo la conduzione radiofonica evidentemente lo fai un po' di lato, no? Perché magari presenti altri artisti, racconti altre canzoni, altre realtà, quindi è anche un modo di stare diversamente con il pubblico, non come protagonisti, e questo è molto bello. La scrittura è un'esigenza personale, quindi non avrei potuto fare diversamente.
0: Senti, ma poi in realtà fare radio ti ha aiutato un po' a capire cosa vuole il pubblico quando tu scrivi una canzone?
1: In realtà no, perché ogni volta che arriva una canzone è una novità e poi il pubblico impara ad amarla, quindi secondo me l'artista deve fare il suo, sperando che nella sua autenticità, nel messaggio che dà, nel sound che propone, arriva al pubblico. Però secondo me non si può fare un discorso di gusti del pubblico, perché comunque i gusti cambiano.
0: Bene, abbiamo con noi Silvia Salemi, End of Silence, la nuova canzone che sentiremo poi in chiusura anche della nostra piccola chiacchierata. Senti Silvia, io lo devo fare questo riferimento al 1997 a casa di Luca, che compie quasi 30 anni questa tua canzone, però è ancora freschissima, praticamente è un vero e proprio inno generazionale in pratica.
1: Sì, a casa di Luca ha acquisito negli anni questa significazione di manifesto generazionale, un po' perché all'epoca ha anticipato i tempi, parlava dell'era delle immagini. Adesso se la vai a rileggere, quando dice l'epoca del tun tun cia, patupa tun cia, stordito il cuore, ti parla dell'intelligenza artificiale, perché l'inventiva, le idee, le parole. Abbiamo perso l'inventiva, abbiamo perso le idee, abbiamo perso le parole, perché ci siamo affidati un po' all'intelligenza artificiale. Quindi alla fine è una canzone che rimane attuale. Devo dire è una grande fortuna poterla avere scritta e portata e presentata al pubblico.
0: Bene, doveroso riferimento a questo tuo grande successo. Senti, ma tu come vedi il panorama musicale attuale, che poi è dominato un po' dallo streaming, dai social, rispetto un po' a quando hai iniziato?
1: Allora, lo vedo molto veloce. Mi preoccupa la velocità, che poi è la velocità dei nostri tempi. Però le canzoni hanno bisogno di un tempo, hanno bisogno di stratificarsi sotto la pelle, hanno bisogno di diventare appunto canzone generazionale, come accadeva per le canzoni di Battisti, come accadeva per le canzoni dei grandi cantautori, no? Tu avevi il tempo di stratificare una canzone nel tuo ricordo, abbinarla a delle situazioni, a delle stagioni della vita. Adesso il pezzo, se dura un mese, due mesi, è già tanto, quindi l'unica cosa, ecco, se posso dire, dei nostri tempi è questa velocità, questo modo di fare usa e getta la musica, no? E questo ci riguarda evidentemente tutti, non è una cosa di un artista o di un altro artista, certo. Non è una colpa, è un fatto assolutamente generazionale e storico.
0: Bene, allora Silvia, parliamo di questa tua nuova canzone, adesso End of Silence, scritta da te, prodotta da Francesco Tosoni, che poi va a anticipare questo lavoro più ampio che uscirà appunto a settembre. Beh, questa canzone che poi ha una genesi particolare, perché è segnata nell'intimo appunto dalla vicenda di una malattia di una persona poi a te cara, e devo dire che insomma il tumore, parliamo di questo male incredibile che ha segnato la nostra epoca, devo dire oggi ci sono dei progressi straordinari. La ricerca, i risultati anche della diagnosi precoce, l'importanza anche della prevenzione. Ancora una volta la musica, grazie anche a te, diventa questo straordinario mezzo di comunicazione, cioè far capire un po' a tutti che il cancro, grazie alla ricerca e all'innovazione, è un tema di cui oggi si può parlare in termini, insomma, e anche con una maggiore speranza per il futuro, insomma, e questo è molto importante, Silvia.
1: Hai centrato esattamente il senso di End of Silence. È una canzone per me che esisteva da tanto tempo, e d'altronde quello che mi ha toccato personalmente affonda le radici nella mia infanzia, perché mia sorella è andata via quando ero piccola.

0: però queste cose non ti lasciano mai, quel silenzio che avvolge la scomparsa di una persona che non c'è più per una malattia, e il silenzio che avvolge la persona che la vive, i familiari che accompagnano il percorso, e comunque tutte le volte che si scopre di essere investiti da questo bruttissimo male chiamato cancro, perché ha questo nome e chiamiamolo col suo nome come tu ben dicevi. Però oggi ci sono effettivamente, da una parte con la prevenzione che certamente è la più importante via di salvezza, ma soprattutto con la ricerca. Ecco perché oggi ho trovato il coraggio di parlarne, perché per me non è un tema di attualità, di un qualcosa che mi ha toccato oggi, ma è di attualità sempre, purtroppo. Quindi ho atteso, ho aspettato che per me finisse il mio silenzio personale, quindi che riuscissi a parlarne, a mettere fuori questa tematica senza richiamare al pietismo, che è una cosa che non mi sarei mai perdonata, e dall'altra parte avere delle cose belle da dire, cioè c'è una speranza, la ricerca sta facendo dei passi da gigante, possiamo dare speranza. Infatti nella canzone, se ascolti le parole, peraltro non si fa mai riferimento alla malattia, ma è sempre, rimane sempre una canzone molto a pelo d'acqua, molto rispettosa, certo, molto radiofonica, certo. Potrebbe essere una canzone di un amore finito. Si parla di speranza.
1: Di speranza. Senti, il titolo è in inglese, ma diciamo che il cuore del brano parla in italiano. Come mai questa scelta, questo contrasto?
0: Beh, allora, io sono stata in silenzio quando ero una bambina, dopo la dipartita di mia sorella sono rimasta in silenzio per 4 anni, una cosa che ho raccontato già in un romanzo che si chiama La voce nel cassetto, e ho sempre un po' scritto le mie canzoni prima in inglese e poi le ho tradotte in italiano, no? L'inglese spesso mi aiuta a dire delle cose che in italiano non riuscirei neanche a pronunciare, e la fine del silenzio mi sembrava troppo drammatica. Certo, la traduzione è quella, però sentendolo in un'altra lingua mi è più soffice il significato.
1: Bene, allora Silvia Salemi con noi, End of Silence, la sentiremo tra pochissimo. Silvia, insomma, 30 anni di carriera, domanda per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, ma dopo 30 anni hai ancora un sogno chiuso in un cassetto che vorresti aprire?
0: Ne ho tantissimi di sogni e ho tanti cassetti pieni di cose. Certo, oggi si guarda anche i figli a vedere realizzare loro, quindi forse il mio sogno più importante è vedere loro che stanno bene, che si realizzino, e vedere la loro lunga vita dispiegarsi e volare alte.
1: Bene, allora noi auguriamo naturalmente a Silvia ancora tanta grande musica, attendiamo anche questo lavoro ampio che uscirà a settembre, per adesso ci godiamo questa nuova canzone, si chiama End of Silence, che andiamo naturalmente a riascoltare in chiusura di questa piccola chiacchierata con Silvia Salemi. Grazie Silvia.
0: Piccola ma intensa, grazie a voi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La giunta di Ginosa incassa una vittoria decisiva che rischia di fare scuola in tutta Italia. Il Consiglio di Stato ha blindato l'operato del sindaco Vito Parisi, dichiarando del tutto legittime le gare per l'assegnazione delle concessioni balneari e ribaltando la precedente decisione del TAR. I magistrati di Palazzo Spada hanno smontato i ricorsi punto per punto. Per procedere con i bandi pubblici e assegnare i lotti non era affatto necessario attendere l'approvazione del piano comunale delle coste. Lo strumento regionale già in vigore è stato ritenuto più che sufficiente per garantire il corretto svolgimento delle gare. Il messaggio della giustizia amministrativa è un avviso a tutto il settore. Il tempo è scaduto, la cosiddetta proroga tecnica non può essere usata per bloccare la concorrenza e congelare le spiagge. Chi non ha un titolo valido dovrà lasciare l'area, una decisione che applica alla lettera le direttive dell'Unione Europea, che ora traccia una linea netta per tutti i comuni costieri italiani.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

14 perle sulla costa ionica unite sotto un unico simbolo. Da Castellaneta a Ginosa, passando per Pulsano e Maruggio, la bandiera blu 2026 certifica l'eccellenza del Tarantino. Non si tratta solo di una medaglia da esibire, ma di una risorsa primaria di sviluppo che sposta i flussi turistici internazionali e attira investimenti privati. Un successo che per alcuni territori è ormai una tradizione consolidata, quasi un paradosso. A Ginosa le bandiere blu sono ben 28, una continuità che rischia di far dare questo premio per scontato, ma di scontato non c'è nulla. I criteri della FE sono ogni anno più rigidi e richiedono valutazioni individuali, oltre a follow up rigorosi, come ha spiegato Vito Parisi, sindaco di Ginosa, che ha detto che la bandiera blu fa tantissimo in termini di comunicazione verso chi non conosce il territorio. È un brand che serve a vendere il prodotto turistico. I criteri della FE, ha dichiarato Parisi, relativi a sicurezza, gestione di rifiuti e accessibilità, sono entrati direttamente nella nostra pianificazione. Solo per garantire la sicurezza del salvataggio in mare, infatti, Ginosa investe circa 100.000 euro l'anno. Pianificazione a lungo termine, dunque. Ginosa e Castellaneta sono infatti tra i pochissimi comuni pugliesi ad avere già aggiudicato le gare del piano delle coste. Un cluster, questo, che da solo genera oltre 500.000 di presenze turistiche l'anno. La sfida futura? Deviare questi flussi verso l'entroterra per destagionalizzare l'economia. Se invece ci spostiamo sul versante orientale, a Maruggio, qui si celebra invece l'ottava bandiera blu consecutiva per Campomarino. L'effetto economico del vessillo si misura in metri quadrati di nuove opportunità, a dimostrazione che la tutela del patrimonio naturale è oggi più che mai il miglior investimento per il futuro del territorio. Un boom, insomma, del mercato immobiliare. Le case vacanze e le strutture ricettive di Campomarino acquistano un valore commerciale nettamente superiore rispetto

0: zone limitrofe che non possono vantare la bandiera blu. Gli stabilimenti balneari, inoltre, i ristoranti e le attività nautiche del porto turistico di Campomarino di Marugio riescono ad attrarre una clientela con una capacità di spesa più alta, spesso anche internazionale. Ogni anno il comune reinveste i proventi del turismo per ampliare i servizi ecosostenibili, la pedonalizzazione del lungomare e la tutela delle spiagge libere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È stato il duo comico Toti e Tata, attraverso uno scambio veloce e divertente di battute, a portare sul palco dello Spazio Porto uno spettacolo dedicato alla prevenzione sui luoghi di lavoro e sulle conseguenze causate dall'infortunio. Si tratta dell'ultimo appuntamento dedicato alla 22esima edizione della giornata sulla sicurezza del lavoro, promossa da Formedil, un'iniziativa nata con l'obiettivo di affrontare il tema della sicurezza utilizzando linguaggi diversi, dalla formazione dei più giovani al confronto tra i professionisti, fino al coinvolgimento diretto dei lavoratori, come hanno spiegato il presidente di Formedil Paolo Campagna e il direttore Maurizio Romanazzo.
3: Tentiamo di chiudere questo mese faticoso per noi, però per fortuna siamo soddisfatti, tentando di con leggerezza parlare di argomenti importanti e seri.
4: Con una serata un po' più leggera, che vuole parlare di sicurezza, che ne parla con un linguaggio più leggero, appunto, non sdrammatizzante perché l'argomento è serio, ma in maniera un po' più, appunto, alla portata di tutti coloro che vogliono anche fare un sorriso quando ragionano e riflettono su quello che significa la sicurezza sul lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un silenzio irreale avvolgeva via Cavallotti nella periferia del borgo e qui nella piccola moschea che si è consumato l'ultimo doloroso atto della tragedia di Bakarisako, il 35enne maliano ucciso lo scorso 9 maggio dalla violenza cieca di una baby gang. Una funzione spoglia essenziale durata appena 15 minuti, una preghiera sussurrata da pochi amici intimi stretti attorno a una bara di legno chiaro. Quel cofano funebre, simbolo di un'umanità che resiste, è stato donato generosamente dall'agenzia La Fenice. I familiari hanno chiesto solo riservatezza. Il funerale di Bakary si è tenuto ieri pomeriggio, poche ore dopo che la salma era stata restituita alla famiglia, in seguito all'autopsia eseguita il giorno precedente. Una tempistica serrata che si è scontrata però con il freddo silenzio delle istituzioni. Il comune di Taranto alla fine non ha proclamato il lutto cittadino promesso. Sulla facciata del municipio le bandiere sono rimaste alte, non a mezz'asta. L'ente comunale ha però versato un contributo straordinario alla famiglia per aiutare nelle spese burocratiche generali. Una rete di solidarietà che si è mossa anche altrove. Il viaggio della salma verso Roma e il successivo volo aereo fino al Mali saranno interamente pagati dalla CGL nazionale. Nei prossimi giorni, espletate le ultime pratiche, Bakary si metterà in viaggio verso casa. Tornerà nella sua terra d'origine, lasciando al Taranto il ricordo di una morte assurda e il peso delle promesse sbiadite in fretta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Bakary Sako è l'unico che sta in pace adesso e siamo sicuri.
2: Così Hassen Cia, presidente dell'Unione dei Musulmani Amici di Taranto, ha voluto esprimere la sensazione di inquietudine che dal 9 maggio, giorno dell'omicidio di Bakary Sako, accompagna la comunità islamica che vive in città. Parole chiare e dirette, quelle pronunciate da Hassen, rivolte ai cittadini che hanno partecipato all'evento Abitare la Pace, promosso dall'amministrazione comunale e che hanno descritto un territorio ancora ostile, incapace di interagire realmente con le altre culture. Un atteggiamento che per i rappresentanti dell'associazione vanifica qualsiasi azione a favore del processo di inclusione tanto ambito e desiderato dalle istituzioni. Tanti sono stati i gesti simbolici che l'amministrazione comunale ha voluto compiere durante l'iniziativa per ricordare Bakary. Targhe con sopra incise delle scuse a nome dell'intera città per le atrocità commesse e la sofferenza recata alla famiglia. La proposta di titolare una piazza in suo onore e dei fiori riposti su una sedia riservata a Sako. Azioni solidari che, seppur ben accolte dall'associazione e dallo zio di Bakary presente all'evento, di certo non alleviano il dolore che continuano a provare, come ha voluto sottolineare Hassen Cia.
5: Bakary Sako non può rispondere. Non perché non vuole rispondere,

0: è che non può rispondere oggi. Quindi oggi preferiamo il silenzio per la pace, che sia la base per la pace.
1: Un silenzio che deve essere rispettato e che per Gianni Liviano, presidente del Consiglio Comunale di Taranto, deve essere il motore per iniziare davvero a lavorare per costruire la pace.
2: Ma al di là di tutte le cose che possiamo provare a fare, le targhe, il delfino, il cresto del comune, i fiori, rimane dentro di noi la sofferenza, la consapevolezza che in questo momento di crisi forte per il mondo, e la guerra lo racconta, e per la nostra comunità, abbiamo una sola scommessa, una sola possibilità di vincere questa scommessa, e la possibilità è costruire comunità, costruire coesione, riappacificarci, raccontare ponti, raccontare agli uni le bellezze e le positività degli altri.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sostenibilità, transizione energetica ed economia delle bonifiche. Taranto vuole diventare la capitale dell'ecologia, ospitando la quarta edizione del Taranto Ecoforum, una 2 giorni di respiro nazionale che mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, grandi imprese e stakeholder uniti sotto una linea guida chiara, la rigenerazione attiva a tutela del bene comune. Un forum che quest'anno raccoglie i frutti di quanto seminato in passato, trasformando le idee in progetti concreti sul territorio, come dimostra il tour all'Innovation Lab, nato proprio in questo contesto, dove le start-up, ha spiegato Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo, disegnano il futuro tecnologico della regione.
5: Abbiamo voluto iniziare ieri con questo tour sul territorio e siamo andati presso alcune delle imprese che rappresentano il territorio stesso. In particolar modo abbiamo visitato l'Innovation Lab, che è stato presentato proprio l'anno scorso in occasione di TEF presso la raffineria di Eni, dove abbiamo incontrato alcune delle start-up innovative che siamo certi rappresenteranno e costituiranno la vita di ciascuno di noi nel prossimo futuro.
4: Ma parlare di transizione a Taranto significa anche fare i conti con la realtà. In mezzo ai progetti di rigenerazione resta un nodo irrisolto imponente, quello che l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, ha definito l'elefante nella stanza, il futuro dell'ex Ilva, una partita complessa su cui il tempo stringe e la Regione Puglia chiede risposte chiare.
6: Stiamo avendo notevoli richieste sia sia PIA sui mini PIA, stiamo mettendo in campo delle altre misure orientate, diciamo, in maniera totalmente aperta alle imprese del territorio. Saranno misure che partiranno proprio nelle prossime settimane, sia delle misure di garanzia bancaria, sia del microcredito per le piccole imprese, indipendentemente dalla categoria e dai cosiddetti codici Ateco.
4: La sfida dunque è ribaltare il paradigma, ha spiegato il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, trasformare la necessità delle bonifiche in un'opportunità di sviluppo economico e occupazionale per l'intero paese. Taranto, ha aggiunto Uricchio, deve diventare un modello dove l'industria non cancella l'ambiente ma si rigenera con esso.
7: Il vero motore della rigenerazione, della trasformazione, della transizione sono le imprese, con il grande aiuto di tutti i portatori di interesse e dei cittadini. E questa è la logica del TEF, una logica di coprogettazione in cui si possa disegnare insieme il futuro di Taranto e per fare in modo che Taranto possa essere anche un modello a livello nazionale e internazionale.
4: All'incontro erano presenti anche la vice ministra all'ambiente Vania Gava e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno.
8: Un equilibrio inteso come corretta relazione tra progresso e benefici per la collettività, perché nessuna innovazione, nemmeno quelle ambientali, possono esercitarsi a scapito delle persone. E allora mettere questa idea al centro significa rifiutare sia il conservatorismo di chi teme il cambiamento, sia l'accelerazione cieca di chi lo celebra senza misurarne le conseguenze.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Noi vogliamo lavorare, ma vogliamo portare anche la pelle a casa.
1: E l'appello della lavoratrice Tiziana Lo Scialpo, che dal 18 maggio, insieme ad altri 6 dipendenti, si occupa della sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo, un servizio gestito da una società dell'appalto di Kima Mobilità, dove gli impiegati però operano in condizioni igienico-sanitarie definite inaccettabili. E non solo. Le lavoratrici e i lavoratori, che inoltre offrono supporto all'utenza in caso di difficoltà nella gestione dei parchimetri, si sentono poco sicure.
9: Ci siamo trovati tante volte

0: anche in un recente passato, con gente che entrava perché magari si faceva spinelli, faceva droga, ricettazione. Abbiamo trovato di tutto, sin anche i sacchetti con escrementi, perché in quel luogo dove siamo stati spostati c'era anche un senza tetto che faceva i suoi bisogni all'aria aperta, e quindi il parcheggio era in condizioni veramente pietose.
1: Una situazione di disagio già segnalata negli scorsi giorni al titolare della società, al sindaco di Taranto Piero Bitetti, alla presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e allo SPESAL, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, che secondo Francesco Crisanto, segretario della FISASCAT CISL Taranto Brindisi, espone il personale anche a possibili episodi di violenza o molestie.
2: Quindi siamo qui per avere soprattutto un colloquio e cercare di rimarginare, insomma, questo problema, e con la speranza che si attui questa situazione al più presto, perché parliamo, vi ripeto, di una platea di 6 donne che quindi fanno anche il lavoro notturno, e nello stesso tempo, con la situazione che stiamo vivendo a Taranto e sappiamo bene quello che è successo ultimamente, loro hanno un po' naturalmente di paura per quanto riguarda la sicurezza in essere.
1: Insomma, l'appello è rivolto all'amministrazione comunale per fissare al più presto un incontro e avviare interventi immediati per garantire condizioni adeguate per i lavoratori e le lavoratrici e assicurare così un servizio efficiente per la comunità, come ha dichiarato Daniel Simon, segretario generale Filcams CGL Taranto.
3: Faccio un appello alla Presidente, anche moralmente, a incontrare i lavoratori, a fare un passaggio visivo e anche olfattivo, perché c'è, ripeto, un problema anche di questo genere. Noi abbiamo ricevuto una risposta da parte della Presidente, ma riteniamo che sia una risposta assolutamente insufficiente. Abbiamo chiesto oltretutto anche all'Ispettorato del Lavoro e allo SPESAL di fare le verifiche necessarie affinché si tuteli la dignità e la salute di queste lavoratrici, di questi lavoratori.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un'operazione nel Mar Piccolo di Taranto il 14 e il 15 maggio scorsi ha tenuto impegnati palombari del gruppo operativo Subacquei del comando Subacquei ed incursori della Marina Militare. In particolare hanno bonificato 4 ordigni risalenti al secondo conflitto mondiale. L'intervento ha previsto 3 fasi differenti, consistenti dapprima nell'identificazione sul fondale mediante ricognizione in immersione, poi nella stabilizzazione dell'area con interdizione temporanea alla navigazione alla balneazione in coordinamento con la capitaneria di porto, per procedere infine alla rimozione e alla distruzione controllata degli ordigni. La segnalazione è partita dalla capitaneria di porto in seguito al ritrovamento di residuati bellici da parte di una ditta specializzata nell'ambito di attività prevista per il campo di regata in ottica giochi del Mediterraneo. L'intervento è stato disposto dalla prefettura di Taranto. Le attività hanno interessato le acque antistanti l'ex stazione torpediniere del Mar Piccolo, dove gli ordigni sono stati localizzati a profondità comprese tra i 3 e i 5 metri. Si è trattato di un intervento ad alto rischio che i palombari della Marina Militare svolgono quotidianamente per salvaguardare la sicurezza di porti, litorali, acque interne e vie di navigazione. Gli organi competenti approfittano dell'attività svolta per richiamare i cittadini al senso di responsabilità nel caso in cui dovessero entrare in contatto con determinati oggetti che possano ricordare un ordigno esplosivo o parti di esso, invitando dunque a non toccare né spostare il manufatto e a segnalare immediatamente il ritrovamento alla capitaneria di porto competente oppure alla più vicina stazione dei carabinieri.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone, che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore, e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con K-Mass, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni, e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto... molto ti calmano, ti rilassano, banalmente, anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma, è un mix.
0: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
1: Serena, assolutamente Serena, senza alcun ombra di dubbio, perché ho avuto, vabbè, l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date, e poi abbiamo stretto anche i rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica. Alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti, e posso dire che, oltre a essere una persona meravigliosa, è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
0: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare, che ti ha portato a dire: devo fare una canzone su Las Vegas?
1: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia, dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bambolina, che, non spoiler perché uscirà a brevissimo.
0: Bene.
1: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni. E appunto, partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè, cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva. Allora io ho detto: cosa posso fare per provare a farla smettere? Gli ho scritto appunto Madame, ed effettivamente lei ha smesso, e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina, che, no spoiler, uscirà a breve.
0: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
1: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto

0: vabbè, con il mio produttore Keymas, storico e unico produttore fino a 2 anni fa, e con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
1: Bene.
0: E vabbè, poi insomma io oltre che averla scritta l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
1: Allora, hai citato i più importanti naturalmente per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli appunto per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
0: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente, oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
1: Verrai in Puglia?
0: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
1: Ti aspettiamo, comunque aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
0: Sì.
1: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
0: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
1: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
0: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
1: E noi te l'auguriamo, eh. Hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
0: Grazie.
1: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente. Però nel frattempo
0: noi
1: ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
0: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflessi mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi di gente.

0: 21enne originaria di Crispiano è stata ricoverata all'ospedale di Martina Franca all'inizio di aprile scorso per una polmonite batterica.
1: Il 10 aprile mia sorella le avevano comunicato di eventuali dimissioni il giorno dopo e lei, guarda caso, il 9 e il 10 ha tossito sangue e dopo non è stata più dimessa.
0: Trattata con una cura antibiotica, è stata poi dimessa il 14 dello stesso mese, nonostante evidenti sintomi che testimoniavano tutt'altro che la ripresa della donna, sintomi respiratori importanti. Gli accertamenti clinici avrebbero evidenziato una polmonite batterica con insufficienza respiratoria acuta e versamento pleurico.
1: Il 14 lei ha ricevuto le dimissioni e mi diceva: io mi fanno uscire ma non sto bene, non mi sento bene, ho ancora tosse, ho ancora male al petto, debolezza, febbre. E siamo rimaste stupite, però abbiamo accettato, io sono andata in ospedale e siamo uscite insieme. E l'hanno dimessa senza neanche una cura da continuare a casa, niente.
0: Una volta a casa, la donna ha avvertito un aggravarsi delle sue condizioni e si è rivolta privatamente ad un pneumologo che le ha prescritto una cura antibiotica differente da quella somministrata nel nosocomio. Dopo un leggero miglioramento della persistente tosse, la paziente è deceduta il 30 aprile.
2: A seguito del decesso, i familiari hanno sporto denuncia contro ignoti. La procura ha disposto l'autopsia, e ha individuato due medici che attualmente sono indagati. Il 19 maggio è stata disposta l'autopsia, è stata eseguita l'autopsia dal professor Solarino. Naturalmente, i cui esiti tra 60 giorni faranno un po' di chiarezza sul caso.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Spesso l'assenza fa più rumore di una presenza e questa volta l'assenza a Taranto del presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha lasciato dietro di sé una scia di profonda delusione. Il territorio però ha risposto, sono stati infatti 7 su 14 invitati tra parlamentari e consiglieri regionali e politici che hanno raccolto l'appello dei sindacati confederali. L'occasione era di quelle cruciali, la presentazione della piattaforma unitaria Taranto e Italia, Vertenza Taranto, un documento in cui CGIL, CISL e UIL mettono a nudo l'impoverimento del territorio ionico, schiacciato da un welfare che non tiene e da una transizione ecologica e industriale che sembra non partire mai, bloccando il futuro di ex Ilva, Leonardo, Natuzzi e di tante altre vertenze.
5: L'obiettivo è quello di dare una risposta ai problemi del territorio, al disagio sociale che si vive in questo territorio. È una piattaforma che guarda ai problemi del presente, l'ex Ilva, la Leonardo, la Natuzzi, i progetti per il futuro, l'eolico offshore, Agromed, cioè una serie di problemi che comunque devono avere la possibilità di essere risolti, perché se non si risolvono questi problemi non si potrà guardare il futuro. E credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata dei fatti. Noi siamo qua a poche centinaia di metri da Piazza Fontana, dove una decina di giorni fa un cittadino di origine maliana è stato barbaramente ucciso. Non da bande criminali, ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione di degrado sociale.
6: Possiamo incominciare, parliamo dell'Ilva, di costruire un piccolo forno elettrico? Iniziamo di là? No, quello non lo stiamo vedendo. Perché quando noi abbiamo parlato anche del porto, no? Al porto c'è la desertificazione. Il porto è diventato deserto e là, cioè, dovevano stanziare tanti di quei soldi perché bisognava diversificare, perché la transizione portava nuovi investimenti e anche produzioni diverse rispetto a quella dell'Ilva. È chiaro che purtroppo noi oggi ci troviamo di fronte a un porto deserto e i parlamentari ionici oggi dovevano essere qui presenti perché ci dovevano far capire sul porto cosa vogliono fare.
4: Per uscire da questo stallo, i sindacati chiedono un patto delle responsabilità, una sfida raccolta da una delegazione trasversale che ha superato gli steccati ideologici. Al tavolo del confronto si sono seduti la deputata del Partito Democratico, Francesca Viggiano, il deputato di Fratelli d'Italia e responsabile unico del CIS Taranto, Dario Iaia, e il senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Mario Turco. Forte anche la componente della Regione Puglia, guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Perrini, di Fratelli Fratelli d'Italia e dai consiglieri regionali Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, Mino Borraccino del PD e Massimiliano Di Cuia di Forza Italia. Il messaggio che si leva da Taranto quindi è unanime: collaborazione e richieste unite verso Palazzo Chigi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: E il mare è la risorsa identitaria della città di Taranto da tutelare e utilizzare come leva di sviluppo economico, produttivo e sociale del territorio. Un piano ambizioso discusso all'interno

0: portuali, istituzioni, associazioni di categoria e giovani. Al centro del dibattito l'importanza di rafforzare i sistemi di sicurezza marittima integrata a favore delle attività produttive del territorio, come hanno raccontato Ugo Terracciano, presidente dell'associazione AICIS, e Fabio Greco di Confapi Taranto.
1: E abbiamo scoperto che Taranto ruota intorno al tema del mare e alla portualità, quindi forse è l'occasione per lanciare qualche idea. E diciamo che abbiamo tirato un sasso nello stagno e cerchiamo così di creare delle onde positive che facciano ragionare su questo tema, soprattutto sulla necessità di integrazione di tutte le realtà che orbitano intorno alla questione del mare.
2: Cambiamo la narrazione cercando di fare per Taranto e per le imprese dare l'opportunità di dare un senso alla diversificazione, perché bisogna fare anche informazione e formazione. Qui ci sono dei stakeholder oggi che portano innovazione per la sostituzione dei pali delle cozze e dare un'impronta di innovazione alla mielicoltura, ma non solo, c'è anche la cantieristica navale. E diversificare in questi due settori a braccetto con il turismo potremmo avere un'opportunità per riqualificare il nostro territorio.
0: Durante l'evento inoltre sono stati presentati anche progetti sostenibili già attivi in altre regioni a tutela dell'ambiente marino, come il modello realizzato dall'azienda Reef Ball Italia per abbattere il fenomeno dell'erosione costiera. Un intervento che, secondo Fabrizio Peila, studente dell'Università di Urbino, può generare nuove opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio.
3: Uno dei principali motivi appunto è quello di portare questa tecnologia che funziona molto bene in America e viene utilizzata sempre di più appunto a discapito magari degli scogli e dei frangiflutti che ci sono davanti al mare, però è una soluzione appunto natural based, quindi diciamo nell'ottica italiana, diciamo andare a utilizzare quelle che sono le opere green è un qualcosa che può far bene oggi ma anche per le generazioni future.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: L'ho fatto anche per tutti voi e vi assicuro che lo rifarei. Il coraggio e la determinazione di Giambattista Tedesco, vittima innocente di mafia, è inciso nero su bianco su una targa esposta sulla palazzina in via della Liberazione 22 a Paolo VI, per restituire memoria e dignità al luogo che il 2 ottobre del 1989 è stato segnato dalla violenza mafiosa e che oggi diventa teatro di costruzione del bene comune. Ex carabiniere e vigilante nell'ex Silva, Giambattista Tedesco fu ucciso solo per essere si opposto con fermezza all'illegalità che viaggiava all'interno dello stabilimento. Un momento di commemorazione e impegno civile promosso dall'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto e Libera, in occasione della giornata della legalità del 23 maggio e anniversario della strage di Capaci, che attraverso le testimonianze dei parenti delle vittime innocenti di mafia ha voluto restituire valore alle loro lotte e rendere consapevoli le nuove generazioni, come hanno raccontato il figlio di Giambattista Tedesco Alessandro e Titti Basire, sorella del capitano Emanuele.
5: Credo che un ricordo non debba essere una cosa sterile, ma attraverso la memoria e l'impegno di questi uomini e donne che hanno contribuito con il loro fare a cambiare la storia del nostro paese, noi sentiamo viva questa responsabilità di trasferire il testimone che i nostri cari ci hanno lasciato ancora vivo.
6: Siamo protagonisti di una vita che noi non abbiamo scelto. Hanno scelto altri per noi. Noi ci siamo adattati, ci siamo accomodati.
0: Saranno gli studenti e le studentesse delle scuole di Taranto infatti a diventare custodi di memoria e costruttori di futuro attraverso il percorso socioeducativo di sensibilizzazione nato per non dimenticare i sacrifici a favore della legalità, come hanno spiegato Remo Pezzuto, referente del coordinamento Libera di Taranto, e Francesco Sansobrino dell'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto.
7: Il progetto

0: Riguarderà proprio le scuole e le classi della nostra città nell'adozione di una vittima innocente di mafia di Taranto e della Puglia. Vittime innocenti di mafia che spesso non vengono citate nelle grandi narrazioni, ma che hanno la dignità di dover essere raccontate e rappresentano la storia del nostro territorio e del nostro paese.
1: Noi dobbiamo custodire le nostre storie, farle entrare nelle scuole per costruire un futuro migliore, farlo diventare le storie, le conoscenze, farle entrare nella testa dei ragazzi e farle diventare momento di responsabilità, di scelte responsabili, di la scelta del bene comune, delle regole ed evitare l'omertà e l'indifferenza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una clip su TikTok scatena l'indignazione sui social. Nel video vengono ripresi due dei minorenni coinvolti nell'omicidio di Sacco Bacari. Il video sarebbe stato realizzato proprio all'interno dell'istituto per minori di Lecce, dove i due ragazzi sono attualmente reclusi. Le immagini sono accompagnate dalla frase «Ciò che non uccide, fortifica». La procura dei minori di Lecce valuta di aprire un fascicolo sull'accaduto. Il video, poi rimosso, fa il paio con i post pubblicati sui social subito dopo l'arresto del gruppo accusato del brutale assassinio, post accompagnati da messaggi di incitamento e solidarietà espressi in un tipico linguaggio malevitoso. Nel frattempo i legali dei giovanissimi ritenuti responsabili dell'aggressione mortale hanno impugnato le misure cautelari emesse dai giudici per le indagini preliminari dopo gli interrogatori di garanzia. In particolare per il minore autore delle coltellate mortali è stato chiesto il collocamento in comunità. I suoi difensori infatti ritengono che con la confessione del giovane siano venute meno le esigenze cautelari. Per gli altri due minori coinvolti i legali hanno chiesto la revoca degli arresti o misure meno afflittive per mancanza di gravi indizi. Stesso percorso dovrebbe essere seguito anche dagli altri indagati. Ora si attende l'udienza al Tribunale del Riesame.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La cultura come leva di rinascita, dialogo e sviluppo per il territorio. Con questo obiettivo, lunedì 25 maggio alle ore 9, il Cinema Teatro Fusco ospiterà l'evento conclusivo degli Stati Generali della Cultura, il percorso partecipativo avviato nelle scorse settimane dal Tavolo della Cultura del Comune di Taranto. Coordinata da Gianni Florido, l'iniziativa in questi mesi ha coinvolto scuole, associazioni culturali e sociali, artisti, operatori del settore, enti, fondazioni, giovani e semplici cittadini. L'appuntamento sarà l'occasione per presentare il documento programmatico della cultura, uno strumento che guiderà le politiche culturali dei prossimi anni. Da Palazzo di Città si afferma che gli Stati Generali della Cultura sono stati e resteranno uno spazio aperto in cui tutte le energie del territorio possono esprimersi, condividere idee e costruire insieme strategie concrete. Per il sindaco Bitetti, gli Stati Generali della Cultura rappresentano un segnale forte di comunità, dove istituzioni, operatori, associazioni e cittadini si uniscono per costruire una visione condivisa. La cultura, afferma il sindaco, è uno strumento decisivo di riscatto e crescita, capace di generare opportunità anche sul piano turistico ed economico.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Alla vigilia degli Stati Generali della Cultura, promossi dal Comune, arriva un'altra stoccata del Partito Democratico al sindaco Piero Bitetti. La segretaria provinciale del PD, Anna Filippetti, afferma la necessità che l'amministrazione comunale si doti finalmente di un assessore alla cultura. Una delle lacune più macroscopiche per l'amministrazione di una città che proprio sulla cultura dovrebbe fondare una delle direttrici per emanciparsi dalla dipendenza dalla grande industria. Concetti che Anna Filippetti ha espresso ai nostri microfoni a margine del Taranto Eco Forum.
4: Il TEF è un evento dove i temi importanti sono la sostenibilità e l'innovazione. Ecco, Taranto è proiettata adeguatamente verso questi percorsi?
5: Allora, Taranto diciamo non è proiettata adeguatamente nella misura in cui presenta una carenza sotto un profilo politico-amministrativo, che è quello dell'assenza di un assessorato alla cultura. Questo forum rappresenta l'occasione, un'opportunità per Taranto, perché costruisce una rete di conoscenze che nell'ambito della sostenibilità, dell'efficienza energetica, nell'ottica di costruire un tessuto economico è fondamentale. Ma c'è bisogno dalla parte delle istituzioni di offrire, diciamo, non un assist, di offrire un collegamento che passa attraverso la convinzione che la cultura e la conoscenza

0: possono essere un motore di sviluppo per questo territorio, anzi non possono, sono un motore di sviluppo fondamentale per questo territorio. È un'opportunità per uscire da quella monocultura industriale dell'acciaio, di cui probabilmente tutti quanti si riempiono la bocca, ma pochi in realtà agiscono concretamente.
1: Porterete questa istanza davanti al sindaco Bitetti?
0: Sì, sì. Sarà una delle istanze, una delle prime istanze che porteremo, sì.
2: Dunque un altro punto per differenziarsi dal sindaco Bitetti, come era già accaduto in occasione del concertone del 1° maggio e dei tragici eventi di Piazza Fontana, segnali che si ripetono. Insomma, che tra Bitetti e il PD ci sia più di qualche frizione ormai non è più un mistero per nessuno.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Reati prescritti. Nichi Vendola esce dal processo ambiente svenduto. Lo ha deciso il collegio della Corte d'Assise e del Tribunale di Potenza, dove il processo è stato trasferito a seguito dell'annullamento delle condanne di primo grado. La prescrizione è intervenuta per Vendola ed altri 14 imputati. All'ex presidente della regione era contestato il reato di concussione. In primo grado a Vendola erano stati inflitti 3 anni e 6 mesi per le presunte pressioni esercitate sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, allo scopo di ammorbidire l'approccio nei confronti dell'Ilva. Ma ecco, a proposito della sua linea politica sul siderurgico, cosa aveva dichiarato ai nostri microfoni proprio Vendola a settembre scorso, a margine della giornata inaugurale della Fiera del Levante.
4: La mia linea politica è stata sempre quella rispettosa della Costituzione, di tutelare insieme il diritto alla salute e il diritto al lavoro, perché non esiste, come dicono i costituzionalisti, un diritto tiranno. Entrambi sono diritti che integrano il diritto alla vita. E per quello che mi riguarda, aver operato anche in solitudine rispetto ai governi nazionali per introdurre normative di ambientalizzazione, di lotta contro gli inquinanti, il mio errore è stato di essermi caricato sulle spalle, cioè sulle spalle di chi non aveva nessun potere, se non un potere negoziale nei confronti degli imprenditori, di essermi caricato sulle spalle il più grande siderurgico d'Europa. Forse, diciamo, lo dico col senno di poi, forse avrei dovuto di più dire ai governi nazionali, tocca a voi, ma io ho sempre pensato che bisognasse operare per il bene e quello ho fatto.
2: Tra gli imputati per i quali è scattata la prescrizione figurano anche Nicola e Fabio Riva. La prescrizione riguarda tuttavia solo i reati di associazione per delinquere, rimozione o omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro e appunto concussione. Restano invece in piedi i reati relativi all'inquinamento ambientale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Aveva all'interno di un cassetto in un armadio della camera da letto una revolver calibro 32, priva di marca e matricola, avvolta in un panno. Oltre a diversi grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione, materiale utilizzato per tagliare e confezionare la droga da spacciare. Così un uomo di 48 anni di Taranto è stato sorpreso dai carabinieri della sezione operativa della compagnia Ionica, quindi arrestato con l'accusa di detenzione abusiva di arma clandestina. Detenzione ai fini di spaccio di droga e furto aggravato di energia elettrica. Le verifiche effettuate nell'abitazione, infatti, hanno poi consentito ai carabinieri di accertare un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Secondo quanto emerso, il 48enne avrebbe manomesso il contatore dell'energia elettrica attraverso un collegamento illecito alla rete di distribuzione, sottraendo energia in maniera fraudolenta. L'operazione, che rientra tra i servizi straordinari predisposti dal comando provinciale, si è conclusa con il trasporto del 48enne presso il carcere di Taranto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. La pistola in particolare sarà oggetto di accertamenti tecnici ad opera dei carabinieri del RIS di Roma per verificare se l'arma può essere stata utilizzata per eseguire dei delitti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È previsto per il 3 giugno alle 10 l'open day del nuovo terminal passeggeri all'Arlotta di Grottaglie, un'iniziativa che arriva dopo la richiesta avanzata al presidente di Aeroporti di Puglia dai consiglieri regionali Borracino, Angolano e Fischetti. L'appuntamento è uno dei tanti obiettivi che prima come assessore regionale, poi come consigliere del presidente della regione Puglia, ora come consigliere regionale, mi sono prefissato e ho perseguito con determinazione. A parlare è il consigliere Borracino, che sottolinea un risultato importante importante per il territorio tarantino che non può essere penalizzato della mancanza di una linea di trasporto aereo passeggeri e per assicurare ai cittadini la possibilità di verificare da vicino gli interventi

0: realizzati in questi anni. D'altronde, l'impegno personale profuso nel corso del tempo ha consentito di portare a compimento opere di carattere tecnico e infrastrutturale di grande rilievo, come il rifacimento della pista di rullaggio, l'ampliamento del piazzale di sosta degli aerei, il rifacimento degli hangar, la bretella di collegamento dall'aerostazione alla statale Taranto Brindisi, il completo rifacimento del terminal passeggeri grazie ad una dote finanziaria di 9 milioni di euro. Boracino ha di recente contestato il piano nazionale aeroporti 2026-2035 che preclude a Taranto questa possibilità, una scelta che ritengo ingiustificata, dice a tal proposito, e che contrasta con quanto previsto nel piano strategico per Taranto, stilato assieme all'allora presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 170 tra speaker e relatori, più di 20 tavole rotonde, 130 realtà presenti tra partner, associazioni e patrocini. Ad animare il programma, alla presenza di circa 3.000 partecipanti, vi sono state sessioni tecniche, momenti di approfondimento, una sezione internazionale e incontri dedicati alle nuove tecnologie e alla governance della sostenibilità. Sono questi i primi numeri della quarta edizione del TEF, il Taranto Eco Forum, la due giorni sui temi dell'innovazione e della sostenibilità. Che si è svolta nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università. Un confronto proficuo tra istituzioni, imprese, università, centri di ricerca e stakeholder del panorama economico italiano. Risultati positivi che sono stati raggiunti anche grazie ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico guidato dal Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica, Vito Felice Uricchio. L'evento è stato promosso da Euruota e organizzato da Future Eventi in collaborazione con Tech Expo. Il TEF 2026 ha visto la partecipazione di rappresentanti del Parlamento europeo, del Governo, della Regione Puglia, del Comune di Taranto, delle autorità portuali e marittime, del sistema universitario e della comunità scientifica. Tra i temi trattati, quello della mobilità sostenibile e in questo ambito una interessante novità è l'esperienza portata dall'Olanda sui punti di ricarica dei veicoli elettrici.
3: Questa è una soluzione che viene dall'Olanda e noi abbiamo pensato di integrare mettere due cose in un unico elemento urbano, che è il palo della luce, che c'è già, esiste già su tutte le nostre strade, e abbiamo inserito due prese, non una, per ricaricare due veicoli elettrici al contempo. Arriva fino a 22 kW, è possibile pagare con una carta di credito qui. E questo permette praticamente ad avere la ricarica per auto in ogni luogo.
2: Per il presidente di Euruota, Patrick Poggi, il TEF è ormai un appuntamento immancabile per chi vuole confrontarsi, per chi vuole costruire e realizzare progetti concreti, per chi ha a cuore un modello di sviluppo che tenga insieme le nuove frontiere dell'innovazione e della sostenibilità e il benessere delle comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Momento ospite, ho parlato qualche minuto fa della prima teoria del suono che è stata fatta proprio, che nasce proprio qui da Taranto con il nostro Aristosseno, che applica l'ascolto, la matematica e la applica la musica al suono, e tutti gli studenti di teoria musicale di oggi devono dire grazie o no, dipende dai punti di vista, proprio al nostro Aristosseno. Ed è per questo che ho ospiti in video call Francesco Giannini e in chiamata ospite telefonico Luigi Massari, ce li abbiamo del progetto ICOS. Benvenuti, che non è un progetto, lo so, però l'esperienza ICOS. Benvenuti ragazzi.
5: Grazie.
4: Buongiorno.
5: Grazie.
4: Allora, ho premesso, mi è venuto a dire progetto ICOS, però non è un progetto sostanzialmente. Voi ci tenete a dire questa cosa, è un'esperienza.
6: Nel senso, sì, è sicuramente più un'esperienza, e poi ovviamente ha avuto bisogno anche questa esperienza, ha avuto bisogno di una fase di progettazione, ma di fatto è un'esperienza perché si tratta di una 3 giorni fondamentalmente in cui un gruppo di persone decide di raccontare la città, le zone marginali della città attraverso il suono, il paesaggio sonoro, e quindi è un racconto alternativo ed è un'esperienza vera e propria, insomma.
4: È bellissimo, eh. Tra l'altro è il secondo anno, quindi state rinnovando questa esperienza, perché già il primo anno è andato bene, giusto? La seconda edizione.
6: Sì, la seconda edizione, noi abbiamo sperimentato una prima edizione un paio d'anni fa, che è andata particolarmente bene, in realtà organizzata, diciamo, abbastanza, come dire, con passione, ma diciamo con pochi mezzi. Poi quest'anno ci abbiamo riprovato, abbiamo cercato di rinnovare l'offerta didattica.

0: nel senso che abbiamo intanto individuato delle nuove zone da mappare, da studiare, da registrare, e in questo diciamo Luigi sicuramente ha dato un apporto decisivo, col quale ci siamo conosciuti, siamo rimasti in contatto dalla prima edizione, e Luigi stesso adesso vi racconterà insomma anche la parte laboratoriale aggiuntiva sul synth che abbiamo appunto inserito, oltre alla parte di sound walking, registrazioni sul campo, eccetera.
1: Cioè, questa è una cosa bellissima, perché noi spesso diamo molte cose per scontato, però effettivamente i suoni, i rumori che magari noi percepiamo anche come rumori, possono diventare una narrazione.
2: Certo, sicuramente.
1: Come funziona?
2: Sì, in sostanza, parlando con Francesco dopo la prima edizione, abbiamo pensato di dare di nuovo vita a questi suoni raccolti, dandola in modo diverso, cercando di rielaborare questi suoni con uno strumento portatile che potrebbe addirittura registrare direttamente sul campo. In questo modo l'ascolto e la restituzione del suono diventa ancora più immediato, e in più c'è un aspetto molto importante per noi appassionati di musica, soprattutto di musica elettronica. A volte quel suono che esce dal nostro computer viene interpretato come magia, perché non sappiamo bene come questo suono viene generato.
1: Okay.
2: Con questo laboratorio, anche se breve, di qualche ora, riusciamo a capire come viene generato sia un suono sintetizzato o appunto come viene rielaborato un suono campionato. Un suono campionato è un suono naturale o artificiale che entra in uno strumento e viene appunto rielaborato.
1: È bellissima questa fusione fra tecnica pura, quindi tecnica e studio, e poi parte, diciamo, veramente emotiva, perché comunque ci vuole anche una certa sensibilità per riuscire a costruire e mettere insieme queste due cose. È un po' quello che diceva Aristossene, no? Comunque che bisogna mettere insieme le due cose, quindi non basta soltanto la tecnica o la matematica applicata alla ricerca del suono, al suono, ma ci vuole anche un discorso di emotività. Non a caso voi poi avete scelto una delle determinate location, con il supporto anche di persone, di operatori che stanno in loco. Chi risponde?
2: Sostanzialmente abbiamo scelto zone non battute, non frequentate, ma bellissime dal punto di vista visivo sicuramente, ma soprattutto dal punto di vista del suono, in quanto c'è una ricca fauna di animali che vivono sempre e solo lì, parlo del Mar Piccolo, ma anche i suoni della vicina industria in alcuni punti della nostra sound walking, questa passeggiata sonora che faremo, si può ascoltare quello che molti di noi chiamano il respiro della fabbrica, che è un suono suggestivo e caratteristico della nostra zona.
1: Complimenti per la scelta, è caratteristico. Io ringrazio Francesco, ringrazio Luigi, ringrazio il progetto ICOS. Chi volesse partecipare, perché c'è ancora qualche posto, giusto? Per questo workshop diamo due indicazioni per i nostri telespettatori e i nostri ascoltatori.
0: Sì, assolutamente, ci si può iscrivere ancora fino al 30 di maggio, basta andare su francescogiannico.com, c'è il testo completo con le descrizioni, con la descrizione del progetto, e soprattutto c'è descritto anche l'aspetto diciamo della restituzione, che è fondamentale, e il fatto poi che forse abbiamo dimenticato di dirlo, ma il sintetizzatore che verrà realizzato rimarrà ai partecipanti, per cui c'è anche questo lascito, diciamo.
1: Quindi è una cosa, tanta roba, dai, onestamente è tanta roba. Grazie ragazzi, grazie per essere stati con noi.
2: Volevamo ringraziare i partner di questa attività, che senza di loro sarebbe stato tutto molto più difficile.
1: Ricordiamoli.
2: Il BND, la NASA e l'associazione Ammostro.
1: che sono
0: vicoli corti, e anche vicoli corti che anche sì, diciamo, è più che un partner, è proprio sponsor del progetto, è una produzione

0: del festival Vicoli Corti.
1: Li conosco tutti, sono persone fantastiche, sono tutte persone fantastiche, molto attive sul territorio, fattivamente sul territorio, quindi a noi piace sempre raccontare gli esempi virtuosi e le cose belle, quindi ottimo. C'è tanto,
0: sono suoni buoni anche questi,
1: assolutamente. Grazie per essere stati con noi.
0: Grazie a te.
2: Grazie.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E adesso parliamo di una cosa molto molto molto bella che abbiamo letto in giro, lo diciamo anche noi, è il Medimex Book Stories, e ne voglio parlare proprio insieme ad Antonio Mandese. Ciao Antonio, ben trovato. Antonio, mi senti?
5: Sì, sì, oh, perfettamente.
4: Benissimo, allora arriverà il Medimex anche quest'anno, vero?
5: È una bella iniziativa che ci porta tanti tanti eventi, tante inizie, e ci fa riprendere un po' i fili che si sono slacciati con il ragionamento sulla città vecchia, che è molto importante, e proprio in questo caso lo abbiniamo a serie. Noi siamo coinvolti più che primi attori, però siamo felici di esserci ad una serie di letture e di libri inerenti al mondo musicale, e questa credo che sia un bel modo per trovare accanto al grande evento il modo di promuovere la cultura sì, nei luoghi, in Città Vecchia in primis. Lo facciamo in collaborazione con il Caffè Letterario Cibo per la Mente, che è un altro luogo dove noi della libreria ci appoggiamo sempre quando siamo in Città Vecchia per gli eventi, e grazie alla, come dire, all'organizzazione del Medimex e di Corrado Minervini, che insomma è un po' il padre di queste dell'organizzazione di questi eventi culturali. Ospiteremo dei nomi che sono io credo importanti, perché quest'anno il 17 giugno avremo ospite la banda Bardot, che è un gruppo musicale importante. Poi avremo Nicola Gaeta e Nicola Conte, il 19 giugno Simone Avincola per raccontare Enzo Carella per il libro Dolce Tu per Tu, il 20 giugno avremo un doppio appuntamento, Laura Rizzo che è una scrittrice peraltro tarantina, e poi Stefano Senardi. Insomma, bello, una serie di eventi e tanti libri per parlare di lettura e per parlare di della grande passione per la musica che Taranto conferma ancora una volta.
4: Bellissimo, bellissimo Antonio, allora non resta che vederci al Medimex in questi giorni, in questi luoghi, che è importante.
5: Assolutamente sì,
4: la condivisione,
5: attraversare i luoghi oltre il grande evento.
4: Esatto, esatto,
5: farlo con un piglio culturale,
4: con un bel piglio culturale, con tutti questi ospiti, con voi, e insomma sarà bello, sarà bellissimo, e noi ci saremo. Grazie Antonio Mandese, grazie per essere stato mio ospite, a presto, alla prossima, ciao Antonio.
5: Ciao.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Una sala buia è una storia che scorre sullo schermo, ma il lavoro che c'è dietro pochi lo conoscono. Lo sanno bene gli studenti degli istituti Calò di Grottaglie e Taranto, che per mesi hanno vissuto i veri set cinematografici grazie a Vicoli Corti con il progetto Pricò Il Cinema è Giovane, l'iniziativa del Serraglio APS che oggi al Savoia Cineplex ha celebrato il suo atto finale. Un lavoro che ha coinvolto tutti i settori, ha detto la giovane regista Claudia, in cui i ragazzi si sono occupati di tutto, dalla scrittura alle musiche, passando per i costumi e le immagini.
7: Però c'è tanto tanto lavoro, e quindi anche grazie ai nostri tutor che ci hanno aiutato, ci hanno seguito molto, e tutto questo lavoro poi è qualcosa che noi ci porteremo dentro, ma da me che ho fatto la regista, a chi ha tenuto la camera, a chi si è occupata dei costumi, chi invece era con me ad aiutarmi sulla regia. E sono dei bagagli che noi porteremo sempre, e poi vabbè, vedere il corto sullo schermo grande del cinema è una gran soddisfazione.
6: Tanta pratica per i ragazzi, ma anche studio accanto ai lavori, tra cui uno spot sui diritti umani con Amnesty International e il cortometraggio Aspettami qui. È arrivato anche il grande cinema internazionale con la proiezione di Mr. Nobody Against Putin, premio Oscar 2026 come miglior documentario. A guidare i ragazzi professionisti del settore come Vincenzo Madaro di Vicoli Corti.
2: Ma poi uno degli obiettivi principali del progetto Preco è quello di fornire loro anche la possibilità di entrare a contatto con professionisti del settore nell'ottica anche di un orientamento professionale, perché in questo caso parliamo comunque di studenti che frequentano un liceo artistico con indirizzo audiovisivo. La Puglia, ormai lo sappiamo da anni, ormai è meta di tante produzioni cinematografiche. Taranto stessa sta crescendo molto, quindi sviluppare competenze qui in loco, secondo me, è veramente fondamentale e strategico.
6: Smontati i set scolastici per queste opere, si aprono ora le porte dei festival nazionali e magari internazionali, a partire dalla versione estiva di Vicoli Corti, perché quella luce accesa nel buio della sala continua a raccontare le loro storie.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Non si tratta di una guerra tra chi vuole dormire e chi vuole lavorare, o almeno non questa volta. A Taranto il delicato tema della movida in Città Vecchia torna al centro del dibattito politico, ma con uno spirito decisamente costruttivo. L'occasione è stata la riunione della commissione consiliare attività produttive, che ha visto sedere allo stesso tavolo i comitati di cittadini e di rappresentanti dei locali notturni. I residenti lo mettono subito in chiaro: nessun pregiudizio contro il commercio. Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, punta il dito contro il mancato rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico e l'assenza di controlli efficaci per mancanza di uomini e mezzi nella polizia locale. Dall'altra parte della barricata i commercianti tendono la mano. Stefano Castronuovo, per Case Artigiani Taranto, ribadisce la massima disponibilità a muoversi nel solco delle regole, ma frena su nuove ordinanze sindacali più restrittive.
8: Si è aperto anche un confronto, diciamo, costruttivo con cittadini e associazioni dei consumatori per, come dire, avere una movida responsabile. Movida che noi abbiamo ribadito non esiste a Taranto. Magari ci fosse la movida reale come in tutte le altre città, dove purtroppo in altre città è diventato un fenomeno che è chiaro che va sempre controllato, sempre come dire, monitorato, ma quello che manca nella città di Taranto è il presidio del territorio. Questo noi abbiamo ribadito, l'abbiamo ribadito da dicembre quando abbiamo firmato il protocollo, lo ribadiamo ancora oggi: c'è bisogno di controllo e presidio del territorio a prescindere, perché è chiaro che chi non rispetta le regole deve essere sanzionato, chi invece rispetta le regole deve essere premiato.
6: Insomma, il paradosso alla fine è costruttivo: entrambe le fazioni chiedono regole certe e controlli severi. La palla passa ora al comune, chiamato a dotare i vigili urbani degli strumenti per misurare decibel e garantire una presenza costante dello Stato tra i vicoli storici.
9: Questo incontro ovviamente non voleva e non auspicava nessuna soluzione immediata, perché ovviamente una soluzione non c'è. C'è solo la possibilità di, voglio dire, di mettere insieme queste, diciamo, le associazioni soprattutto e coloro i quali fanno poi spettacoli, di adottare un po' più di buonsenso. Le regole ci sono, le norme vanno rispettate, gli orari vanno rispettati, per cui alla fine nessuno vuole comprimere le attività, che Dio solo sa quanto Taranto ha bisogno di economia, di differenziare la nostra economia.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Benvenuti in una nuova puntata di Cibo che Cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti.
10: Buongiorno.
4: Buongiorno, bentrovata.
10: Allora, grazie.
4: Oggi una nuova puntata per parlare di associazioni alimentari.
10: Esatto, me l'avevi chiesto tu.
4: Sì, perché tutti i discorsi che abbiamo fatto nelle precedenti puntate spesso emergeva e tornava e ritornava questo tuo dire, no? Ma le associazioni alimentari è importante associare questo o quell'altro. Quindi oggi, per aiutarci un po', perché questo è il senso di questa rubrica, parliamo proprio di quello che fa bene mettere insieme o di quello che fa male, perché ci sono cose che insieme fanno male, vero?
10: Allora, partiamo intanto sempre dalla personalizzazione di ogni affermazione, nel senso che ovviamente non esistono delle verità assolute, come abbiamo visto in tantissimi fattori, quindi ci sono delle cose che associate su una persona possono dare determinate problematiche, su altre no. Poi ci sono però delle associazioni, delle linee guida, ecco, mettiamola così, che sarebbe opportuno seguire. Prima però di poterle mettere in pratica è importante conoscere gli alimenti, quindi informarsi su quelli che sono i carboidrati, definiti volgarmente zuccheri, no? Perché spesso io mi scontro un po' contro questa domanda, no? Quando io dico quanti zuccheri mangi, no? Io mangio pochissimi zuccheri, perché non metto neanche lo zucchero nel caffè, ma lo zucchero, no, gli zuccheri non sono solamente quelli che ci danno il sapore dolce, gli zuccheri sono i carboidrati, no? Quindi sono anche il piatto di pasta, ok? Sono
4: il pane anche.
10: Anche il pane, certamente, perché fanno parte di quella categoria di macronutrienti chiamati glucidi, okay? Quindi possono essere monosaccaridi, disaccaridi o polisaccaridi, qua in base alla complessità di questa molecola. Poi vedi, ci sono tantissime cose che effettivamente possono essere fraintendibili. Per esempio, se io ti dico abbiamo lo zucchero monosaccaride, quindi con una formula chimica più semplice, il disaccare di due zuccheri compensati, tipo il lattosio, no? E poi abbiamo i polisaccaridi. Io ti dico, secondo te noi quali dovremmo mangiare?
4: Non lo so, quello semplice.
10: Esatto, errore. Noi dobbiamo mangiare preferibilmente i polisaccaridi, che sono appunto gli amidacei, no? Quindi quelli che permettono di fare una buona scorta, no? di amido, che poi nel tempo viene utilizzato
4: al rilascio prolungato.
10: Prolungato. Mentre là, per esempio, gli zuccheri più semplici, quindi ad esempio il fruttosio viene assorbito molto più rapidamente. Invece ci sono chiaramente degli altri zuccheri che vengono assorbiti in maniera più lenta, quindi noi, se dobbiamo scegliere, dovremmo cercare di consumare chiaramente gli zuccheri, quelli un pochettino più complessi e non quelli semplici.
4: Pensavo proprio precisamente il contrario, chissà quante persone come me.
10: Per questo ti dico, alcune volte gli errori nascono proprio dalla non conoscenza,
4: dall'ignoranza.
10: Un'ignoranza chiaramente ingenua, no?
4: Non possiamo essere tecnici,
10: giusto, per non avere quelle informazioni tecniche, però adesso abbiamo gli strumenti, no? Per poterci informare, quindi sapere cosa sono gli zuccheri, cosa sono poi i lipidi, quindi i grassi, cosa sono le proteine. Sapendo queste informazioni, le associazioni diventano più semplici, da fare. Quindi poi vi darò delle coppie sì e delle coppie no.
4: Fantastico, finalmente, così riusciamo a
10: fare un po' di chiarezza,
4: un po' di chiarezza in questo ginepraio delle associazioni.
10: Dobbiamo leggere anche le etichette, no? Adesso anche tutti gli esperti, no? Anche se senti i programmi televisivi, ti dicono tutti molto importante la spesa consapevole, quindi leggere le etichette di quello che compriamo. In realtà c'è una vecchissima regola che dicevo ai miei bambini l'altro giorno, quando valutavamo la nocciolata Novi paragonata con la Nutella. Io gli dicevo, la nocciolata è molto più buona, anche se costa di più rispetto alla Nutella, però qualitativamente è un prodotto migliore, perché basatevi sul numero di ingredienti. Se un prodotto che acquistate e confezionato ha più di 5 ingredienti, teoricamente non andrebbe comprato, perché vuol dire che è molto elaborato.
4: Va bene. Noi parliamo di questo oggi, quindi mi raccomando, carta e penna, così vi segnate tutto, perché è molto importante quello che stiamo per dire oggi nella nostra rubrica Cibo che cura. Adesso una piccola pausa, Fabiana. A tra poco.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Questa è la rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Siamo tornati in onda, stiamo parlando delle associazioni alimentari. Cosa sì, cosa no? Abbiamo detto che più ingredienti ci sono all'interno di, quando andiamo a leggere insomma al supermercato, le composizioni, gli ingredienti di un alimento, e più cioè, e quindi significa che poche cose belle, chiare, precise. Un po' come succede quando vai al panificio, adesso non so come dire. Panificio vedi, c'è acqua, sale, farina, basta. È fatto così.
2: Cioè, l'alimento deve essere ovviamente semplice, poco trattato, poco processato. Questo ovviamente le associazioni, perché volevo dire questa cosa prima ma poi mi è sfuggito, le associazioni sono importanti proprio per il processo digestivo, cioè non è un capriccio.
1: Certo.
2: È il fatto di favorire determinate accoppiate è proprio per favorire sia il processo digestivo, l'assorbimento, e anche per in qualche modo curare o evitare che insorgano tutte quelle difficoltà, no, che spesso si riscontrano, quindi il gonfiore post prandiale, quindi quel senso di pienezza, quel senso di pesantezza, sì, o anche difficoltà diciamo anche intestinale, no?
1: Sì.
2: Molto spesso comunque i disturbi sono imputabili non tanto a quanto, a volte è la quantità, a volte il modo. Abbiamo detto in altre puntate, no, che la masticazione, sì, è la fase più importante, però tante volte è proprio l'associazione degli alimenti, perché alcune categorie, perché ogni categoria chiaramente ha bisogno di un pH gastrico diverso, un ambiente intestinale, un determinato il pH determina un po' l'acidità, no? All'interno dello stomaco. Quindi è chiaro che se io mando nello stomaco degli alimenti che insieme hanno caratteristiche completamente diverse, posso rendere difficile sia la digestione dell'uno dell'altro, o ad esempio una su tutti, i carboidrati con i grassi.
1: Okay.
2: Carboidrati, quindi abbiamo detto glucidi, quindi abbiamo detto gli zuccheri. Perché con i grassi bisogna andarci piano quando assumiamo questi alimenti? Perché il grasso va comunque a creare una sorta di mantello, no, intorno al carboidrato, rendendolo chiaramente meno attaccabile dagli enzimi. Ok, quindi vanno utilizzati con molta moderazione.
1: Ad esempio la carbonara.
2: Ecco,
1: più grasso del guanciale, non lo so che cosa c'è. Il lardo.
2: C'è il lardo, che sicuramente è solo grasso, quindi ecco.
1: Però io facevo il lardo con le carote.
2: Ecco, brava, il lardo con le carote può essere un'ottima associazione.
1: Col sale e pepe.
2: È un'ottima associazione.
1: Però la pasta con il guanciale è un po' troppo.
2: La pasta col guanciale, lì abbiamo pasta, guanciale, abbiamo le uova, quindi abbiamo proprio un pasto completo,
1: okay,
2: nel senso un insieme di alimenti. È ovvio che qui dobbiamo sempre parlare di eccezionalità, nel senso che non è che uno la carbonara può mangiarla tutti i giorni.
1: Vabbè,
2: può mangiarla occasionalmente come piatto, diciamo,
1: della festa,
2: sgarro, piatto che è del desiderio, che in quel momento dico diamoci una botta di vita la mangiamo, e fin qua ci siamo. Però normalmente una delle regole fondamentali è quasi sempre quella di associare comunque le fibre, ok, a qualunque categoria, quindi il carboidrato con le verdure.
1: Ah, va bene.
2: Sempre, perché come vi ho spiegato in più occasioni, le verdure non servono solamente per creare quel senso di sazietà o di pienezza. Servono chiaramente anche per favorire l'assorbimento o la degradazione di determinati alimenti.
1: Okay,
2: quindi sempre meglio associare una verdura cruda, con un grasso, con un carboidrato. Quindi questa associazione, la verdura la dovete inserire un po' dappertutto, perché sicuramente vi aiuterà nel processo digestivo. Anche i latticini, lo yogurt, il kefir, questa categoria andrebbe quasi sempre assunta da sola. Proprio perché ha tutto un suo processo digestivo, ok? Quindi ci sono alcune piccole accortezze che, se riuscissimo ad applicare un po' per volta, chiaramente, se con un minimo di attenzione, si riesce sicuramente a funzionare in maniera molto più efficiente e a star meglio, perché poi l'obiettivo è sempre quello, no? Quindi andare a ridurre tutti quei disturbi che talvolta vado a ricercare nelle intolleranze, vado a ricercare in cose molto più complesse, quando poi in realtà la soluzione è molto più semplice.
3: Bene, quindi questo è importante tantissimo, anche perché così noi impariamo, dimmi se sbaglio, se impariamo più o meno a gestire, come dici tu, queste piccole accortezze, riusciamo a sostenere anche un piano alimentare che è corretto, che è facile.
2: Certo.
3: Cioè, se non dobbiamo scervellarci ogni volta, cercare a fare e rendere difficile questa operazione.
2: In realtà è molto più semplice di quello che
3: immaginiamo.
2: Esatto.
3: Va bene, allora noi adesso ascoltiamo un po' di musica, sentiamo qualcosina che ci propone la nostra meravigliosa regia e torniamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Eccoci tornati in onda, cibo che cura, la nostra rubrica, Fabiana Oliveti. Stiamo parlando di associazioni alimentari, di quanto è importante, di quanto sia una questione personale.
2: Sì.
1: Perché
2: sì.
1: Noi funzioniamo tutti in maniera diversa, quindi non
2: certo.
1: So se io, per dire, quella sera che ho fatto la grigliata, che già la grigliata è qualcosa secondo me di pesante, però per me.
2: Beh, magari... perché ha un metodo di cottura, non è tanto la grigliata in sé, perché io sono sicura che se mangi la stessa quantità di carne cotta però in un'altra modalità,
1: padella
2: anche al forno, magari accompagnata con dell'acqua e non con del vino, sicuramente non l'avvertirai, non la sentirai così.
1: Però se fai la grigliata, il vino,
2: certamente hai comunque un carico non indifferente, importante, anche perché quel tipo di cottura comunque rende anche quel bruciatino che si crea chiaramente, è molto complesso come digestione, insomma è molto complicato essere l'attacco che gli enzimi devono fare, per cui quel senso di pienezza, di gas, di riempimento che sentiamo è proprio legato al tempo in cui un alimento viene digerito, quindi maggiore il tempo, maggiore sarà o la produzione di gas o comunque un senso di pienezza.
1: Okay.
2: Un altro, a proposito della carne, quindi comunque della categoria proteine, un altro tipo di associazione che diciamo andrebbe quando possibile evitata sono proprio le proteine con i grassi, se tornano i grassi, quindi abbiamo detto anche i carboidrati con i grassi da limitare, proteine e grassi da limitare. Perché questo? Perché le proteine comunque contengono una loro quota di grasso, quindi la carne ha una sua quota di grasso, per cui andremmo a potenziare, no? Se io mangio una bistecca associato comunque a del formaggio o associato comunque un altro grasso, chiaramente la quota poi complessiva di grassi che entra è sicuramente superiore a quella che
1: senza
2: ognuno
1: dubbio.
2: Di noi
1: immaginiamo, no? Una cena tipica con l'antipasto, due formaggi, due cose, cioè poi dopo cosa prendi? Ah, prendo il secondo.
2: Certo.
1: Quindi già abbiamo associato.
2: Abbiamo già fatto un mescolone, diciamo, perché lì abbiamo due cose, abbiamo proteine più grassi e abbiamo proteine con proteine, perché spesso, no, soprattutto nella nostra tradizione, no, dove tu prendi un antipasto misto, mare, terra, quindi hai tante portate di pesce, tante portate di carne, poi c'hai la mozzarellina, la ricottina, ed ecco che in 10 portate hai mangiato tutte le proteine presenti nella piramide alimentare. Però anche qui è chiaro che non deve essere una nostra abitudine, cioè non dobbiamo contestare le nostre tradizioni, quindi il piacere della cena fuori con 10 portate di antipasti, ma dobbiamo avere quella quell'educazione alimentare che in casa ci porta a fare delle scelte consapevoli, no? Quindi dire ok, io devo mangiare tutti gli alimenti, quindi mangerò il mio piatto di pasta con del pomodoro fresco, con delle verdure ad esempio, o i legumi, li abbiamo detto, abbiamo citati parecchie volte in questa rubrica, poi mi mangio il mio secondo e poi mangio la mia verdura. A questo punto gli alimenti entreranno in un ordine che il nostro organismo è in grado di metabolizzare con la giusta temperatura e il nostro processo digestivo sarà sicuramente molto più efficiente.
1: Bene,

0: piace il dolce. Questo dolce che arriva.
1: Il dolce non l'ho menzionato perché
0: non dovrebbe esistere.
1: Diciamo che fa parte di quelle eccezioni, no? Nel senso che
0: c'è chi mangia biscottino, c'è chi mangia la merendina, c'è chi mangia quello durante il giorno.
1: Questa necessità è più legata proprio, anche questa necessità deriva talvolta dalle associazioni sbagliate. Perché quando io do un carico di zuccheri, quindi che mi fa sparare in che non viene attenuata dalla verdura, ovviamente cosa succede? Che il corpo, quando questo valore di insulina si abbassa, chiaramente il corpo lo richiede, cioè rimanda un segnale, tant'è vero che se ci pensi, nella maggior parte dei casi è una richiesta post prandiale, cioè post pranzo. Post cena, che se superi quel momento che ti viene in mente, magari ti confondi, ricevi una telefonata e aspetti un po', passa da solo immediatamente. Okay. Quindi è proprio quella, diciamo, è un effetto boomerang dell'aumento glicemico dato dal pasto. Chi riesce a gestirlo, se noi riuscissimo ad educare la nostra produzione insulinemica con un'alimentazione corretta basata su 5 pasti, ti posso garantire che questo fenomeno si attenua e diventa sporadico, cioè oggi ho bisogno di quel pezzetto di cioccolata, lo mangio, ma non è più una necessità.
0: Che però la cioccolata intesa come la stecchetta eccetera non è quanto una torta, non è quanto...
1: Beh, certo che no, se noi mangiamo un pezzettino, un quadratino di cioccolata, preferibilmente fondente, facendo anche un'educazione alla cioccolata, cioè un piccolo allenamento, la mangio meno fondente, poi man mano che le mie papille gustative si abituano aumento un po' di più la percentuale, se riesco, se no mi fermo lì alla percentuale che io riesco a tollerare in maniera comunque efficace, efficiente, che mi soddisfi, insomma. Poi la cioccolata è tutta una strategia, se noi la mettiamo in bocca e la lasciamo sciogliere al 3 sprigiona una sensazione di sapore molto intenso, quindi se invece noi la prendiamo e la buttiamo giù,
0: finito lì, finisce là.
1: Finisce lì.
0: Bisogna saper gustare, amici, gustare le cose. Bene, detto questo, musica e torniamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata.

0: Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: show alla radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Della nostra rubrica Cibo che cura. Allora Fabiana, noi cosa possiamo dire? Oggi abbiamo parlato di tante cose molto importanti, molto interessanti, e un po' abbiamo capito certe volte perché stiamo male quando mangiamo o perché ci sentiamo bene quando mangiamo, certo, qualcosa. Cosa possiamo dire, un messaggio che possiamo lanciare alle persone in questo momento che ci
2: stanno ascoltando? Il messaggio principale è sempre quello di puntare sulla semplicità.
1: Ok.
2: Più l'alimenti, più l'alimentazione, parlando sempre di alimentazione quotidiana, quindi quello che fate a casa tutti i giorni, a pranzo, a cena, a colazione.

0: azione deve essere semplice. Questa semplicità, se riuscite ad applicarla a casa, vi permetterà di regalarvi qualche serata, diciamo anche fuori, e di poterla affrontare
1: straordinaria,
0: ma di poterla affrontare sia serenamente dal punto di vista del funzionamento del vostro corpo, perché quell'allenamento settimanale vi permetterà poi di digerire bene anche in altre occasioni, e anche a livello emotivo, no? Perché molte persone magari mangiano fuori, mangiano tanto, poi si sentono in colpa.
1: Sì.
0: E il senso di colpa non deve essere, non è una buona sensazione legata,
1: certo,
0: alla tavola.
1: Certo.
0: No? Quindi siate semplici, cioè siate semplici nelle scelte, nelle associazioni. Ricordatevi sempre la piramide come strutturata, ricordate le verdure, le fibre, i cereali, che sono degli ottimi alleati della salute e del nostro corpo.
1: Sai cos'è che mi piace? Una zuppa, quella con la carota, la patata, la cipolla, l'uovo.
0: Buona.
1: Un po' così. È salutare, secondo me, buona.
0: Certo, anche perché è semplice. Poi tu hai tirato fuori una proteina nobile, cioè l'uovo contiene tantissimi amminoacidi essenziali.
1: Comunque le zuppe così piacciono.
0: Quindi le zuppe sono sicuramente, chiaro, ora andiamo in una stagione in cui magari la zuppa calda, anche se ti dirò che alcune zuppe sono
1: anche
0: buone, anche tiepide,
1: a me piace sempre,
0: e anche fredde, non per forza, diciamo, dobbiamo mangiarle incandescenti.
1: Però adesso arriva il momento del pomodoro. Freddo,
0: però ora, ecco,
1: della
0: sfruttiamo
1: pasta
0: la stagionalità, quindi insomma abbiamo
1: le
0: insalate, abbiamo i cetrioli, abbiamo le pagnottelle, la cipolla, pomodori, abbiamo tanti prodotti che rappresentano sicuramente bontà, e un giusto apporto di fibra, sazietà, colore, insomma, ecco. Sì. Io consiglio sempre di puntare sulla tavola basandosi su queste, ricercando un po' queste gratificazioni sia visive che sensoriali, ecco, a 360 gradi.
1: Io ad esempio, quando faccio l'insalata, per dirne una, metto la endivia, l'iceberg, la rucola e il songino. Metto tutte queste qui, poi magari ci metto dei pezzetti di mela.
0: Sì,
1: o
0: la
1: mela, noci.
0: La mela, la pera, le noci, ecco, sono comunque dei frutti che stanno molto bene, come alcuni tipi di verdura sposano bene anche le fragole.
1: Buono,
0: anche
1: vero.
0: Le fragole, i mirtilli, poi potete utilizzare i semi.
1: Io le fragole le mangio quando faccio il salmone, lo sai?
0: Anche.
1: Mi piacciono
0: anche
1: così.
0: Però si può giocare, ecco, con le associazioni, con i gusti, bisogna essere un po' meno tradizionalisti, sperimentare.
1: Tanto
0: anche
1: possiamo usare,
0: possiamo usare, sì, possiamo usare, non essere troppo chiusi, ecco, mentalmente, perché le combinazioni di sapore talvolta che possiamo scoprire e che non avremmo mai immaginato possono regalarci invece
1: momenti
0: estremo, ecco.
1: Che buono, io ho fame, io non so
0: sì,
1: tu,
0: quando finiamo questa puntata abbiamo
1: sempre quell'acquolina in bocca, quella cosa lì, che non sono le farfalle nello stomaco per amore, ma anzi
0: sono i succhi gastrici che ci stanno consumando, secondo me.
1: È importante per noi italiani la cucina. Allora, amici, detto questo, io ringrazio la dottoressa Fabiana
0: Grazie
1: Olivetti.
0: A voi.
1: Ci rivediamo prossima settimana con Cibo che cura, e niente, grazie Fabiana.
0: Grazie a voi per l'ospitalità, come sempre.
1: Alla prossima.
0: Ciao.

0: Italian Dance, The Exclusive Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Oh, no, Mas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage. Sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
4: Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
4: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
4: Fanculo. Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia!
8: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
9: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
10: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
11: Sam, mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
11: Non sapevo dove altro andare.
10: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
11: Me.
10: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
11: Posso fartele sentire se vuoi.
10: Non voglio smettere proprio ora.
11: Di fare cosa?
10: Di non ascoltare la tua musica.
11: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
10: Vedrai.
11: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
10: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
11: Non mi piace.
10: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
11: Lo so.
6: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
12: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
6: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
13: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
14: Versione A.
13: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
14: Versione B.
13: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
14: Dovete...
13: Gary.
14: Shh.
12: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
15: Pensi di recuperarli?
12: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
16: Gen Con!
12: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
17: Hey, mama!
12: La risolvono a modo loro.
18: Bella la tua camicia.
13: È di seta.
18: Ovviamente.
13: Te l'ho appena detto. È di seta.
19: Cola!
18: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
13: Ogni singolo dettaglio.
18: Poliare ogni ingranaggio.
13: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
19: Come!
18: Raggio?
13: 300. No, 275.
18: Ti puoi decidere?
13: 250, abbattilo.
12: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
20: Intravedo un problema.
13: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
21: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
22: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
23: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
24: Vai, vai, vai, grande!
25: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
26: Ho sentito il verso dei pipistrelli?
27: Non me ne frega niente.
26: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
28: Hanno bloccato tutto.
29: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
30: Si muove?
31: Ma è una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
32: Rischia di avere più di 20.000 anni.
33: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
34: Come ci si sente?
35: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
36: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
37: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per bere qualcosa gratuitamente.
38: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
39: 3, 2, 1, action!
40: Rosa Lazar, o Lazar.
41: Lazar.
40: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
42: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
41: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
42: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
41: Io non dico più niente, tu sei geloso.
43: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Banjavoski è uno strano. Ma molto strano.
42: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
40: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
41: Ma chi è quella?
42: È una mia paziente.
41: Perché ci guarda così?
43: Piccola città, bastardo posto.
42: Questa sei tu?
37: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
40: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
41: Ti fece paura?
42: No.
41: A me sì.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Ai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tard.
1: Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati nel salotto mattutino dedicato alla tarantinità di Radio Cittadella e Cittadella TV. Non è mai troppo tardi. Beh, finalmente è arrivata la primavera con San Cataldo, è arrivato il caldo e con sé apporta tutte quelle belle cose, le rondini, quindi tutti questi uccelli migratori meravigliosi, ci sono le fioriture ovunque per la gioia dei soggetti allergici come me che stanno malissimo e per la gioia anche delle case farmaceutiche che insomma ci danno sotto con gli antistaminici, con la produzione e vendita di antistaminici. Ma gli antichi una volta come facevano? Come si faceva contro le allergie? Cosa si faceva? Quali rimedi? Beh, ovviamente rimedi naturali. È molto interessante vedere come ad esempio gli antichi romani per vari attacchi di tosse secca dovuti all'allergia ricorrevano ovviamente al miele. Miele che è anche oggi una tocca sana per tutti, solo che gli antichi romani dicevano che per curare le allergie dovevi utilizzare il miele prodotto nel luogo dove ti beccavi l'allergia. Cioè, se io sono un soggetto allergico pugliese, sto male in Puglia, non posso andare a prendere il miele della Calabria, il miele rigorosamente pugliese, possibilmente tarantino, altrimenti non fa effetto. Vabbè, poi c'erano ovviamente molti decotti, si respiravano i vapori di non so, decotti di ortica, ecco, ad esempio, e si utilizzava tantissimo la camomilla perché era un decongestionante, ecco, quindi interessante vedere come alla fine quando ti mancano i farmaci in casa, i medicinali in casa, alla fine sempre là vai a ricorrere, quindi a quei cari e vecchi metodi tradizionali, e già gli antichi l'avevano capiti. Quindi oggi ovviamente parleremo di primavera, la primavera moderna ma anche la primavera di Taranto che fu, e ci saranno tanti tanti ospiti, quindi pronti per iniziare? 3, 2, 1, linea alla regia.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. L'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Ed eccoci tornati in studio. Beh, come anticipato, oggi si parla di primavera. Taranto, ovviamente, nell'antichità festeggiava la primavera con chi? Con Persefone, che era una dea che era tra le più famose, fra le più note. Si festeggiava ovunque Persefone, e in particolar modo il culto di Persefone era caro qui a Taranto, era molto molto seguito, tant'è che fino a un certo momento si è pensato che la famosa statua ritrovata agli inizi del Novecento in via Duca degli Abruzzi, quella statua bellissima di quella dea sorridente con quel sorriso enigmatico, attualmente custodita a Berlino, beh, si pensava che quella dea fosse proprio Persefone in origine. Perché? Perché ci sono molti riferimenti qui a Taranto a questa divinità. E perché Persefone è associata alla primavera? Beh, tutto deriva dal fatto che, del mito, insomma, di Persefone. Persefone era la figlia di Demetra ed era bellissima. Ade, il dio degli inferi, si innamorò di lei e la rapì. La portò giù negli inferi, le offrì il frutto degli inferi, che era il melograno. Lei mangiò soltanto 6 chicchi di quel melograno, però lei non è che era proprio contentissima, che non è che era un posto bellissimo gli inferi, voglio dire, e ovviamente neanche Demetra era proprio felice. Era così arrabbiata per questa cosa che iniziò a mandare sulla terra il freddo, la pioggia, il gelo, e i poveri esseri umani non sapevano più che fare, perché ovviamente tutte le coltivazioni, la fonte primaria del cibo veniva meno in questo caso. Come si doveva fare? Si rivolsero gli esseri umani a Zeus, e Zeus pure lui disse: senti Demetra, qua qualcosa dobbiamo fare. No, io non sono molto triste e non manderò più la bella stagione finché mia figlia non torna sulla terra. Al che Zeus pensò: ma Persefone ha mangiato solo 6 chicchi del frutto degli inferi, e quindi 6 mesi.

dell'anno rimane giù con Ade, 6 mesi dell'anno viene su sulla Terra. Ed ecco l'alternarsi delle stagioni, ecco come veniva spiegato l'alternarsi delle stagioni, ed ecco perché tuttora si festeggia Persefone. Ma tornando a noi, nel 1912 viene ritrovata questa statua grandissima, bellissima, di questa dea fantastica. Ovviamente la prima cosa che si pensa è Persefone, e per molto tempo questa statua è stata identificata come la Persefone in trono. Solo che una decina di anni fa si è avanzata una seconda ipotesi, che non fosse Persefone, per via del copricapo che portava, perché aveva un copricapo particolare che si chiamava Saccos, era il copricapo che portavano le fanciulle in età da marito. E infatti Afrodite, ancor prima di essere dipinta come una dea sensuale, nelle rappresentazioni arcaiche era proprio rappresentata con questo copricapo, perché era la protettrice delle fanciulle che si dovevano sposare. E quindi non Persefone in trono, ma probabilmente Afrodite in trono. Però se volete vedere la Persefone / Afrodite in trono, dovete andare per la versione originale a Berlino. Però qui a Taranto al Marta abbiamo una meravigliosa e fedelissima copia in 3D. Linea alla regia.

0: semifinale di andata dei playoff per la promozione in Serie D. In collaborazione con Blue Bay Residence, concessionaria SMIA S.p.A. Massafra, Love Pizza, via Clavio e via Lucania, Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Ed eccoci tornati in studio. Beh, parliamo un po' di musica. Stiamo parlando tanto di antichità questa puntata. Beh, parliamo di musica nell'antichità. Più volte abbiamo detto e ripetuto e ribadito quanto Taranto fosse collegata alla musica dall'antichità ai giorni nostri, partendo dal Citraedo Nicocle fino ad arrivare a Pasquale Mario Costa. Però non solo musica composta ed eseguita, ma a Taranto la musica si studiava, cioè la composizione della musica è stata per la prima volta studiata a Taranto. Perché dico così? Beh, per via del tal Aristosseno. Aristosseno non è solo un tizio tarantino a cui è stata dedicata una scuola e una via, ma era un filosofo pitagorico che per primo si approcciò in maniera filosofica e matematica alla musica, dando vita a una sorta di sperimentazione, una sperimentazione che andava oltre la sperimentazione musicale che c'era fino a quel momento, perché fino a quel momento, stiamo parlando del V secolo, fino al V secolo avanti Cristo, la musica veniva, diciamo, fatto un po' orecchio, un po' improvvisata anche, però Aristosseno per primo disse: alt, fermi un attimo, cerchiamo di capire che cosa c'è dietro la musica. E lui iniziò ad osservare proprio le dinamiche del suono ed accosta a queste dinamiche del suono un'impostazione aritmetica, quindi in piena filosofia pitagorica. Ricordiamo che Taranto è stato proprio un presidio dei pitagorici. Beh, che cosa ne conviene? Ne conviene che oggi la teoria musicale è figlia esattamente di quegli studi fatti molti, molti, molti secoli fa dal nostro Aristosseno. Oggi può sembrare anche una cosa.

di armonia. Lui dice: di queste due cose, in vero, la musica è coesistenza, sensazione e memoria. Bisogna infatti sentire ciò che accade e ricordare ciò che è accaduto. Il tutto ovviamente attraverso la musica. E rimanete sintonizzati, perché più tardi vi faremo vedere come questa cosa si attua ancora oggi. Nel frattempo, linea alla regia.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.

0: Sea Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: per te.
1: E siamo ritornati in studio con l'accadde più o meno oggi. Più o meno oggi, perché non riusciamo mai a beccare. Beh, qualche volta ci siamo riusciti, però è proprio difficile beccare il giorno preciso in cui è avvenuta una cosa tanto tempo fa. Accadde più o meno oggi, 22 maggio 1887. Grandissimi festeggiamenti in quel di Taranto, grandissimi festeggiamenti in città, perché viene inaugurato dopo 10 anni di lavori. Quindi non vi lamentate della durata dei lavori oggi, dopo 10 anni di lavori viene inaugurato il primo ponte girevole in ferro. Quindi il primo ponte girevole della città di Taranto, quindi il simbolo, quello che poi sarebbe diventato uno dei simboli per eccellenza della nostra città. Era lungo 89 metri, largo circa 7 metri, inclusi i percorsi pedonali. È stato realizzato nello stabilimento di Napoli Cottrau e su progetto dell'ingegner Giuseppe Messina, e fu interamente finanziato dal Ministero della Marina per un totale di ben 1 milione di lire del vecchio conio, che era veramente una cifra impressionante. Ovviamente funzionava meccanicamente ed era messo in funzione tramite un sistema idraulico molto complesso che prevedeva una cisterna enorme che conteneva quasi 600 metri cubici d'acqua, una cisterna che era posizionata in una delle torri del castello aragonese. Quest'acqua per cascata azionava tutto il meccanismo che portava all'apertura e alla chiusura del ponte girevole, in modo tale da permettere alle navi un pochino più grandi di attraversare da Mar Grande a Mar Piccolo. Ponte girevole che da lì a poco, ovviamente, questa notizia fece il giro dell'Europa, perché diventò un esempio di ingegneria, era all'avanguardia per tutta quanta l'Europa e rimase un fiore dell'occhiello italiano il nostro ponte girevole per molto tempo, tant'è che ad esempio qualche decennio dopo, addirittura nel 1911, D'Annunzio gli dedicò dei versi, e non fu l'unico a dedicare versi al nostro intramontabile bellissimo ponte girevole. Linea alla regia.
2: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Cinderella Visual Radio TV.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ed eccoci tornati in studio, momento ospite. Ho parlato qualche minuto fa della prima teoria del suono che è stata fatta proprio, che nasce proprio qui da Taranto con il nostro Aristosseno, che applica l'ascolto, la matematica e la applica la musica al suono. E tutti gli studenti di teoria musicale di oggi devono dire grazie o no, dipende dai punti di vista, proprio al nostro Aristosseno. Ed è per questo che ho ospiti in video call Francesco Giannico e in chiamata ospite telefonico Luigi Massari. Ce li abbiamo del progetto ICOS, benvenuti, che non è un progetto, lo so, però l'esperienza ICOS, benvenuti ragazzi.
1: Grazie.
0: Buongiorno. Grazie. Allora, ho premesso, mi è venuto a dire progetto ICOS, però non è un progetto sostanzialmente. Voi ci tenete a dire questa cosa, è un'esperienza.
2: Nel senso, sì, è sicuramente più un'esperienza, e poi ovviamente ha avuto bisogno anche questa esperienza, ha avuto bisogno di una fase di progettazione, ma di fatto è un'esperienza perché si tratta di una 3 giorni fondamentalmente in cui un gruppo di persone decide di raccontare la città, le zone marginali della città attraverso il suono, il paesaggio sonoro, e quindi è un racconto alternativo ed è un'esperienza vera e propria, insomma.
0: È bellissimo, eh. Tra l'altro è il secondo anno, quindi state rinnovando.

0: questa esperienza perché già il primo anno è andato bene, giusto? La seconda edizione.
1: Sì, la seconda edizione, noi l'abbiamo abbiamo sperimentato una prima edizione un paio d'anni fa, che è andata particolarmente bene, in realtà organizzata diciamo abbastanza come dire, con passione, ma diciamo con pochi mezzi. Poi quest'anno ci abbiamo riprovato, ci abbiamo diciamo abbiamo cercato di rinnovare l'offerta didattica, nel senso che abbiamo intanto individuato delle nuove zone da mappare, da studiare, da registrare, e in questo diciamo Luigi sicuramente ha dato un apporto decisivo, col quale ci siamo conosciuti, siamo rimasti in contatto dalla prima edizione, e Luigi stesso adesso vi racconterà insomma anche la parte laboratoriale aggiuntiva sul synth che abbiamo appunto inserito, oltre alla parte di sound walking, registrazioni sul campo, eccetera.
0: Cioè, questa è una cosa bellissima, perché noi spesso diamo molte cose per scontato, però effettivamente i suoni, i rumori che magari noi percepiamo anche come rumori, possono diventare una narrazione.
2: Certo, sicuramente.
0: Come funziona?
2: È proprio... Sì, in sostanza, parlando con Francesco dopo la prima edizione, abbiamo pensato di dare di nuovo vita a questi suoni raccolti, dandola in modo diverso, cercando di rielaborare questi suoni con uno strumento portatile che potrebbe addirittura registrare direttamente sul campo. In questo modo l'ascolto e la restituzione del suono diventa ancora più immediato, e in più c'è un aspetto molto importante per noi appassionati di musica, soprattutto di musica elettronica. A volte quel suono che esce dal nostro computer viene interpretato come magia, perché non sappiamo bene come questo suono viene generato.
0: Okay.
2: Con questo laboratorio, anche se breve, di qualche ora, riusciamo a capire come viene generato sia un suono sintetizzato o appunto come viene rielaborato un suono campionato. Un suono campionato è un suono naturale o artificiale che entra in uno strumento e viene appunto rielaborato.
0: È bellissima questa fusione fra tecnica pura, quindi tecnica e studio, e poi parte diciamo veramente emotiva, perché comunque ci vuole anche una certa sensibilità per riuscire a costruire e mettere insieme queste due cose. È un po' quello che diceva Aristossene, no? Comunque che bisogna mettere insieme le due cose, quindi non basta soltanto la tecnica o la matematica applicata alla ricerca del suono, al suono, ma ci vuole anche un discorso di emotività. Non a caso voi poi avete scelto una delle determinate location con il supporto anche di persone, di operatori che stanno in loco. Chi risponde?
2: Sostanzialmente abbiamo scelto zone non battute, non frequentate, ma bellissime dal punto di vista visivo sicuramente, ma soprattutto dal punto di vista del suono, in quanto c'è una ricca fauna di animali che vivono sempre e solo lì, parlo del Mar Piccolo, ma anche i suoni della vicina industria in alcuni punti della nostra sound walking, questa passeggiata sonora che faremo, si può ascoltare quello che molti di noi chiamano il respiro della fabbrica, che è un suono suggestivo e caratteristico della nostra zona.
0: Complimenti per la scelta, è caratteristico. Io ringrazio Francesco, ringrazio Luigi, ringrazio il progetto ICOS. Chi volesse partecipare, perché c'è ancora qualche posto, giusto? Per questo workshop diamo due indicazioni per i nostri telespettatori e i nostri ascoltatori.
1: Sì, assolutamente, ci si può iscrivere ancora fino al 30 di maggio, basta andare su francescogiannico.com, c'è il testo completo con le descrizioni, con la descrizione del progetto, e soprattutto c'è descritto anche l'aspetto diciamo della restituzione, che è fondamentale, e il fatto poi che forse abbiamo dimenticato di dirlo, ma il sintetizzatore che verrà realizzato rimarrà ai partecipanti, per cui c'è anche questo lascito, diciamo.
0: Quindi è

0: una cosa, tanta roba, dai, onestamente tanta roba. Grazie ragazzi, grazie per essere stati con noi.
1: Volevamo ringraziare i partner di questa attività, che senza di loro sarebbe stato tutto molto più difficile.
0: Ricordiamoli.
1: Il BND, la NASA e l'associazione Ammostro.
2: Che sono Vicoli Costi, e anche Vicoli Costi, che anche diciamo è più che un partner, è proprio sponsor del progetto, è una produzione del Festival Vicoli Costi.
0: Sono li conosco Roberta tutti, sono persone fantastiche, sono tutte persone fantastiche, molto attive sul territorio, fattivamente sul territorio, quindi a noi piace sempre raccontare gli esempi virtuosi e le cose belle. Quindi c'è tanto.
2: Sono suoni buoni anche questi.
0: Assolutamente. Grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Linea alla regia.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.
7: Se tu fossi qui, adesso io saprei.

0: E siamo tornati in studio in questa puntatissima ricca di ospiti. Stiamo parlando di musica, musica del passato, la teoria della musica. Abbiamo parlato di musica in tutte le forme, ma non abbiamo parlato della musica nei film muti. Ed ecco che torna con noi Antonio Tannoia. Ciao Antonio, bentornato. Quando si parla di musica e film muti,
1: ciao e grazie,
0: chiamo te. Perché? Quando si parla di musica e di film muti, chiamo te, perché tu ormai sei diventato un esperto e perché tra l'altro la tua esperienza nel musicare, rimusicare, ridare nuova vita ai film muti attraverso la tua fisarmonica in questo caso è diventato un libro. Giusto?
1: Sì, sì, tutto è partito da un mio antenato, un mio bisnonno che ricordo tantissimo, che mi raccontava le sue avventure per quanto riguarda lui ha girato il mondo per suonare i film muti. E quindi da lì è partita questa idea di trovare notizie su di lui.
0: Ricordiamo questo dettaglio, ricordiamo che i film, le pellicole giravano nei cinema, però ovviamente essendo mute e ci doveva essere un musicista che live stava lì a suonare. Quindi ricordiamo ai telespettatori questa cosa. E quindi tuo nonno praticamente girava il mondo a suonare sui film muti.
1: Sì, sì, lui il suo lavoro era proprio questo, il mio bisnonno.
0: Bisnonno.
1: Bisnonno,
0: e quindi hai fatto delle ricerche, ti sei appassionato?
1: Ho fatto delle ricerche su di lui, qui nel mio paese, Massafra, non era molto conosciuto, però poi ho trovato notizie su libri editi in America, in Argentina, perché lui ha girato appunto il mondo, è stato a Casablanca, Brasile, Argentina, Stati Uniti.
0: Poi mi raccontavi anche un dettaglio, hai trovato tante notizie, anche vedi la memoria storica, meno male che c'eri tu a ricordarti di tuo nonno, mi hai dato anche un dettaglio che effettivamente uno non ci pensa, però effettivamente non tutti i cinema erano muniti di pianoforte e quindi tuo nonno poi c'aveva il piano B.
1: Questo me lo diceva lui. sì, questo è un ricordo che mi diceva lui, appunto. Lui portava sempre dietro di sé con sé la fisarmonica, perché tra le altre cose lui in questo libro ho scoperto, grazie alla sua storia, ho scoperto che esisteva l'esistenza dei cinema ambulanti. Erano una sorta tipo il circo che giravano l'Italia per le piazze, per le feste, quindi lì non si potevano portare dietro un pianoforte.
0: Beh, giustamente.
1: Troppo pesante. E quindi utilizzava la fisarmonica.
0: E dove possiamo trovare il tuo libro?
1: Allora, il mio libro non è ancora uscito,
0: però
1: tra qualche giorno uscirà.
0: E ti vogliamo in studio con la fisarmonica?
1: Certo, verrò in studio appena esce il libro, in modo che facciamo una presentazione del libro e ti dono anche questo libro.
0: Mamma mia, grazie. La musica nel cinema muto. Io ti ringrazio per essere stato nuovamente con noi, per averci dato questo spunto, questo scoop. Dici, siamo in chiusura.
1: No, volevo soltanto dire che tra le altre cose ho scoperto che un nostro, perché comunque io sono della provincia di Taranto, quindi anche noi siamo orgogliosi dei cittadini tarantini, e il nostro grande compositore Mario Pasquale Costa è stato uno degli ideatori, il primo ideatore delle colonne sonore per quanto riguarda i cinema.
0: Assolutamente
1: cinema
0: sì, perché c'era anche Anna Fugè con lui. Io ti ringrazio per essere stato con noi, grazie Antonello Tannoia, e intanto diamo la linea alla regia.
1: Grazie a voi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Ed eccoci tornati in studio, altro momento ospite. Oggi abbiamo parlato di primavera, di Persefone, non a caso, perché domenica ci sarà una gran bella cosa, c'è il ritorno di Persefone. Allora, chi ti ho chiamato? Ritorna con noi, gradito ospite, Saverio De Florio.
1: Buonasera.
0: Bentornato, le Nereidi di Taras.
1: Sì.
0: Domenica mattina che fai?
1: Domenica mattina si ripropone a tutta la cittadinanza un rito antichissimo, uno dei più antichi della Taras magno-greca, e quindi la processione di Persefone che torna per la festa della primavera, torna ad abbracciare sua madre Demetra, perché viene lasciata dal suo sposo Hades, libera di tornare da sua madre. Una grande tradizione, un grande mito, una grande tradizione, una grande opera e dimostrazione di spiritualità e di devozione tarantina. Taranto è la città della devozione, dei riti.
0: E quindi voi con le Nereidi, che è un gruppo meraviglioso, tu da tanti anni insomma fai questo tipo di divulgazione diversa, sì, con le Nereidi riproporrete quello che era effettivamente il rito, quindi in toto. Chi sono le Nereidi?
1: Sì, le Nereidi sono le ninfe del mare, e ovviamente Taranto non poteva non avere le ninfe del mare, e sono anche delle abilissime danzatrici. Quest'anno le Nereidi fanno 10 anni, il compleanno dei 10 anni, wow, di attività, e per questo l'edizione, il corteo storico del ritorno di Persefone sarà realmente speciale e internazionale. Quindi noi riserveremo una sorpresa incredibile alla città.
0: Che non vuoi spoilerare, immagino.
1: No, dovete venire a vedere che cosa succede, perché lo dico ai concittadini. Poi vi mangerete le mani se non venite a vedere cosa succede al tempio, sotto le colonne doriche e lungo via Duomo.
0: Perché ricordiamo, allora parte da piazzetta Monte Oliveto?
1: Sì, si parte, poi va verso via Duomo, si sposta su via Duomo, poi fa il giro e va verso le colonne doriche, dove ci sarà un'esibizione, e poi torna da via Paesiello. Quindi fa, diciamo, un anello, quello che era l'anello dei, quello templare, perché in quell'area c'erano i templi più importanti, perché c'era il tempio di Piazza Castello dedicato ad una
0: divinità femminile. Quindi non, ricordiamoci, non è Poseidone. Lo dicevo da un mesetto questa cosa, cioè, quindi ribadiamo questo concetto.
1: Non può essere di Poseidone, perché le offerte votive che hanno ritrovato gli archeologi erano di piccoli animali, quindi piccole ossa bruciate, sono di una divinità femminile. Non è un caso, non poteva essere.
0: Oltre, insomma, anche le statuette votive, insomma, era una,
1: certo,
0: donna. Era una,
1: certo,
0: donna.
1: No, per forza,
0: non può essere. Quindi poi, da quel tempio, più altri tempi, perché ricordiamo, la nostra città vecchia era l'Acropoli.
1: Era l'Acropolis, era uno dei posti più belli del mondo. Mi dispiace.
0: Tutte emozioni.
1: Ma perché poi un giorno noi diremo anche della differenza fra il patrimonio materiale e quello immateriale, perché quello immateriale prende proprio tutta la storia dell'uomo, e Taranto è stata proprio un epicentro della storia del Mediterraneo e della civiltà del Mediterraneo. Quindi,
0: e allora io ti blocco un attimo qui, voi rimanete sintonizzati, diamo un attimo giusto così la linea alla regia, e poi ritorniamo in studio con Saverio De Florio. Linea alla regia.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
0: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. I can...

0: Ed eccoci tornati in studio. Allora, la chiusura col nostro Saverio, quindi oggi niente favola della non buonanotte, perché abbiamo tante di quelle storie. Perché ci dobbiamo raccontare le favole quando abbiamo le storie? Stavamo parlando di Persefone. Io ho un po' raccontato, ho detto Persefone, ma c'è tutta una storia dietro anche per quanto riguarda il ritrovamento. Perché qualcuno se la contendeva, c'era Locri che a un certo punto ha detto
1: adesso dobbiamo fare uno scoop stasera, ma per te
0: per me,
1: per te Silvia, uno scoop, perché ci sarà il nuovo volume del professor Angelo Conte
0: con allora il professor
1: preparatevi perché ci sarà, ne leggerete delle belle, perché ci sono i nuovi documenti.
0: Allora, il professor Conte è colui, per chi non lo sapesse, è colui che ha dedicato forse un trentennio, se non di più, di vita per studiare questa dea col sorriso, con questo sorriso enigmatico. Quindi ha studiato in maniera approfondita, è forse la persona che ne sa di più su questa statua che fu ritrovata nel 1912 e qui a Taranto, che però per un certo punto, in un certo periodo, poi se ne uscirono da Locri, dissero no, non è vero, l'abbiamo trovata qua, era nostra, poi è stata portata a Taranto all'inizio del Novecento. Non lo sappiamo, però in tribunale finirono.
1: Sì, non voglio anticipare perché ci sarà un nuovo volume e comunque, malgrado quello che dicono gli abitanti di Locri, quella statua non è di Persefone, ma è di Afrodite.
0: È di Afrodite, abbiamo spiegato prima.

0: fatti per il copricapo principalmente. Perché? Questo Saccos, questo
1: il Saccos è una cuffia spartana delle ragazze che non si sono ancora sposate, quindi è una statua di Afrodite, non è una statua di Persefone.
0: Mi dispiace per gli amici logresi, mi dispiace. Poi tra l'altro il giudice, se non mi sbaglio, dichiarò che l'unico testimone che diceva che aveva visto questa statua a Locri non era un testimone attendibile, perché pare che si...
1: Sì,
0: che gioisse dei prodotti di Bacco, ecco, per
1: è una storia complicata, però già il fatto che quella statua è stato anche accertato dalla più grande studiosa tedesca che ha studiato la statua, perché al Pergamon di Berlino, l'originale, quindi noi abbiamo riprodotto la copia, insomma, e lei ha fatto uno studio proprio apposito sul sacco, cioè sulla cuffia delle casalinghe non sposate di Sparta.
0: Sparta. Appuntamento, rinnoviamolo, domenica mattina alle 11 si parte da Piazzale Monteoliveto per il ritorno di Persefone.
1: Certo.
0: Noi ci diamo appuntamento la settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, stessa ora. Se ti va puoi ritornare, perché tanto è sempre un piacere parlare con il nostro Saverio De Florio, che ringraziamo.
1: Grazie.
0: Settimana prossima puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione... Io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Nascondito! Davvero faremo questo gioco?
10: Dio, è finita.
11: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
1: Benvenuta a casa nostra.
11: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
12: Skippy, i monitor.
1: No!
11: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2... Uno.
10: Io non voglio giocare.
11: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
10: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
1: Chi vince controlla tutto.
10: Tutto?
11: Il mondo.
10: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
13: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
14: Libera!

0: sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
0: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché è la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
0: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
4: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
5: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
6: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
7: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
8: Si è fermato sul più bello!
9: Stava per dire chi è l'assassino!
10: È stato il dottore!
11: Ah, smettila!
12: Ci risiamo!
13: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso.
14: No! Giorgio non può essere morto.
15: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
16: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
15: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
16: Ha provato a guardare dentro?
15: Si può fare.
17: Che cosa faremo?
13: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
18: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete?
19: Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
13: Polly!
19: Pecore!
20: Sta parlando di te.
21: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
13: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
20: Vado. Pecore.
13: Che ci fa qui il pick up del vicino?
20: Stai pensando quello che penso io?
22: Sfondiamolo! Sfondiamolo di brutto!
23: Sì!
13: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
20: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
24: Sono la figlia di George.
13: È stata qui quella notte.
25: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato?
26: Ah.
25: Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
27: Seguitemi!
28: Siamo agnellini mansueti?
29: O terribili montoni irrequieti?
19: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
20: Noi non abbiamo paura.
13: Ma Paul, che cos'è?
20: Credo sia una strada.
13: Ma di che cosa è fatta?
20: Non di erba, questo è sicuro.
30: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Polemiche in queste ore al centro sono i centri estivi e la gestione da parte del Comune di Taranto. Noi nel corso del nostro telegiornale raggiungeremo l'assessora ai servizi sociali di Taranto, Sabrina Lincesso, per ascoltare quello che è il suo punto di vista. Intanto il corpo di Sacco Baccari tornerà nella sua terra di origine nella giornata di martedì, probabilmente proprio martedì verrà proclamato il lutto cittadino a Taranto. Sono intanto 5 i comuni della provincia di Taranto che oggi sono chiamati al voto per rinnovare il sindaco ed il consiglio comunale. L'affluenza al voto alle 12 di oggi media era pari al 15,82% rispetto al 14,52% delle precedenti elezioni amministrative, dato più alto dell'affluenza al voto nel comune di Rocca Forzata con il 20,12%. A tra poco.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: E buona domenica ai nostri telespettatori. Protesta delle mamme contro l'amministrazione comunale di Taranto sulla gestione delle misure dedicate ai centri estivi. Rincarano la dose il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle e il consigliere comunale d'opposizione Ungaro. Sentiamo Valentina Castellaneta.
1: Come la strega cattiva delle fiabe che aiuta chi ha già i soldi ed esclude i poveri è il grido di battaglia delle mamme di Taranto infuriate contro Palazzo di Città. Al centro della bufera c'è il nuovo bando per i centri estivi 2026 firmato dall'assessora ai servizi sociali Sabrina Lincesso. Una riforma burocratica che in meno di 24 ore ha scatenato una vera e propria sollevazione popolare. Il meccanismo è stato completamente ribaltato. Se fino all'anno scorso il comune pagava direttamente le cooperative garantendo l'accesso gratuito i redditi bassi, oggi si cambia. Le famiglie devono iscrivere i figli a proprie spese, anticipando centinaia di euro per poi sperare in un rimborso solo dopo il 15 settembre. Anche l'ISEE è stato alzato a 25.000 euro. Chi è in difficoltà economica non ha liquidità per pagare subito. Risultato, secondo chi contesta, i più poveri rinunceranno e i fondi scaleranno a favore delle famiglie più facoltose. Un cortocircuito sociale che ha compattato le opposizioni in un attacco frontale senza sconti. Il Movimento 5 Stelle parla di un'amministrazione che non ne azzecca una, trasformando il welfare in un percorso ad ostacoli. Per il rappresentante pentastellato Alessio Laneve, in una città segnata da precarietà e disoccupazione, costringere i genitori a indebitarsi per garantire un diritto ai figli è inaccettabile. Dal Movimento 5 Stelle la richiesta è netta: servono contributi diretti o voucher immediati. La contestazione si fa trasversale. Anche il centrodestra scende in trincea con Rosario Ungaro. Il consigliere di Forza Italia bolla l'operazione come un totale fallimento delle politiche sociali e solleva un ulteriore velo di incertezza. I fondi comunali dipendono dai tempi dei decreti ministeriali, esponendo le famiglie al rischio di anticipare somme senza certezze su quando rientreranno le spese. I servizi per i minori, attacca Ungaro, non sono un lusso per pochi, ma un diritto di tutti. Anche Forza Italia chiede il ritiro immediato del bando e ritorno alle convenzioni dirette. Ora l'amministrazione Bitetti è stretta in una morsa. Domani le mamme promettono le barricate con un sit-in sotto gli uffici di Viancona, ma la battaglia è già pronta a spostarsi al TAR. Un nutrito gruppo di genitori ha già incaricato un avvocato amministrativista per chiedere la sospensiva d'urgenza del provvedimento per evitare che l'estate dei bambini più fragili di Taranto finisca ancora prima di cominciare.
0: A questo punto è proprio il caso di raggiungere l'assessora ai servizi sociali del Comune di Taranto, Sabrina Lincesso, per sentire cosa ha da dirci in merito soprattutto a queste contestazioni. È già pronto il video collegamento con l'assessora. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto comprendo le preoccupazioni espresse per questa nuova modalità, ma respingo l'idea che l'amministrazione ha voluto scaricare i costi sulle famiglie. Se volete vi faccio una fotografia di ciò che accadeva fino all'anno scorso sui centri estivi. Si faceva una manifestazione di interesse dove potevano partecipare solo determinate associazioni. Erano destinati 20 posti per minori e 2 per minori disabili e praticamente l'amministrazione decideva per le famiglie dove dovevano andare e quando dovevano andare. Per questo motivo l'anno scorso mi sono arrivate tantissime lamentele da parte di genitori perché non riuscivano ad accedere oppure hanno ritenuto che quelle strutture non erano idonee alle esigenze del loro bambino. Ecco, quest'anno abbiamo scelto di adottare una scelta che rende più libere le famiglie in base alle loro esigenze, quindi hanno libertà di scegliere i campi estivi, hanno la libertà di scegliere le giornate e gli orari. Ovviamente sì.
0: Il discorso della necessità di anticipare le somme, vogliamo rispondere anche su questo?
2: Assolutamente, dato che sono fondi pubblici, ovviamente devono essere tracciati. Ci deve essere trasparenza. Per avere il rimborso devono allegare alcune documentazioni. C'è tra cui una fattura, ma noi sappiamo benissimo che la fattura non coincide con il pagamento effettivo, quindi eventualmente i genitori che hanno difficoltà possono accordarsi con i centri estivi, chiedere la fattura perché è avvenuto comunque un'attività e poi caricare in piattaforma la fattura e noi saremo tempestivi a liquidare. Tra l'altro, a cosa servono i centri estivi? I centri estivi, così come previsto dal bando ministeriale, servono per la conciliazione vita familiare e lavoro. Abbiamo infatti innalzato la fascia ISEE per permettere a più bambini di accedere ai campi estivi, proprio per sostenere i genitori che lavorano. Ora, chi ha un ISEE molto basso ha molte agevolazioni oggi, tra cui l'ADI o comunque può accedere ai buoni servizi per minori, a differenza invece di molte famiglie che sono impegnate in attività lavorative, hanno dei costi da sostenere ma hanno delle difficoltà reali nella gestione del bambino durante il periodo estivo, in quanto possono essere anche privi di una rete familiare capace di aiutare i genitori nella gestione del loro bambino. Noi ci siamo rivolti anche a queste famiglie che fino ad oggi non erano state mai considerate. Non solo, abbiamo aperto la platea per i minori disabili, perché l'anno scorso solo 2 minori disabili potevano accedere nei centri diurni. Quest'anno invece c'è parità, non c'è alcuna distinzione. Addirittura ci sarà un rimborso per i minori di 400 euro e 800 euro per i minori con disabilità, perché ovviamente hanno la necessità di avere personale più adeguato alle loro esigenze.
0: Grazie, grazie all'assessora ai servizi sociali del Comune di Taranto. È chiaro che vanno considerate anche quelle fasce della popolazione, dei cittadini che, pur non rientrando chiaramente tra le povertà, sono comunque in una fase molto delicata, perché sono coloro che magari non ricevono nessun aiuto, nessun sostegno, ma che comunque risentono di questa particolare fase di depressione economica. Dunque grazie ancora all'assessora Lincesso, buon pomeriggio.
2: Grazie a voi.
0: Noi andiamo avanti, lo facciamo con un nuovo fatto certamente spiacevole ai danni di un autista di Chima Mobilità. Ce ne parla Valentina Castellaneta.
3: Un gesto gratuito, umiliante e intollerabile è l'ennesimo episodio di inciviltà che si registra a Taranto ai danni del personale viaggiante. Così un autista dei mezzi pubblici ha descritto quanto gli è accaduto. Venerdì scorso, lungo Viale Magna Grecia, l'autista di Chima Mobilità stava regolarmente accostando per consentire la salita e la discesa dei passeggeri. Subito dopo aver azionato l'indicatore di direzione, il mezzo è stato affiancato da una moto. Il conducente delle due ruote, invece di andare via, ha sputato contro l'autista attraverso il finestrino per poi dileguarsi. Un atto violento l'ha marcato il lavoratore, profondamente scosso, costretto a interrompere la corsa per riprendersi e disinfettarsi. Non è solo un problema di decoro ma di sicurezza pubblica. Lo shock subito dal conducente ha bloccato il servizio, penalizzando l'utenza e riaccendendo i riflettori su una scia di episodi recenti molto simili. Siamo davanti a un degrado sociale preoccupante e una diffusa sensazione di impunità, denuncia con forza Andrea Basile, segretario territoriale della UGL Autotranvieri. Sputare su chi svolge un servizio essenziale offende la dignità del lavoro. Le istituzioni non possono limitarsi alla solidarietà

0: formale. Il caso è già sul tavolo delle forze dell'ordine. L'azienda ha avviato le procedure per identificare il motociclista attraverso le telecamere di zona. La sicurezza sul servizio di trasporto pubblico di Chimma Mobilità a Taranto attualmente è al centro di un acceso dibattito sindacale e istituzionale. Si registrano purtroppo frequenti episodi di vandalismo e aggressione al personale di guida. Nonostante gli sforzi, i sindacati continuano a denunciare una situazione di emergenza, chiedendo l'intervento urgente della prefettura e delle forze dell'ordine per garantire l'incolumità dei lavoratori.
1: L'ultimo viaggio di Sacco Bacari, il bracciante che è stato ucciso il 9 maggio scorso in piazza Fontana, viaggio che lo riporterà nella sua terra di origine, il Mali, si terrà presumibilmente nella giornata di martedì, dopo che domani, lunedì 25 maggio, verranno sbrigate le ultime incombenze di carattere burocratico. Nella stessa giornata probabilmente verrà proclamato il lutto cittadino a Taranto, la cui mancata proclamazione sinora ha generato, ricorderete sicuramente, non poche polemiche. Intanto sono 5 i comuni del territorio di Taranto che sono chiamati, della provincia di Taranto, che sono chiamati al voto nella giornata di oggi e domani per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. L'affluenza al voto alle 12 di oggi era pari al 15,82% rispetto al 14,52% delle precedenti elezioni amministrative. Il dato più alto in termini appunto di affluenza al voto si è registrato a mezzogiorno nel comune di Rocca Forzata con il 20,12%, segue Montemesola con 17,98%, Manduria con 16,37%, la terza con 14,38% e Fragagnano con 13,86%. Ma vediamo nel prossimo servizio qual è la fotografia generale delle candidature. Sono 5 i comuni della provincia di Taranto chiamati alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio per rinnovare sindaco e consiglio comunale. Manduria, la terza, Montemesola, Roccaforzata, Fragagnano. In questo turno di elezioni amministrative, in 4 dei 5 comuni si definirà subito il nome del primo cittadino e della sua amministrazione per i prossimi 5 anni. Solo Manduria, infatti, dal momento che è comune con numero di abitanti che supera le 15.000 unità, potrà andare al ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati allo scranno più alto in consiglio comunale dovesse spuntarla a primo turno incassando la maggioranza assoluta dei consensi. La città messapica viene da un quinquennio in cui è stata amministrata da Gregorio Pecoraro, che vinse nell'ottobre del 2020 al secondo turno contro Domenico San Marco. Oggi a contendersi la fascia tricolore nel comune dell'estremo versante orientale della provincia ionica sono in 6. Fortemente frammentata l'area progressista, che si presenta con 3 nomi: Vito Andrea Marigiò, sostenuto da 3 liste, Stefania Ruggeri guida una coalizione che conta 5 liste di sinistra e Fabiana Rossetti per il Movimento 5 Stelle. Nel centrodestra Domenico San Marco con 11 tra partiti, movimenti e liste civiche. Cosimo Lariccia invece rappresenta 2 liste civiche di area centrodestra. Infine Ferdinando Arnò, espressione di una parte della società civile. Alla terza i candidati sindaco sono 3. Angelo Cefalo per la lista Siamo la Terza, Giuseppe Cristella, ex sindaco ed ex consigliere regionale sostenuto dalla lista Cristella Sindaco, Giuseppe Suglia, lista Generazione la Terza. A Fragagnano corrono Alfonso D'Attesi per Nuovi Orizzonti e Lucia Traetta per Fragagnano 6.0. A Montemesola si ripropone Vito Antonio Punzi, ex sindaco e fratello del primo cittadino uscente Ignazio per la lista Insieme e Donato Alba per Montemesola Oltre. A Roccaforzata Mario Santo per la lista Progetto Futuro, Michelangelo Serio, Alternativa Democratica e Vincenzo Manzo, Insieme per Roccaforzata 2.0. Seggi aperti tutta la giornata di domenica fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio, come detto, possibile per la provincia di Taranto solo nel comune di Manduria, si svolgerà il 7 e l'8 giugno. E intanto nel pomeriggio di ieri si è tenuto a Lido Azzurro un incontro pubblico sul rigassificatore. Sentiamo.
2: Siamo felici di sapere che il comune è contrario al rigassificatore. Così il coordinamento Lido Azzurro, rappresentato da Laura Musillo, nell'incontro pubblico di sabato al quale hanno preso parte l'assessora all'ambiente del comune di Taranto, Fulvia Gravame, ed il consigliere comunale Antonio Lenti. Ma soprattutto vogliamo sapere, ha continuato il coordinamento, con quali strumenti, con quali strategie, con quali tempi il comune si sta opponendo a questo progetto, se il comune è in contatto con la regione e con altri enti coinvolti, qual è la posizione

0: direzione della regione, se c'è un fronte istituzionale comune all'interno della giunta comunale, se si sta dialogando anche con provincia, ministeri, autorità portuale, ASL, ARPA, Istituto Superiore di Sanità e Prefettura e se sì, quali sono gli esiti di queste interlocuzioni. Altro punto, questa vicenda non può restare chiusa tra proponente, ministero ed enti tecnici. I cittadini devono poter parlare direttamente nel procedimento con chi decide. E infine, l'amministrazione comunale riconosce pubblicamente che Lido Azzurro e l'idea di futuro che Taranto dice di voler costruire non sono compatibili con un nuovo grande impianto industriale? Il coordinamento Lido Azzurro ha avvertito nelle risposte ricevute nell'assemblea pubblica la volontà da parte del comune di collaborare, pur non essendo vincolanti le osservazioni dell'ente civico, dunque ammettendo un peso relativo delle stesse. L'assessora Gravame ha garantito che la regione ha incaricato ARPA per le valutazioni del caso e che da iniziali dichiarazioni del governatore De Caro si evince una sostanziale contrarietà. Continua dunque ad essere determinante la pressione popolare che il coordinamento promette non mancherà. Doppio fronte, quindi, da una parte il comune di Taranto per quello che potrà fare, dall'altra i cittadini che ci tengono a reagire contro i tentativi di identificare Lido Azzurro come area industriale, ignorando le grandi potenzialità di questa parte di territorio cittadino. Intanto si terrà domani pomeriggio il consiglio comunale monotematico di Ginosa sulle concessioni ai lidi. Sentite. Si terrà nel pomeriggio di lunedì 25 maggio la seduta monotematica della massima assise cittadina di Ginosa sulla gestione della stagione balneare delle concessioni demaniali marittime. Il Consiglio Comunale arriva dopo la pronuncia di mercoledì scorso del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione precedente del TAR e che ha sostanzialmente dato ragione al Comune di Ginosa. La seduta si propone di essere un momento di aggiornamento e confronto istituzionale su un tema di particolare rilevanza per il territorio, anche alla luce dei procedimenti amministrativi e dell'avvio della stagione estiva.
1: C'è stato un momento di incertezza che riguarda la stagione 2026, però di questo, diciamo, da questa sentenza del Consiglio di Stato noi siamo ancora più sicuri. Oggi stanno arrivando le prime istanze perché noi in qualche maniera, alla luce dei progetti che sono stati presentati, che sono in corso di valutazione all'interno di una conferenza dei servizi, noi stiamo dando ai concessionari la possibilità di poter anticipare quella concessione che partirà dal 2027, garantendo i servizi che vengono definiti minimi, però di fatto si tratta dei servizi essenziali di un lido, in cui potranno lavorare. Purtroppo chi non ha partecipato alle gare o chi le ha perse per diversi motivi non ha titolo a rimanere, il Consiglio di Stato ce l'ha ribadito. Ora mancano alcuni dispositivi, però le ordinanze già depositate parlano chiaro, quindi a me dispiace assumere questo ruolo, però ci siamo assunti una responsabilità e le soluzioni che avevamo proposto sono le soluzioni che adesso si stanno concretizzando.
0: Un solo operatore al CUP dell'ospedale San Pio di Castellaneta, lo segnala il consigliere regionale Antonio Scalera, segretario della Commissione Sanità, e dichiara: ho depositato un'interrogazione urgente per chiedere all'assessore regionale di attivare delle verifiche immediate. Sentiamone di più. Quanto sta accadendo al centro unico di prenotazione del presidio ospedaliero San Pio di Castellaneta è semplicemente indegno di una sanità pubblica civile e moderna. Non possiamo accettare, ha dichiarato il consigliere regionale Antonio Scalera, segretario della Commissione Sanità, che in un presidio sanitario strategico per l'intera area occidentale della provincia di Taranto il servizio venga garantito in alcune giornate da un solo operatore allo sportello. È una situazione che definire vergognosa non è sufficiente. Anziani, persone fragili, cittadini provenienti da decine di comuni sono costretti a subire ore di attesa, disagi continui, tensioni e umiliazioni soltanto per prenotare una visita o ottenere un servizio amministrativo essenziale. Ancora più grave, ha proseguito Scalera, è il fatto che gli stessi lavoratori siano lasciati completamente soli, sotto pressione costante, senza alcuna tutela organizzativa e persino nell'impossibilità di assentarsi momentaneamente dalla postazione. Questa non è più una criticità episodica. È inaccettabile che mentre si parla di rilancio della sanità, i cittadini vengano abbandonati abbandonati davanti agli sportelli e i lavoratori lasciati senza supporto. Servono interventi urgenti, straordinari e concreti. Per questo ho depositato un'interrogazione urgente, ha detto Scalera, per chiedere all'assessore regionale e alla sanità di attivare, attraverso la direzione strategica dell'ASL di Taranto, verifiche immediate sulla reale dotazione di personale assegnato al CUP, sui turni effettivamente coperti e sulle ragioni che hanno portato ad una situazione che potrebbe finire fuori controllo. Ed ora ci spostiamo a San Vito, cambiamo decisamente argomento e parliamo di una giornata all'insegna, scusate, dello sport e della festa.
2: Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita.
3: Il sole, il mare di San Vito e l'energia travolgente di centinaia di appassionati. Una domenica di sport e movimento grazie alla manifestazione promossa dall'SC provinciale, giunta ormai alla sua quinta edizione. Una vera e propria vetrina per le palestre e le realtà commerciali del territorio riunite al San Bay per promuovere il benessere psicofisico.
4: L'importante è fare attività motoria per quanto riguarda gli enti di promozione, soprattutto promuovere sul territorio e fare attività sportive in tutti i vari settori che noi proponiamo. Per questo stiamo organizzando sempre questi eventi, ripeto, sempre a titolo gratuito, per promuovere tutte le attività del territorio di Taranto e soprattutto le associazioni di Taranto.
3: Dai più piccoli fino alla terza età non esistono barriere quando si parla di attività motoria, tra fitness, danza, arti marziali. L'evento ha registrato numeri da record, sdoppiandosi tra le attività in spiaggia e il grande raduno dedicato agli altri sport da combattimento presso il Palafium, muovendo complessivamente quasi 800 persone sul territorio.
5: Cerchiamo ovunque di avere attenzione per tutti, partendo dai piccoli e finendo ai grandi.
3: Tra le discipline più apprezzate della giornata spicca il Pilates posturale, inteso non solo come terapia riabilitativa, ma come un'opportunità di pura espressione e potenziamento per riscoprire le incredibili capacità del proprio corpo, sfidando ogni pregiudizio.
6: Ho portato una posturale che vuole smarcarsi dalla posturale che dà l'idea che la posturale debbano fare solo le persone malate o con problemi. Anche se abbiamo qualche problema, facciamo più cose di quello che tutti possano immaginare, specialmente noi ragazze.
0: Manca circa un'ora e mezzo alla gara che vedrà la gara playoff, che vedrà il Taranto contro l'Apice. Ce ne parla Francesco Friuli.
7: Una partita a scacchi, quella che si giocherà nel pomeriggio odierno allo Stadio Italia di Massafra a partire dalle ore 16 tra Taranto e Apice, gara valevole come andata delle semifinali per la promozione in Serie D. Con radiocronaca diretta a partire dalle ore 15.55 su Radio Cittadella, sui 96.500 MHz, in DAB Plus, sui dispositivi Alexa e Google e sul sito radiocittadella.it cliccando sul pulsante ascolta. Nella giornata di ieri non c'è stata la consueta conferenza stampa da parte del tecnico Danucci, febbricitante, ma il Taranto dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. 3-5-2 invece la formazione dell'Apice. Andando nello specifico, i rossoblù dovrebbero giocare davanti a Mastrangelo con la difesa composta da Sansò e De Rosa sui lati, con quest'ultimo che sostituirà Aziosmanovic, il quale sconterà il primo dei due turni di squalifica. Al centro Guastamacchia e Konaté. A centrocampo di Paolo Antonio Fucosia incerti, in attacco Aguilera, ai lati Lo Savio e Lo Iodice, praticamente la formazione vista già due settimane fa contro il Canosa. Dall'altra parte invece l'Apice con il 3-5-2 davanti al portiere Fusco, agiranno per Retta, Potenza e Urcioli. Pesce e Vernacchio fungono da esterni, i centrali sono Evangelista, Mincione e Colarusso. In attacco invece Schinnea e Romeo. Nella giornata di ieri però c'è già stato il primo turno tra Gladiator e Matese. Chi vincerà affronterà la vincente tra Taranto e Apice il 7 e 14 di giugno. La Gladiator ha vinto per 3-2 contro la Matese, una sfida spettacolare che si è giocata allo stadio Bisceglia di Aversa. Il match è stato aperto all'undicesimo minuto grazie al vantaggio della Gladiator firmato da Balzano. La Matese è riuscita a recuperare il punteggio nel primo tempo grazie ai reti di Signorelli al 29esimo e di Ricciardi al 36esimo, chiudendo così avanti all'intervallo per 2-1. Nella ripresa però è arrivata la reazione della formazione di casa, trascinata da Malafronte, autore di una doppietta. Il gol del pari è giunto al minuto 53, mentre invece quello della vittoria è giunto all'85esimo. Ricordiamo che la sfida di ritorno si giocherà sempre di sabato sul campo della Matese alle ore 16:30.
0: Ed ora il nuoto con Benedetta Pilato.

0: alle polemiche e gli obiettivi da raggiungere.
1: Secondo un'intervista rilasciata a Silvia Scotti da Repubblica, la nuotatrice Benedetta Pilato torna a parlare dell'anno più difficile della sua carriera tra critiche social, il caso del duty free di Singapore e il trasferimento da Torino a Roma. La campionessa azzurra nativa di Taranto, oggi 21enne, racconta il dolore per l'ondata di odio ricevuta dopo la vicenda dello scorso anno a Singapore quando fu accusata di furto insieme alla collega Chiara Tarantino. Non meritavo quell'odio e nemmeno i miei genitori, dice Pilato, spiegando di voler ormai guardare avanti e lasciarsi il passato alle spalle. La nuotatrice ha cambiato allenatore città, trasferendosi nella capitale per allenarsi con Mirko Nozzolillo al Circolo Aniene. Una scelta definita coraggiosa, nata dalla necessità di ritrovare serenità personale e motivazioni sportive. Nell'intervista, Pilato commenta anche le recenti parole di Thomas Ceccon, che si era lamentato delle condizioni di allenamento condivise con utenti dei corsi di Aqua Gym. Per l'Azzurra si tratta di una polemica inutile. Il nuoto è considerato uno sport di serie B e non possiamo pensare di avere piscine solo per noi agonisti. Pilato torna poi sulle critiche ricevute dopo le Olimpiadi di Parigi, quando si disse felice di essere quarta dopo aver mancato il podio per un centesimo. Ero sincera, la penso ancora così, afferma oggi. Lo sguardo adesso è rivolto ai prossimi obiettivi, gli europei, i giochi del Mediterraneo nella sua Taranto e soprattutto le Olimpiadi di Los Angeles 2028, che Benedetta Pilato considera solo una tappa del suo percorso. Corso sportivo.
0: A nome di tutto il gruppo di Radio Cittadella e Cittadella TV, rivolgo sentite condoglianze al direttore generale Paolo D'Andria per la perdita del papà Roberto D'Andria, ex maresciallo di Aeronautica. Condoglianze dunque a nome dell'editore Fabio Greco e di tutti i colleghi giornalisti e tecnici. E come sempre in chiusura di telegiornale io vi ricordo che c'è la possibilità di segnalare fatti di servizi, problemi del territorio, situazioni comunque di interesse pubblico all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339 6806868. Termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. A voi ancora una buona domenica.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando

0: Secondo le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: dire che il concerto di Elisa, che non ho ancora mai visto, è uno di quelli che sarà tra i prossimi possibili papabili dopo i miliardi di euro che ho speso per i biglietti dell'estate. Quindi appena mi riprendo un attimo economicamente, il primo concerto che arriva lo andiamo a sentire.
1: Di sabato, il radioblog di Cittadella, la radio.
0: C'è un quadro che si chiama La parabola dei ciechi. Lo dipinse un pittore olandese 5 secoli fa dal nome quasi impronunciabile di Pieter Bruegel il Vecchio. Ci sono degli uomini che camminano in fila, uno dietro l'altro, la mano sulla spalla di chi li precede. Vanno, non sanno dove, si fidano della direzione e davanti a loro c'è un fosso. Tu lo vedi guardando il quadro, loro no, loro sono ciechi. L'abbiamo avuta tutti quella sensazione di camminare senza guardare, di seguire il passo di chi ci sta davanti, perché in fondo, ci diciamo, se vanno tutti di là, un motivo deve pur esserci. E il motivo c'è. Il motivo, amici, è che è più comodo così. Citando un bellissimo dialogo del nuovo romanzo di Enrico Galliano, prima dell'arte tu vivi tranquillo, guardi le cose come ti hanno insegnato a guardarle, ti dicono questo è bello, questo è brutto, questo è normale, questo non lo è. E tu annuisci, vai avanti, credi di sapere come vanno le cose. Ci vedi, certo che ci vedi, ma vedi solo quello che gli altri ti dicono di vedere. Poi un giorno capita una cosa strana. Ascolti una canzone che non avevi mai davvero ascoltato o leggi una frase scritta da uno che è morto 100 anni fa e ti sembra che l'abbia scritta per te questa mattina mentre facevi colazione. O magari, ancora, entri in una stanza, in un museo, in un cinema e qualcosa ti si apre dentro come una finestra che non sapevi nemmeno di avere lì. Ed è lì che diventa pericoloso, perché una volta che hai visto davvero, non puoi fare finta di niente. Non puoi credere a tutto quello che ti dicono, non puoi più camminare in fila con gli occhi chiusi e sentirti tranquillo. L'arte è pericolosa perché ti rovina per sempre. E rovina la quiete di chi non fa domande, rovina il comfort di chi segue le indicazioni senza guardarsi intorno, la possibilità di vivere una vita presa in prestito, quella della casetta, della macchina, dello stipendio fisso, e di chiamarla tua senza che niente davvero ti bruci dentro. Ci penso spesso a questo. Ci penso quando mi chiedo perché scrivo, perché faccio radio, perché ogni sabato mattina mi metto davanti a un microfono a cercare le parole giuste per dire qualcosa che valga la pena di sentirsi dire. E non è per riempire un silenzio, vedete, nemmeno per fare il figo, ma solo per ricordare a me stesso, prima ancora che chi mi ascolta, di aprire gli occhi e di tenerli aperti, almeno per un po'. Perché il fosso è lì. Lo vediamo e a volte, lo ammetto, anche a me capita di seguire il passo di chi mi precede senza guardare dove metto i piedi. Ma poi arriva una frase, una canzone, un'immagine, un programma in radio si spera, un dialogo in un libro e là mi fermo e dico aspetta un attimo, che forse sto sbagliando strada. Niente navigatori stamattina, niente Google Maps e derivati. Ci siamo qui noi, almeno per le prossime 2 ore, a tracciare la rotta. Io sono Daniele Sacco, dall'altra parte con me, in piena solitudine e con poche ore di sonno questa mattina, c'è Piero Caffio. Inizia così il radioblog del weekend di Cittadella, la radio. I stand firm for a soil, lick a rock and falls, and they gypsy, so gypsy, dress me up in stitsy, hell is round the corner where I shelter, is something a schism, the living out of stuff, if you believe or deceit, common sense says shit, you see, let me take you down the corridors of my life.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: pezzo, ragazzi. Out of Pain, Jump Around. Abbiamo fatto un piccolo salto indietro con questo rewind, ma caro il mio maestro di vita che vedo qui a fianco, ben arrivato.
1: Aspetta che lo faccio.
0: Vedi, lui è il campione originale di questa cosa qua. A proposito di salti indietro nel tempo, no, caro Nico?
1: Sì, questo è...
0: Qua siamo negli anni 90.
1: Sì, qua siamo negli anni 90.
0: Possiamo fare di meglio.
1: Assolutamente, anche perché quel campione lì che si sente...
0: Che credo fosse un James Brown, ma adesso lo chiederemo a chi degli anni 80 ha fatto bandiera. Abbiamo in collegamento con noi...
1: Dagli anni 80.
0: Sì, perché è un collegamento particolare. Stiamo facendo una macchina del tempo, quindi abbiamo con noi sì Franzi Baroni, ma Franzi Baroni degli anni 80. Buongiorno Franzi, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno a voi tutti, ben trovati, come sempre.
0: Come stai, come stai?
2: Se resistiamo, in questo periodo bisogna resistere, è questo il
0: io sento il proprio motivo. In te e in generale nell'aria un odore di anni 80 fortissimo, perché insomma siamo alle griglie di partenza del Medimex di quest'anno e sì. Parleremo inevitabilmente di tante cose belle degli anni 80, di quel periodo là, ma ci siamo collegati con te soprattutto per parlare di una cosa molto interessante, perché il 29 maggio, quindi proprio tra pochissimo, al Mondadori Bookstore di Via De Cesare a Taranto ci sarà un incontro con te, con Marcello Nitti e con Cesare Veronico, con il coordinatore artistico del Manimex, per presentare cosa?
2: Allora, diciamo che questa è un'idea che è partita da Marcello. Marcello voleva rinverdire quelle che sono state le pubblicazioni di due libri che sono molto importanti per Taranto. Questo qui sulla New Wave degli anni 80 a Taranto, che raccoglie le testimonianze di una città di provincia che si è trovata catapultata nell'Olimpo internazionale, insomma, con i concerti che sappiamo. E poi la presentazione ancora del libro di Adrian Borland, Toy Sound. Ecco qua.
0: Per chi ci sta guardando in TV sul canale 94 Digitale Terrestre, oltre a vedere il nostro caro Franzi, vede anche come dire, le copertine dei libri che ci ha appena mostrato.
2: Esatto, esatto. Quindi Marcello ha avuto questa idea di voler ripresentare questi libri alla Mondadori di Taranto, in via De Cesare. Poi ha detto, perché non invitiamo anche Cesare, così parliamo del Medimex? E da qui è partita l'idea di fare questo parallelismo fra gli anni 80 a Taranto fino al Medimex, che è stata una grande opportunità per Taranto dal 2018, per una volontà della Regione Puglia che ha voluto portare in una città, tra virgolette, problematica, un po' di cultura, e che è cultura, perché insomma il Medimex ha portato a Taranto
0: artisti di primo livello, insomma, sì.
2: Oh, vabbè, è impensabile vedere Noel Gallagher, insomma, Liam Gallagher a Taranto, ancora Tom York, Nick Cave, insomma.
0: E quest'anno, oltre ai Pet Shop Boys, abbiamo anche l'unica data nazionale dei Suede, praticamente.
2: Assolutamente, e molti non sanno, non immagino, che i Suede sono praticamente uno dei gruppi seminali del Britpop. Non hanno mai avuto quell'appeal che hanno avuto Oasis e Blur, per intenderci, però loro sono realmente...
0: Probabilmente senza di loro Oasis e Blur non ci sarebbero neanche stati, perlomeno così come li viviamo, è vero.
1: È un'eredità che si sono portati.
2: Meno, sì, sempre meno modaioli, più fattivi, e poi il disco che è uscito l'anno scorso è meraviglioso, bellissimo, e lui, Brett Anderson, mantiene una carica, una vitalità unica. Quindi è partita questa idea di fare questa presentazione alla Mondadori Bookstore il 29, venerdì prossimo alle 18:30, però poi la situazione continua.
0: Esatto, è proprio questo il bello, perché poi ci si sposta a Spazio Porto, giusto?
2: A Spazio Porto, dove c'è ancora da parlare con tanta gente del Medimex, e poi insomma in chiusura c'è il DJ set mio e di Marcello.
0: Imperdibile, devo dire, perché... È un must.
2: Imperniato
0: è
2: su
0: un
2: rock
0: must.
2: E le Indie.
0: Bene, allora
2: cercheremo,
0: noi ci saremo,
2: di fare una cosa,
1: di tornare un po' indietro nel tempo, ma anche in maniera attuale,
2: sì,
1: magari.
2: Ma non solo, bravo, esattamente.
0: Esatto,
2: perché
0: esatto.
2: Quello che ci tengo a dire, Daniele, sì, noi abbiamo i piedi, il cuore e la mente nel passato, perché abbiamo voglio dire, promosso tutta questa musica che sappiamo. Però io personalmente ascolto delle cose oggi che sono completamente differenti,
0: certo,
2: perché la musica va avanti, si evolve anche in maniera a volte indiscriminata, con delle cose inutili, però l'importante è ascoltare sempre le proposte che il mercato ogni giorno sforna, e sono tantissime.
0: Che ne dica Gino Castaldo, la musica non è finita, continua.
2: Ma guarda, io ne ho parlato molto anche con Ernesto Assante, il compianto Assante, che abbiamo avuto la fortuna di avere a Taranto, logicamente, per le edizioni del Medimex passate. E in effetti c'è un'evoluzione costante. Poi è chiaro che in mezzo a tante cose tu sei perfettamente...
0: Certo, come no, come no.
1: C'è anche qualcosa che non dovremmo ascoltare.
2: Esattamente.
0: Allora,
2: esattamente,
0: quindi ricordiamo l'appuntamento. Ahimè, come sai, i tempi qua sono sempre tiranni. Venerdì, certo, 29 certo, maggio, cominciamo dal Mondadori Bookstore di Via De Cesare a Taranto. Non abbiamo detto l'orario, Franzi.
2: 18:30.
0: Ok. 18:30. E poi non prendete impegni per la serata, perché si continua a Spazio Porto. Grazie a Franzi Baroni di essere stato con noi oggi.
2: Grazie, un abbraccio a voi tutti, buon lavoro. Ciao.
1: Grazie,
0: a te, è un piacere, guarda, anche perché, come giustamente Franzi diceva, anni 80 sì, ma un piede nel passato,
1: ma vedi,
0: e la testa nel futuro.
1: Ma si sentono, si sentono nell'aria.
0: Sì, sì, no, guarda, sento nell'aria new wave, odore di new wave, è vero?
1: Sì, sì,
0: senti,
1: è vero.
0: Senti.
1: Si può respirare.
0: Che poi, se io ti dico Simple Minds, tu che mi rispondi magari Don't You, è troppo facile, no? Troppo semplice. Invece senti un po' cosa il nostro bel fonico ha selezionato per noi.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: c'è un titolo un po', come dire, heroin dopo cocaine di insomma. Ragazzi, capisco che abbiamo parlato degli anni Ottanta, che insomma quel periodo là Taranto aveva una brutta nominata. Però,
1: vabbè. C'è chi ne ha fatto, diciamo, un, come posso dire, un marchio di fabbrica ed è arrivato magari oltre anche una certa età e ce l'ha fatta. Quindi
0: come no?
1: Non possiamo dire. Insomma.
0: Salutiamo Kit. Non quello di chi era nera,
1: non quello di Kat,
0: neanche quello di Kat. No, io ero andato addirittura a David Hasselhoff,
1: supercar, il mitico supercar.
0: Si chiamava Kit il computer di supercar. Sì. Che poi se ci pensi, poi c'era anche, giustamente, come ci dice Piero, Kit Carson di Tex Wheeler. E poi c'è anche Kit Kat. Hanno ritrovato un po' di barrette nel frattempo, niente.
1: Chissà, secondo me qualcosa avranno trovato, qualcosa avranno mangiato.
0: Guarda che dopo ci arriva un comunicato ufficiale della redazione giornalistica.
1: Tu dici?
0: Sì, secondo me sì. Vabbè, ma torniamo prepotentemente negli anni venti.
1: Detto così, insomma.
0: Quando c'era l'hai visti i cartelloni che hanno messo un po' in tutte le. L'hanno fatto togliere dalle stazioni. Quando c'era lei, i treni arrivavano in ritardo. Quando c'era lei, la spesa costava di più. Renzi. Cioè, quando è stato al governo, vabbè, lasciamo perdere. Poi fuori dal governo ha queste genialate pazzesche. Il problema è che poi se lo riprendi. Di nuovo.
1: Ma la fortuna di essere un genio è che non lo sai quando arriva. Il colpo di genio arriva quando meno te lo aspetti. E quello è culo, Cioè, non è.
0: A proposito di culo, ci sono un po' di culi che si sono ingranditi durante l'inverno perché, sai, ha mangiato troppo. E adesso inizia quel periodo meraviglioso.
1: Non parliamo di Jennifer Lopez, vero?
0: No, okay, quella è pure assicurata. Non si tocca. Adesso inizia quel periodo meraviglioso in cui devi dimagrire a tutti i costi e lo devi fare mediamente nel tempo di una settimana. Perché oggi insomma fa anche abbastanza caldo, quindi potresti andare al mare. Ma non te la senti di far vedere tutti quei rotolini perché potrebbe essere qualcuno che ti fa body shaming.
1: Dov'è che vuoi dimagrire?
0: Uno su tutti, la pancia.
1: Quindi se vuoi dimagrire sulla pancia
0: devi fare gli addominali.
1: Bravissimo.
0: Sbagliato. È una cosa che si dice però. Ma è vero.
1: Ci sono quelli che dicono
0: torna un attimo perché la veste personal trainer Nicola Fedele.
1: L'associazione della gente è
0: mi accido di addominali,
1: devo fare la pancia e quindi faccio gli addominali.
0: Scusa, è là il grasso.
1: Sì, certo.
0: O no?
1: Poi ci sono quelli che non lo so, vogliono il sedere, fanno gli squat.
0: Certo, sì.
1: Non lo so che cosa. Ecco, se ci fosse un esercizio per aumentare le prestazioni sessuali,
0: staremmo tutti là a fare sollevamento con
1: in termini di dimensione, perché ci sono degli esercizi che possono aiutare la vostra sessualità, ecco. Però ora
0: ho visto che c'è un boom di ascolti.
1: Hai visto?
0: Come hai detto, sta roba si è alzato.
1: Quindi l'importante è questo. Ora, detto questo, vabbè, sappiamo, insomma, sfatiamo questi falsi miti inutili. Non si dimagrisce solo sulla pancia, non c'è un esercizio che vi fa dimagrire in un punto. Si dimagrisce dappertutto, se si riesce a farlo.
0: Non lo si fa solitamente in una settimana.
1: Esattamente, ci vuole un po' di tempo.
0: Le diete chetogeniche sostanzialmente fanno malissimo perché vi autofagocitate.
1: Questa cosa, i carboidrati la sera no, il giorno sì, sono tutte cose che bisognerebbe, insomma.
0: Tecnicamente mi hanno detto che si parla di un termine puttanate, è giusto?
1: Allora, mettiamola così, io vi do un principio veloce, no?
0: Vai.
1: Se tu,
0: che radio di servizio che siamo.
1: Se tu consumi 100 e mangi 1000, ingrassi.
0: Ma no! Ho sempre sbagliato tutto. Quindi non devi ingerire più di quello che consumi.
1: Quindi diciamo che tecnicamente di base dovremmo partire dal presupposto che
0: ho avuto un'illuminazione. Senti questa, secondo me carbonara e scrivania non vanno bene insieme.
1: Come sono andato? Dovresti mangiarle in piedi.
0: Come sono andato?
1: Sì. Ci sono magari.
0: Ho capito tutto.
1: Ci sono magari.

0: dei consigli che noi, ecco, ora possiamo approfittare, possiamo nel corso delle puntate dare qui e lì dei consigli davvero utili, cose insomma intelligenti, ecco, nulla
1: con
0: di...
1: un disclaimer però il disclaimer deve essere ormai è tardi, però ve lo diciamo lo stesso, magari servono per l'anno prossimo, perché come ha detto ieri un amico scrittore, il Natale arriva ogni anno.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Saluto Fabio, va bene,
0: e quindi
1: lo facciamo anche dal prossimo intervento.
0: Assolutamente sì. Sì, anche perché ne approfittiamo, perché c'è una possibilità per tutti voi,
1: sì,
0: di partecipare
1: a
0: una manifestazione che vi farà
1: dimagrire tantissimo. Nel frattempo, per farvi sentire degli stronzi, adesso vi mettiamo questa canzone di Jack Johnson e vi facciamo immaginare questo meraviglioso litorale, questa costa della California.
0: Californiana.
1: E voi siete lì con questa tavola da surf sotto braccio,
0: il tanga,
1: ma non siete in grado di salirci perché avete i lardominali che vi impediscono di salire sulla tavola di Jack Johnson.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
7: This is a journey into sound. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension.

0: ad un certo punto qualcuno scoprì con come si chiamavano i campionatori, ecco.
1: Ah sì, certo.
0: No, io parlavo dei condizionatori prima, perché stavo sentendo un po' di bavetta qui dietro, ma dicevo che a un certo punto qualcuno scoprì l'esistenza dei campionatori e vennero fuori delle meraviglie, tipo quella che abbiamo appena ascoltato nel rewind di Eric B. Rakim, che si chiamava Paid It Full e che abbiamo ballato tantissimo.
1: Assolutamente. E parlando di campionatori mi viene in mente uno su tutti, che uh-huh. era un mito, perché lui campionava i suoni per strada uh-huh. e poi li riportava nelle sue composizioni. Lui era Frank Zappa, magari non conosciuto ai più.
0: No,
1: però era uno famoso perché aveva queste idee strampalate, geniali. Lui andava per strada, prendeva i suoni, diciamo, della strada e poi li riportava nei suoi brani.
0: Visivamente molto simile ad Andrea Laszlo De Simone, se ci pensi.
1: Cioè,
0: o meglio, Andrea Laszlo De Simone, che visivamente è molto simile a Frank Zappa, ma qui abbiamo perso tre quarti degli ascoltatori femminili. Ritorniamo a parlare di fitness.
1: Assolutamente.
0: Sto sentendo invece che si stanno collegando adesso tutte le ragazze che dicono: dici perché ci hai detto che c'è un qualcosa che si terrà prossimamente, che ci
1: allora,
0: aiuterà
1: sì,
0: ad andare
1: sì,
0: al mare.
1: Sì, c'è una possibilità. Allora,
0: oltre alla BRT, che per andare al mare sarà un capolavoro quando arriverà.
1: Ma, ecco. Secondo me a dicembre. Mm-hmm. Ad ogni modo, c'è una manifestazione che si terrà domenica 14 giugno a San Giorgio Ionico, nella zona industriale, ed è una buona occasione, secondo me, per misurarsi, no? Anche con se stessi, perché sono quelle situazioni in cui uno dovrebbe dire ogni tanto: ma sì, io ci provo.
0: Quelle che fanno bene all'autostima.
1: Poi magari svengo a metà.
0: Botte da Orbi e poi...
1: Sì, in pratica è una gara OCR. Parliamo di due associazioni che l'hanno organizzata, che sono questa associazione Atena e la Unicorn Team. Mm-hmm. Ed è una gara ad ostacoli. Quindi OCR sta proprio per Obstacle Course Race.
0: Quindi non è il riconoscimento automatico dei caratteri.
1: No, assolutamente okay. No.
0: Ecco.
1: È un evento molto importante, anche perché anzitutto è la prima volta che avverrà, diciamo, proprio nella località di San Giorgio. Mm-hmm. E combina il trail running, il road running, il cross running, ma al di là di tutto questo
0: c'è tanto running,
1: ci sono tanti ostacoli. E sono quelle situazioni in cui che hanno preso piede per un motivo, secondo me, perché la gente, magari tanta gente, l'idea di fare la palestra, quella tradizionale, quella in cui
0: senti
1: così, magari non ha voglia, non viene presa,
0: diciamo,
1: quindi
0: non c'è grande appeal.
1: Esatto, l'idea di fare magari un percorso, un circuito che ha una durata e che ti permette in qualche modo di allenare un tutto, ma soprattutto di stare all'aria aperta, soprattutto di riuscire a farlo magari con condivisione, perché magari davanti a te uno muore e tu gli passi davanti. Cioè,
0: sono quelle cose che proprio ti fanno sentire meglio.
1: Assolutamente.
0: È meglio a lui che non a me.
1: Assolutamente. Un'altra cosa bellissima. C'è la collaborazione di due associazioni di volontariato, che sono Mister Sorriso e Volontari della Gioia. Sono due associazioni che lavorano con diciamo persone autistiche, e a cui verrà poi devoluto una parte di quello che sarà poi l'incasso di tutti quelli che saranno i partecipanti.
0: Perché c'è un minimo di ticket, diciamo.
1: Esattamente,
0: per potersi iscrivere.
1: Assolutamente. Quindi è una buona occasione. Lo diciamo perché quando ci sono queste occasioni nel nostro territorio vanno colte.
0: E certo.
1: Quindi il 14 giugno, non dimenticatelo, tra il mare e magari la passeggiata verso, che ne so.
0: Perché non prendersi un coccolone
1: e andare a San Giorgio a prendersi un coccolone e fare questi chilometri assieme a questa situazione?
0: Tra gli ostacoli valgono anche le remore di tipo morale. che dici?
1: Non farlo. Comunque, parlavamo prima del fatto di voler dare dei consigli. Allora, diciamo due cavolate, cosa mangi tu solitamente? Come mangi tu a pranzo? Cosa fai? Mangi la pasta, giusto?
0: E basta, solitamente. Sbagliato.
1: No, di sbagliato non c'è niente nella vita. Però magari la prossima volta, se tu cominciassi con un po' di verdura, magari con un po' di frutta secca, e poi ti approcciassi alla pasta, magari ne mangeresti un pochino di meno.
0: Perché arrivi già bello sano.
1: Perché arriveresti un po' più, avresti un assorbimento minore. E soprattutto, quando finisci di mangiare a pranzo, non ti mettere sul divano, fai i piatti. Questo ti aiuta, perché se ti metti sul divano e poi lasci andare la glicemia che ti prende a pugni, ti fa
0: glicemia,
1: riposare.
0: Portami via.

0: È la pancia che
1: lievita.
0: Che lievita.
1: Lievita.
0: E poi il costumino, quello, lo slippino, quello che
1: non va più.
0: Ti va un po' alla Homer Simpson, capito? Bello, ti arriva da dietro, sai quando le chiappe lo attirano?
1: No, io ne conosco solo uno che si mette lo slippino a mare, lo saluto, Gianluca, lui può farlo e va bene, poi per il resto, insomma. Vabbè, e altrimenti poi neanche le American Girls si girano. Cioè, si girano, ma per prenderti per il
0: dall'altra
1: culo.
0: Parte. Cioè. Si girano dall'altra parte.
1: C'è questa canzone di Harry Styles che è veramente bellissima, si chiama American Girls, non a caso la dedichiamo a quelli che ce l'hanno fatta ad essere pronti per il mare, intendiamo, solo per quello.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: eccoci, sorry, scusa, lo sento, perché non era ben convinto di dirlo tutto quanto insieme in una volta sola. Pinguini tattici nucleari, bel disco, new hit, fresca.
1: Io quando sento lo sento, penso a io te sento.
0: Sì, può essere.
1: Io te sento, sì.
0: Io però stai attento con le notiziole, eccetera, eccetera.
1: Ma adesso...
0: Bussano alla porta,
1: avanti,
0: vedi,
1: ecco.
0: Te la sei cercata, Nico. Abbiamo Deborah che giustamente interviene in qualità di rappresentante della redazione giornalistica. C'è un comunicato che tu dovevi fare,
2: Ma mi sento solo di dover mettere qualche puntino sulle
1: Siamo qui appunto per mettere i puntini, siamo venuti da stamattina che siamo qui a
2: direi
1: mettere.
2: Che è il caso di dissociarci da alcune
0: io l'ho sempre detto, Nicola, che le tue notizie ci avrebbero portato a questo, alla dissociazione completa cognitiva, intendo proprio.
1: Mi dissocio anch'io
0: va bene. Volevo dire al presidente e al direttore che Deborah non c'entra niente, l'ho pensata io sta cosa, figliatevela con me.
1: Allora,
0: grazie,
1: rifiuto l'offerta e vado avanti.
0: grazie. Ma io l'avevo detto. Gli devo mettere un freno, voglio dire.
1: Molto bene, visto che siamo in clima di notizia, possiamo andare avanti con i nostri meloni.
0: Cioè, non è servito a niente. Ma meloni nel senso della Presidente del Consiglio?
1: No, i meloni si possono intendere in tante possibilità. Quando si parla di meloni, diciamo, si apre un argomento che a tutti noi potrebbe stare molto a cuore.
0: D'altronde stiamo parlando appunto di estate, costumi.
1: Assolutamente. E vengono fuori i meloni. Ma ce ne sono due in particolare che hanno fatto scalpore nel mondo, e ognuno di noi potrebbe avere i suoi, ma in questo caso sono due meloni che sono stati venduti
0: a quanto? Cioè, molto di più di quello che il melonaro vicino casa.
1: Io sono sceso di casa, sono andato dal fruttivendolo di fronte, mancava l'insalata, e ho detto: senti, ho preso mi dà 3 euro. Quando mi ha detto 3 euro, io sono uscito e ho detto:
0: pensando,
1: 3 euro
0: l'insalata.
1: C'erano i pomodori a 8 a euro al chilo. Ora chi fa la spesa, insomma, mi sarà.
0: Sì. D'altronde si sa che adesso vanno hanno i bilancini
1: infatti,
0: come quelli.
1: Me ne dai 3, ho detto: mi dai 3 pomodori come a Milano, mi dai 3 pomodori e una mela.
0: Quindi sono 15 euro.
1: Pensavo
0: grazie.
1: Di aver speso tanto, ma questi due meloni sono stati venduti a 31.400 euro.
0: Ah, ragazzi, che ne dica la nostra redazione giornalistica, la notizia è vera, quindi la riporta anche l'ANSA, voglio dire.
1: Ora, la cosa che mi viene da pensare è questa:

0: se io mangio un melone che ho pagato 31.400 euro, sì, quando vado in bagno, quello che faccio, quanto vale?
1: Ti ricordi, credo si chiamasse Pietro Ciampi, merda d'artista, si trova al MoMA.
0: Io voglio dire, non varrà 30.000, non varrà 15, ma però, un millino me lo potete dare, cioè, no?
1: Non lo so se digerito poi funziona,
0: Vabbè, comunque.
1: Ma quando poi vai a comprarlo, ma fai come quando, cioè, ci sono quelli che fanno finta di capirne e bussano sui meloni, cioè vanno lì, ma sono a sentire l'anguria. Ah, questa è buona, questa è matura.
0: Va bene,
1: mi spiegate come funziona la storia. Piero lo fa. Piero, per favore, mi devi spiegare come funziona la storia. Vieni di qua. Porte aperte a Cittadella.
0: Comunque. Ora, parliamo quindi di questi due meloni che avranno battuto e avranno capito che valevano.
1: Ne parliamo poco.
0: In due parole, l'isola è quella di Hokkaido, in cui i prodotti di eccellenza raggiungono spesso cifre elevatissime. Direi. Quindi se andate a Hokkaido, portatevi un panino e non prendete niente da nessuna parte.
1: Vuole la frutta? No! La frutta no! Ma vedi, ma prendo un Don Perignon piuttosto. Non si avvicini con quel melone.
0: Le potremmo dare una bella fetta di melone fresco. Sai, tipo il melonaro che trovi sulla strada la notte, lì, d'estate, ti fermi
1: con la Rolls.
0: Mi dai una fetta
1: con la Rolls Royce, sta il melonaro carica di meloni. Vabbè, Nicola, è finito il tuo spazio.
0: Chissà, ragazzi, le cose belle finiscono sempre subito
1: adesso,
0: così.
1: Ma lui adesso va giù tipo a caduta libera, si apre la bottola e via. Senti, li abbiamo evocati prima e adesso
0: sono arrivati come gli spiriti, capito?
1: Sì, d'altronde mi pare che ci avessero anche in passato fatto delle canzoni sugli spiriti. Loro sono i Rolling Stones. Ciao Nicola, ci sentiamo sabato prossimo.
0: Ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Certo che Gregory Porter, tanta roba, eh?
1: Mamma mia, sono quelle voci che ti trasportano in un'altra dimensione.
0: Visto che tra un po' il mio compleanno e ancora non mi hanno fatto notizie di regali e quant'altro, beh, sappiate che a luglio a Modena c'è il concerto di Gregory Porter e Diana Krall insieme.
1: Non ci stai chiedendo i biglietti?
0: No. Mi basterebbe anche il biglietto aereo eventualmente, non è un problema. Ma che meraviglia, meraviglia. Ben arrivato al nostro avocounselor Stefano Mozza. Ciao caro. Con Stefano ci siamo visti in settimana ad un evento molto bello che è stato organizzato, una giornata di studi proprio a Taranto, al MUDI, al Museo Diocesano, elogio della leggerezza. E ho pensato, perché non farci una chiacchiera su questo bel tema, visto e considerato che abbiamo anche attraversato l'amarezza in qualche conversazione passata.
1: Diciamo che abbiamo attraversato il polo opposto.
0: Esatto, andiamo nel lato non oscuro della forza, ma esattamente l'altro, quel lato luminoso.
1: Esatto. Che però ci piace poco. Stranamente.
0: Esatto.
1: Stranamente, cioè come se noi fossimo irresistibilmente attratti dalla dalla pesantezza, dal dolore, dall'amarezza, un po' è la nostra cultura, no? Questa è un po' la cultura giudeo-cristiana, ma ora senza entrare nei conflitti religiosi, che sennò qui ci si offende.
0: Arrivano guerre, ce ne abbiamo vicini.
1: Assolutamente. Diciamo, è la cultura di cui siamo impregnati, attraverso il dolore noi andiamo verso la santità. Questo è il messaggio che ci è stato passato, e quindi ci aggrappiamo fortemente a questo dolore.
0: D'altronde, se ci pensi, no? Buddha, bello, pacione, sorridente, seduto lì. Maometto, non ci sono proprio rappresentazioni.
1: No.
0: Il nostro poverino sta sulla
1: sofferente,
0: croce.
1: Sofferente, la corona di spine, povero
0: sanguinante.
1: Cristo, come si dice.
0: Povero
1: Cristo.
0: Quindi ci sarà un motivo se poi alla fine sguazziamo bene molte volte nella pesantezza.
1: Tantissimo. Noi
0: invece, guarda, l'altro giorno, adesso vi confesso che stavo guardando Antonella Clerici alla prova del cuoco. Ero tornato prima a casa e mentre mangiavo
1: Ma questo succedeva durante l'evento o no?
0: No.
1: Durante
0: l'evento. E c'era Lalli Tizzetto che presentava il suo nuovo romanzo. Tra l'altro, primo romanzo scritto da Lalli Tizzetto, che si chiama Il tempo della Lala, che già fa capire tanto dal titolo. E lei diceva una cosa che mi ha colpito. In realtà Luciana Lalli Tizzetto è molto intelligente,
1: è molto profonda,
0: è profondissima. E lei diceva: noi donne, soprattutto con tutto quello che abbiamo passato, tutto quello che abbiamo cercato di rappresentare, che abbiamo portato avanti come bandiera, ogni tanto è bello che si faccia le stupidine.
1: Sì, vero.
0: Che si sia leggeri.
1: Sì.
0: Allora io pensavo a questo, e te l'ho anche scritto. Cioè, la bellezza della leggerezza ogni tanto come concessione a dire: oh ragazzi, sì, saremo anche profondi, avremo la possibilità di elaborare i problemi, siamo dei problem solving, siamo questo, però
1: c'è anche un altro punto di vista.
0: Lasciateci respirare.
1: Sì. E però se tu noti, il linguaggio che usiamo, che è sempre importantissimo, no? Lalli Tizzetto che cosa ha detto? Concedeteci di essere un po' stupidine.
0: E quindi connotazione negativa del termine.
1: Cioè, è come se essere leggeri equivalga necessariamente
0: ad essere
1: frivoli, frivoli. Ma invece no. Questa è, diciamo, la cultura invece odierna, quella del carpe diem, quella del cogli l'occasione al volo, che ci fa confondere la leggerezza con la frivolezza.
0: Che sono due cose ben diverse.
1: Ma assolutamente. È come se il sovraccarico di performance, di dover diciamo assecondare le aspettative altrui, quelle che ci autoimponiamo, sia talmente pesante che dobbiamo andare necessariamente nel polo opposto. E quindi concederci tutto quello che vogliamo, soddisfare tutti i bisogni nevrotici che ci vengono
0: compulsivamente, weekend devastanti.
1: Esatto. Non è sabato sera se non mi spacco di alcol. Allora, questa ovviamente non è la leggerezza.
0: Vedi,
1: no?
0: Si è spaccato ieri, guarda, vedi che faccia che c'ha oggi.
1: Vedi, poi ci sono sempre conseguenze. Ma questa non è la leggerezza.
0: No.
1: Questa è una risposta altrettanto nevrotica a quella pesantezza nevrotica. Bisognerebbe trovare una via di mezzo.

0: poi nella seconda parte dell'intervento cerchiamo di dare qualche spunto di riflessione.
1: La cosiddetta via mediana, quella che c'è tra lo yin e lo yang, la linea, no? Tra
0: perché
1: il bianco e il nero.
0: Le polarizzazioni
1: vanno
0: sono
1: sempre male.
0: Certo.
1: No, è vero. Invece la leggerezza è una cosa che noi non siamo abituati a vivere.
0: No.
1: Quasi la viviamo come se fosse sbagliata, quasi come se stessimo sottraendo tempo alle cose importanti.
0: Certo.
1: Non ci ascoltiamo, non capiamo che molte volte invece quello che ti dà un pomeriggio in leggerezza non basta neanche una settimana a colmarlo.
0: E soprattutto quello che ti dà uno sguardo leggero sulle cose della tua vita, che possono anche essere oggettivamente pesanti, ma è lo sguardo leggero su quelle cose,
1: cambia
0: proprio la prospettiva.
1: Bene, allora, per essere leggeri, caro Stefano, mariachi. Va bene?
0: Benissimo.
1: Senti, mariachi.
0: Che bello, meraviglia.
1: Però sono mariachi... Prima l'ho fatto ridere perché ho detto sta canzone qua c'ha l'arrangiamento Roland
0: Rumba.
1: Anni 90/2000.
0: Bellissimo.
1: Tutti avrete avuto una tastiera Roland. Sentite il pezzo di Bruno Mars e poi mi dite.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: pace, salmo con la pesce, cattive abitudini, che dicevamo la settimana scorsa, abbiamo già ascoltato questo pezzo come new hit. Chi non ha delle cattive abitudini, esatto, caro Stefano? Tutti ce le abbiamo.
1: Tutti.
0: Penso
1: sì.
0: Chi
1: ci siamo anche affezionati.
0: Ma voglia.
1: Molto.
0: Sono i nostri diavoletti, ce li tiriamo con noi,
1: certo,
0: sempre,
1: certo.
0: No?
1: Una domanda sorge spontanea. Che fine ha fatto Di Martino?
0: Di Martino se lo sono mangiato. No, fa musica per i fatti suoi.
1: Ah.
0: Ha fatto un pezzo con che parlava dei gatti, tra l'altro. Bellissimo, per giù, con Marco Castello, se non ricordo male.
1: Okay.
0: Vabbè, però c'è. No, si gode la sua Sicilia, voglio dire.
1: Certo, bellissimo.
0: È molto bella, sapeva, poi in questo periodo dell'anno non ne parliamo. Quella sì che ti trasmetterebbe della bella leggerezza. È vero?
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Ma noi stiamo parlando appunto della leggerezza, di questa sconosciuta, di questa colpevolizzata, di questa sorta di nemico che ci portiamo dietro, come se non dovessimo incontrarla mai.
1: Di questa fraintesa.
0: Ecco, sì.
1: Perché colpevolizzata sì, ma soprattutto è fraintesa sta leggerezza.
0: Non l'hanno capita.
1: No, non l'abbiamo capita, devo dire, neanche noi.
0: No.
1: Perché poi c'è da dire anche
0: ci
1: che...
0: Io ci penso, ma poi certe volte mi sfugge tra le mani.
1: È già il fatto che tu ci pensi e ci ripensi alla leggerezza.
0: Vuol dire che non l'hai compresa al 100%.
1: Che ti stai appesantendo, perché la nostra mente altro non fa che appesantirci pensando e ripensando e ripensando e rimuginando. Ma anche, devo dire, anche la psicologia, no? C'ha un po' frainteso questo concetto di leggerezza. Perché ha frainteso questo concetto di leggerezza? Perché la leggerezza viene utilizzata come, diciamo, come cura di un sintomo, perché ormai tutto viene visto come sintomo, no? Quello che era il campo di applicazione della filosofia un tempo, no, che era proprio la conoscenza di sé, dovrebbe tornare a essere anche l'interesse della psicologia. E qui, diciamo, la leggerezza, no? Che cos'è? È uno sguardo diverso, è uno sguardo attento innanzitutto al momento presente e non al carpe diem, quindi non
0: semplicemente al non preoccuparsi per il futuro, a non guardare indietro al passato.
1: Il futuro non esiste, perché non esiste se non nella nostra mente.
0: Esatto.
1: E il passato non esiste più.
0: È andato ormai.
1: Non esiste più. Quindi il momento presente è l'unico, è presente veramente. Però che cosa si fa oggi? Si va nella leggerezza dicendo: ah, vivi il presente,

0: goditi il momento. Che non è questo, non è questa la leggerezza.
1: È sbagliatissimo.
0: Ma la leggerezza è stare nel presente con quello che c'è.
1: Esatto.
0: Cioè, in questo momento la mia vita è difficile? Sì. Oggettivamente difficile? Sì. Oggi come sono? In questo momento come sono? Mi sento bene? Il mio corpo che fa? Mi dà sensazioni positive? Mi sento bene? Sento addirittura felicità? In questo momento? Sì. Sono incompatibili le cose?
1: No.
0: Perché non è incompatibile l'essere addolorati con il sentirsi felici. Mozart ce lo insegna, no?
1: Esatto.
0: E allora
1: faremo una puntata sulla musica classica.
0: Ah,
1: bello. Sappiatelo, amici.
0: Mi inviti a nozze, però lì poi mi divide tutto il programma.
1: No, ma lo tengo, ti tengo tutto il programma.
0: Mi tieni tutto il programma.
1: Tutto il programma. Facciamo. Magari la prepariamo, la mandiamo una notte. Che sai, la notte è ancora
0: bellissimo,
1: più.
0: Bellissimo. E quindi dicevamo, è stare con quello che c'è.
1: Sì.
0: Quindi guardare quello che c'è con uno sguardo non ancorato al che momento,
1: ma quello che dovrebbe esserci,
0: esatto,
1: in base a,
0: esatto,
1: quello che noi vorremmo ci fosse,
0: o che gli altri, o che pensiamo o che gli altri si aspettano,
1: certo,
0: da noi,
1: certo,
0: no? Quindi è stare nel momento presente. Però ci sono anche altre vie, no? Quelle che chiama Claudio Naranco chiamava le competenze esistenziali. Cioè sviluppare quei modi di stare al mondo che sono, diciamo, un po' la ricetta verso la leggerezza, che sono intanto la conoscenza di sé, quindi conoscersi, osservarsi, vedere esattamente quello che c'è dentro
1: la scritta, la famosa scritta sul tempio di Delfi.
0: Esatto.
1: Conosci te stesso.
0: Esatto.
1: E quindi non vai da nessuna parte se non conosci te stesso.
0: No, zero. Vai brancoli nel buio.
1: Certo.
0: Perché è così. E vai verso quella leggerezza nevrotica. Vivere il presente, stare nel presente. La competenza alla morte, che significa? Non alla morte in sé come fine fisica della vita, anche quella, ma la competenza ai lutti. Quindi alla fine di un amore, alla fine della giovinezza, alla fine. Io qui sto citando amabilmente il mio maestro Pietro Bonanno, non è farina del mio sacco.
1: No, tra l'altro è la bellissima conferenza che abbiamo,
0: esatto,
1: visto. Credevo di averlo detto, ma in realtà lo diciamo adesso. Era proprio animata dal,
0: sì,
1: buon Pietro.
0: Sì, sì. La capacità amorosa, cioè la capacità di amare. Perché se noi stiamo nella aspettativa di ricevere continuamente amore attraverso varie forme, saremo sempre nella pesantezza, perché l'amore non arriva sempre, e anche quando arriva non lo riconosciamo. Se impariamo ad amare, lì andiamo veramente verso la leggerezza.
1: Ti faccio una proposta.
0: Sentiamo.
1: Avremmo dovuto chiuderla qui.
0: Sì.
1: Rimani con me il prossimo quarto d'ora?
0: Sì.
1: E finiamo il tutto?
0: Va bene.
1: Ok?
0: Va bene,
1: perché altrimenti mi dispiace lasciare, cioè tagliare qui
0: un discorso
1: che invece merita tantissimo. E allora, adesso ci ascoltiamo un pezzo che però, secondo me, trasmette leggerezza. Xavier Rudd è famoso per Follow the Sun.
0: Ah,
1: questo pezzo qui non è Follow the Sun, ma secondo me c'ha tanto di Follow the Sun.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi.

0: città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: L'artista che ha cambiato più stili che Jon Bon Jovi tagli di capelli. È vero?
1: È vero.
0: Che meraviglia.
1: Ma non ne ha mai sbagliato uno,
0: no,
1: però il Luca Bianco.
0: David Bowie è meraviglioso. Ma vedi, già il fatto che lo conosciamo come David Bowie, come il Luca Bianco, come Ziggy, l'uomo delle stelle... neanche Tornatore avrebbe saputo fare di meglio, guarda. Però Changes è anche un titolo, come dire, fa parte di quella trilogia lì, comprendo, consapevolezza, poi Changes, è vero?
1: Esatto, che quella ce la dimentichiamo spesso, infatti, l'ultima parte.
0: Esatto.
1: E volevo, diciamo, riallacciarmi al discorso che stavamo facendo con un passaggio di quello che ha detto il dottor Bonanno in questo convegno. Uh-huh. Che dice fondamentalmente che la leggerezza non è superficialità, no? Ma è la capacità di guardare le miserie umane da un altro punto di vista, sollevandosi senza macigni sul cuore. Ora, che significa? Significa innanzitutto che la leggerezza non è un punto di partenza.
0: Anzi, probabilmente è anche sudata la leggerezza.
1: Sì, diciamo che
0: quella
1: che si vede come leggerezza, che sembra di base di una persona, è evidentemente una leggerezza nevrotica legata a un carattere che sfugge il dolore.
0: Certo,
1: com'è.
0: Quello che dicevamo prima, il fatto di dover essere anche lì a tutti i costi leggeri.
1: Esattamente. È quindi un punto d'arrivo, no? È un faticoso processo di rieducazione e di ritorno a uno sguardo pulito sulle cose.
0: Vuol dire pulito? Vuol dire che non ci sono le scorie delle aspettative del passato, gli echi del passato che ti arrivano, le preoccupazioni del futuro.
1: Sicuramente.
0: Cioè,

0: ritorni in un certo senso quello che stavamo dicendo prima, esatto. Cioè vivere il presente,
1: esatto,
0: cioè... in maniera scevra da problematiche.
1: Non scevra da problematiche, qui non lo so. Allora, secondo me è consapevole delle problematiche.
0: Esatto, cioè, o meglio, scevra da problematiche che ti autoinfliggi.
1: Sì, perché noi siamo abituati a vivere anche le problematiche che effettivamente
0: fanno parte della vita.
1: Esatto, che effettivamente ci sono, in una inconsapevolezza tale che non ce le fa neanche vivere fino in fondo. Cioè la consapevolezza è, e quindi quello sguardo pulito sulle cose, è anche uno sguardo pulito su quell'amarezza, è anche uno sguardo pulito sul dolore, cioè uno sguardo consapevole.
0: Sì.
1: Io oggi sono presente a me stesso, sono consapevole di quello che c'è, oggi c'è dolore. Okay?
0: E questo ti tocca oggi.
1: E questo c'è, non neanche questo ti tocca, questo c'è, punto. Se noi siamo se noi viviamo senza consapevolezza, non guardiamo neanche quello che c'è. Quindi, se non attraversiamo il dolore, come possiamo arrivare alla leggerezza? Come possiamo arrivare a librarci, come si dice, in aria, a guardare con quello sguardo pulito anche il dolore? Non è possibile. E qui ritorniamo a quelle competenze esistenziali di cui parlavamo prima e che sono state teorizzate da Claudio Naranco. E quindi la conoscenza di sé.
0: Prima cosa, non c'è, l'abbiamo detto.
1: Esatto, vivere il presente, e l'abbiamo detto. Competenza alla morte, quindi competenza all'accettazione della fine dei cicli.
0: Che le cose finiscono.
1: La vita è fatta di cicli. Finiscono le amicizie, finisce la gioventù, finisce tutto. Quindi la capacità amorosa, quindi rendersi consapevoli di amare e non solo di aspettare di essere amati. Il distacco. Che significa il distacco? Vivere il dolore, quello che c'è, c'è dolore, ok, io non sono il mio dolore. Io in questo momento provo dolore.
0: Ma non mi identifico, esatto, con il mio dolore.
1: Esatto, esatto.
0: Ragazzi, io spero che tutto questo possa servirci, prima di tutto io parlo per me, possa servire a me, ma soprattutto anche a chi ci ascolta. Serve a tutti, come no. Siamo arrivati al termine di questa bella puntata, per la quale devo ringraziare ovviamente, ho il permesso di vita prima, al buon Stefano che ho qui con me, e io sono semplicemente, come dire, un povero mediatore tra queste meravigliose persone, e niente, ci diamo appuntamento a sabato prossimo, tanto siamo sempre qua, e guai a chi ci tocca. Tra l'altro sarà anche giorno di mezzo a un ponte, di feste, quindi ci divertiamo ancora di più. Caro
1: mi sento
0: Stefano,
1: più leggero ora che mi hai detto questa cosa.
0: Sì, vedi? Senti che pezzo leggero che arriva adesso. Le Swingle Sisters, insomma, tanta roba. Chiudiamo in bellezza. Grazie a tutti, al prossimo weekend.
1: Ciao
0: da Daniele. Ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La missione educativa è una priorità assoluta. È l'appello che l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha rivolto alle istituzioni durante l'omelia pronunciata in occasione della Festa dei Popoli, celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie, in cui ha ricordato l'importanza di non tacere di fronte alla morte di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso lo scorso maggio da un gruppo di giovani in Città Vecchia. Un episodio crudele che per Monsignor Miniero oggi deve essere il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna di ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. Un messaggio chiaro, quello dell'arcivescovo, verso l'indifferenza che si insinua tra le persone. Se un cristiano si dovesse girare dall'altra parte, ha detto, non apparterrebbe veramente a Cristo. Parole dure, ma necessarie per risvegliare le coscienze della comunità, alla quale Miniero ha chiesto di insegnare ai futuri discepoli e figli di Dio a mettere in pratica l'amore per sconfiggere e reprimere l'odio. Infine il pensiero rivolto alla città affinché possa fissare lo sguardo in alto e ripartire dal Vangelo, ricordando che Gesù ha condiviso tutto con noi eccetto il peccato, rispettando e aiutando i poveri, gli indifesi e i pagani. Un primo passo che per Miniero rappresenta un'opportunità per la comunità di mostrarsi come ospitale e generosa, così come Taranto è sempre stata.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto, la gestione della movida e la sicurezza dei giovani tornano prepotentemente al centro del dibattito politico e sociale. A pochi giorni dai drammatici fatti di Piazza Fontana, l'amministrazione comunale si appresta a varare una nuova ordinanza per regolamentare la vita notturna e contrastare i fenomeni di devianza giovanile. Un provvedimento che arriva dopo un percorso di ascolto che mercoledì vedrà un passaggio cruciale in commissioni attività produttive con il coinvolgimento dei cittadini e dei comitati di quartiere. Non si tratta di un intervento isolato, il comune aveva già tracciato una linea con i passati provvedimenti nel quadrilatero tra Viale Magna Grecia e Corso Italia. L'obiettivo oggi più che mai è bilanciare il diritto al lavoro dei commercianti con la tutela dei residenti e la salute dei ragazzi, ma la stretta in arrivo, ha dichiarato l'assessore comunale alle attività produttive Francesco Cosa, intervistato in Buongiorno Taranto, punta i riflettori su un'emergenza ben più profonda dell'abuso dell'alcol, l'allarme diffusione di sostanze stupefacenti, anche pesanti, tra i minori.
3: C'è un uso smoderato di sostanze stupefacenti anche tra minori, anche di droghe molto pesanti come la cocaina, e questo è un fenomeno che deve essere messo al centro dell'agenda politica della città, ovviamente da parte di associazioni, della politica, delle istituzioni e anche di consumo dell'alcol, perché queste azioni sicuramente sono frutto anche di una situazione alterata da parte dei giovani. È evidente anche perché al momento non è chiaro il movente dell'omicidio. Alcuni parlano di sfondo razziale, altri di futili motivi. Ovviamente va fatto un approfondimento, e penso che il tema, cioè, siano tutti temi correlati fra di loro. Dovremmo lavorare su più fronti, quello repressivo, quello socio-educativo. Ovviamente è un compito molto arduo che riguarda tutte le istituzioni.
2: Insomma, mentre gli inquirenti continuano a indagare sul movente dell'omicidio di Piazza Fontana, la politica locale lancia un appello alla responsabilità collettiva. Le ordinanze e i controlli repressivi da soli non bastano. Serve una rete che stringa insieme famiglie, scuole e associazionismo.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Si era creata una sorta di discriminazione tra persone fragili. Ed oggi invece la modifica di questo regolamento non fa altro che recepire quelle che sono le nuove linee guida adottate dalla giunta regionale.
2: Garantire una mobilità senza barriere e tutelare il diritto sacrosanto alla sosta per chi ne ha davvero bisogno. Taranto cambia marcia con l'adozione del nuovo regolamento per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo, noto come CUDE, e per la concessione dello stallo di sosta personalizzato. L'atto è iscritto ufficialmente al punto 6 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale che si terrà oggi. Nasce da un lungo percorso sinergico tra Direzione Polizia Locale e la Commissione Servizi del Comune. Promotore ed esponente chiave di questa importante revisione normativa è il consigliere comunale Antonio Quazzico, oggi ospite in Buongiorno Taranto.
1: Praticamente viene ampliato la platea degli aventi diritto, inserendo anche all'interno degli stessi requisiti le persone con disabilità intellettiva e psichica e anche coloro che hanno patologie di natura o deficit cognitivi o comportamentali. Okay. In sostanza viene ampliato anche per coloro, alle persone alle quali è riconosciuta la legge 104 articolo 3,3 con indennità di accompagnamento come in questo caso.
2: Le nuove linee guida definiscono in modo stringente requisiti legati alla gravità della patologia e alla necessità lavorativa o di cura. Una risposta concreta che la comunità attendeva e che punta a fare di Taranto un modello di inclusività urbana.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 70 anni vissuti accanto a chi risparmia e a chi investe. La Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe ha celebrato il suo prestigioso anniversario alla masseria Lireni a Manduria. L'occasione è stata l'assemblea dei soci con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2025. Rinnovate anche le cariche sociali, confermato alla presidenza Emanuele Di Palma, mentre nel consiglio di amministrazione ci sono Enrico De Rose, Gaia Maria Di Maggio, Maria Elsa Modeo e Cosimo Lanzo.
4: 70 anni di storia della BCC San Marzano, che è stata costituita nel 1956, un bel festeggiamento. Abbiamo avuto la presenza di oltre 700 soci, quindi questo ci dà sicuramente tanto orgoglio e tanta fiducia per il futuro. Oggi abbiamo parlato sì di quello che abbiamo fatto, ma fondamentalmente abbiamo parlato di quello che faremo. Nell'immediato abbiamo l'apertura della nuova filiale a Nardò, quindi stiamo scendendo nel Leccese, contiamo nei prossimi 2 anni di arrivare sino a Lecce, quindi di diventare veramente una banca a tutto tondo nel nostro territorio.
3: Il bilancio, approvato alla unanimità, ha fatto registrare un utile netto pari a 9,5 milioni, con un aumento del 27% rispetto al 2024. Si tratta del migliore risultato nella storia della banca. La raccolta complessiva per la prima volta ha superato la soglia del miliardo di euro, risultati che sono frutto di una attenta valutazione delle esigenze della clientela.
4: Beh, gli imprenditori e i cittadini in questo momento chiedono anche delle certezze per il futuro, capire bene il nostro debito pubblico, capire come i loro soldi possono stare al sicuro, e gli imprenditori invece chiedono che noi li seguiamo per poter sviluppare quelle che sono le loro idee, le loro iniziative in relazione anche ai nuovi bandi regionali, perché parliamo del nostro territorio, no? Noi abbiamo un pool specializzato da questo punto di vista in PIA e in mini PIA, e i nostri imprenditori vediamo, facciamo anche convegni, riunioni a questo proposito, vediamo che i nostri imprenditori sono molto contenti di questa attività che oltre ad essere finanziaria è anche di consulenza.
3: Nel corso dell'assemblea è stato presentato il progetto del Giardino degli Ulivi, vale a dire un giardino aziendale composto da 600 alberi di ulivo, una risposta ai danni prodotti dalla xylella, e i risultati sono già verificabili. 600 ulivi adottati, 3 ettari rigenerati, 6 agricoltori supportati, 200 tonnellate di anidride carbonica compensate.
4: 21 milioni di olivi hanno subito danni irreparabili nel Salento. Siamo stati contattati dall'associazione Olivami, che ha preso una grande parte di responsabilità per cercare di rivitalizzare quel territorio. Abbiamo dato la nostra disponibilità e quindi abbiamo cominciato sui primi 3 ettari dove c'erano ulivi secolari che sono stati sostituiti.

0: di Da Noi Ulivi, 600 ulivi, che abbiamo, diciamo, affidato a 600 nostri soci simbolicamente, quindi potranno anche lì andarli a vedere, ma non solo a vedere, ogni anno potranno anche avere un piccolo quantitativo di olio che è prodotto dal proprio olivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Per parlare di AMIU, per parlare della crisi della società in-house di igiene urbana del comune di Taranto, un profondo rosso da oltre 40 milioni di euro, come sapete. E nei giorni scorsi il comune ha chiamato, tra virgolette, i consiglieri regionali. Ne parliamo questa mattina con Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGIL per capire, in estrema sintesi, quanto è grosso il rischio che ci sia un default, che l'ex AMIU, che Chimo Ambiente, fallisca. Buongiorno Sardelli, ben trovato.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
2: Quanto è concreto, Sardelli, il rischio che, come dire, la società del comune se ne vada di capo sotto?
3: Molto, molto concreto. È il passare del tempo, dove si parla molto ma si agisce poco, aumenta a dismisura questo rischio. Perché io voglio ricordare che già un mese fa, su richiesta delle organizzazioni sindacali, siamo stati ricevuti in quinta commissione, Commissione Gestione Ciclo dei Rifiuti della Regione Puglia. Abbiamo detto in maniera chiara ed inequivocabile che due sono gli elementi di possibile svolta per sostenere un piano di risanamento economico-finanziario, ma aggiungo anche gestionale. La messa a reddito delle impiantistiche attraverso la modifica dell'AIA, che è una competenza tutta regionale, è un altro strumento fondamentale, che è il nuovo contratto di servizio. Io voglio ricordare che il contratto che lega il
2: Io cerco di
3: rapporto.
2: spiegarlo, scusi un attimo Sardelli, cerco di spiegarlo a chi ci ascolta. Il contratto di servizio è un contratto sostanzialmente tra il comune di Taranto e l'ex AMIU, in cui c'è scritto che cosa deve fare l'ex AMIU e quanto il comune pagherà per quei servizi, giusto?
3: Esatto,
2: Ok.
3: bene, e noi questo contratto di servizio è in proroga da ormai tempo immemorabile. Ci fu detto nell'ultimo incontro con il sindaco Bitetti e con l'assessore alle partecipate Cataldino che entro fine aprile ci avrebbero riconvocato per illustrarci un nuovo contratto di servizio, ma a tutt'oggi cogliamo, perché ancora non ci è stato detto, che si andrà in proroga fine dicembre. Ora, comprendete bene che il messaggio che arriva ai creditori, ai lavoratori e alla città non è un messaggio chiaro, perché un messaggio chiaro sarebbe quello di dire: intanto rinnoviamo il contratto di servizio, stabiliamo con quali risorse e con quali obiettivi questa azienda deve andare avanti e quindi mettere in campo un piano di risanamento finanziario e gestionale che sia credibile. Questa situazione di incertezza non fa che, come ho detto prima, che aumentare a dismisura il rischio di un default, perché il passare del tempo, comprendete bene, determina anche tra i creditori la sempre più forte preoccupazione che in realtà non si intenda concretamente mettere mano a un piano di risanamento economico-finanziario. E
2: Chiariamo
3: questo
2: una
3: può
2: cosa,
3: determinare.
2: Sardelli, è possibile che oggi qualcuno dei creditori si alzi e chieda il fallimento o il tribunale da questo punto di vista ha blindato alcune, cioè, ha messo dei paletti?
3: Al momento, al di là delle parole, degli annunci, a noi non ci risulta che l'azienda abbia attivato alcuna procedura, che sia una procedura di concordato preventivo, che sia una procedura di composizione negoziata del debito. Quindi in questo momento l'azienda è completamente priva di qualsivoglia copertura legale, quindi si può alzare un qualunque fornitore di
2: Sì,
3: cifre
2: certo.
3: importanti, spingere il bottoncino e finisce la festa con una default che non è solo un default economico-finanziario, perché io voglio ricordare che quei debiti poi qualcuno li deve pagare.
2: Appunto.
3: Uno, due, un problema di crisi occupazionale, perché poi non sappiamo che termini di ricaduta ha sui livelli occupazionali. Voglio ricordare che ad oggi la forza lavoro di AMIU è costituita da circa nemmeno più 250-300 diretti, e poi tutto il resto, gli altri 150, sono lavoratori interinali, quindi la forma più estrema di precariato da parte di un'azienda pubblica che si protrae dai tempi del Covid, quindi dal 2020, più un problema poi di efficienza e qualità del servizio. Ora noi ci chiediamo, noi mancano ormai pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo, che dovrebbero essere una vetrina importante per la città, ma è possibile che noi arriviamo ai Giochi del Mediterraneo con questa situazione di incertezza? Allora, come veramente va bene, ha convocato i consiglieri regionali, poi qualcuno ci spiegherà per quale motivo non convoca anche gli stakeholder, che sono le organizzazioni sindacali, che non a caso già un mese fa ci siamo attivati in regione autonomamente. Ora, quello che noi chiediamo è che ci sia un'operazione, per l'ennesima volta chiediamo un'operazione verità, perché ad oggi, guardi, noi sentiamo notizie, annunci,

0: proclami, ma di atti concreti che indicano una chiara inversione di tendenza, un'idea chiara su come sarà il futuro del ciclo di rifiuti a Taranto, noi non ce l'abbiamo e il tempo non è un fattore irrilevante.
1: Direi
0: Quindi
1: di
0: chi deve
1: no.
0: fare faccia? Chi deve fare faccia? Però se qualcuno pensa, e l'ho detto anche un'altra volta, che la tattica è quella della rana bollita, lo dica subito, questa città non si può permettere un'ulteriore crisi occupazionale e gestionale, ma consentire anche di decoro urbano. Quindi, perché comprendete bene che vanno fatte le scelte, vanno comunicate e devono essere fatte.
1: E
0: È il
1: allora,
0: tempo delle
1: Sardelli,
0: scelte.
1: il tempo delle scelte credo che sia ormai arrivato. È arrivato anche il tempo per noi, purtroppo, di dover mandare la pubblicità. Quindi grazie davvero, come al solito, per la disponibilità e per averci raccontato, insomma, qual è il quadro. E noi naturalmente continueremo a raccontarvi lo stato delle cose, insomma, nella speranza che una soluzione si trovi in difesa di famiglie, territorio e non solo. Grazie a Cosimo Sardelli di FP CGL. Buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a tutte le cittadine e le cittadine.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Arriva la diffida del Ministero dell'Ambiente allo stabilimento siderurgico di Taranto. In una recente ispezione ambientale dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, infatti, sono stati rilevati valori superiori ai limiti per alluminio, boro e solidi sospesi totali. Un superamento rispetto ai parametri e ai limiti fissati dal decreto legislativo 152 del 2006. I controlli sono stati effettuati anche da ARPA Puglia e hanno riguardato scarichi idrici ed emissioni in atmosfera. A seguito dei valori rilevati, l'ISPRA ha quindi proposto al Ministero di diffidare Acciaierie d'Italia. Non solo, all'azienda viene imposto entro 30 giorni di trasmettere una relazione sulle cause del superamento dei limiti e su come eliminare il problema, indicando anche tempi di realizzazione degli interventi. Nella diffida il Ministero ha poi sottolineato che nel caso di violazioni reiterate più di 2 volte l'anno si procede alla sospensione dell'attività per un tempo determinato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Onorevole, oggi è qui a portare i fiori sul sacrario spontaneo che è nato per il migrante assassinato qui il 9 maggio. A Siena c'è stato un altro caso simile a questo, che dei ragazzini hanno picchiato un altro migrante. C'è un'emergenza educativa che non è solo tarantina, è italiana.
5: Sicuramente sì. C'è un'emergenza educativa perché quando a fare questi crimini orrendi sono ragazzi così giovani, ti poni veramente il problema di come funziona la scuola, cosa succede nelle nostre famiglie e che futuro ha l'Italia. Perché quando guardi un ragazzo è il contrario di quando guardi una stella. Quando guardi una stella stai guardando il passato. Quando guardi un ragazzo stai guardando il futuro dell'Italia. E se il futuro dell'Italia è questa roba qua, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa a livello sociale, a livello educativo e forse anche all'esempio che diamo a questi ragazzi.
4: A 30 km da qui ci sono le elezioni a Manduria. A Taranto il suo partito è alleato con una coalizione di centrosinistra, a Manduria invece sostiene la destra.
5: La risposta sa qual è? Che l'Italia è anche una provincia, è lunga e varia. Non esiste fare sempre una solita scelta indipendentemente dalle contingenze politiche e amministrative. Quello che è giusto per Taranto può non essere giusto per Venezia e quello che è giusto in un capoluogo può non essere giusto in una piccola città della provincia. Quindi il Partito Liberal Democratico non fa politica schierandosi in una curva a prescindere, fa politica cercando di volta in volta la soluzione migliore per il territorio. A Manduria si sono create le condizioni per un progetto amministrativo che rispondesse ai bisogni di Manduria e ripeto, i bisogni di Manduria non sono necessariamente gli stessi di un grande capoluogo come Taranto e sicuramente non sono gli stessi di altri uno dei 7.896 comuni italiani. L'importante è far politica avendo come unica bussola al pragmatismo, le soluzioni e l'interesse dei cittadini. Altri fanno politica schierandosi dove è più conveniente o dove qualcuno ti ha ordinato di stare. Noi abbiamo un altro modo di fare politica.
4: E su questo punto di vista, su Xilva, qual è la posizione?
5: Guardi, in politica quando fai un errore non sempre riesci a invertirlo. Io sono convinto che la situazione di Ilva abbia avuto un momento di svolta nel 2019 quando i 5 Stelle hanno ritirato il cosiddetto scudo penale, che poi non era uno scudo penale, perché lì c'era stato un azionista privato che aveva messo dei soldi sulla base di una promessa e delle regole. Se tu gliele cambi dopo che ci hai messo i soldi, quello ti saluta e se ne va, perché nel mondo

Funziona così nel mondo globalizzato, gli investimenti vengono fatti quando hai una certezza ragionevole di tante cose. In quell'occasione il populismo di 5 Stelle fece questo grave errore e da lì in poi siamo caduti in una serie di eventi quasi inevitabili, purtroppo. Poi io non sono contento di come il ministro Urso sta gestendo questo dossier, ma

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Niente cozze e niente ristori è l'amaro paradosso in cui si trovano tre aziende di mitilicoltori tarantini finiti in un limbo burocratico per aver fatto spazio allo sport. Per consentire il passaggio del campo di gara delle canoe della zona di Cimino, queste tre imprese hanno dovuto smantellare completamente i propri impianti. Mesi di duro lavoro per rimuovere pali, reti e i corpi morti sul fondale. Risultato? Produzione azzerata per la stagione, massima collaborazione offerta alle istituzioni, ma come ha detto Emilio Palumbo di Coldiretti Pesca, ora hanno i portafogli vuoti.
2: Noi siamo veramente in un limbo dove la burocrazia ci sta in tutti i modi strangolando e non riusciamo a capire ormai più qual è la verità, insomma.
1: Un danno pesante che colpisce in modo mirato questi tre soli operatori che, oltre ad aver perso il raccolto dell'anno, hanno dovuto sostenere da soli le spese vive per liberare lo specchio d'acqua in tempi record. Sul tavolo c'è un indennizzo complessivo di 30.000 euro, una cifra che coprirebbe appena una minima parte delle perdite reali, ha detto Palumbo, ma che al momento nessuno sembra intenzionato a sbloccare.
2: Hanno lavorato, hanno perso la produzione e al momento, ad oggi, non hanno avuto ancora quel ristoro promesso, che era poi una minima parte di quello che effettivamente hanno perso.
1: A quanto ammontava in totale, se non mi sbaglio, 30.000 euro, giusto?
2: 30.000 euro per tre imprese. Le tre imprese che, come dicevamo prima, hanno dovuto spostare gli impianti avendo un danno anche per la produzione.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono sentito solo.
4: Il sindaco Piero Bitetti certifica l'esistenza di difficoltà di rapporti politici e forse anche personali all'interno della sua maggioranza, meglio fra se stesso ed alcune componenti della maggioranza. Maggior indiziato in questo caso sembra essere il Partito Democratico. Il sindaco ha affidato il suo sfogo ad un intenso intervento in Consiglio Comunale, dopo le polemiche, anche feroci, per la sua assenza alla manifestazione in Piazza Fontana per ricordare Sacco Bacari e per non aver proclamato fino a questo momento il lutto cittadino per la morte del bracciante Maliano.
3: Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza.
4: Bitetti ha esternato la sua amarezza per essere stato colpito anche da esponenti della sua stessa maggioranza. Ha fatto riferimento, ad esempio, all'episodio dell'1 maggio, quando prese le distanze dall'intervento del professor Montanari, che sul palco del concertone aveva accostato l'immagine di Giorgia Meloni a quella di Benito Mussolini. Anche in quel caso non mancarono le polemiche. Ma il problema di fondo resta il difficile rapporto con il Partito Democratico. Più volte, infatti, ed è successo anche per l'omicidio in Piazza Fontana, gli interventi di autorevoli esponenti del PD hanno finito per rimarcare differenze di vedute e di approccio rispetto al primo cittadino, prese di posizione che forse rafforzano quel senso di solitudine che Bitetti ha manifestato in aula. Uno scenario che comincia a farsi problematico a meno di un anno dalle elezioni che portarono Bitetti ad essere eletto sindaco.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto ha bisogno di risposte, non di silenzi. È il grido d'allarme lanciato da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Taranto sta vivendo una crisi profonda che non può più essere ignorata o minimizzata con mezze verità, con slogan vuoti o con promesse a cui nemmeno il più ottimista dei pessimisti è disposto a dare credito. È quanto si legge in una lettera aperta indirizzata a prefetto, presidente della provincia e sindaco di Taranto. Confapi parla senza mezzi termini di silenzio e immobilismo istituzionale, a fronte di sconforto crescente in una comunità che invece chiede certezze e fatti concreti. L'associazione sottolinea lo stato di grave sofferenza nel quale versano gli imprenditori ed è la desertificazione che rischia di travolgere tutti i comparti. Ci sono questioni urgenti sulle quali Confapi chiede di intervenire con immediatezza, dalla questione Ilva al porto, dalla cantieristica navale all'housing sociale. Ci sono segnali di allarme inoltre che indicano la crisi sociale che la città sta attraversando. Da qui la richiesta di Confapi alle istituzioni di agire subito con coraggio e determinazione, a cominciare dalla soluzione del dossier più complesso, quello relativo all'ex Ilva. Il rilancio produttivo dello stabilimento siderurgico, secondo Confapi, è possibile facendo leva su una tecnologia pulita capace di far ripartire in tempi brevi la produzione di acciaio in chiave green, garantendo la salvaguardia

0: della salute e dell'occupazione. Taranto, afferma l'associazione, ha bisogno non solo di un piano industriale che sia serio, ambizioso, sostenibile e compatibile con le esigenze del territorio. Taranto ha bisogno di essere messa nelle condizioni di creare quella diversificazione economica che, vedendo protagonisti anche le attività commerciali, l'artigianato, la cantieristica e il turismo, la elevi a modello credibile di sviluppo. Taranto quindi da problema a risorsa. Taranto non è solo una città da salvare, ma una comunità da valorizzare, ma serve un impegno chiaro e senza più ritardi da parte di chi ha responsabilità di governo. Non traditeci, è la conclusione, con silenzi e mezze misure.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una casa dove ogni persona è accolta con rispetto, attenzione e calore. Così Alessia Maggi, direttrice di Villa Ida, ha descritto la residenza per anziani autosufficienti, una struttura attiva dal 2025 nata per sostenere le famiglie del territorio e assistere i più fragili.
3: Ahimè, c'è molta dispersione e molta solitudine sotto questo punto di vista. Quindi la nostra scelta nasce da un'esigenza personale che poi si è trasformata proprio nella volontà e nel voler fare l'interesse del bene comune, e quindi Villa Ida si è trasformata in una casa serena, in una casa dove le persone si sentono se stesse, dove ogni giorno si cerca di fare qualcosa di diverso affinché possano ricordare tutto ciò che di bello nella vita hanno affrontato, e soprattutto non è un punto d'arrivo, non è un parcheggio, ma è un ricominciare a vivere nuovamente.
2: Una comunità che è cresciuta con il tempo, passando da 8 a 16 beneficiari che vivono insieme ai 10 operatori capaci di garantire assistenza sanitaria e supporto emotivo, come ha raccontato la direttrice Alessia Maggi.
3: Noi abbiamo gli OSS che sono presenti H24, perché la nostra è una struttura residenziale e quindi ovviamente siamo aperti sempre. Poi ci sono le ausiliarie. Le ausiliarie si occupano della pulizia e della cucina, perché noi non abbiamo un catering esterno, ma cuciniamo qui. Poi abbiamo Cami. Cami è il ragazzo che è il nostro angelo custode. Ecco, lui fa fare attività tutti i giorni, è un giovane cubano che appunto permette a loro ogni giorno di fare qualcosa di diverso e di sentirsi appagati, no, quotidianamente.
2: Non solo assistenti, ma anche animatori che si dedicano alla cura del corpo e della mente degli anziani, come ha raccontato Camillo Bori Suarez.
4: Vedo questo non come un lavoro, sino più come una cosa che mi fa diventare una persona con più pace, perché in realtà loro mi danno pace a me. È vero che si trova un po' di difficoltà a vedere anziani che hanno una malattia, però allo stesso tempo loro mi danno gioia, sinceramente. È quello che mi aiuta a crescere anche come persona.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Corsi di traduzione nel settore del turismo e dell'arte, della moda, dell'audiovisivo e gaming e della comunicazione e content creator. Sono i 5 indirizzi del nuovo corso di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica della Scuola Superiore Nelson Mandela, un polo universitario che sarà attivo a Taranto nell'anno accademico 2026-2027, dedicato alla formazione della comunicazione internazionale e scelto già da 28 ragazzi e ragazze del territorio, come ha raccontato Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà.
5: Possiamo arrivare massimo a 40 iscritti per ogni anno. Questo perché? Perché il Ministero dell'Università per queste facoltà ha il numero contingentato, ha il numero chiuso e soprattutto non vuole aule affollate, perché le lingue bisogna studiarle ogni giorno, quotidianamente, per poterle apprendere in modo reale. Hanno la possibilità di avere a disposizione 40 borse di studio per ogni anno per tutti e tre gli anni, ovvero significa che uno studente studia gratis qui a Taranto, nella sua terra, nella sua città, nella sua cultura.
2: Un percorso formativo importante per la città, che offre corsi altamente specializzati orientati a sviluppare competenze multiculturali, che per Michele Goffredo, coordinatore scientifico del corso di laurea, permettono accessi diretti all'interno del mondo lavorativo.
6: Noi stessi l'abbiamo verificato nei nostri 11 anni di Matera, in cui abbiamo visto che i nostri laureati sono più o meno tutti o occupati o hanno proseguito gli studi attraverso corsi di specializzazione, corsi di master e così via. Cosicché c'è una possibilità di professionalizzazione altissima rispetto a percorsi che di per sé sono finiti.
2: Insomma, una novità che per Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà, è destinata a lasciare un segno concreto nel panorama culturale e formativo del territorio.
5: Mediazione linguistica crea anche dialogo, crea anche pace, crea anche, come dire, conoscenza delle realtà culturali del territorio del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Onomas, grazie.
8: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
7: Grazie mille, l'apprezzo molto.
8: Dovrebbero fare un reboot.
7: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
8: Johnny Cage. Sei stato scelto per combattere.
7: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
8: Come hai fatto?
9: Vuoi venire o no?
8: Dove diavolo siamo?
9: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
8: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo. Cazzoni, ci state o no?
7: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
10: Sei davvero irritante.
7: Non in faccia!
10: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
7: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
11: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
7: Sono solo incredibilmente bello.
12: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
13: Sam, mi serve un vestito.
12: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
13: Non sapevo dove altro andare.
12: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
13: Me.
12: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
13: Posso fartele sentire se vuoi.
12: Non voglio smettere proprio ora.
13: Di fare cosa?
12: Di non ascoltare la tua musica.
13: Non volevo tagliarti fuori.
12: Ma lo hai fatto.
13: Non puoi odiarmi davvero.
12: Oh sì che posso.
13: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
12: Vedrai.
13: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
12: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
13: No,
12: non mi piace. Ma è quello che volevi.

0: Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
5: Dovete...
4: Gary. Shh.
3: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
6: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
7: Jin Kan!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
8: Hey, mama!
3: La risolvono a modo loro.
9: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
9: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
10: Vola!
9: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
9: Oliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Raggio?
4: 300. No, 275.
9: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
11: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
12: Nascondito. Davvero faremo questo gioco?
13: Grazie a Dio, è finita.
14: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
15: Benvenuta a casa nostra.
14: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
16: Skippy, i monitor.
13: No!
14: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
13: Io non voglio giocare.
14: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
13: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
17: Chi vince controlla tutto.
13: Tutto?
14: Il mondo.
13: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
18: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
19: Libera!

0: Sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché è la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
7: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: non sei.
1: Una volta facevo il tuo lavoro. Ma non sarei. Andai alla Paris Fashion Week. Con tanti abiti della collezione Chanel.
2: Hai ancora tutto?
1: No, li ho regalati.
2: Cosa?
1: Erano un po' troppo in una redazione.
2: Eccoti qui. Oh. Chi regala Chanel?
3: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
1: Trarrò il meglio da questo lavoro.
4: Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
5: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
3: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
6: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
1: Oh, il collo in fiamme.
4: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
3: È che io amo il mio lavoro.
7: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Benvenuti in una nuova puntata di Fuori Quota. Oggi ho il piacere e il grande onore di avere ospite Valeria Santoro, giornalista economica, saggista e formatrice. Benvenuta Valeria.
1: Grazie, grazie dell'invito, piacere è tutto mio.
0: La nostra Rosellina Panebianco, manager di TP Italia. Ben ritrovata.
2: Grazie a te, Annette.
0: Oggi parleremo di un tema che è molto importante, qualcosa di, come dire, di invisibile, però che è qualcosa che è molto presente, no? Nelle nostre vite e nelle vite di tante persone. Riguarda sempre un po' tutti perché io penso che i fatti e le storie delle persone in qualche modo ci appartengano o ritornino sempre a noi in qualche maniera. Oggi il tema è la violenza economica e io partirei proprio con questa domanda che non è semplice e ti voglio chiedere cosa è, che cos'è la violenza economica.
1: Direi subito una bella domanda, Annette. È difficile in qualche modo parlare di violenza economica perché sappiamo che non è una violenza che lascia lividi, che lascia segni, non è una violenza fisica, ma è una violenza che si annida nelle nostre vite quotidiane e che logora in particolare le donne. Ci sono ovviamente dei segnali che noi attribuiamo alle forme di violenza economica, il controllo del denaro, l'invito esplicito alle donne quando non è addirittura un'imposizione di non lavorare, quindi di rinunciare a un proprio percorso professionale che le possa rendere indipendenti economicamente. E quindi, come dire, dalla gestione del denaro, dal controllo del denaro, si arriva al controllo delle scelte e quindi della vita delle donne, delle mogli, delle compagne, delle fidanzate, impedendo a queste donne di prendere delle decisioni autonome e quindi di essere libere.
0: Da dove siamo partiti in tutto questo?
1: Sicuramente partiamo dalla struttura della nostra società, come siamo arrivati oggi in cui c'è questo movimento, no, di indipendenza delle donne che riguarda un po' tutti gli aspetti della vita, la vita dentro le mura domestiche, quindi nella famiglia, nella società più ampia, con uno sguardo più ampio, nei luoghi di lavoro, perché la violenza economica è anche nei luoghi di lavoro, non è soltanto in famiglia. Siamo partiti dall'idea di una donna, nella visione tradizionale, che si deve occupare, della casa, dei figli. Quindi tutti quei lavori di cura, che adesso sono diventati anche la cura per i genitori, per le persone anziane, escludendo di fatto la donna dalla vita sociale ed economica, non solo dalla propria, impedendo alla donna di avere una sfera personale, no? In ambito sociale ed economico, ma impedendo proprio che ci fosse anche un impegno diverso da quello, che c'è tra le mura domestiche. Quindi la donna è stata condizionata, portata a considerare normale che dovesse occuparsi della famiglia e dei figli, potendo rinunciare quindi a questa sfera personale, questa sfera di indipendenza, e che per me è fondamentale, ripeterlo, è una sfera di libertà, di possibilità di decidere della propria vita in ogni momento in modo autonomo.
0: Sì, è incredibile questo e sembra quasi banale dirlo, però non si può smettere di fare domande, di ricercare quello che è un percorso possibile, perché io so
1: Ecco,
0: che tu
1: sì. Diamo
0: hai detto, diamo un nome alle cose, che
1: un nome alle cose, diamo un nome al fatto che ci sono delle condizioni oggi, anche dei numeri che io vorrei dare
0: sì.
1: e che magari ci possono aiutare ad avere più chiara la fotografia di quella che è la situazione di tante donne in Italia. Il primo dato è quello dell'occupazione femminile. Immagino che qui sia
0: Sì,
1: molto sentito questo tema.
0: assolutamente.
1: Allora, il dato medio in Italia è di un'occupazione femminile che si aggira più o meno intorno al 53%, quindi possiamo dire che mediamente in Italia lavora una donna su due. Poi c'è un restante 48%, quindi che non sono donne che non sono occupate, ma in questo numero c'è un inquietante, direi, preoccupante sicuramente, dato

0: che riguarda le donne inattive, che rappresentano il 42% delle donne. Per fare un confronto con i numeri assoluti, in Italia più o meno lavorano 12 milioni di donne e 8 milioni di donne invece non lavorano. Quindi se la percentuale ci sembra alta quando diciamo il 53%, quando andiamo a guardare i numeri vediamo che sono tante davvero le donne che non lavorano, e non lavorano perché non ci sono possibilità in alcuni territori in cui c'è più difficoltà a trovare un lavoro, e quindi si preferisce un'occupazione maschile rispetto a un'occupazione femminile. Ma ci sono anche tante donne che rinunciano, ed è questo quello che dicono, per potersi occupare ancora della famiglia, finendo in quella spirale poi di violenza economica che impedisce loro di avere una vita piena. Ecco. Quello.
1: Aggiungiamo anche che la gestione dei carichi di cura delle donne, ovviamente ancora ad oggi, è esclusivamente appannaggio delle donne. Sappiamo bene, no? Io sono una donna di azienda, i congedi di paternità ancora ad oggi non vengono usufruite dai papà. E quindi in tutto ciò c'è un abbattimento della carriera, crescita delle donne, no? Dal punto di vista professionale, che significa anche meno indipendenza economica. Quindi diciamo che tutti questi fattori sono correlati. Quindi da un lato abbiamo donne che non lavorano, dall'altra parte una contrapposizione di donne che lavorano sì, ma che fanno fatica a fare carriera, e chiaramente la carriera ti può espandere dal punto di vista anche economico. E quindi rinunciano comunque a una parte di libertà, e la libertà economica è fondamentale, perché ti permette di dire quei no che in taluni casi tu vorresti dare.
2: Sì, in questo.
0: E quindi prendo spunto da quello che hai detto tu, Rosellina, anche per sottolineare un'altra cosa: non solo le donne spesso devono lavorare fuori e dentro casa perché appunto sono le donne che si occupano della gestione dei figli e della casa, ma spesso hanno difficoltà anche nelle progressioni di carriera, nel percorso di carriera, perché per poter svolgere questo lavoro di cura chiedono di lavorare part time. Questo che significa? È un altro cortocircuito questo, perché abbiamo poche donne che lavorano rispetto al totale, già questo è il punto di partenza. Quelle donne che lavorano spesso hanno un lavoro part time, quindi guadagnano di meno. Questo incide ovviamente, no? Questo dato incide sull'indipendenza economica. Esatto. Non solo, no, part time dovuto ai lavori, ma la maternità, i congedi di maternità che quasi sempre sono chiesti dalle donne, perché ancora non siamo abituati all'idea di una genitorialità condivisa, ma è sempre la donna che deve maggiormente occuparsi dei figli, no? L'abbiamo visto col Covid, adesso il Covid ci sembra ormai lontano, una situazione superata, ma nei momenti di crisi, lo è stato il 2008, quando c'è stata la crisi Lehman Brothers, noi poi in Italia abbiamo avuto anche la fortuna della crisi del debito sovrano nel 2011, ero ironico ovviamente per fortuna, e poi c'è stato il Covid. In tutti questi periodi a pagare le conseguenze maggiori sono state proprio le donne. Nel periodo del Covid, l'80% delle dimissioni è stato di donne che hanno lasciato il lavoro. Vogliamo parlare della maternità senza passare ai temi di cura. Una donna su 5 dopo il primo figlio lascia il lavoro. Per non parlare poi del peso che hanno le retribuzioni, o meglio, se dobbiamo definire la differenza di retribuzioni tra uomo e donna, quello che sentiamo il gender pay gap, no? Cioè la differenza di retribuzioni in base al genere. In Italia si aggira tra il 16, il 27 e il 30% a seconda dei settori e delle fasce anche, no, di occupazione. Ma è importante, perché anche quello impoverisce le donne. Si parla di una femminilizzazione della povertà. Quindi è bene parlare di indipendenza economica, il lavoro, l'occupazione è il primo passo, ma quello a cui le donne devono pensare è sicuramente evitare spirali di violenza, ma anche pensare che non lavorando, non avendo un'indipendenza economica, non solo condannano se stesse alla dipendenza, ma soprattutto condannano i propri figli alla povertà.
2: Così come è vero che lavorare non basta, e mi spiego meglio, lavorare part time, questo è un grosso segnale.

0: grosso indizio che tu ci hai dato, perché questo non solo riduce la possibilità di fare un vero e proprio guadagno in questo e con la conseguenza che non puoi aspirare ad una carriera, no, completa come quella che potrebbe darti un lavoro full time, e anche a livello pensionistico, se noi vogliamo vedere, ci sono delle differenze. E se io guardo il domani di una donna, guardo il domani e il futuro di una persona che potrà avere più o meno risparmiato del denaro, e che è un altro argomento che dovrebbe essere come dire, non nella facilità di comprensione delle persone, ma che sembra che non ci riguardi mai abbastanza.
1: E
0: L'argomento
1: invece,
0: risparmio, come si fa?
1: sì, ecco, le donne hanno sempre avuto un rapporto difficile con il denaro, quantomeno con quel denaro che non serviva a gestire il quotidiano, cioè quel denaro che va oltre il bilancio familiare. Noi abbiamo avuto nonne, mamme, zie, insomma, abbiamo avuto esempi in passato importanti di donne che nel poco sono riuscite a costruire tanto, ma si trattava sempre, quasi esclusivamente, ovviamente ci sono delle eccezioni, ma quasi, quasi sempre si trattava del bilancio, di
0: I
1: un'ottima
0: conti della
1: gestione, dei
0: casalinga,
1: conti
0: no?
1: della casalinga, che riuscivano a tenere sicuramente anche con pochi mezzi, riuscivano a tenere la famiglia insieme, magari mettendo da parte i soldi per il corredo della figlia, come si usava un tempo
0: Vero.
1: quando l'unico obiettivo era il matrimonio, i
0: Vero.
1: soldi per studiare per il figlio maschio, perché così funzionava. Quello che alle donne, nella maggior parte dei casi, mediamente è mancato, è quel salto. Nel momento in cui c'è stata la possibilità di avere a disposizione più risorse economiche, le donne hanno preferito fare un passo indietro e delegare. Ancora oggi, una donna su due delega la gestione del denaro al partner. Un dato che mi sembra rilevante e che vorrei porre alla vostra attenzione è che in Italia solo il 58% delle donne ha un conto personale, cioè a nome proprio. Quindi abbiamo un 40, per oltre un 40% di donne che non ha un conto personale, ma ce l'ha cointestato. Addirittura, se andiamo a scavare, c'è un 5% di donne che non ha proprio un conto. Quindi, diciamo, se guardiamo i numeri assoluti, 6 donne su 10 hanno un conto. In realtà io metto insieme questo dato, lo accosto sempre al dato sull'occupazione femminile di cui ho detto prima, sono molto vicini, no? 58%, 53%. Una donna che lavora tendenzialmente cerca di avere un conto proprio, quindi di gestire in modo autonomo le finanze, le proprie finanze. Poi qual è anche in questo caso il problema? Che l'idea resta sempre, e torno ai problemi culturali, no? Ai condizionamenti culturali che ci portiamo dietro, la gestione del denaro è più adatta agli uomini. Gli uomini sono più bravi a gestire il denaro. No, vabbè, di queste cose si occupa mio marito, si occupa il mio compagno. Ah no, io di investimenti non ne voglio sentir parlare. Mi è capitato anche di sentire, non lo so, nei piccoli paesi, nei piccoli centri, no? Magari delle signore di una certa età che erano partite con un piccolo negozietto da estetista, poi l'avevano ingrandito, è diventato un grande centro estetico, poi era diventata una scuola di estetica convenzionata con la regione Puglia, tra l'altro. E lei mi ha detto: no, ma io non ne voglio sapere di andare in banca, ma hai creato tutto. Parlo di una persona grande, ma hai creato tutto questo? Ti saranno serviti dei soldi in banca? No, in banca ci va mio marito.
0: Mamma
1: Quello a
0: mia.
1: cui noi dobbiamo pensare, finché va tutto bene, che le storie durano, che le relazioni sono solide, che il destino ci è amico e non ci, no, non ci mette davanti a situazioni luttuose, comunque, insomma, che da un momento all'altro ci fanno trovare con le spalle scoperte. Se va tutto bene e il tuo marito è una persona per bene, va bene, ma non si può vivere sperando che ci vada tutto bene. Lo sappiamo che le donne vivono mediamente 4 anni in più degli uomini, e e hanno stipendi, oltre ad avere stipendi inferiori, ho parlato prima della pensione, ovviamente avendo percorsi di carriera frammentate,
0: Sì.
1: stipendi inferiori, sono spesso in attività che sono quelli della cura, i servizi che non sono proprio, no, altamente specializzati, quindi proprio gli stipendi sono inferiori al di là del gender pay gap. È importante pianificare, imparare che bisogna occuparsi dei propri soldi pensando a lungo termine, ragionare sul presente ma guardando al futuro. Ecco, e pensare che bisogna avere contezza delle scelte sul proprio risparmio e sui propri investimenti, che non c'è un genere, uomo, donna, che possa avere delle competenze maggiori nella gestione dei soldi, perché è solo una questione di scelta. Se le donne fanno quel passo in più, quello scalino, salgono quello scalino che è un po' faticoso, perché spesso non si sono mai occupate di questi temi, ma se lo fanno, poi sicuramente, come sempre, troveranno il loro modo e troveranno la
0: Sì.
1: soluzione giusta, più adatta a ciascuna, e si
0: Certo.
1: sentiranno anche più soddisfatte e sicure di sé.
0: Che bello, questo suppongo che sia un po' anche il tuo spirito della tua, posso chiamarla, se mi permetti di chiamarla, missione anche come formatrice per i ragazzi, quando tu racconti questo, quando tu cerchi di spiegare che cosa significa questo tipo di indipendenza economica, questo tipo di possibilità di risparmio, di carriera, e anche perché vorrei chiederti un altro dato, se tu vuoi
1: Sì.
0: darmelo. Qual è il numero di donne, perché magari in percentuale può essere, ti pregherei di fare anche una differenza tra la percentuale e il numero. Qual è il numero di donne e la percentuale di donne impiegate a livelli apicali nelle aziende o in qualsiasi, diciamo, tipo di ruolo in Italia in questo momento?
1: Allora, se guardiamo alle società quotate in borsa, perché sono le società che hanno l'authority che può valutare poi, no, gli obiettivi di parità di genere, perché c'è una legge specifica, perché altrimenti
0: Esatto,
1: al libero
0: saremmo
1: arbitrio
0: parlando
1: non
0: di
1: sarebbero
0: altro,
1: ancora di
0: ma
1: meno.
0: ecco.
1: Allora, le amministratrici delegate delle società quotate in borsa sono, le donne rappresentano solo il 2% di tutti gli amministratori delegati. Se guardiamo alle presidenti, quindi un ruolo più di rappresentanza e meno operativo di quello che l'amministratore delegato, non è che ci spostiamo di molto, rappresentano il 4%.
0: Ok.
1: Eppure c'è una legge, lo dico velocemente, che sì.
0: Sì.
1: Che la famosa legge sulle quote rosa, anche se poi la prima firmataria della legge, che allora era la senatrice Lella Golfo, che è presidente della Fondazione Marisa Bellisario, che porta avanti la valorizzazione del talento femminile, insomma, la sua legge ha introdotto l'obbligo per le società quotate di avere come obiettivo il raggiungimento della parità di genere nei consigli di amministrazione, quindi una rappresentanza paritaria come obiettivo, perché ci siamo quasi ma ancora non raggiunto, nel consigli di amministrazione, che in qualche modo possiamo dire che è la stanza dei bottoni di una
0: Eh
1: società, anche se poi in realtà il consiglio di amministrazione, Rosalina correggimi, svolge più una funzione di controllo dell'operato del
0: esattamente.
1: management, no? Del CEO, cioè dell'amministratore delegato, perché in realtà le decisioni vengono prese dall'amministratore delegato. E quindi è vero che abbiamo raggiunto circa il 43% della presenza femminile nei consigli di amministrazione delle società quotate, perché c'è l'obbligo, se non rispettano l'obbligo c'è una sanzione, per questo ci sono. Però, come dire, ancora il passaggio culturale che porta ad avere un numero maggiore di donne nei ruoli apicali, quindi nei ruoli di amministratore delegato, ancora questo non è stato fatto, eppure la legge ha ormai 15 anni. E c'è da dire che, come dice la stessa Golfo, spesso, come dire, questa legge sulle quote di genere rappresenta un po' l'antibiotico per un
0: Esattamente.
1: paese maschilista, dice sempre, un paese, no, al maschilismo di questo paese. Sicuramente ha creato dibattito, perché c'è chi è contro, chi è a
0: Sì.
1: favore, no? C'è sempre qualcuno che si sveglia, io le quote non le voglio. spesso sono le donne che dicono io ho le competenze, non ho bisogno, però non si può non dire che comunque ha rotto sì. il sistema, un sistema di passaggio di potere da mani maschili a mani maschili. Mm-hmm. Ecco, visto che parlo di potere ti rubo un secondo per dire questo.
0: Grazie.
1: Non dobbiamo sottovalutare questa, una cosa fondamentale, il denaro è sempre stato nelle mani degli uomini, perché è il denaro che dà

0: potere. Le donne devono capire questo.
1: Sì.
0: Nel momento in cui delegano la gestione del denaro, anche del proprio denaro, a un'altra persona, all'amico, al consulente, al fratello, perché noi parliamo spesso di partner, ma può succedere nella famiglia anche dal padre. Un padre che intesta una ragazza di 18 anni, le quote di una società che dopo 3 mesi fallisce, è violenza economica oppure no? A 18 anni, poi in questi giorni la cronaca racconta di una ragazza di 18 anni che faceva da prestanome, non voglio entrare nel caso specifico che certo. È molto all'attenzione del pubblico, però stiamo attenti a questi fatti di cronaca che coinvolgono a vario titolo persone anche famose che ricoprono determinati ruoli. Stiamo parlando di una ragazza di 18 anni che a sua insaputa probabilmente fa da prestanome. Non sappiamo, comunque le sono state regalate queste quote. Succede anche a ragazze che non finiscono poi sui giornali. Succede nelle migliori famiglie, come diciamo, possono essere di vario tipo. Nel momento in cui una donna dà la possibilità a una terza persona di occuparsi del proprio denaro, le sta dando potere sulla sua vita. Okay. Ecco come si esprime la violenza economica. Io do a un'altra persona il potere sulla mia vita, sulle mie decisioni. Diceva Rosellina sulla possibilità di dire di no, io aggiungo anche sulla possibilità di dare sì. In una famiglia la madre vuole garantire alla figlia femmina, che ancora no, dico figlia femmina proprio in modo provocatorio, a sua figlia di fare un certo tipo di studi, ha un marito che ancora ha una visione tradizionale e dice ma no, mandiamola vicino casa, non mandiamola a studiare no? In un'altra città che spendiamo troppo, diamo questa possibilità a nostro figlio. La madre, se ha i soldi, può dire di sì, quindi anche i sì e i no li può decidere in autonomia, senza lasciare che a decidere sia qualcun altro.
1: Assolutamente. Posso chiederti, Valeria, no, per capire anche dal punto di vista storico come si è arrivati ad oggi a questo risultato. Noi ci diciamo sempre, no, le mamme, le nonne avevano il potere di gestire, no, lo stipendio che portava l'uomo in casa. Quindi lì erano brave a gestire un'intera famiglia, no? Quindi i figli, le spese legate alla casa, la spesa e quant'altro. Oggi noi abbiamo appena detto che di fatto le donne si rendono, sono quasi delle non riescono del tutto a gestire i soldi, si rifiutano anche, si affidano all'uomo per gestire anche il proprio guadagno. Allora, come si è passato ad essere delle donne che da un certo punto negli anni invece era in grado, e ad oggi che dovremmo avere più consapevolezza, essere magari leader anche in quello che facciamo, ad oggi puntualmente abbiamo invece la contrapposizione che non ci sentiamo più in grado. Perché
0: no,
1: arriva questo problema?
0: La gestione della famiglia, diciamo, può essere molto articolata l'analisi, perché ovviamente una donna che lavora e ha il conto cointestato, no? In quel calderone di conto cointestato ci finisce la gestione della famiglia, poi ciascuno vede, insomma, dipende da come viene portata avanti il discorso, le scelte familiari, eccetera. Quindi non è che le donne adesso hanno fatto addirittura un passo indietro, non volevo dire questo, esatto. Perché comunque nella gestione della famiglia, in qualche modo, quello che è cambiato in realtà, e lo vediamo anche in tante coppie che saltano per motivi economici, perché poi l'amore di fronte ai soldi, insomma, sbiadisce spesso, questo lo possiamo dire, perché all'inizio di una storia magari siamo ancora due cuori e una capanna, come ci hanno insegnato, però poi quando ci sono questioni economiche, insomma, la capanna non tanto piace. E quindi quello che è cambiato è che non hai più, quando una donna lavora, non hai più l'uomo che ti porta tutto lo stipendio e ti dice vada tu alla famiglia, il resto ci penso io. In realtà è cambiato anche, cioè dici, la vuoi la parità? Perché la parità è diventato quasi uno strumento di ricatto, no? La vuoi la parità? Allora facciamo a metà su tutto. E questa metà può essere una trappola enorme per le donne, perché se tu hai un uomo che ha una carriera importante, tu sei all'inizio, oppure sei stata in maternità, pensa a una professionista, no, che ha delle difficoltà quando va in maternità, perché non prende, non le è garantito tutto lo stipendio come a un'impiegata, eccetera, che magari quello dell'impiegata è minore, però la professionista ha difficoltà ad avere le stesse entrate nel momento in cui è in maternità, e tu hai un uomo che ti dice, la vuoi la parità, vuoi lavorare, vuoi la babysitter per continuare a lavorare, allora mettiamo insieme. Quindi la donna in realtà non gestisce più quel tipo di bilancio che gestiva prima.

0: ma anche perché per lavorare ha delle spese che le nostre nonne non avevano. Ora è cambiato tutto, però se tu vai a lavorare hai delle spese che non hai stando a casa, no? Perché hai necessità diverse. È cambiato questo, l'apporto dell'uomo. Non voglio dire che la donna non sappia gestire il bilancio, perché noi tutte ci confrontiamo col bilancio familiare e poi appunto ognuno dipende dalla gestione familiare che ha, anche nel rapporto col proprio partner, ma mantiene la donna quell'idea che tutto quello che è di più, la scelta, non so, gli studi, un viaggio, un investimento in una casa, una polizza. L'uomo si fa subito la polizza. Se tu hai una persona per bene, dice: io mi sono fatto una polizza vita, un fondo studi, questo. Se non hai una persona attenta, diciamo, tu non te la fai la polizza, no? Perché tu non ci hai pensato, perché tu stai pensando ad altre cose, perché non ti sei interessata ad avere da parte, no, dei soldi tuoi che ti possono portare ad avere, no, un incremento di quello che tu stai risparmiando. Comunque li metti a frutto. E questo è un po' il senso di tutto. La donna pensa ai figli, a quello che gli puoi dare, anche nel presente, oppure mette da parte per dire: no, voglio che se poi vai in un'università privata possa avere quella retta, eccetera. Invece l'uomo pensa per sé, è questo che è diverso. Poi ovviamente ci sono tante
1: È
0: tipologie di
1: chiaro,
0: uomini, tante tipologie di famiglie. Quello
1: certo.
0: che credo che sia importante dire non è mettere in guardia le donne dagli uomini, che possono, no, in qualche modo prenderle in giro, truffarle, eccetera, perché voglio partire dall'idea che ciascuno, quando comincia una relazione, la
1: Certo.
0: comincia nel migliore dei modi e con le migliori intenzioni. Però quello che voglio dire è che ciascuna donna, e io lo dico perché ho fatto degli errori, ecco, parlo per gli errori che ho fatto io, ciascuna donna debba in prima persona occuparsi di suo spazio, di quello che guadagna, di quello che può mettere da parte, cioè deve pensare di costruirsi una base solida per poter essere indipendente e soprattutto per essere pronta ad affrontare qualsiasi cosa possa succedere, augurando a chiunque di avere solo
1: Esatto,
0: belle notizie, ma insomma,
1: esatto. Però la vita è imprevedibile,
0: la vita
1: quindi
0: è
1: è più giusto,
0: imprevedibile, quindi
1: no?
0: insomma, come si pensa, come le donne pensano al futuro, appunto, dei figli,
1: Si
0: di,
1: dovrebbero pensare al proprio
0: esatto,
1: futuro.
0: devono lasciarsi uno spazio e pensare a se stesse, devono volersi bene, in quel volersi bene, in quel garantirsi la libertà, c'è la gestione del denaro.
1: Assolutamente, c'è una gestione del denaro, del tempo, della prospettiva e anche un po' della serenità che in qualche maniera si lascia ai figli come eredità, no? E anche rispetto ai figli, rispetto a... Perché Rosellina chiedeva come siamo arrivati a questo punto, come siamo arrivati fino a qui. E io volevo chiederti, ci sono delle nuove modalità, tra virgolette, controllo dei ragazzi, delle nuove generazioni in un sistema di condivisione del denaro o di possibilità che questo avvenga con un'estrema facilità?
0: Guarda, questa è una domanda che mi tocca particolarmente perché tu sai che io ho tre ragazzi, una in piena adolescenza, diciamo due, insomma, una ragazza di 16 anni, quindi proprio nel pieno della sua ribellione, voglia di
1: Allora
0: indipendenza, cioè.
1: facciamo così, io ti ho lanciato questa domanda, facciamo una piccola pausa e adesso a noi e a tutti e a tutte vorrei dedicare un pezzo che si chiama I Am Woman, che è molto bello, che ci
0: Allora.
1: ascoltiamo e poi torniamo tra pochissimo.

0: Bentornate, siamo di nuovo in onda, fuori quota. Il tema è quello della. È un tema molto particolare oggi che ho la fortuna di vivere e di, come dire, di attraversare insieme a Valeria, a Santoro e a Rosellina Panebianco. Questo viaggio, siamo partite, no? Un po' dalle origini, da quello che dare il nome, poi parleremo anche di questo, Valeria, dare il nome alle cose, quindi a quella che è di fatto una violenza che è invisibile, come dici tu, che non fa lividi, che però si sente e fa molto male, che è quella di tipo economico. Questo percorso, nella prima parte, adesso noi siamo arrivati a parlare di ragazzi, di quanto possa essere facile per loro scambiarsi anche, no, come dire, del denaro, la possibilità di incidere in maniera importante sulla questione economica personale dei ragazzi. Avviene questo oggi? Come si è trasformato? Perché era un processo un po' che avevamo noi iniziato parlando proprio di questo, della condivisione.
1: Sì, dicevo che appunto è un argomento che mi tocca molto perché io ho 3 figli, insomma, uno è nel piano adolescenza, gli altri ci stanno arrivando. Quindi mi tocca innanzitutto perché io cerco di educarli alla gestione del denaro,
0: Sì,
1: no?
0: sì.
1: È un po' più diffuso adesso l'idea che si debba insegnare ai ragazzi sin da piccoli a gestire, da piccoli, insomma, appunto tra la fine delle scuole medie e l'inizio delle scuole
0: Sì.
1: superiori, i ragazzi adesso hanno già accesso a quelle carte prepagate, quindi hanno una facilità di gestione del denaro che alle persone della mia generazione, insomma,
0: Certo.
1: che le persone della mia generazione non avevano. Io ho avuto la carta quando sono andata all'università, insomma, noi i soldi li dovevamo chiedere la maggior parte di
0: Sì.
1: noi quando ci serviva, no? Non c'era
0: Sì.
1: l'idea che una ragazza o un ragazzo dovesse gestire una paghetta, se c'era, era
0: Figurati a te.
1: sicuramente.

0: capiscono la gestione del denaro, insomma la capienza proprio che devono avere i ragazzi. Che succede però? Che avendo a disposizione anche in un'età molto,
1: Giovane,
0: no,
1: sì, giovane,
0: da
1: molto
0: ragazzi, davvero
1: giovane,
0: non
1: sì.
0: fanno comunque fatica a, secondo me, a capire il valore del denaro. Cioè,
1: Esatto.
0: io lo vedo con mio figlio, perché se lui gli dai dei soldi, dice, li ho persi, mamma, non lo so, cioè non fa niente, no?
1: Sì,
0: Tanto
1: sì, sì, sì.
0: che erano 10, non fa
1: Sì.
0: niente. E questa è la versione, diciamo, di quello più piccolo. Di quelli più grandi hanno capito che se loro hanno dei soldi e li sanno gestire, possono fare delle cose più o meno importanti, perché io dico, hai un budget e ti deve servire per coprire questo, questo e questo, quindi devono imparare a gestirlo. Questo budget che gli viene dato però non è controllato da me, dalla mamma o da mio marito, dal papà, quindi, ma è paradossalmente controllato dagli amici o comunque degli amici più o meno stretti. Nel
1: Ok.
0: senso che loro si scambiano le password delle carte,
1: Mamma
0: si
1: mia.
0: scambiano le password dei social, si controllano con le app quelle che indicano la
1: La posizione,
0: posizione,
1: sì.
0: e poi si chiedono reciprocamente che hai fatto con i soldi, come mai eri in quel bar e hai speso questa cifra, non eri da solo, non eri
1: Mamma
0: da
1: mia.
0: sola,
1: Mamma.
0: vediamo sui social chi ti ha messo, no, il like, eccetera. Allora, sono tutte forme di
1: Di controllo proprio, sì.
0: controllo
1: Esatto.
0: che loro non riconoscono come tale. Loro giudicano proprio, considerano queste forme di condivisione come come un atto di fiducia reciproco. Io ho parlato
1: Ah,
0: di amici, ma ovviamente mi riferisco
1: certo, magari
0: al
1: sì, al
0: fidanzato, cioè
1: fidanzato.
0: che
1: Sì.
0: mi fa strano chiamarlo in questo modo, a
1: Certo,
0: quest'età,
1: certo.
0: fidanzato,
1: Ancora non sei pronta,
0: fidanzatina,
1: no,
0: insomma,
1: ad
0: no, non sono
1: immaginare la
0: pronta,
1: vita.
0: lo ammetto, non sono pronta, però
1: Certo.
0: insomma, è chiaro, per questo ho parlato di amici stretti. Però ecco, queste forme di condivisione in realtà per me sono gli albori del controllo. Allora io dico anche ai miei figli, ma come la mamma va in giro a dire, a raccontare che non c'è niente di normale nel farsi controllare un social, un'email, il telefono, la posizione, addirittura vi fate controllare le spese. Perché purtroppo, e questo non è soltanto, diciamo, l'evidenza empirica che posso avere io con i miei figli, con
1: Certo,
0: i loro amici, le loro
1: certo.
0: amiche, ma sono delle analisi fatte dalle principali banche italiane che ci restituiscono davvero un quadro preoccupante, per cui fin dai 16 anni i ragazzi tendono a controllare le spese delle ragazze e a anche tenere i soldi che le ragazze ricevono con la paghetta oppure con i primi lavori. Faccio un esempio, perché stiamo parlando di cifre, ovviamente non è che ti spostano un conto
1: Certo.
0: corrente importante, però sono cifre importanti per i ragazzi, per quell'età. Se io dico alla mia ragazza di 17 anni, 16 anni, non comprare quel trucco, perché con quei soldi andiamo a cena con i nostri amici. Ah, ti hanno dato i soldi della paghetta, dalli a me, li metto da parte così compro il biglietto per andare a Firenze. Allora, a loro non si accendono, no? Le
1: Gli
0: luci,
1: allarmi.
0: l'allarme del controllo di quello che potrebbe essere violenza. Loro pensano, vedi, sta programmando un viaggio più bello, sta programmando una serata più bella, perché non l'ho detto prima e avrei dovuto dirlo, lo dico adesso. Quello che nasconde la violenza economica, quello che rende difficile capire che stiamo davanti a una forma di violenza economica è che la violenza economica è il volto della protezione, arriva come un messaggio di aiuto, di sostegno. Non ti preoccupare tu dei soldi, ci penso io. Tu non ti devi preoccupare di andare a lavorare. L'importante è che ti occupi della
1: Esatto.
0: famiglia. I soldi a casa li porto io.

0: La violenza economica, quella che noi definiamo tale, quella che cerchiamo di definire per poterla affrontare, non comincia come un atto di privazione, non ti do i soldi, oppure perché hai
1: Sì,
0: speso
1: certo.
0: questi soldi. Innanzitutto, si parte dal limitare la libertà. Perché ti dice ci penso io, in quel ci penso io, lo faccio io, tu occupati solo di questo. In realtà io penso che si stia occupando di me, che stia pensando a me. Magari non vuole che mi svegli presto la mattina e faccia 80 chilometri per
1: Sì.
0: andare in una scuola a fare una supplenza, pensa a un insegnante.
1: Certo.
0: Invece mi sta impedendo di realizzare un
1: Sì.
0: percorso per cui ho studiato, quindi già dei sacrifici li ho
1: Certo,
0: fatto.
1: certo.
0: Magari avevo un sogno, quello di fare l'insegnante, di stare in contatto, no, a contatto con i ragazzi, di poter trasmettere degli insegnamenti, di portare avanti la mia passione. Ma io penso che si sta occupando di me e
1: Sì.
0: quindi non riconosco quel controllo che poi porta a limitare la mia libertà. Lo stesso
1: Assolutamente.
0: fanno i ragazzi, si fidano tra di loro, fanno parte del gruppo.
1: Sì.
0: Quindi se tu controlli dove io mi trovo, in realtà tu ti stai preoccupando di me. Se mi stai dicendo non spendere quei trucchi, non servono, non ti servono, già ce l'hai, non comprare l'ennesimo rossetto. E dici perché stai pensando a una serata più bella. Allora stiamo attente, lo dico alle donne più grandi, ma alle donne più grandi perché possano trasferire il messaggio anche alle loro figlie, alle loro nipoti. Ogni volta che qualcuno della nostra famiglia, il nostro partner, eccetera, ci dice: ma perché devi fare questo e non fai quest'altro? Facciamoci una domanda.
1: Sì.
0: Sta limitando la mia libertà? Davvero lo fa per il mio bene o vuole controllarmi?
1: Sì.
0: Quando rispondiamo a questa domanda, quando sappiamo dare un nome a quel comportamento, noi non avremo più dubbi su quella che è poi la nostra scelta successiva. Il problema è
1: Assolutamente.
0: che
1: La nostra società
0: io
1: ancora
0: ti volevo
1: oggi.
0: proprio chiedere, Rosalina, questo, con i ragazzi, con le scuole, quale potrebbe essere secondo te una possibilità di approccio rispetto
1: No,
0: a...
1: io ritengo che si parli oggi di violenza solo fisica, no? Siamo purtroppo abituati a parlare che l'unica forma di violenza che esiste oggi sia quella fisica, che è quella finale, pensiamoci bene, no? È l'atto estremo, ma molto molto prima
0: Sì,
1: c'è quella forma di violenza sulla libertà personale, perché
0: assolutamente.
1: io in questo momento, se l'esempio che tu ci hai portato è calzante, non pensavo assolutamente che nelle scuole o comunque che nella fascia d'età scolastica, quindi tua figlia è un'adolescente al liceo, immagino, non potevo immaginare che oggi con i role model che hanno queste ragazze sia così normale che debbano in qualche modo essere autorizzati dai propri fidanzati a la
0: Fare delle scuole.
1: libertà incondizionata di poter scegliere come spendere il proprio denaro. Tra l'altro, è un
0: Certo.
1: denaro neanche guadagnato perché è un denaro che appartiene a una famiglia, per cui i genitori decidono, no, di darti la paghetta che servirebbe in realtà per i tuoi bisogni, per le tue esigenze. Magari ecco, per il trucco, per la serata con gli amici, per un cinema, per acquistare un libro. Invece, ci troviamo di fronte ad un'esigenza che è quella di condividere. Nell'estremo, no? Nella parte più estrema del rapporto, di condividere quindi una cosa che in realtà dovrebbe essere esclusivamente per te. Allora mi domando, se oggi non siamo stati in grado di arrivare a far capire alle nostre figlie, ai nostri figli, che la violenza fisica è l'ultimo aspetto, ma che ci sono tante altre forme di violenza, che questa qui non è il modo giusto di ragionare, questo non è il modo di porsi, che è una privazione forte, sarà difficile arrivare alle donne di oggi, alle mamme di oggi, far capire che tu devi fare carriera, non devi rinunciare mai a nulla, non devi rinunciare perché sei mamma, non devi rinunciare perché devi prendere un part-time, non devi rinunciare a un viaggio con amiche, non devi rinunciare a quello che sono i tuoi bisogni, le tue necessità, anche nel farti piacere, nel senso che io non voglio pensare che ognuna di noi lavori non solo perché è un aspetto meramente economico che incide sul bilancio familiare, ma perché ha piacere a fare un viaggio, ha piacere ad acquistarsi una borsa, ha piacere ad acquistarsi un paese, ha piacere a fare delle cose che non sono stringenti all'ambito del bilancio familiare, perché altrimenti tutto si riduce a che cosa? Semplicemente a lavorare per il dovere di guadagnare e di poter mantenere una famiglia nel modo migliore, no? Di cui uno si aspetta. Per questo mi piacerebbe, Valeria, capire con te intanto se c'è una piramide, una proporzione, no? Tra quello che si guadagna e quello che dovrebbe essere la percentuale dedicata

0: tra la famiglia, ma se c'è una percentuale che noi dobbiamo dedicare a noi stesse per compiacere l'essere donna, innanzitutto. E poi per le nuove generazioni, e questo è preoccupante perché tu mi dicevi cosa si può fare nelle scuole, ti
1: Sì.
0: dico che questa cosa, questo racconto mi ha lasciato interdetta. Io ti dico quello che non si può, non si dovrebbe fare dopo la scuola, cioè da adulte. Io presento il caso di una mia familiare, una parente che appunto all'improvviso a 56 anni si è ritrovata vedova. Lei aveva smesso, io mi ritrovo nei tuoi racconti perfettamente, perché quando tu dicevi prima, no?
1: Anche io.
0: Dopo il primo figlio ha smesso di lavorare, benissimo. Lei in realtà ha smesso ancora prima, una volta che appunto,
1: Quando era
0: insomma,
1: in attesa.
0: quando era in attesa, immediatamente il
1: Ok.
0: marito ha detto: non ti preoccupare, cioè io mi ritrovo perfettamente. Io credo che ognuna di noi, e questo oggi è il messaggio che noi vogliamo dare, ognuna di noi ha una sorella, una
1: Una amica,
0: cugina,
1: una cugina.
0: un'amica, una figlia in questo caso, che si ritrova in questa stessa situazione. Lei è rimasta vedova, non lavorando, con due figli a carico, di cui una veramente piccola, si è sobbarcata adesso di una serie di spese chiaramente per portare avanti la famiglia,
1: Certo.
0: ma perché ha rinunciato al suo stipendio da lavoratrice, perché appunto il marito diceva: non
1: A
0: preoccuparti, ci penso
1: quell'età
0: io,
1: chiaramente
0: ma in
1: fai
0: maniera
1: difficoltà a
0: bonaria. A
1: ricollocarti. Certo.
0: quell'età è ancora più complicato, come dire, ricollocarti, difficilmente. Cioè, non è semplice anche a 20 anni trovare un lavoro, a 25, a 30, anche con titoli di studi importanti. Immaginate una donna di 56 anni che per 20-30 anni non ha più lavorato perché appunto il
1: Ha
0: marito a un certo
1: perso,
0: punto, ma
1: certo, il
0: veramente con
1: contatto.
0: la carineria che tu dicevi prima, no? Perché comunque era un rapporto di coppia che funzionava molto bene, ma in quel caso anche lei ha rinunciato in maniera inconsapevole perché poi la sua vita sarebbe stata stravolta purtroppo da un lutto. E quindi allora mi domando, quel messaggio che possiamo dare a queste donne?
1: E io, guarda, intorno al messaggio che ho dato prima, nel senso io parto da questo, che il lavorare, sono d'accordo con te, lo ripeto sempre, no? Lavorare non significa soltanto guadagnare,
0: Esatto.
1: pensare alla famiglia, no? Poi noi facciamo, penso, tutte e tre un lavoro che ci piace
0: Sì,
1: molto, quindi
0: assolutamente.
1: penso che possiamo trasmettere anche questa idea, cioè
0: Vero.
1: lavoriamo, abbiamo delle famiglie con le loro difficoltà, la bellezza, l'amore che c'è, insomma, voglio dire, no, uno si prende tutto il pacchetto poi, però facciamo il nostro lavoro con enorme passione, non lo facciamo soltanto
0: Vero, vero.
1: certamente per guadagnare dei soldi, poi ci servono per fare altre cose,
0: Certo,
1: però
0: sì.
1: sono, ecco, sono anche il valore che ci viene dato per il lavoro che facciamo e per come lo facciamo, no? Questo, se volete, c'è una puntata
0: A
1: a
0: parte, per
1: parte sul
0: favore, perché
1: valore,
0: questo significherebbe sì.
1: però il discorso è questo. Allora, le donne devono imparare a prendersi tutti gli spazi, no? In un
0: Esatto.
1: discorso più ampio che riguarda la parità di genere, come piace a me dire, no? Le pari opportunità. Io non voglio essere penalizzata per il fatto di essere donna, io non voglio essere limitata nell'idea tradizionale di donna, moglie e mamma, eppure insomma il mio dovere.
0: Certo.
1: Qualcuno direbbe l'ho fatto, visto che ho avuto tre figli, però non sono solo quello, non sono
0: Esatto.
1: solo moglie, non sono solo mamma.
0: Esattamente.
1: Poi porto un po' di ogni cosa, no? Di ogni ruolo che svolgo, sono anche amica, sono figlia, sono
0: Certo.
1: sorella, lo
0: Sì.
1: porto perché fa parte di quello che sono, delle
0: Sì.
1: mie esperienze, del mio vissuto e lo porto ovunque. Quindi ogni donna deve pensare a realizzarsi prima di tutto personalmente, professionalmente per quello che desidera e poi
0: Esatto.
1: dobbiamo immaginare che quando tu fai qualcosa che ti piace, in qualche modo vieni gratificata anche
0: È vero.
1: economicamente. Nel momento in cui hai di tuo i soldi, ecco, se vuoi mantenere, direi per un empowerment completo, cioè per
0: Sì.
1: un'indipendenza completa, bisogna imparare a gestire quei soldi. Non è che deve essere una gestione
0: Quello è un
1: autonoma
0: altro
1: di cui tu
0: tema
1: non
0: anche
1: devi
0: quello.
1: informare il partner, no? Voglio dire, noi non è che dobbiamo partire appunto con l'idea che hai un nemico dentro casa, ma per carità, però tu devi essere consapevole di dove vanno i soldi. Tu dicevi quanto bisognerebbe tenere per sé. Io Esatto. Voglio dire, quando non c'è la
0: stai
1: guerra,
0: parlando con una che ha le mani bucate, per questo
1: adesso ti farei parlare con mia
0: personale,
1: madre,
0: no?
1: Ma io infatti dico sempre, io perché ho fatto degli errori, ma...
0: ecco perché.
1: Non dovete fare quello che ho fatto, quello che dico, certo. Perché
0: poi c'è stato un punto di svolta,
1: esatto,
0: che mi ha portato.
1: Le cose che dico sono migliori di quelle che... No, voglio dire, quando si parla di risparmio, no? Su uno stipendio, su una retribuzione, cioè, no, quando uno ci riesce,
0: esatto,
1: quando non c'è l'inflazione, l'Iran, il gasolio, cioè, diciamo così, che quando si riesce sarebbe buona cosa avere una parte del 20% a risparmio.
0: Un 20%.
1: Ora, ripeto, poi ognuno conosce la situazione della sua famiglia, ognuno fa i conti.
0: No, ma per avere anche un'idea,
1: un 20%.
0: No? Perfetto,
1: un
0: 20% questo può essere
1: d'aiuto. Ma... da poi gestire in diversi modi, perché poi se parliamo di risparmio e investimenti, allora okay, dobbiamo sapere, adesso non lo so se la posso inserire questa,
0: no,
1: cosa.
0: No, però è interessante,
1: però per
0: questo
1: dire,
0: perché dobbiamo
1: ovviamente
0: essere...
1: bisogna diversificare. Uh-huh. L'idea, per esempio, le donne non sono abituate a gestire, abbiamo detto, risparmio, investimenti, eccetera. Allora cosa fanno? Quando hanno il conto proprio lasciano i soldi sul conto,
0: conto
1: corrente.
0: Sì.
1: Questo che vuol dire? Che corrono il rischio inflazione, senza pensarci, perché con un'inflazione che sicuramente vedremo il mese prossimo, è schizzata per via, no, dell'aumento, uh-huh, dell'impennata dei carburanti, la guerra e tutto quello che sappiamo, quello erode il potere d'acquisto, quindi se io ho 100, con un'inflazione al 10, l'anno dopo ho 90,
0: certo,
1: e ho perso, non ho tutelato i miei risparmi, mentre invece... io posso scegliere un prodotto che mi tutela dall'inflazione, ho paura a investire in borsa perché non conosco il mercato, e allora posso scegliere un prodotto, no, con un rischio, rischio inferiore, non zero.
0: No,
1: scusate,
0: no, ma
1: non
0: questo
1: volevo,
0: no, questa potrebbe essere idea per una nuova puntata, come gestire i soldi,
1: esatto,
0: degli,
1: esatto,
0: come gestire, e quello però, è un passo in avanti.
1: Però voglio dire, no, le donne non devono, ecco, come dicevo prima, devono fare questo scalino qui, no? Comunque il 20%, ad ogni modo, e soprattutto lo voglio dire alle giovani, quello che è importante in tutti questi discorsi che abbiamo fatto su costruirsi una base solida, eccetera, no? Pensando al futuro, tutto quello che può succedere di vario tipo, una variabile fondamentale, se dovessi dire qualcosa alle ragazze, è il tempo. Iniziare subito con quel 20%, una ragazza che guadagna 1000 euro, sono 200 euro al mese, faccio un esempio, tu hai 18 anni, guadagni 1000, 20 anni, insomma poco più, 1000, se uno ci pensa, dice, oh madonna, 200 euro, che mi resta? No, ma 200 euro i ragazzi oggi li spendono in un weekend, se tu invece li hai messi da parte, quei 200 euro, in 45 anni, quando li andrai a prendere, quando sarai adulto, hai 180.000 euro.
0: Magari bisognava conoscerci prima, perché così
1: pure io mi dovevo conoscere prima. Pure,
0: no,
1: io,
0: questo,
1: pure,
0: ma sono dei consigli veramente,
1: pure io mi dovevo conoscere,
0: pensa,
1: prima, però
0: è vero.
1: Ecco, che cosa ho fatto io dagli errori che ho fatto, dal anche dall'affidare la gestione, no, completamente a mio marito. Perché non mi andava, io mi occupo di finanza, cioè, voglio dire,
0: calzolare con le scarpe rotte, non ci
1: siamo.
0: No, ma è bello,
1: esatto,
0: che diciamo,
1: esatto,
0: le donne devono, e
1: esatto,
0: poi
1: esatto, ma io mi sono resa conto, del fatto che poi nel momento dico, scusa, ma no, c'era questo, perché non l'abbiamo, poi noi giornalisti abbiamo degli obblighi per cui, certo, non puoi comprare azioni, per cui scrivi, eccetera, però voglio dire, dico, ma scusa, no, questo sta andando lì, che facciamo? Oppure, per dire, titoli, tanto non è che faccio ovviamente pubblicità, però ci sono dei titoli che hanno delle garanzie per i piccoli risparmiatori, che sono meno rischiosi, eccetera, quindi voglio dire, senza fare grandi, no, scelte. E allora incuriositevi, donne, cioè tenetevi questo salvatanaio, la polizza vita, il fondo studi per i figli, tra l'altro sono detraibili, no? Queste, per esempio, le donne si interessano poco del regime fiscale, di tutto quello che può portare dei benefici nella dichiarazione. No, se c'è il bonus, allora sì, sono interessate, sono già magari le mamme che... I bonus sì, ma ci sono vari aspetti, per esempio, no? Una polizza, un fondo la pensione integrativa, che deve essere un elemento sempre che deve, su cui ci serve sempre maggiore interesse, perché le pensioni, lo vediamo, diminuiscono di anno in anno, la possibilità di arrivare al momento del pensionamento, se ci arriva uno, insomma, si viene spostato sempre più là. La pensione integrativa è qualcosa che bisogna sapere. Ancora è bassissima l'adesione.
2: Valeria, questo è un fatto solo italiano o in altre
1: parti?
2: È bello perché ci sono, ad esempio, e io ti chiedo se è così, se in Italia accade questo, ma in altri luoghi dell'Europa, in altri paesi dell'Europa, in altri paesi, in altre nazioni, esiste invece anche un sistema economico che si basa proprio sull'idea di questo, del risparmio a sfondo pensionistico?
1: Sì.
2: Penserei alla Germania, ma magari
1: esatto, ci sono dei paesi, no, che sono più attenti, tra l'altro perché hanno una capacità di spesa diversa, diciamo, di bilancio pubblico, per cui c'è un'attenzione maggiore. Però, e non so se l'avete sentito, la Germania, proprio perché la spesa pensionistica con l'inverno demografico, che in Italia è particolarmente preoccupante, ma è un fenomeno che è diffuso in Europa, eccetera, la Germania ha deciso da pochi mesi, credo, di regalare quando nasce un bambino in Germania, di regalare una cifra per aprirgli la pensione.
2: Stiamo ai primi danni.
1: No. Guarda, il dibattito, per esempio, sul mio giornale, il dibattito è stato molto acceso, molto acceso sulla possibilità, ma al di là della cifra anche simbolica per ciascuno, perché poi in realtà comporta una spesa importante se uno pensa a tutti i nuovi nati, ma l'idea è quella di concentrare l'attenzione su un tema: lo Stato non sarà più in grado di pagare le pensioni. Questo è un altro argomento a cui le donne devono stare attente, perché quello che abbiamo detto dall'inizio: stipendi più bassi, professioni di carriera più complicate, arrivi alla pensione, no, con più difficoltà, comunque con un assegno che può arrivare fino alla metà di quello di un uomo. Cioè, il gap pensionistico si gira intorno al 46%. Ora è vero che ci sono cambiano da settore in settore, eccetera, però comunque anche tra i manager è intorno al 33%, quindi anche chi sta bene non sta poi così bene tra donne e uomini, no? C'è sempre la difficoltà, e quindi le donne devono più degli uomini pensare al fatto che lo Stato potrebbe non garantire un assegno che consente loro di mantenere lo stesso tenore di vita che hanno nel periodo di attività, cioè quando lavorano.
2: E nel periodo di attività ci terrei anche a precisare, a sottolineare che nel periodo di attività significa nel periodo di salute,
1: nel
2: periodo
0: di
2: forza, perché poi se noi pensiamo, no, non so, a sfondo assicurativo, alla pensione, magari alla salute, perché no, potremmo anche fare
1: per esempio, spese quello che impreviste. Una donna dovrebbe fare per potersi garantire una situazione di benessere è una polizza sulla salute. Il sistema sanitario non è più in grado, cioè ci sono tanti elementi che bisogna considerare per tanti tasselli che possono aiutare una donna a gestire il presente, per costruirsi un futuro il più possibile lungo, no? Di benessere.
2: Anche perché noi prima abbiamo parlato, Valeria ha spiegata benissimo questa cosa, noi durante la maternità ci fermiamo, quindi una professionista cosa fa? Si ferma in quel momento e quindi le entrate sono differenti.
1: È solo da pochi anni che alle lavoratrici autonome viene garantito un assegno di maternità, prima non lo avevano.
2: Adesso noi abbiamo parlato della maternità, se io cado dalle scale e sono una professionista.
1: Esatto.
0: È uguale.
1: È lo stesso.
0: Però mi piace
2: bisognerebbe entrare in quella...
0: Al cambiamento culturale, no? Quando tu parlavi della Germania, facevi l'esempio della Germania che ha pensato di introdurre, una sorta di contributo,
1: un assegno, ai nuovi nati.
0: Abbiamo detto perché cosa? Per fare in modo che poi possano avere il loro fondo, no, di previdenza.
1: Ma per aiutare le casse dello Stato. Cioè, io spendo oggi, metto da parte, in modo tale che non mi ritrovo no? Con un buco, sì, nel momento, esatto, in cui saranno adulti. Poi ogni stato ovviamente sceglie,
0: esatto,
1: le politiche che vuole.
0: La contrapposizione è l'Italia, mi piaceva venire all'Italia, con il bonus bebè. Che quello in realtà è ideato esclusivamente per aiutare le famiglie, no? Ad affrontare le spese dei nuovi nati, no? Tutto quello che ne deriva, perché quando nasce un bambino chiaramente le spese si moltiplicano. Allora c'è proprio una visione diversa tra alcuni paesi evoluti e alcuni paesi che affrontano l'emergenza del momento. Lì capiamo che non c'è una visione, probabilmente, no?
1: Ma ve lo ricordate la Germania... il bonus bebè di 1.000 euro dato, sì, da Berlusconi a Totti, sì, lo possiamo dire perché ormai insomma sono, certo, passati tanti anni, non è stretta attualità. Allora, perché dare 1.000 euro di bonus bebè a Totti, che probabilmente l'avrà girato a qualche sua collaboratrice, no? Insomma, facendo un regalo. Perché?
0: No,
1: io
0: per
1: sui bonus non sono d'accordo.
0: No, ma per quello dico, la contrapposizione tra uno stato visionario, che può essere la Germania, esatto, che pensa al futuro, no? Al futuro delle sue casse pubbliche, ma comunque ti incita a pensare, no? Che tu devi immaginare il tuo futuro da mamma, da, esatto, papà e da nuovo nato, no? Rispetto all'Italia invece, dove ci soffermiamo a un momento specifico, dove c'è una problematica, l'affronto subito, ma non sono visionaria tale da garantire poi un futuro a questo nuovo nato. Quindi allora, è proprio un modo di pensare,
1: per esempio,
0: diverso.
1: No? Ci sono dei calcoli che sono stati fatti, io li trovo sempre insomma un po'... cioè, indicativi, ecco, okay, mettiamola così, però ogni tanto tornano perché ovviamente fanno scalpore i costi di un figlio da quando nasce,
0: sì,
1: fino ai 18 anni,
0: sì, sì, sì,
1: 170.000 euro,
0: sì,
1: sì, 220.000 euro, che sicuramente stanno sulle nostre spalle e non ci dobbiamo pensare, perché
0: esatto,
1: se poi tu glielo dici a questi genitori che non hanno poi così tanta queste donne e uomini che non hanno voglia di diventare genitori,
0: esatto,
1: certamente non li incentivi se gli dici guarda oltre 200.000 euro per crescere,
0: sì,
1: un,
0: sì,
1: figlio,
0: sì,
1: fino a 18 anni, eccetera. Allora, il discorso dei bonus, no? C'è uno studio della Banca d'Italia due o tre anni fa in cui si mette in evidenza che in realtà questi bonus, gli incentivi fiscali e in generale proprio tutta la fiscalità, perché col sistema dei bonus che si ha, che fortunatamente sono, non si dà più a Totti, ma si dà in base all'ISE, certo,
0: esatto,
1: cioè, però questo sistema di bonus, no? Perché dato con l'ISE, no? Disincentiva il lavoro femminile.
0: Esattamente.
1: Perché se io vado a lavorare e ho uno stipendio, alzo la mia soglia e quindi non rientro più nei requisiti, no?
0: Vabbè.
1: Per ottenere il bonus bebè,
2: sì, ma...
1: il bonus asilo nido,
2: ma sono,
1: quindi...
2: tanti, però diciamo che sono all'interno,
1: però voi mi stimolate tanti argomenti, io poi parlo, però
0: mi
1: portate ovunque,
0: era semplicemente,
2: esatto,
0: per, no, sì, far capire che, sì, c'è proprio un cambio di passo di un paese,
1: sì,
0: rispetto,
1: sì, no,
0: a un altro, c'è,
1: cioè,
0: una questione culturale alla base che ci pone,
1: però è anche questo, infatti il cambio di passo è questo, che io guardo al futuro mentre col bonus guardo al presente, sicuramente.
0: Esatto,
1: non è
0: io
1: un bonus bebè, no, che mi fa decidere se avere un figlio, se io voglio, spingere la natalità.
0: Posso dire che l'unico anno in cui non c'è stato il bonus bebè è quando partorito io. Questo è quello
1: io
0: che
1: comunque
0: posso
1: non
0: dire.
1: Ne ho preso neanche uno, se vuoi saperlo.
0: Vabbè, allora
1: ho fatto in modo che
2: e con questo chiudiamo.
1: Ma, no. Fate tanti figli, lo possiamo dire, no?
0: Ecco, no, magari. Fate i figli che volete.
2: Assolutamente. E, grazie Valeria, perché ci hai aperto mille strade oggi, davvero, dalla indipendenza al risparmio, alla libertà e alla prospettiva, no? Che è quello che noi possiamo avere, che è un'ottima soluzione, secondo me, una prospettiva di futuro rispetto alla propria indipendenza, parlando di donne, rispetto ad un riconoscimento di quella che è la violenza economica, e anche rispetto un po' a quella mentalità che ci può portare un po' più lontano dalle nostre radici, no? Da quello da cui siamo partiti, perché siamo donne del sud, quindi questo è un po', come dire, quello da cui arriviamo, o da cui siamo partite.
1: Un messaggio conclusivo?
2: Sì, te lo volevo chiedere.
1: Non è mai troppo tardi per cambiare strada.
2: Esatto.
1: Non è mai troppo tardi per prendere in mano la propria vita è cambiare direzione.
2: È vero.
1: E grazie, soprattutto se pensiamo che la nostra vita ormai stia andando in un certo modo e abbiamo figlie, abbiamo figli, cambiamola per loro la mentalità. Diamo a loro la possibilità di avere un

0: un futuro diverso, non pensiamo che il destino sia scritto solo perché nascono in un certo territorio dove le prospettive sembrano date, possiamo
1: Vero.
0: sempre scrivere un futuro diverso. E
1: Grazie.
0: così auguro a tutte le spettatrici e gli spettatori, e grazie di questo
1: Grazie
0: invito.
1: a te,
0: Grazie
1: Valeria,
0: Valeria.
1: grazie a te veramente per questa boccata d'aria, si può
0: Questo
1: dire, io la
0: viaggio nella violenza
1: definirei
0: economica,
1: proprio.
0: che però in realtà si è
1: Sì.
0: evoluta, no? Abbiamo poi, come dire,
1: Siamo
0: argomentato
1: riusciti a vedere
0: tantissime
1: la
0: altre.
1: bellezza e penso che questo sia,
0: Sì, noi
1: no,
0: non
1: un
0: volevamo,
1: grande
0: non diamo mai
1: successo.
0: un'accezione negativa ai nostri, diciamo, ai nostri argomenti. Ci
1: Rosellina,
0: piace sempre
1: grazie a
0: trovare
1: te,
0: qualcosa.
1: perché tu stai
0: No.
1: sempre a dire grazie a quella, grazie a quella, grazie a te,
0: Diciamo che
1: grazie a te.
0: noi vogliamo essere sempre sul pezzo, ci piace, come dire, trattare quegli argomenti che sappiamo, no? Sappiamo che dall'altra parte c'è qualcuno che si potrà ritrovare, sarà un esempio, potremmo essere delle role model
1: Beh,
0: nel,
1: spunti di
0: come dire, spunti di
1: riflessione
0: riflessione da
1: sono.
0: condividere anche poi,
1: Le
0: speriamo, con
1: donne
0: altre
1: devono sapere
0: persone.
1: che non sono sole.
0: Esatto.
1: Questo è importante.
0: Va bene, io so che ci rivedremo, Valeria, spero tanto presto, il prima possibile. Grazie ancora per essere stata con noi. Grazie Rosellina, Grazie a te,
1: grazie
0: Annette.
1: mille. Amici, anche oggi questa puntata di Fuori Quota finisce qua. Però sicuramente noi ci rivedremo presto. Grazie per averci seguito. Arrivederci.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Bimbi Maestri, la nostra rubrica insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Buongiorno Grazia, bentrovata.
2: Buongiorno a tutti, bentrovati.
1: Eccoci, siamo tornati e oggi parliamo di prevenzione. Parliamo di una cosa molto importante che è la prevenzione, perché da un punto di vista culturale, che è quello che cerchiamo di fare con questa nostra rubrica, dare uno slancio, no? degli spunti di riflessione, delle cose a cui pensare e riflettere, c'è proprio questo di stimolare al pensiero, di capire che, come fanno in altre culture, in altri paesi del mondo, la prevenzione è la cura migliore.
2: Certo. Parleremo in particolare di quello che abbiamo vissuto con i ragazzi delle scuole medie del centro di Taranto 10 giorni fa. Però venendo pensavo, no? Non vorrei accentrare il messaggio di oggi solo su questo, vorrei proprio che sia il nostro incontro un inno alla prevenzione in tutti i sensi, no? E quindi cerchiamo di sempre di sperimentare la gentilezza quotidiana. Venendo ogni volta vedo, no? Ci sono tante persone gentili, allora anche nella guida, dare sempre la precedenza anche quando non la devi dare, certo. E rispettare i segnali e far passare appena vedi che qualcuno sta all'intenzione di attraversare, fermarsi, evitare quella disseminazione delle buste lungo il ciglio delle strade. Mamma mia, prego, io vengo da là ma ogni volta ne vedo sempre di più. Quindi portiamo veramente, come diciamo sempre con Annette, bellezza, decoro, no? Quindi preveniamo a tutti i livelli e seminiamo inclusione e amore. Sentivo mentre attendevo tutto quello che si sta facendo per stimolare proprio l'unione, l'accoglienza, la condivisione anche con i ragazzi di altra cultura, anche se credo che quello che sia successo a Taranto poteva succedere a me se fossi stata al posto di quel ragazzo.
1: Io lo penso continuamente.
2: Non è stato un atto di razzismo, vabbè. E la prevenzione oggi trova la sua massima espressione in quello che ho vissuto in questa scuola. Ho capito che i bambini, i ragazzi già alle scuole medie sono contattati dai grandi nei riguardi del fumo. Allora uno potrebbe pensare, cos'è una sigaretta? Bene o male è del tabacco essiccato dentro un cilindro di carta, no? Ma il problema è che intanto già così la sigaretta contiene delle cose, contiene un sacco di sostanze. Il fumo di tabacco, cioè il tabacco essiccato, già in sé contiene la nicotina, che è

0: una molecola presente, è un alcaloide presente nella foglia di tabacco che lo protegge dai parassiti. E la nicotina però per noi è una sostanza che, a parte creare dipendenza, ed è quella che poi è il danno maggiore della dipendenza, ma stimola i recettori nicotinici del sistema nervoso e quindi produce dopamina e dà benessere, piacere, ed ecco il meccanismo che si innesca. Tutto quello che dà piacere ovviamente viene stimolato ancora di più. E come fa l'industria a stimolarlo ancora di più? Dentro la sigaretta ci sono, per esempio, anche delle sostanze un po' broncodilatatrici che fanno aumentare l'assorbimento della nicotina da parte dei polmoni. E quindi la nicotina di per sé dà vasocostrizione, per cui i capillari che portano l'ossigeno a lungo andare vengono costretti, vengono ridotti, fa aumentare la frequenza cardiaca. Non associamo il fumo del tabacco a danni solo a livello dei polmoni. Purtroppo si muore anche per infarto, per problemi di cardiopatia grave. Certo. E quindi poi nel tabacco c'è anche un po' di ammoniaca. L'ammoniaca serve a migliorare il gusto e tra l'altro l'ammoniaca è una sostanza di per sé tossica, e oltre all'ammoniaca c'è il cadmio, è una sostanza che viene eliminata nel giro di 70 anni dalla natura, e il cadmio agisce sempre sui vasi sanguigni, soprattutto a livello di rene, quindi è un metallo pesante che fa male soprattutto al rene.
1: Ma pensa.
0: E molte persone ne stanno avendo problemi ultimamente, si sta avendo un aumento di tumori a carico del rene, non si capisce ancora bene perché, ovviamente sostanze cancerogene di vario tipo, però pensiamo anche purtroppo al cadmio. Poi queste sono le cose contenute nelle foglie di tabacco. Il tabacco viene coltivato, quindi non dimentichiamo i pesticidi, i fertilizzanti, ci sono tracce di arsenico. Certo, non è che l'industria può mettere l'arsenico, ma l'arsenico è presente ab inizio nelle foglie, negli allevamenti,
1: nelle piantagioni.
0: Nelle piantagioni di tabacco. E l'arsenico sapete che è una sostanza molto tossica ed è velenosa, è un veleno. E oppure l'acido cianidrico, quello poi si sviluppa nella combustione. Il problema maggiore è quello che poi si ottiene con la combustione. Il fumo di tabacco, nella sigaretta c'è una combustione che raggiunge quasi gli 800 gradi centigradi. Ed è veramente.
1: E fa male anche alla bocca, le
0: gengive. Fa male anche alla bocca, perché le sostanze che si sprigionano durante la combustione, tra cui c'è la formaldeide, che è una sostanza che si forma durante l'atto della combustione proprio del tabacco. La formaldeide è una sostanza molto irritante anche per le prime vie, per le mucose della bocca, del naso, dell'orofaringe, del rinofaringe. E sapete, no, che qualche bambino purtroppo a Taranto ha avuto problemi anche di craniofaringiomi. Ci chiediamo perché, a parte vabbè, le sostanze tossiche che respiriamo, ma molte volte è anche il fumo passivo. Pensiamo anche a questo. Infatti il problema non è solo il fumo attivo di chi fuma, ma anche il fumo passivo. L'avevamo accennato la scorsa volta. Mi raccomando, di proteggere i nostri vicini.
1: I nostri vicini, i bambini,
0: bambini
1: e tutti,
0: soprattutto
1: tutti.
0: Noi parliamo poi sempre
1: va bene, facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno. TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Eccoci tornati in onda alla nostra rubrica Bimbi Maestri con Grazia Benedetti. Allora, oggi parliamo di prevenzione. Lo sappiamo che è un po' un argomento spigoloso e certe cose non vorremmo sentirle, però bisogna dirlo, perché io, quando noi poi siamo fuori onda, parliamo, e la cosa su cui vorrei insistere, e non poco, Grazia, è proprio quella della prevenzione, vero? Non si dovrebbe proprio iniziare, perché?
3: Ce l'hanno proprio detto i ragazzi delle medie, ci hanno detto: dottoressa, grazie perché siete venute qui da noi, ma voi dovreste iniziare già in quinta elementare.
2: Mamma mia.
3: Perché noi siamo stati avvicinati dagli amici più grandi, da un fratello che magari già aveva avuto l'approccio col fumo, e quindi dovreste già dirci queste cose prima. E ci sono comunque nei siti del ministero tanti video, anche il fumetto, c'è un fumetto che gira, chi non fuma vince, e poi ci sono molti video della scuola di Veronesi, c'è l'istituto Ramazzini che adesso ha fatto uno studio anche sulle IQOS, quindi anche per i genitori lo dico, informatevi, perché io non sapevo che quando il mio papà stesse fumando mi stava dando sostanze tossiche che erano al pari dannose, no? Magari gliel'avrei detto e lui si sarebbe commosso se sua figlia gli avesse spiegato delle cose, non le conosciute neanche all'università, conosciuto al liceo. Noi abbiamo anche provato a fumare, per fortuna erano così amare e schifose che io non mi sono mai fatta bindolare. Però dicevo, la combustione a quasi 800 gradi, che mi sembra quasi impensabile, della sigaretta, a parte le 0,5 di nicotina che dà anche l'IQOS, la quantità di nicotina è uguale, ragazzi, perché la nicotina da dipendenza, e quella c'è. Ma poi ci sono tante sostanze che si sprigionano, e quindi il monossido di carbonio, che è un gas incolore e inodore, quindi è subdolo, tutto quello che è inodore è subdolo. E sapete perché è dannoso? Perché si sostituisce all'emoglobina, all'ossigeno che lega l'emoglobina, formando carbossiemoglobina, e quindi impedisce al nostro pigmento di cedere l'ossigeno ai tessuti, perché la carbossiemoglobina irretisce l'emoglobina e non gli fa dare ossigeno, cioè si piazza al posto dell'ossigeno, quindi ipossigenazione tissutale, sofferenza tissutale non solo dei polmoni ma di tutti gli organi, come il cuore, che viene erorato dalle coronarie. Le coronarie sono dei vasellini, per farvi capire, piccolini, minuscoli, e sono terminali. Cosa vuol dire? Che non hanno dei circoli collaterali compensatori. Cioè in molti distretti corporei c'è un circolo che compensa. Allora, se quel vasellino si ostruisce per colpa anche di placche o di qualsiasi altra cosa,

0: oppure perché indurito dalla nicotina che vasocostrittrice e dall'ipossia che scatena un meccanismo di costrizione, quindi c'è un circolo collaterale compensatorio, nel cuore no. Quindi pensate anche a questa cosa che proprio fa male, perché aumenta la pressione, fa male al cuore, fa male ai polmoni. Pensate che un polmone, io l'ho visto in anatomia patologica, un polmone di un fumatore sezionato è nero. Perché c'è il catrame.
1: Mamma mia.
0: Il catrame è quella sostanza molliccia che si sviluppa dalla combustione, impregna gli alveoli e non li rende più belli, elastici, espansibili con l'ossigeno, e quindi gli alveoli polmonari a lungo andare si riducono, io dico irretiscono, perché diventano rigidi, diventano non più utili all'organismo. E il catrame è scuro e molliccio. Immaginate questo schifo, perché molte volte gli scienziati dicono schifezze,
1: giusto,
0: per farci capire quanto queste sostanze facciano male per i bambini, soprattutto. Io sono delle schifezze, che è un termine che non si dovrebbe usare, e che
1: però lo usiamo perché rende perfettamente l'idea.
0: Ma i peggiori fumatori sono i medici, quindi io non sto qua a fare il grillo parlante solo perché sono stata fortunata e non...
1: Però bisogna dire quello che tu stai dicendo, che è importante, perché bisogna conoscere le cose,
0: sì.
1: E soprattutto non arrivare a quello.
0: Sì, sì, bimbi.
1: Non imparare mai, non imparare.
0: Mi hanno detto i ragazzi delle medie: dottoressa, parla ai bimbi. Allora spero che magari questa notizia, io vi farò un elenco di sostanze, ma è brutto fare l'elenco, no? Tante sostanze sono che io, che parlo sempre a braccio, me le sono dovute annotare. Però, per dire, il catrame contiene per esempio gli idrocarburi policiclici aromatici, che sono cancerogeni, e contiene poi un sacco di altre sostanze, metalli pesanti, il piombo purtroppo è ovunque, quindi anche quando il tabacco viene bruciato c'è anche un po' di piombo, il cadmio, il polonio 210, ne vogliamo parlare? È una sostanza radioattiva che è presente nel tabacco con la combustione. Il polonio 210 che è radioattivo, cosa fa? Produce cancerogenicità. Poi c'è la formaldeide, che si produce nella combustione, che è molto irritante, ve l'ho detto, per le prime vie, ma anche per i polmoni, e può dare anche leucemie e linfomi, quindi anche sul sangue.
1: Certo.
0: E vabbè, io non vi voglio tediare.
1: Però è così. Allora noi facciamo così. E purtroppo l'argomento oggi è questo e ce lo teniamo. Allora, alleggeriamo con un po' di musica e diamo linea alla regia, tra poco.
0: È necessario.

ricco a riconoscenza, so chi sono con, chi sono senza. Non si dimentica che hai fatto per sopravvivenza, tipo mia madre che rubava il cibo dalla mensa. Ero un impostore, mi sono imposto re, solo con sudore, lacrime e sangue, perché ho portato la croce in spalle che ora mio

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Eccoci di nuovo in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Oggi parliamo di prevenzione, però adesso parliamo di una cosa positiva. Abbiamo detto tutte le cose negative perché andavano dette, quindi le sostanze di cui sono composte le sigarette, perché in questa giornata stiamo parlando di prevenzione di fumo, e quindi la cosa positiva che possiamo dire è che riguarda la prevenzione, quindi non dovremmo mai iniziare, che i bambini non dovrebbero mai iniziare, e che la bellezza sta nelle attività che i bambini e i ragazzi possono svolgere, quindi ballo, sport
2: di tutti i tipi, vita all'aria aperta, ma correre sulla spiaggia,
1: giocare
2: da come giocavamo noi a palla prigioniera, palla avvelenata, strega comanda colori.
1: Mamma mia, ti ricordi la campana
2: sotto casa? Ovviamente vigilati, perché non è più come tempi nostri che potevamo stare liberi. Io abitavo alle case costruite dal Little Cedar per i dipendenti, e noi eravamo liberi, cioè la mia mamma e il mio papà ci guardavano dal balcone, però noi andavamo a fare le escursioni.
1: Io mi ricordo che, cresciuta in campagna, io avevo tutta la campagna, vigneti e ficheti intorno, salivo sugli alberi,
2: anche io.
1: La cosa straordinaria è che noi a settembre, che giocavamo tutti per strada e che ci sbucciavamo precisamente
2: sulla rotula
1: e la mamma che ci metteva l'alcol, quello rosso,
2: mamma mia,
1: che brucia. Poi quando arrivò l'alcol verde, noi eravamo tutti felici di farci male, perché non ci aspettava quella punizione dopo. Ma noi salivamo sugli alberi, stavamo davvero
2: noi avevamo una casetta sulla avevamo fatto dei piani sull'albero a vari livelli. Io, voi immaginereste, Grazia Benedetti sulla

0: E poi soprattutto c'era questo richiamo bellissimo del tramonto, che al tramonto sentivi queste mamme come, non lo so, sì, degli uccelli esotici. Anna,
1: sì, grazie.
0: Torna,
1: vieni,
0: le
1: sali.
0: Sentivi da lontano che loro ti chiamavano da dentro la nostra casa e noi eravamo ovviamente fuori a giocare.
1: Ma poi eravamo lì sotto,
0: sì,
1: cioè,
0: è chiaro.
1: Eravamo in mezzo alla strada.
0: Sai cos'era bello anche? Che eravamo sotto casa e quindi non avevamo la necessità di allontanarci, ma soprattutto il quartiere, i vicini erano comunità.
1: Comunità.
0: Se
1: sì.
0: Uno si comportava male, arrivava il vicino: oi, guarda che adesso lo dico a tuo padre, lo dico a tua madre.
1: Sì, e noi non è che ci offendevamo, anzi,
0: avevamo paura
1: perché c'era l'autorevolezza dell'adulto. Quindi ritorniamo, sì, a vivere di più, portiamo i bambini in giro, non li teniamo, sì, chiusi nelle campane. Io quando ieri una mamma, seconda bimba, mi dice: dottoressa, ma possiamo uscire? Ma certo, all'aria, oggi una bella giornata, ieri era una bellissima giornata, oggi c'è molto vento.
0: Oggi c'è molto vento.
1: Ho detto:
0: sì,
1: prendete un velo per le zanzare perché ha piovuto tanto, magari proteggete dalla carrozzina, no? Dal contatto con gli insetti, andate in riva al mare, andate nel parco, abbiamo due parchi, ce li abbiamo, usiamoli.
0: Cioè,
1: li miglioreremo, perché l'assessore sta cercando di piantare quanto più si possa.
0: Arriveranno, ma poi insomma niente ci vuole ad arrivare a San Vito a fare un salto in
1: però
0: spiaggia.
1: Però lo sport, io ero convinta che infatti lo sport, tutti noi che facevamo pattinaggio a livello agonistico, nessuno di noi fumava.
0: Ma certo.
1: Ma anche
0: cioè,
1: i ragazzi che sono venuti prima, meravigliosi.
0: I ballerini certo,
1: che
0: sì,
1: ci rappresenteranno. Noi veramente a Taranto abbiamo delle eccellenze. Io venendo,
0: sì,
1: qui scopro quante eccellenze abbiamo.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: sì.
1: Attiviamoci per lo sport. Io vi potrei fare un elenco di sostanze tossiche, ma non vi voglio avvilire. C'è anche il benzene. Un'altra cosa, c'è il benzene.
0: Che ci eravamo dimenticati.
1: Che noi inaliamo, no? C'è pure il toluene che sta nelle vernici. Vabbè, ce ne sono tante: la croleina, l'acido cianidrico,
0: okay, okay.
1: Vabbè, l'arsenico. E l'arsenico sapete che cos'è? È un veleno.
0: Un veleno.
1: Ma il benzene lo troviamo anche nell'annusamento della benzina. Io da piccola talvolta l'ho annusata.
0: Quando facevamo rifornimento.
1: Quando papà faceva rifornimento,
0: sì,
1: andavamo,
0: sì,
1: lì.
0: A me piace. Però sai,
1: ed
0: stranamente
1: è tossico, perché
0: ma è un buon odore, non so come spiegarlo.
1: Però perché il monossido che non ha odore è tossico? Spesso le cose che o hanno piacere o producono piacere o piacciono, dobbiamo fare attenzione, cioè non lo inaliamo, perché il benzene è anche cancerogeno sulle,
0: sì,
1: prime,
0: cioè,
1: vie respiratorie, sui polmoni.
0: No, ma io parlo di inalarlo nel senso che lo sento quando faccio rifornimento, non è che vado,
1: sì,
0: lì col naso.
1: No, io andavo proprio
0: col naso,
1: cioè,
0: a sentire.
1: Quando papà aspettavamo, talvolta mi piaceva, bastava il finestrino per sentire quell'odore, poi ho capito studiando che facevo male, quindi io,
0: sì,
1: sono qua, io e Annette, per dirvi delle cose che abbiamo imparato da grandi e vorremmo che i bimbi le sapessero da prima, già nelle scuole elementari, per non avvicinarsi mai al fumo.
0: Sì.
1: Ho avuto delle domande, l'Aicos fa meno male? Io ho studiato per
0: meno
1: questo
0: male
1: argomento, quindi bisogna vedere tutto quello che diceva Veronesi. Ai tempi di Veronesi lui era sostenitore dell'Aicos, perché diceva l'Aicos brucia non 800 gradi ma 350 gradi, quindi
0: già non
1: meno,
0: fa male,
1: meno combustione in bocca,
0: non fa male alla,
1: sì,
0: bocca, sì,
1: però come vedete nell'immagine produce nella combustione dei metalli pesanti che comunque non fanno bene, lo sappiamo che i metalli pesanti fanno male, sono,
0: sì,
1: cancerogeni, e poi dà dipendenza perché c'è la nicotina allo stesso livello, 0,5 nella sigaretta, 0,5 nell'Aicos. Chi fa le cose le fa per poi venderle.
0: Le fa per venderle,
1: attenzione,
0: con certezza.
1: Però fa un po' meno male, ma l'ideale è smettere anche con l'Aicos, perché la nicotina, vi ho detto, che non è che innocua, è una sostanza che fa male. Ma se proprio ci sono dei fumatori incalliti, allora voi bimbi cercate di dire a papà: vabbè papà, magari meglio una cosa così e ne fumi poca. Cioè forse la ritualità e la gestualità che talvolta anche nei ragazzi serve per,
0: sì,
1: farsi vedere agli occhi degli amici, che non è da meno. Ma vi assicuro ragazzi, c'è questo fumetto, vince chi non fuma.
0: Eh sì, così. Va bene, allora noi mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo. Niente, no, pezzo no. Regia, a tra poco.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del

0: bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtec Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Allora, siamo al termine di questa altra puntata della nostra rubrica Bimbi Maestri. Grazie. Allora, in conclusione, un messaggio che vogliamo lanciare è che è possibilissimo e sarebbe auspicabile, anzi, insistiamo per la prevenzione
2: primaria.
1: Non iniziare mai.
2: Una mamma ha scritto un messaggio.
1: Rispondiamo. C'è un messaggio.
2: Sì.
1: Che... Ok, allora vediamo.
2: Dice come per se una persona è asmatica, quali sono i problemi. E allora, sia le une che le altre, ovviamente su un asmatico non fanno bene, perché come vi spiegavo, la nicotina dà vasocostrizione e l'asma dà broncocostrizione, e il fumo a lungo andare, il catrame, no? Che impregna i polmoni e i bronchi, dà broncocostrizione, tanto che il meglio che possa capitare è la BPCO, cioè la broncopneumopatia cronico-ostruttiva ad un fumatore. È ovvio che l'asmatico non dovrebbe proprio fumare, il fumo è una causa di asma. Infatti i papà che fumano devono assolutamente non fumare, o fumare fuori, cambiarsi la maglia, come dicevamo l'altra volta, perché per un bambino lattante, il bambino, ricordate che non è un adulto piccolo, non è un uomo piccolo, il bambino metabolismo più rapido, quindi se proprio il papà fuma, avesse una maglia quando sta vicino al suo bimbo, al suo figlio. E poi la mamma disperata dice: ma mio figlio non mi ascolta. Ha ragione, signora. Noi perciò dovremmo moltiplicarci e andare già nelle scuole elementari, noi pediatri, professionisti che magari si occupano di igiene, anche sanità pubblica, e aiutare i genitori, perché la famiglia è il luogo ideale per trasmettere i messaggi, soprattutto con l'esempio. Quindi dare l'esempio di non fumare noi, di smettere noi. Vi confido una cosa. Mio marito, medico, professore, primario, era un fumatore. Ha smesso, spero che lui dica che la sua vulnerabilità è questa, che è un uomo di grande forza, è stato in America quando la Federica aveva 2 mesi, piangeva, ma è stato lì. Il fumo è stata la sua piaga, ma ha smesso, spero che duri. E lui con umiltà mi diceva: non riesco, non ce la faccio, non ce la sta facendo. Lasciamo come
1: come possiamo fare? Esatto,
2: si può andare in ASL con una senza impegnativa, basta andare, prenotare, o con la mail che adesso forse la regia mi manderà, o con un numero verde e in via Ancona, dove c'è...
1: Allora, in via Ancona si può chiamare questi numeri che facciamo vedere adesso,
2: numero.
1: E si può essere aiutati, supportati in maniera gratuita, corretto?
2: Gratuita, non dovete fare l'impegnativa dal medico, e c'è sempre una persona che risponde, comunque sono disponibili, e gli psicologi fanno anche un counseling, perché bisogna farsi aiutare, non è facile smettere, e parlano anche di alcuni farmaci che contengono nicotina in dosi gradualmente decrescenti per disassuefarsi dal fumo. I farmaci sono erogati dal Sistema Sanitario Nazionale, non sono a pagamento. Quindi genitori, è il momento di cambiare vita, di dare una svolta alla nostra vita.
1: C'è anche il numero verde che adesso facciamo vedere. Eccolo qua, ecco, 855 40
2: Quello
1: 88.
2: È nazionale, per chi vuole smettere di fumare c'è tutta un'assistenza che provvede a essere vicino alla persona che vuole smettere, anche nei momenti di fallimento, che è lì anche quando uno prova e non riesce.
1: Tutto gratuitamente, giusto?
2: Tutto gratuito.
1: Oh, benissimo.
2: Facciamoci aiutare.
1: Assolutamente.
2: Cambiamo stile di vita, sport, camminare in riva al mare, abbiamo il mare che ci ossigena. I danni creati dal fumo sono reversibili, molti, sì. Muore di più se si fuma, ma se si smette di fumare c'è il 50% di abbattimento delle cause di morte, quindi attiviamoci.
1: Va bene, grazie. Anche per oggi abbiamo dato il nostro
2: tutto quello che potevamo,
1: punto,
2: con amore, ma davvero
1: sempre con grande rispetto, con grande
2: amore, proprio ostili.
1: Ecco, perché capiamo tutto quello che c'è anche dall'altra parte. Grazie per averci dato tutte queste informazioni che non abbiamo sopportato tanto, che però serviva alle nostre orecchie, insomma, serviva, da dovevamo ascoltarle, e così abbiamo fatto, così ci hai come dire informato su queste cose. Ti ringrazio per questo, noi ci vediamo prossima settimana.
2: Grazie per l'ascolto, per la pazienza, perché è un argomento veramente ostile,
1: però bisogna farlo, bisogna affrontarlo.
2: La cultura salva.
1: Sempre, la cultura salva, e anche la bellezza ci salverà. Allora, alla prossima.
2: Ciao,
1: grazie
2: a
1: Benedetti.
2: Buona giornata.
1: Alla prossima. Ciao.

0: Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Uno mas, grazie.
4: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
3: Grazie mille, l'apprezzo molto.
4: Dovrebbero fare un reboot.
3: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
5: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
3: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
6: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
6: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo!
5: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
7: Cazzoni, ci state o no?
3: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
8: Sei davvero irritante.
3: Non in faccia.
8: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
3: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
9: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
3: Sono solo incredibilmente bello.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
11: Rosso di sera.
12: Rosso di sera.
11: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
13: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Ultima puntata della settimana e sarà interamente dedicata al mondo dell'economia e delle imprese. Nella prima parte ci occuperemo del TEF, il Taranto Eco Forum, e l'evento che si è concluso oggi, evento che ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo economico e imprenditoriale. E ne parleremo con Massimo Zito, che è il direttore del Centro Studi Confapi. Buonasera.
14: Buonasera a tutti, buonasera Enzo.
13: Nella seconda parte invece Parleremo del Salone delle Imprese, l'iniziativa di Confcommercio che si svolgerà nei prossimi giorni dal 26 al 28 maggio e lo faremo col presidente di Confcommercio Giuseppe Spadafino. E allora, innanzitutto ringraziamo in regia il nostro Piero Caffio che ci guiderà per l'intera puntata. Massimo Zito, allora, possiamo provare a fare a tracciare un primo resoconto di questi due giorni di confronti al TEF, al Taranto Eco Forum, dove, ecco, ricordiamo per chi non lo sapesse, insomma, è l'evento che mette a confronto esperienze imprenditoriali, non solo tarantine, ma soprattutto tanti ospiti arrivati da fuori che hanno portato le loro esperienze, le loro competenze su due temi fondamentali: innovazione e sostenibilità.
7: Beh, il TEF ormai è giunto alla quarta edizione e devo dire che la peculiarità di questa iniziativa, ciò che lo rende davvero

0: importante per il nostro territorio è proprio riuscire ad attrarre grandi attori e progetti di ricerca importanti qui da noi. Devo dire che alcune di queste proposte di innovazione tecnologica e sostenibile anche potrebbero essere davvero delle innovazioni che cambierebbero il volto di tanti aspetti della nostra città. C'è però da saper cogliere queste proposte. Quello che a volte manca è proprio il collegamento tra le grandi aziende e le piccole aziende locali, nonostante le grandi aziende poi lo cerchino questo confronto. Infatti la proposta che come Confapi stamattina ho lanciato è stata proprio quella di creare un laboratorio permanente che metta in comunicazione costante le grandi imprese con le loro idee di innovazione e le piccole imprese nostre, perché magari hanno l'idea di diversificare, hanno voglia di diversificare, hanno anche la possibilità di farlo, perché in un momento economico come questo non è semplice investire in diversificazione. Con un dialogo continuo si potrà mettere a terra qualche progetto, di questo ne sono sicuro.
1: Abbiamo detto che le grandi imprese cercano anche il contatto con le imprese locali. Cosa ostacola questo dialogo, questo confronto fra le imprese di Taranto o comunque le imprese locali e le grandi imprese, se c'è un ostacolo, insomma?
0: Secondo me a Taranto siamo un po' geograficamente isolati, nel senso che storicamente non siamo coinvolti in questi rapporti quotidiani che si hanno con aziende che hanno sede a Milano, a Roma, nelle grandi città del centro-nord. Ecco perché puntare solamente su iniziative che avvengono una volta l'anno, che poi danno la possibilità ad alcune start-up giovanili, per esempio, di cominciare un percorso, ma non hanno la possibilità di replicare questi contatti durante l'anno, fa perdere delle opportunità di crescita. Invece un dialogo costante potrà far cogliere tante opportunità all'imprenditore, perché vedi Enzo, l'imprenditore non sempre è nelle condizioni di poter e di voler investire. Quando però lo è, deve avere un pronto contatto per capire su cosa è più opportuno investire o quale supporto può avere per le proprie iniziative.
1: Il rapporto tra grandi imprese e territorio, ha partecipato al TEF anche l'ENI, che è una delle più grandi imprese che abbiamo qui a Taranto, delle più grandi aziende, anche con un rapporto controverso per via dell'impatto.
0: La più grande azienda italiana, tra l'altro.
1: È la più grande azienda italiana, una delle poche rimaste italiane, insomma. No? E allora, abbiamo avvicinato questa mattina Mattia Voltaggio, che ci ha un po' parlato del rapporto, di quello che sta facendo l'ENI sul campo della innovazione tecnologica e della sostenibilità, e anche del rapporto con Taranto, che non è un rapporto semplice. Quindi chiederei a Piero Caffio di mandare in onda l'intervista che abbiamo realizzato a Mattia Voltaggio.
2: La presenza dell'ENI in un evento dedicato all'innovazione e alla sostenibilità. Con quale tipo di approccio l'ENI si avvicina a questo evento?
3: Beh, ENI è accanto al Taranto Eco Forum da diversi anni e abbiamo scelto questa piattaforma di comunicazione che raggruppa i principali stakeholder del territorio per lanciare lo scorso anno Taranto Open Lab, una progettualità che ENI ha voluto mettere a propria disposizione del territorio, partendo dall'idea di poter utilizzare la propria presenza industriale combinando insieme innovazione e sostenibilità, quindi aprendo le porte del nostro sito, della nostra raffineria, a sperimentazioni di talenti del territorio, ma anche di talenti e di innovatori che vengono fuori Taranto. Questo ci ha portato a lavorare su tematiche che hanno a che fare con la gestione delle acque, la gestione dei rifiuti, degli scarti, la bioeconomia in generale, e portando reali sperimentazioni che hanno dato vita anche a collaborazioni commerciali. Ecco, questo può essere un modello che, esteso anche alle altre filiere, veramente può diventare la cifra distintiva di Taranto, un grande hub dell'innovazione che dimostra come industria e territorio possano convivere insieme e possano generare valore economico per la comunità.
2: Ecco, Taranto ha una sua fragilità ambientale per fatti che conosciamo tutti ormai. Quanto è difficile dialogare con il territorio?
3: Questo ambiente che ha creato il TEF credo che sia veramente l'elemento che ha un po' contribuito ulteriormente a creare un punto di dialogo tra tutte le parti coinvolte, quindi mettendo insieme l'industria, mettendo insieme tutte le categorie appunto di rappresentanza e soprattutto anche il mondo dell'università. Ci troviamo all'interno dell'università e quello delle scuole della formazione. Quindi il TEF ha in un certo senso creato, noi abbiamo contribuito in parte in questo, ad una filiera dell'innovazione dove si parla di innovazione, si forma all'innovazione sin dalle scuole e poi si contribuisce a creare mestieri e imprese che restano all'interno del territorio per partire da quelle che sono fragilità e debolezze, ma trasformarle in opportunità.
1: E allora anche Voltaggio dell'ENI diceva c'è necessità di questo, di alimentare il dialogo, insomma il confronto, dice, siamo in una sede universitaria, quindi anche l'università può svolgere un ruolo importante nel far interagire il territorio con le imprese, soprattutto le grandi imprese che hanno un impatto ambientale non da poco, insomma, sul territorio.
0: Sì, ho avuto modo stamattina di dialogare proprio con Mattia Voltaggio, che poi è il direttore di EniJoule, cioè la società che si occupa di formazione e assistenza proprio per lo sviluppo di nuove imprese innovative. E devo dire che ci siamo ritrovati su tante cose, una persona con una grande visione, che sa guardare lontano, che mette insieme, come lui stesso ha detto, riferendosi a uno dei nostri padri fondatori, Archita, che mette insieme la visione del filosofo e la visione dell'ingegnere, e quindi una persona che sa guardare lontano. Credo che ci sia la possibilità davvero di far dialogare ancora di più le piccole e medie imprese nostre con l'ENI, con un laboratorio permanente, ecco, che è quello che loro hanno creato, che è quello che io auspicavo.
1: Anche perché queste grandi imprese, è successo con l'ENI, è successo con l'ILVA, almeno nella gestione Riva, hanno vissuto la loro esperienza a Taranto un po' come un enclave, insomma, no? Un po' come se fossero un pianeta a parte. Invece c'è la necessità, proprio per il tipo di impatto che hanno sul territorio, c'è necessità di dialogare, di confrontarsi e di insistere sul terreno della innovazione e della ricerca, perché altrimenti si rischia di finire nel cortocircuito che abbiamo vissuto in questi anni, in cui insomma, poi ci sono stati dei conflitti, che ci sono tuttora poi, dei conflitti e delle difficoltà del territorio, da parte del territorio, di accettare la presenza della grande industria. No?
0: Sì, devo dire che ENI veramente da decenni si è aperta ai territori e alla sostenibilità. Queste politiche le porta avanti da 40 anni almeno, che io ricordi. E anche a Taranto hanno fatto tantissimo. Dopo la fase in cui tutti noi, diciamo, ce l'eravamo inconsapevoli dei danni che l'inquinamento poteva provocare, hanno fatto tanto per rimediare i danni fatti, hanno fatto tante bonifiche di terreni, di acque, di falde, e hanno cercato di rendere la loro industria quantomeno impattante. A volte c'è la chiusura della città verso le realtà industriali, rimaniamo tutti ancorati a dei vecchi stereotipi e non riusciamo invece a dialogare con loro per il bene comune, perché poi alla fine sono realtà che sul territorio ci sono e possono aiutarci a crescere, possono aiutarci a star meglio anche dal punto di vista ambientale, perché hanno le risorse per farlo. Se noi ci chiudiamo a riccio, loro fanno altrettanto, non andiamo molto lontano.
1: Però credo che il primo passo andrebbe fatto da loro, però.
0: Ma credo che lo stiamo facendo con queste iniziative.
1: Benissimo. Allora, Voltaggio ha parlato di formazione e vogliamo riportare un'esperienza significativa di formazione che ha fatto Costa Crociere con alcuni studenti. E stamattina abbiamo avvicinato Erik Gerritsen, che è appunto il responsabile delle relazioni istituzionali di Costa Crociere. Con lui c'erano alcuni ragazzi che hanno vissuto una importante esperienza sulle navi di Costa Crociere. Sentiamo.
2: Costa Crociere a Taranto, insieme a un gruppo di ragazzi che hanno fatto un'esperienza interessante.
4: Sì, estremamente. Noi siamo felicissimi del lavoro che stiamo facendo qui con l'UTDTS. Io ne approfitto anche per ringraziare il tutor Luca Adamo, che sta facendo un lavoro meraviglioso. Nel 2026 avremo 3 ITS proprio perché abbiamo bisogno di avere persone sulle navi per far vivere ai nostri ospiti un'esperienza unica.
2: E sentiamo questi ragazzi, l'esperienza che hanno fatto.
5: È stata una bellissima esperienza e lo consiglio a tutti i giovani, questo istituto, perché vi dà una grandissima opportunità di inserirvi nel mondo del lavoro e soprattutto di vivere un'esperienza che un'esperienza che vi rimarrà impressa per tutta la vita e che vi può aprire tantissime porte per il vostro futuro.
1: Questi ragazzi parlano di futuro, però siamo anche legati, non in modo semplice, al presente. Abbiamo questa grande irrisolta vertenza che è quella dello stabilimento siderurgico dell'ex Ilva di Acciaierie d'Italia ed è di queste ore la notizia dell'ulteriore intervento governativo che assicura un prestito di 240 milioni, 100 milioni subito, altri 140 a luglio per garantire la sopravvivenza dell'ex Ilva. Il ministro Urso ha detto questi soldi, insomma questo prestito serve per garantire la continuità produttiva in attesa, ha detto Urso, che si possa concludere un negoziato di cessione. Negoziati che vanno avanti ormai da tempo sconfinato, non riusciamo mai ad intravedere un punto d'arrivo.
0: Guarda, io su questo prenderei spunto da una parola, apertura. Mi ricollego un attimo a quello che ha detto la studentessa poco fa, no? Loro hanno fatto un'esperienza che è di apertura verso il mondo del lavoro, verso un mondo che non conoscevano. A Taranto spesso diciamo dobbiamo vivere di turismo, possiamo vivere di turismo, non siamo formati per farlo, quindi magari vengano tante iniziative come quella di Costa Crociere per fare in modo che noi ci troviamo pronti e preparati a questo che è un approccio verso un mondo che conosciamo poco, ripeto, perché siamo sempre stati troppo periferici. E ritorno ad Ilva. Trovare una soluzione alla questione Ilva non è facile, ma per motivi geopolitici, perché sono cambiati i mercati, è cambiato il modello di produzione, di distribuzione dell'acciaio, sono cambiati gli equilibri, noi eravamo all'interno di alcuni equilibri che oggi vediamo, la NATO, quindi il Patto Atlantico, ma anche tanti altri equilibri sono cambiati, ma se vogliamo integrarci nelle novità dobbiamo essere anche pronti ad accogliere con criticità, ma ad accogliere altre alternative, altrimenti se in maniera apodittica noi diciamo di no a qualunque iniziativa, diventa difficile trovare un acquirente. Mi spiego meglio: se tu, Enzo, volessi comprare un negozio che si trova in una strada dove tutti i giorni le persone scendono giù a protestare perché quel negozio la notte disturba, lo compreresti mai?
1: No, evidentemente no.
0: Non investiresti mai. E noi abbiamo questo stesso problema: quando si trova qualcuno che potrebbe essere interessato, prima ancora di valutare la proposta lo spaventiamo. Se gli enti locali, la politica locale e i cittadini dicono di no a qualunque tipo di apertura, non credo ci sia speranza. E l'alternativa al mantenimento in vita, che già non è bello perché sta facendo comunque chiudere tante aziende locali, è la chiusura totale, ma vorrebbe dire un ridimensionamento drastico di Taranto. E non dimentichiamo che quando manca economia, manca anche la possibilità di avere i ragazzi impegnati in qualcosa di positivo. Poi ci troviamo ragazzi che in Piazza Fontana, invece che essere impegnati in qualcosa di buono, combinano guai.
1: C'è da dire comunque che in questo caso la soluzione non riesce ad arrivare dall'alto, prima ancora che ci siano eventuali barricate dal basso, no?
0: Ci sono state delle proposte, però le abbiamo respinte in maniera veemente. Io ricordo anche, no, di quando il sindaco cercava in qualche maniera di mediare, i cittadini sono andati lì e hanno spaccato le vetrate d'ingresso di Palazzo di Città.
1: Questo è vero, però è anche vero che magari c'è una...
0: Bisogna lavorare tutti insieme.
1: Esatto.
0: Non è facile dal loro punto di vista.
1: Torniamo alla importanza del dialogo, del confronto, quindi delle aperture all'ascolto dell'altro, quindi... È un dato di fatto che, così come l'abbiamo vissuta fino ad oggi, la nostra area industriale va ripensata, in particolare lo stabilimento siderurgico va ripensato. Dicevi tu all'inizio di trasmissione, non eravamo neanche consapevoli dei danni che potesse provocare l'impatto ambientale di queste imponenti industrie. Negli anni 60-70 eravamo orgogliosi di avere il quarto centro siderurgico, che era il più grande d'Europa. Oggi invece è diventato un fardello difficile da sopportare.
0: E non dimentichiamo che per quella stessa inconsapevolezza noi abbiamo costruito un intero quartiere a ridosso dell'acciaieria e non il contrario.
1: Beh, il rione Tamburi era già preesistente, poi si è ampliato,
0: si è ampliato. Era preesistente, ma esisteva in un'altra zona perché pensato per la cantieristica, per fondamentalmente per, la navalmeccanica e quindi era spostato verso un'altra direttrice. Poi ci siamo allargati proprio verso lo stabilimento.
1: In realtà quello stabilimento andava costruito da un'altra parte.
0: Sicuramente. Ci sono state altre logiche all'epoca e purtroppo oggi le subiamo ancora.
1: E allora, sempre a proposito di esperienze dei ragazzi, dei giovani, perché dobbiamo guardare al futuro, c'è stata un'altra iniziativa importante, delle borse di studio messe a disposizione da Ecologica, che è una ditta che si occupa appunto di gestione ambientale. E abbiamo avvicinato questa mattina Maurizio Mazzarelli, che è il responsabile delle relazioni pubbliche di Ecologica. Sentiamo.
2: Ecologica ha promosso un'iniziativa che ha premiato dei ragazzi con delle borse di studio. In quale tipo di progetto?
6: È un progetto che è nato l'anno scorso con il TEF, insieme a Eurota, che è un partner strategico per noi proprio per queste attività, l'Università degli Studi di Bari, con cui abbiamo creato un contenitore che si chiama Tra Scienze e Ambiente in Viaggio verso la Sostenibilità, che mira a premiare i ragazzi meritevoli delle scuole superiori li indirizza verso il percorso universitario. In che modo? Assegnando loro delle borse di studio che li aiutino appunto nel loro percorso di studi ad arrivare e ad entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale. Quello che facciamo noi è assegnare borse di studio al valore di 2.000 euro che coprono il costo delle tasse universitarie, e con questo aiutiamo loro proprio in questo percorso, fino a quando poi diamo loro la possibilità, una volta finito il loro percorso di studi, in settori e in corsi di studio molto verticali nel nostro core business, quello di Ecologica, ad entrare appunto nel mondo del lavoro dalla porta principale. Quello che stiamo cercando di fare insieme a Eurota e all'università è quello di aprire questo contenitore anche ad altre aziende. Infatti speriamo che nell'arco di questo TEF, ma magari anche nei prossimi anni, altre aziende entrino in questo contenitore e mettano a disposizione ulteriori borse di studio per i ragazzi di Taranto e della provincia di Taranto.
1: Ecco, questo approccio di alcune imprese verso i nostri giovani mi sembra importante, perché è anche un modo per invogliare i ragazzi a restare qui sul territorio e a non fuggire legittimamente, come accade purtroppo già da tanti anni.
0: Beh, le imprese hanno sicuramente un'esigenza prioritaria, che è quella di avere manodopera qualificata, più in generale di avere risorse umane per poter crescere. Ed è importantissimo, ne accennavo prima, che i giovani del territorio siano impegnati in qualcosa di positivo, che loro siano legati a questo territorio non in maniera stanca, perché non hanno alternative, e quindi poi costretti a fuggire quando si capisce che le alternative davvero non si riescono a trovare, ma in maniera attiva. Se si attivano dei percorsi virtuosi come questi, ma ci sarà qualcuno che andrà alla ricerca, che cercherà di emulare chi ce l'ha fatta. Se invece abbiamo solo esempi negativi, non abbiamo grandi speranze per il futuro.
1: Ecco, stamattina in una delle tavole rotonde che ci sono state, il responsabile di ITS Mobilità diceva che circa l'80%, se non ricordo male, dei ragazzi che seguono questi corsi di formazione, nell'arco di un anno riescono a trovare un posto di lavoro adeguato, anche nel nostro territorio. E questo dimostra che puntando sui giovani e su nuovi percorsi formativi qualche sbocco si può trovare.
0: Insomma. Ma sì, infatti gli ITS Academy sono nati proprio per questo, e devo dire stanno avendo un successo, perché danno una formazione immediatamente spendibile, quindi i ragazzi riescono a trovare collocazione. Per quanto riguarda la mobilità, se avessimo anche un porto operativamente funzionante con le navi portacontenitori che creano traffici da gestire, beh, avremmo risolto sicuramente il problema dell'occupazione a Taranto, perché un porto che funziona a regime a 6 milioni di TEUs ti porta tra diretti e indotto quasi 10.000 posti di lavoro, sono tantissimi.
1: Il problema è che il nostro porto al momento è abbastanza fermo, insomma. Anzi, da un po' di anni.
0: Ho lavorato personalmente su questo in passato, speriamo che ci siano le opportunità per farlo. Diciamo che, dato che chi deve venire a operare, gli operatori sono internazionali, non sono nazionali, non sono locali, In questo momento la geopolitica non ci aiuta. Un aiuto potrebbe venire sicuramente dall'IMEC, che è la grande linea di collegamento marittimo e terrestre alternativa alla Via della Seta, che parte dall'India e poi arriva fino in Europa. Questo grande corridoio che nel momento in cui si potrà realizzare, al momento è stato pensato solo attraverso accordi multilaterali internazionali, ma nel momento in cui verrà realizzato noi potremo giocarci la nostra, e dovremo essere bravi a giocarci la nostra con l'aiuto dei politici locali. Dovranno fare l'impossibile.
1: E questa è un'altra scommessa.
0: Questa è una grande scommessa, però abbiamo, da una parte e dall'altra, abbiamo brave persone. Io credo che se creiamo anche qui dialogo e andiamo tutti insieme ce la possiamo fare.
1: Qualche sera fa abbiamo ospitato da remoto il presidente dell'autorità di sistema portuale, Giovanni Gugliotti, col quale insomma, abbiamo osservato che un minimo di attività di ripresa del porto c'è, ma dovuta alla crisi di Hormuz, dello stretto di Hormuz, e vorremmo però che ci fosse più stabilità in questa ripresa, no?
0: Servono dei progetti alternativi, dobbiamo essere veloci, reattivi. Guardate, con la crisi di Hormuz c'è un paese, sono gli Emirati Arabi Uniti, che sono un paese che cresce in maniera davvero velocissima, ma perché sono velocissimi nel prendere le loro decisioni, che già hanno pensato di scavallare lo stretto con una pipeline che quindi permetterebbe al petrolio di non essere più caricato all'interno del Golfo ma all'esterno, e quindi superare eventuali blocchi anche in futuro. Se noi avessimo quella prontezza di risposta, potremmo crescere esattamente come crescono loro.
1: E la prontezza di esecuzione dei progetti, perché poi qui l'altro problema è: dal progetto alla realizzazione passano anni interminabili, e magari poi quando si realizzano non hanno più la stessa funzione.
0: Però credo che un governo attento, così come è avvenuto con i giochi del Mediterraneo, per cui ha pensato ad una struttura che riuscisse a tagliare tanta burocrazia, sempre lavorando in sicurezza e sempre lavorando in piena legalità, un percorso simile per altre grandi opere si potrebbe sicuramente pensare.
1: Abbiamo tenuto alla fine della nostra prima parte un intervento che a me personalmente stamattina è piaciuto molto, quello di Lorenzo Comini Breda della società City Charge, cioè è una società che si occupa di ricariche dei veicoli elettrici, dei punti di ricarica. Bene, è stata fatta un'esperienza in Olanda molto importante, e questa esperienza la si vorrebbe portare qui in Italia. Non vi anticipo nulla, vediamo di cosa si tratta, perché è una soluzione, è un po' come aver scoperto l'acqua calda, cioè ce l'abbiamo davanti agli occhi e non ce ne siamo mai accorti. Vediamo di che cosa si tratta.
2: Una innovazione rivoluzionaria, anche se apparentemente banale, cioè un punto di ricarica per veicoli elettrici sui pali della luce.
7: Esatto, questa è una soluzione che viene dall'Olanda, e noi abbiamo pensato di integrare due cose, di mettere due cose in un unico elemento urbano, che è il palo della luce, che c'è già, esiste già su tutte le nostre strade, e abbiamo inserito due prese, non una, per ricaricare due veicoli elettrici al contempo. Arriva fino a 22 kW, è possibile pagare con una carta di credito qui. E questo permette praticamente ad avere la ricarica per auto in ogni luogo. Non è più necessario avere solamente parcheggi verdi, di cui i sindaci sono molto gelosi, e è possibile incontrare la ricarica. Se così fosse, se davvero venisse implementato su tutte le città, incontrare la ricarica ovunque, non c'è più quello stress di dove vado a ricaricare. Ogni palo della luce potenzialmente può essere un punto di ricarica.
2: Ecco, bisogna convincere però gli enti locali, i comuni, a dotarsi di questi impianti. E quanto costa?
7: Esatto, bisogna informarli prima di tutto, perché molti pensano che il punto di ricarica sia solo quello che più o meno si vede sorgere sui nostri marciapiedi, e non questo, che è un concetto un po' nuovo, e quindi bisogna parlare con chi si occupa di illuminazione pubblica per parlare di ricarica elettrica. Il costo è all'incirca tra i 3.000 e i 5.000 e i 4.000 euro, e non è esagerato. E è possibile che il comune rientri in questa spesa, perché ogni persona che effettua la ricarica la paga direttamente qui, e il gestore del punto di ricarica, in questo caso il comune, può recuperare un soldino al giorno.
1: E allora, questo è un esempio concreto di innovazione utile alla vita di tutti i giorni, quindi queste sono le innovazioni che migliorano la qualità della vita.
0: E soprattutto a Taranto, dove abbiamo una cronica mancanza di parcheggi, quindi evitiamo di togliere parcheggi per auto non elettriche con le colonnine di ricarica che adesso vediamo, che prendono tra l'altro anche tanto, tanto spazio. Sicuramente avremo più lampioni in questa maniera, male non farebbe, e avremmo, come dire, più libertà per chi sceglie un tipo di mobilità diversa, per chi ha esigenze soprattutto prettamente urbane.
1: Ecco, come diceva Lorenzo Comini Breda, ci libererebbe anche dallo stress per chi ha l'auto elettrica, no? L'ansia.

0: ricaricare, di trovare la colonnina.
1: No, mia moglie per prima vorrebbe prendere un'auto elettrica, però dice, ma
0: è scoraggiata.
1: Dove vado a ricaricare? Anche per i pigri andrebbe benissimo, insomma, sotto casa un lampione si trova.
0: È davvero un'innovazione sorprendente questa. Anche qui non c'è nulla da inventare, basta insomma, vedere come fanno nei paesi dove hanno raggiunto diciamo, dei livelli un po' superiori, livelli di qualità della vita superiori ai nostri. Insomma.
1: Ma guarda che penso che il segreto nell'attività di chiunque, io parlo da consulente e da imprenditore, sia avere un elenco di cose da fare e ogni giorno provare a spuntarne una. Forse se i politici ragionassero così avremmo più soluzioni e meno convegni.
0: Ogni soluzione in politica va contrattata con, ad esempio, tra i partiti delle coalizioni, eccetera.
1: E
0: poi c'è la burocrazia. E poi c'è la burocrazia. La politica è mediazione, non necessariamente inciucio. Mediazione come capacità di dialogare e di trovare un punto di incontro fra le diverse posizioni. Siamo in chiusura, manca solo un minuto. Cosa serve a questa città per riuscire a intravedere la luce dopo anni di sofferenza?
1: Apertura mentale, dialogo e tanta voglia di fare, perché dobbiamo correre tutti insieme. Non è sufficiente che corra qualcuno, non possiamo aspettare che qualcuno ci porti la soluzione o le soluzioni. Dobbiamo andarcela a cercare noi, ma dobbiamo essere in tanti, perché siamo in tanti, siamo 180.000 abitanti. Non possono lavorare 1.000 persone, 500 persone, 50 persone per il cambiamento. Deve essere uno sforzo corale.
0: E la difficoltà in che cosa consiste? Non abbiamo forse questa predisposizione al dialogo?
1: Non sempre. Dobbiamo sforzarci un po' di più. Dobbiamo fare un bagno di umiltà tutti quanti. Io per primo, come dire, sono sempre pronto all'ascolto proprio perché cerco di capire cosa mi è sfuggito. Può sempre sfuggire qualcosa e da quello che è sfuggito si integra il proprio pensiero e si crea qualcosa di migliore.
0: Grazie a Massimo Zito, direttore del Centro Studi Confapi. Adesso linea a Piero Caffio in regia per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera. Parleremo del Salone delle Imprese, l'iniziativa lanciata da Confcommercio, e ne parleremo col presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino. A tra poco.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info@oculistatarantino.it.
7: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nella prima parte abbiamo avuto come ospite Massimo Zito, direttore del centro studi di Confapi, e abbiamo parlato del TEF, il Taranto Eco Forum, cioè questo evento che per due giorni ha consentito di confrontare, acquisire esperienze importanti anche da personalità che sono arrivate, da tante personalità che sono arrivate da fuori città, dal resto d'Italia, di importanti esperienze imprenditoriali. Ma adesso parliamo di un'altra iniziativa importante, il Salone delle Imprese, che si svolgerà dal 26 al 28 maggio a Taranto per iniziativa di Confcommercio. Il nostro gradito ospite è proprio il presidente della Confcommercio, Giuseppe Spadafino.
7: Buonasera, grazie.
6: Benvenuto, presidente.
7: Grazie.
6: E allora, spieghiamo innanzitutto cosa è questo Salone delle Imprese.
7: Salone Mediterraneo dell'Impresa è un salone che vuole mettere al centro intanto la città per quella che è questa riconversione di cui parliamo tutti in maniera puntuale, e provare a far sì che i vari temi che vedono questa benedetta riconversione poi si possano attuare facendolo con persone competenti. Abbiamo più panel di intervento con protagonisti di carattere nazionale, regionale e anche locale, che possano dare il loro contributo su quelle che sono le tematiche che vedono al centro le piccole e medie imprese, tutto il mondo che ci circonda, che deve riprendere la sua centralità, consentitemi, e non essere trattata in maniera, secondo noi, secondaria rispetto a temi dove il racconto della grande industria, diciamocelo, è in grande crisi, ne prendiamo atto, ma continuiamo imperterriti a perseguire quella strada che secondo noi non va abbandonata, ma non deve essere messa al centro di un ragionamento dove la dignità di tutte quelle persone che al mattino aprono quelle serrande, di tutte quelle persone che fanno e hanno un protagonismo quotidiano legato al turismo, ai servizi, è necessario che si parli di loro, delle loro difficoltà e degli aiuti che devono avere. Questo salone metterà al centro questo mondo.
6: Quindi diciamo che in questi anni la grande industria ha finito il confronto, il dibattito, lo scontro sulla grande industria ha finito per oscurare gli altri mondi che invece sono fondamentali per costruire un futuro diverso per Taranto.
7: È così, perché c'è gente che tutti i giorni, nonostante le difficoltà, dignitosamente porta avanti le sue attività, piccole, medie o grandi che siano, e meritano quell'attenzione che forse non hanno avuto, perché al centro delle discussioni abbiamo messo sempre la grande industria, che oggettivamente è in crisi, grande industria che però non va in un certo qual modo chiuso come discorso per la dignità anche di quegli operai, di quei lavoratori, però però consentitemi, si parla di aiuti alla grande industria, si parla di argomentazioni che
6: dicevamo prima, Stato... nella prima parte abbiamo dato la notizia del prestito, del nuovo prestito da 240 milioni infatti, che arriva dal governo per consentire allo stabilimento siderurgico di restare in vita in attesa che venga definita questa cessione, che però non arriva mai.
7: E perché direttore non incominciamo a ragionare di far restare in vita tutte le attività che dall'oggi al domani chiudono? Quelle attività che dignitosamente, ribadisco,

0: Questo mondo che oggettivamente non ci dà una prospettiva. Se io dovessi pensare da presidente di Confcommercio in maniera opportunistica, io spingerei più su aiuti verso le piccole e medie imprese. Lì c'è un futuro, lì c'è una prospettiva, lì probabilmente possiamo tracciare attraverso questo salone un progetto di sviluppo per la città, un progetto di diversificazione.
1: Ecco, noi abbiamo visto proprio in questi 2 giorni al TEF quanto sia importante acquisire le esperienze che arrivano da fuori, di chi magari ha già attraversato queste fasi e quindi è proiettato verso l'innovazione, verso la sostenibilità ambientale. Riteniamo che anche il Salone Mediterraneo delle Imprese possa svolgere questa funzione.
0: Sì, noi al centro mettiamo i giovani. Intanto come Confcommercio, lo voglio ribadire, parlo dell'organizzazione Confcommercio, il nostro 60% per scelta della dirigenza è fatta di giovani. Quindi un coraggio nel aver detto ai giovani fate e siete protagonisti di uno sviluppo. Noi abbiamo avuto uno spin-off nelle fasi precedenti in Camera di Commercio di 3 giorni dove abbiamo messo le scuole della Quinta al centro per idee, sviluppo, prospettive, perché dall'università è uscito un dato preoccupante dove solo il 7% dei giovani vorrebbe rimanere a Taranto, però abbiamo un dato che va in controtendenza dove il 60% rimarrebbe di quelli che vanno a studiare
1: Se
0: fuori,
1: ci fossero le
0: se ci
1: condizioni.
0: fossero le condizioni. Allora abbiamo una condizione ideale di carattere ambientale, diciamo, che però deve sviluppare delle idee nuove che, se mi permettete, abbiamo nelle nostre proprio caratteristiche naturali.
1: Presidente, però dobbiamo anche fare un po' di autocritica, no?
0: Sì.
1: Per troppo tempo ci siamo adagiati
0: Vero.
1: sulla presenza della grande industria, prima
0: Vero.
1: l'industria di Stato, la Marina Militare, l'Ital Sider, poi anche nella sua fase privata comunque ha contribuito a distribuire reddito, eccetera. Ci siamo un po' adagiati
0: È
1: su
0: così,
1: questo e
0: direttore.
1: quindi anche la piccola imprenditoria si è impigrita.
0: È così, perché era tutto facile, era tutto, diciamo, le casse erano piene, le casse delle attività erano piene in virtù di una economia che girava e girava bene. Un'attenzione forse l'avremmo dovuto avere nel momento in cui abbiamo visto che la grande industria aveva un cambio di rotta.
1: Perché i campanelli d'allarme ci sono
0: Assolutamente
1: stati.
0: sì, però lì ci sono stati dei percorsi, vabbè, la storia racconta, è inutile andare ad approfondire processi e percorsi dove probabilmente ci sono state messe anche le fettine sugli occhi, si riusciva a tenere, abbiamo, diciamo, avuto un percorso di mantenimento, ma il lockdown ha creato una scossa elettrica. E così come abbiamo avuto quella scossa elettrica del lockdown, forse noi ora attraverso questo progetto che con la massima umiltà noi pensiamo di mettere anche con attori istituzionali di livello, pensiamo che ci voglia una scossa elettrica al contrario, come quegli infartuati che devono avere l'elettroshock per poter ripartire.
1: E allora, come è strutturato questo Salone Mediterraneo delle
0: Ci
1: Imprese? Sono 3 giorni
0: sono tre
1: di
0: giorni
1: dibattiti. Dove?
0: di dibattiti dove avremo.
1: Abbiamo diverse
0: Abbiamo
1: sedi? Sì.
0: circolo ufficiali per 2 giorni,
1: Sì.
0: nei 2 piani, una sala rossa e una sala blu. Lì avremo dei panel dove si parlerà anche di crisi d'impresa, di prevenzione alla stessa crisi d'impresa. E qui vi dico che già quella abbiamo raggiunto il sold out per quei panel, perché quando si parla di crisi d'impresa si parla anche di trovare il modo per prevenirla, ma soprattutto parleremo di quello che è quella desertificazione urbana che trasversalmente ci interessa a tutti, che è legata a dei progetti che Confcommercio Nazionale sta facendo su un progetto madre che si chiama CITES. La ripresa quindi di quelli che sono gli aspetti, il degrado urbano che si sta affrontando, provando a far sì che quelle serrande chiuse possano diventare un'opportunità per le nuove generazioni.
1: Ecco, stiamo parlando della desertificazione urbana. Taranto la vive adesso soprattutto al borgo, perché c'è questo impoverimento anche commerciale del borgo, del centro della città. Ci sono problemi che si trascinano da anni, come quello della mancanza di parcheggi. Si stanno realizzando le linee BRT che dovrebbero in qualche modo agevolare la mobilità fra i quartieri di

0: periferia e il borgo, per il momento soltanto gravi disagi per i cantieri, tanti cantieri
1: Assolutamente,
0: presenti.
1: assolutamente.
0: E questi sono dati strutturali, diciamo, poi che attengono appunto alle politiche di governo del nostro territorio. Però c'è anche un aspetto che forse è ancora sottovalutato. Prima abbiamo citato il lockdown. Bene, nel lockdown sono esplose, per forza di cose, le vendite online.
1: Assolutamente.
0: Allora, il piccolo commercio come si confronta con le vendite online?
1: Intanto è una condizione che viene proprio dalla mia formazione commerciale, 5 generazioni, lo voglio precisare, ma è quello che poi in Confcommercio di cui parliamo. Noi commercianti, noi piccole e medie imprese, siamo abituati alla concorrenza, se la concorrenza è fatta ad armi pari. Nel caso dell'online, la concorrenza non è fatta ad armi pari. E noi stiamo spingendo, e questo sarà motivo anche di confronto, perché a livello, diciamo, anche i centri commerciali non preoccupano più i negozi di
0: Di vicinato.
1: vicinato, perché anche loro stanno affrontando una crisi, diciamo, legata ai consumi, perché c'è sempre il pesce più grosso che mangia quello più piccolo. Ma perché? Perché a livello online le grandi piattaforme vivono delle agevolazioni che se solo noi le vivessimo saremmo ben lieti perché siamo tassati da morire, sia a livello locale che a livello nazionale. Non c'è giorno che non ci sia una tassa, non c'è giorno che non dobbiamo affrontare una scadenza. Arretrarsi e attrassarsi significa creare un'azione di disagio e quindi il rischio che i nostri scaffali si possano svuotare
0: Svuotare.
1: perché abbiamo da affrontare tutti questi costi. Qual è il tema? Se l'amministrazione, lo Stato, la Regione con degli aiuti ci mette in una condizione dove i nostri luoghi sono luoghi gradevoli, dove anche la passeggiata aiuta la spesa, perché adesso si vive anche della vendita d'impulso, quindi se invece
0: Certo.
1: di avere il marciapiede rotto o la luce che mi manca, ci mettete nelle
0: Il
1: condizioni
0: decoro urbano,
1: del
0: insomma.
1: decoro urbano, che sono i requisiti minimi che noi lottiamo, dove noi lottiamo tutti i giorni come Confcommercio Taranto, è chiaro che davanti ai cantieri, se c'è una prospettiva, gli stessi commercianti sono lì ad aspettare, hanno la pazienza. Ve ne dico una, sulle BRT eravamo estremamente critici, abbiamo affrontato una discussione per comprendere bene le dinamiche, non diciamo di essere stati convinti totalmente, ma almeno abbiamo visto una prospettiva, un'azione di ottimismo, una possibilità di diversificare un modello che quella crocchetta che non dà mai un risultato alle attività di vicinato. Ma su tutte dobbiamo incominciare, al di là di quella che è una normale, diciamo, fruibilità delle nostre vie, incominciare a guardare anche ai grossi contenitori. Palazzo Frisini non può stare in quel modo. Come si fa a fare attività commerciale davanti a Palazzo Frisini? Come si fa a fare
0: Palazzo degli Uffici.
1: attività a Palazzo degli Uffici? Come si fa a fare? Un altro tema. Noi nei nostri studi di Confcommercio abbiamo dei magneti. Al borgo noi abbiamo perso i nostri magneti naturali, gli uffici sono stati tutti periferizzati, è stato svuotato tutto. Rischiamo di far diventare luogo di dormitorio luoghi che devono essere luoghi di pregio. Gli stessi mercati che vengono considerati di alcune amministrazioni, attenzione perché a livello europeo, a livello nazionale, i mercati oggi vengono considerati come dei grandi attrattori, dei grandi magneti. Noi abbiamo bisogno dei magneti, abbiamo bisogno di quei luoghi che aggregano quotidianamente, che sono al servizio, abbiamo visto con il lockdown, anche per le fasce più anziane. Ma vi voglio dire di più. Noi di Confcommercio sui mercati stiamo facendo un'azione che non guardi solo una fascia alta di età. Se volete vi faccio un esempio,
0: Sì,
1: se ho il
0: prego.
1: tempo. Il mercato di Via Orsini, un
0: Sì.
1: mercato che è pronto. Se voi venite lì, una cosa che io ho avuto modo di vedere, è un mercato innovativo, pronto, dove dentro, consentitemi, non è consentito che ci siano 10, passatemi il termine, baracchelle. Abbiamo una struttura bellissima, abbiamo una
0: Parliamo
1: struttura
0: del Rione Tamburi, Via
1: da
0: Orsini, Rione Tamburi.
1: Rione Tamburi, attrattore, attrazione che può fare da magnete, quindi da trade union per Città Vecchia, Porta Napoli e Borgo, anche quello. Se noi pensiamo, mercato di Via Orsini e mercato di Piazza Fadini, e li guardiamo nelle loro specificità, possono diventare anche due attrattori dal nostro punto di vista turistico. Però al di là dell'aspetto logistico, del rifacimento dei luoghi, noi ci dobbiamo mettere i contenuti. I contenuti cosa sono? Che quel mercato di Orsini che noi rilanceremo con i ragazzi giovani, con i rap, con i ragazzi che metteranno la musica in un luogo che ha tutte le caratteristiche perché i giovani possano viverlo in un'azione versatile. Perché se voi vedete quel mercato, magari il direttore sarà motivo di un nostro incontro, vi dimostro che quello è un mercato di pregio. Ha i parcheggi, ha i servizi, è un luogo dove si arriva facilmente, ha delle strutture moderne, ha i luoghi dove può persistere il vigile urbano, quindi il controllo quotidiano che al mercato serve, quelli che sono i requisiti minimi di uno stare insieme e che creano. Attenzione, il mercato di Tamburi era un mercato che attraeva la provincia, non dimentichiamo. Certo. Noi non riusciamo più mai a essere neanche attrattori della provincia. Un fatto grave. E poi?
0: No, diciamo che la clientela della provincia al massimo si ferma agli ipermercati, ai centri commerciali, perché è più facile trovare parcheggio. Cioè, anzi, non c'è il problema del parcheggio.
1: Però questo non accadeva per alcuni mercati, come quello del Piazza Fadini, come quello della Salinella e come quello di Tamburi, che non può essere emarginato lì in via Archimede, in quello stato dove magari abbiamo anche il problema della sicurezza legata all'ambulanza che non può entrare se qualcuno sta male sotto. Diciamo, questo è il massimo proprio della...
0: Allora, Presidente, innanzitutto devo dare una notizia. Leggo la nota d'agenzia, parlavamo di grande industria e, come sappiamo, a Potenza è in corso il processo ambiente svenduto dopo l'annullamento della sentenza del processo che si è svolto qui a Taranto. Allora, l'ex governatore della Regione Puglia, Nichi Vendola, esce dal processo ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'ex Silva, questo l'ha deciso il collegio della Corte d'Assise del Tribunale di Potenza presieduto da Marcello Rotondi. Che cosa è successo? Durante la terza udienza dibattimentale, per Vendola e altri 14 è stato deciso il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Quindi i fatti contestati a Vendola sono prescritti, Vendola è fuori dal processo ambiente svenduto. Vendola era accusato di concussione. Nella precedente udienza dell'8 maggio scorso i difensori di alcuni imputati avevano chiesto proprio la declaratoria di estinzione di diversi reati e il collegio si era riservato di decidere nella giornata di oggi. Quindi nell'udienza di oggi c'è stata quindi questa decisione, quindi Vendola insieme ad altri imputati è fuori dal processo per intervenuta prescrizione. Prossima udienza il 5 giugno. Presidente, abbiamo parlato delle vendite online, dello scarso decoro delle vie del borgo e degli altri quartieri della città, ma c'è un altro aspetto che in qualche modo forse fa concorrenza al tradizionale commercio di vicinato: la presenza di tanti legittimi, per carità, punti vendita etnici. Cioè abbiamo gli empori pakistani, cinesi, che sono anche sintomatici dell'impoverimento della città, impoverimento economico della città.
1: E siamo d'accordo, però voi immaginate...
0: Ribadiamo, è tutto legittimo.
1: Tutto nella massima legittimità. Il problema nasce nel momento in cui si creano dei luoghi comuni in un discorso di questo tipo. Perché se io ve la devo dire tutta, se non ci fossero queste persone, forse in quei luoghi noi avremmo le serrande chiuse, degradate e spente. Perlomeno abbiamo la luce. Lo voglio dire per dovere di cronaca.
0: Certo.
1: L'errore dov'è? Nel non avere un'idea di sviluppo delle stesse zone, e il rischio è che si ghettizzi e si creano dei ghetti e si creano delle condizioni, diciamo, poco controllabili, dove
0: siamo già in quella direzione.
1: Siamo in quella direzione, ma devo dire non siamo proprio via Principe Amedeo. È una via che si presta, devo dire che ci sono tanti nostri coraggiosi associati, commercianti con negozi di pregio, con i quali noi affrontiamo, con alcuni commercianti diciamo etnici c'è una convivenza. Certamente quando tutto si concentra in una certa situazione si diventa padroni di territorio e lì scattano dei meccanismi strani. Cosa è necessario fare? Noi abbiamo dei tavoli con le forze dell'ordine a cui va fatto un plauso. Perché? Perché noi viviamo, come Confcommercio, viviamo delle varie delegazioni territoriali, di là di quelle. Abbiamo i nostri gruppi WhatsApp, mediamente sono 50 commercianti che in tempo reale, se devono allertarsi, si allertano.
0: Si scambiano le informazioni.
1: E noi abbiamo i nostri referenti e abbiamo delle isole felici, vedi Italia e Montegranaro. Succede il problema, i falchi 2,5 secondi arrivano e il problema è risolto. Purtroppo vi devo dire che vorremmo fare la stessa cosa a Città Vecchia. Il caso che purtroppo dobbiamo rilevare è un fatto di colpe anche relative a una mancata presenza. Ci sono dei tratti dove siamo presenti, dove abbiamo una certa vivacità, ma ci sono dei tratti che forse dovremmo affrettarci a valorizzare, perché se siamo presidio di sicurezza, lo vediamo anche in situazioni purtroppo estreme come quella di Piazza Fontana, che mai avremmo voluto sentire, se forse ci fosse un presidio commerciale diverso, forse ci sarebbe qualche attenzione in più, al di là poi dei casi e degli accaduti che purtroppo abbiamo avuto. Quindi dobbiamo spingere tutto perché questa desertificazione venga combattuta, che i ragazzi vengono agevolati. È inutile fare un bando, scusatemi, l'ho detto all'amministrazione, su via Cava, se non costruiamo un modello di via Cava di carattere commerciale. Noi dobbiamo avere un'entrata, dobbiamo avere un'uscita, probabilmente dobbiamo illuminarla, probabilmente non dobbiamo lasciare soli i commercianti che decidono di stare lì e stare insieme, perlomeno stare insieme.
0: Perché il Dittonaca aveva detto che la situazione di via Cava è tra le più problematiche in questo momento all'interno della Città Vecchia, quindi andrebbe.
1: C'è un bando aperto dall'amministrazione, che però vi preannuncio, ma lo dico non in forma critica, ma perché per la prossima volta questa discussione si possa affrontare in maniera diversa. Possiamo fare anche dei temporari legati ad alcuni momenti della nostra città, che so, il Maggio Cataldiano o la Pasqua o il Natale, dove creiamo un gruppo di commercianti, e noi ce li abbiamo, o di artigiani, e con gli artigiani noi ci parliamo, che insieme presiedono quel territorio e lo illuminano, lo guardano, si confortano, si guardano.
0: Anche perché diciamo la Città Vecchia si è rivitalizzata soltanto nel tratto, almeno
1: esatto,
0: in gran parte solo nel tratto
1: tema
0: di Via Duomo.
1: Noi stiamo leggendo la città.
0: Fino a San Cataldo.
1: Leggendo la città.
0: E allora, stamattina c'è stato un incontro importante, un confronto tra consiglieri regionali, sigle sindacali, perché l'incontro è stato promosso a CGIL e CISL e UIL, consiglieri regionali e parlamentari, per capire lo stato dell'arte e come provare a costruire una diversa prospettiva di sviluppo. Chiedo a Piero Caffio di mandare in onda il servizio.
2: Spesso l'assenza fa più rumore di una presenza e questa volta l'assenza a Taranto del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro ha lasciato dietro di sé una scia di profonda delusione. Il territorio però ha risposto, sono stati infatti 7 su 14 invitati tra parlamentari e consiglieri regionali e politici che hanno raccolto l'appello dei sindacati confederali. L'occasione era di quelle cruciali, la presentazione della piattaforma unitaria Taranto e Italia, avvertenza Taranto, un documento in cui CGIL, CISL e UIL mettono a nudo l'impoverimento del territorio ionico schiacciato da un welfare che non tiene e da una transizione ecologica industriale che sembra non partire mai, bloccando il futuro di Ex Ilva, Leonardo, Natuzzi e di tante altre vertenze.
3: L'obiettivo è quello di dare una risposta ai problemi del territorio, al disagio sociale che si vive in questo territorio. È una piattaforma che guarda ai problemi del presente, l'ex Ilva, la Leonardo, la Natuzzi, i progetti per il futuro, l'eolico offshore, Agromed. C'è una serie di problemi che comunque devono avere la possibilità di essere risolti, perché se non si risolvono questi problemi non si potrà guardare il futuro. E credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata dai fatti. Noi siamo qua a poche centinaia di metri da Piazza Fontana, dove una decina di giorni fa un cittadino di origine maliana è stato barbaramente ucciso non da bande criminali, ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione di degrado sociale.
4: Siamo incominciare, parliamo dell'Ilva.

0: l'erba, di costruire un piccolo forno elettrico, iniziamo di là. No, quello non lo stiamo vedendo, perché quando noi abbiamo parlato anche del porto, no? Al porto c'è la desertificazione e il porto è diventato deserto e là c'è, dovevano stanziare tanti di quei soldi perché bisognava diversificare, perché la transizione portava nuovi investimenti e anche produzioni diverse rispetto a quella dell'Ilva. È chiaro che purtroppo noi oggi ci troviamo di fronte a un porto deserto e i parlamentari ionici oggi dovevano essere qui presenti perché ci dovevano far capire sul porto cosa vogliono fare.
1: Per uscire da questo stallo i sindacati chiedono un patto delle responsabilità, una sfida raccolta da una delegazione trasversale che ha superato gli steccati ideologici. Al tavolo del confronto si sono seduti la deputata del Partito Democratico Francesca Viggiano, il deputato di Fratelli d'Italia e responsabile unico del CIS Taranto Dario Iaia e il senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Forte anche la componente della Regione Puglia guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, di Fratelli d'Italia e dai consiglieri regionali Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, Mino Borraccino del PD e Massimiliano Di Cuia di Forza Italia. Il messaggio che si leva da Taranto quindi è unanime, collaborazione e richieste unite verso Palazzo Chigi.
2: Presidente, siamo in chiusura. Allora, ricordiamo il Salone Mediterraneo delle Imprese.
3: 26, 27 e 28 vi aspettiamo. Dalle ore 9 i vari panel, adesso non sarò qui, poi mi sarà il mio direttore che so che vi informerà puntualmente su tutto. Abbiamo già dei sold out per alcuni panel, per alcuni argomenti. Il tema del Salone Mediterraneo è intanto è un tema importante. 25 comuni su 29 della provincia sono insieme. Le associazioni, alcune, dialogano fra loro. I sindacati hanno detto delle cose dal servizio che poi sono le stesse cose che dicono i commercianti. Proviamo a fare fronte comune, proviamo a stare insieme, proviamo a difenderci questa città. Non è più tollerabile parlare di avere un mono argomento, di avere una sola ragione di vita in questa città. Proviamo a darci un po' di ottimismo e un po' di prospettiva, se no siamo morti tutti.
2: Scusate. E non è più tollerabile continuare con i conflitti e le piccole divisioni che hanno
3: siamo
2: fatto soltanto male
3: siamo
2: a
3: d'accordo.
2: Questa città.
3: Dobbiamo lavorare su questo, sull'unione, dobbiamo difendere la nostra città.
2: Grazie al presidente Giuseppe Spadafino, presidente di Confcommercio.
3: Grazie a voi.
2: Siamo alla fine della nostra puntata, del nostro ciclo settimanale, quindi prossimo appuntamento con Rosso di Sera è per lunedì alle ore 19. Grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia.
3: Buona serata.
4: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.

0: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. La new hit della settimana su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Insieme vi accompagneremo in questa puntata non solo dedicata alla tendenza, al costume e andando con la migliore sartoria musicale, perché sì, le new hit, i successi del passato, ma poi belli ospiti e belle ospiti come quella di oggi, perché diamo il benvenuto qui a Cittadella sul 94 Digitale Terrestre per Puglia e Basilicata a Kiki. Bentornata Kiki.
2: Ciao, sono molto felice di essere qua.
0: Come stai?
2: Bene.
0: Allora, l'altra volta ho avuto la fortuna di ospitarti il nostro direttore Paolo D'Andrea durante la sua trasmissione e io ho detto assolutamente lo sento, perché per citare i Pinguini, anch'io voglio Kiki in trasmissione.
2: Perché veramente, mi rende molto felice.
0: Oltre alla tua bravura, vedi che la nostra trasmissione si chiama Frequenze di Moda, quindi io anche un pochino volevo curiosare anche qual è il tuo rapporto con la moda, con gli outfit, perché non è difficile vedere anche le tue performance dal punto di vista estetico, quindi mi incuriosisce molto. Sei qui con noi perché è uscito un altro tuo singolo,
2: vero? Esatto. Dal titolo Troppo Diversa Troppo Strana,
0: ecco,
2: totale io.
0: Esatto, ma non solo tu. Con questo titolo anche contenuto abbastanza smart, se vuoi, cioè alla fine questo singolo, questo titolo, a chi si rivolge, di cosa parla?
2: In particolare diciamo ai reietti, proprio a chi vive la vita da reietta.
0: Cioè, per te il reietto chi è? Anche per, sai, io ho ben presente, però voglio sapere chi cosa
2: è presente,
0: cosa,
2: tipo la parola. Mi sono interessata molto a questa parola quando ho visto tipo Mercoledì Adams.
0: Sì.
2: E che loro sono dei reietti, no? Che vengono isolati dal
0: quelli
2: mondo perché sono troppo
0: parte.
2: Strani, troppo diversi, fanno paura, spaventano. E quindi per me reietto significa una persona che spaventa con il suo carisma, la sua personalità, e viene purtroppo etichettata come strana.
0: Perché molte volte chi ha carisma, personalità e vogliamo anche un'intelligenza un po' sopra la media,
2: soprattutto l'intelligenza emotiva
0: viene visto come strano, perché non si uniforma alla massa.
2: No, dai,
0: cioè, ho fatto un profilo precentrato. E quindi credo che sia un titolo molto contemporaneo, perché in realtà non è proprio una nicchia, ma è una grande fetta della società, il reietto. In realtà mi posso mettere anche in mezzo, credo sei, perché ho intuito che è anche un po' biografica questa
2: molto personale, davvero molto personale, è servito a me come sfogo, perché questa era diciamo una paranoia, tutte queste paure mi tormentavano giorno e notte, sempre la sensazione di sentirmi a disagio, e quindi molto personale, mi è servito molto, mi ha aiutato.
0: Ha avuto un ruolo determinante, quindi cantarla, produrla, scriverla, sì. È una sorta di terapia, se vuoi.
2: Sì.
0: Scusami se vado un po' a fondo. È bello di quello che stiamo parlando, quindi vorrei che arrivasse comunque un messaggio.

0: anche chi ci ascolta magari da casa, ai ragazzi.
1: È stato terapeutico, sì, però è stata anche una sorta di redenzione, una rivincita, capito? Perché non ho più paura di parlare di come mi sento. E quindi è stato bello.
0: Ti senti orgogliosa di te stessa?
1: Sì, sì, mi sento orgogliosa di me stessa e ogni volta che mi guardo allo specchio penso: questo enigma è uscito e io non lo immaginavo. Io ho avuto la forza di rialzarmi dopo un periodo buio e ho avuto la forza anche di dire: io sono questa, io sono così.
0: Sai come dice la mia parte? Se volete a così, se no chi se ne frega, cioè se volete così, se no fatevi una ragione. Io sono chi sono questa e mi piaccio, mi voglio bene,
1: sì, sì,
0: soprattutto, ma questo lo sappiamo anche noi, canti veramente bene.
1: Grazie.
0: Infatti dopo, durante la puntata, non solo avremo l'opportunità di sentire e guardare il video del tuo brano, ma sarai live qui con noi con sia il tuo brano, ma anche giocheremo un po' con qualche cover. Per un'altra domandina, allora non potevo fare a meno anche di andare in giro sul tuo account, un po' i social, che comunque ora Frequenze di Mona, capirai che mi interessa sapere anche il tuo rapporto con la moda, con l'arte, con questi cambiamenti repentini. Io ti aspettavo con i capelli super colorati, come no, la copertina,
1: invece no, stupito
0: un po' il Locchitti. Perché? Cioè, no, perché? Come ti piace? Cioè, qual è? Cosa, come ti muovi? Come decidi di cambiare? Cosa vuoi comunicare?
1: Allora, io penso che cambiare, il cambiamento, sia una cosa bellissima, proprio l'evoluzione, e quindi non voglio chiudermi in un solo stile, capito? Non voglio chiudermi in una sola identità, perché io sono tante cose, non voglio definirmi in modo piccolo. E essendo che io ho anche il disturbo borderline, tendo molto a cambiare umore, molto a cambiare.
0: Il borderline è una neurodivergenza?
1: Sì.
0: Ok. Sì. Ti ripeto, perché sono in tanti, ci seguono. Quindi voglio dare le informazioni.
1: Disturbo di personalità, diciamo. Okay. È un disturbo molto tosto.
0: Ok, neurodivergenza. Mm-hmm. Quindi tu ti senti una chicchi ogni giorno, magari in diverse, lo vuoi esprimere. Mm-hmm. C'è la chicchi in paranoia, esatto, quella felice, quella colorata, sì, quella che oggi vuole vestire in nero, oggi vuole vestire
1: sempre
0: striscia.
1: Scelgo l'outfit, i capelli, il colore dei capelli in base alla personalità in cui mi scelgo quel giorno.
0: Ma ti dirò, è chiaro che adesso, insomma, l'evoluzione della neurodivergenza, di parlarne fa bene, si riesce anche a identificare le cose, perché è importante anche sapere chi si è. L'identità fondamentalmente, sì, non in cui abbia un disturbo o comunque si viva questo momento. Però voglio dire, è abbastanza dilagante, perché a me oggi sono in verde, domani mi trovi in nero, quindi anch'io sono neurodivergente, ma lo dico con sincerità e potenza, perché alla fine l'unicità e l'identità, noi siamo tanti, noi, mm-hmm, in persone, e perché non esprimerlo? Cioè, sì, è un po' chi lo fa con l'abbigliamento, con l'arte. No, perché
1: esatto,
0: chi lo esprime con la musica,
1: sì,
0: con la pittura.
1: Sì. Guarda che io mi faccio, ho tanti tatuaggi, cioè diciamo ho tanti. Vorrei farmi un sacco di tatuaggi. Mia madre ovviamente non sarà contenta. Spero che non stia vedendo questa intervista.
0: No.
1: Già mi sento la vocina. Però dico proprio: voglio raccontare attraverso l'arte tutta la mia storia. Quindi voglio farmi un sacco di tatuaggi, voglio farmi i capelli colorati.
0: Vuoi seguire il tuo stile?
1: Sì,
0: il tuo vuole essere oggi questo e domani un'altra cosa, però sempre alla fine identificata da Chicchi, quando hai voglia vienicelo sempre a raccontare. Queste Frequenze di Moda, lei è Chicchi, io sono Serena Mellone, staremo insieme tutta questa puntata per parlare di musica. Incontreremo anche Sara Trovato con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere, e noi continuiamo questa meravigliosa diretta per Puglia e Basilicata con la nostra sartoria musicale.
2: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Algorithm is a dancer. Per rientrare con frequenze di moda, siamo sul 94 del digitale terrestre per tutta Puglia e Basilicata, e poi non solo, perché chiaramente potete anche ascoltare e vedere dal nostro sito radiocittadella.it in visual radio, e poi per Taranto 96 e 500 FM anche in double plus, perché noi alla qualità ci teniamo. Allora, siamo ancora in compagnia di Kiki, ma Virginia,
1: eccomi di nuovo.
0: Possiamo svelare che ti chiami Virginia, è anche un nome bellissimo.
1: Ti dirò anche un segreto: il mio secondo nome è Anna.
0: Anna. Più belli di questi, secondo me, non ce ne possono essere.
1: Anna, io un po'. Cioè,
0: io apprezzo.
1: Per le Anne, scusate.
0: No, io invece apprezzo, perché è uno di quei nomi classici, perché di questo stiamo parlando. Io personalmente, Serena, adoro. Quindi, con me, tra Kiki, Virginia e Anna, sfondi una porta aperta.
1: Perché mia madre, per la mia nascita, ha voluto ringraziare Sant'Anna. E quindi ha detto: la devo chiamare anche Anna.
0: E allora va fatto e va onorato anche questo, questo nome. Prima parlavamo degli Yeti, sai, di quel mondo di persone messi un po' da parte, perché si differenziano per creatività, per interessi, però anche per un po' di timidezza, no? E le grandi masse li mettono un po' da parte, perché ciò che non viene compreso, ci fa paura, solitamente viene messo da parte. Ma questo, ci sono anche le incomprensioni, no? E avvengono anche nel mondo della musica.
1: Sì,
0: io so che, a proposito, perché durante le tue lezioni di canto, perché tu non finisci mai di formarti, il tempo speso in formazione è sempre tempo speso bene, hai un tuo cavallo di battaglia.
1: Una mia canzone è Comfort Zone, che per riscaldare, perché all'inizio facevo vocalizzi e poi la maestra mi dice una cosa un po' tranquilla, su cui io dico sempre: allora, Tyler Durden di Madison Beer.
0: Ma io, a proposito, ho la base. Ce la canti in live?
1: Ok, vi trasporto in questa mia lezione.
0: Ok, grazie.
1: Ok. Sento un po', forse dovrebbe alzarla, ecco. Fa molto di più, non la sento. Ok. Potete un po' rimandarla indietro.
0: Noi siamo in live, siamo...
1: Sì, lo so.

0: Why this shit and never working for me.
1: Meraviglia, meraviglia.
0: Grazie.
1: Ma brava.
0: Grazie.
1: Mi lasci a bocca aperta, anche se in realtà io forse, vabbè, ti conosco da pochissimo, ma c'è qualcuno che ha già apprezzato la tua voce, perché tu hai aperto i concerti di artisti importanti, tra cui Gaia, Wax, Fred De Palma. Quindi non è una novità che la tua voce piaccia, il tuo talento.
2: Sì, sono stata fortunata, anche spronata dalla mia manager, che saluto, Maria Totaro.
1: Grazie Maria, grazie, perché voglio dire, così abbiamo anche l'occasione di parlare qui a Frequenze di Moda e di quelle esperienze. Quanto ti sei portata a casa di questi artisti?
2: A parte, è stata un'esperienza bellissima.
1: Vabbè, devastante nel senso buono,
2: perché
1: presumo, no?
2: C'è tutto il pubblico, un pubblico grandissimo, e quindi tu devi un po' farti conoscere, sostenere, però poi arrivano loro che sono sicuri, hanno la sicurezza proprio sul palco, il carisma. Gaia poi che balla,
1: cioè, vabbè, è una star, insomma.
2: Gaia per l'Eurovision, per favore. Sì, di loro proprio mi porto nel cuore la sicurezza, perché anch'io vorrei arrivare ad avere quella sicurezza sul palco.
1: Voglio dire, è andata bene comunque.
2: Sì.
1: Le vibrazioni, le vibes sono arrivate,
2: sì,
1: al
2: le
1: pubblico.
2: Vibes sono arrivate.
1: Quindi, voto 10?
2: Sì.
1: Perché no?
2: Il voto 10. Dobbiamo essere più.
1: Voglio dire, ok la fortuna, ok la manager, però è anche ci sei arrivata col talento. Perché fondamentalmente non credo che se la tua manager non avesse visto del talento in te, non ti avrebbe sostenuto. Quindi noi. Viva Kiki!
2: Non vivo
1: Virginia
2: Kiki.
1: Anna!
2: Virginia Anna!
1: Grazie, però tu rimani con noi, perché poi chiudiamo con te. Ascolteremo non solo dal vivo un pezzettino, un po' mi ci fai scoprire qualcosa dal vivo del tuo ultimo pezzo?
2: Va bene.
1: Grazie, altrimenti nel backstage mi avresti sentito. Queste Frequenze di Moda, noi staremo con Kiki. Dopo, nella seconda parte, incontreremo in collegamento Sara Trovato con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere, con tutte le novità del momento per quanto riguarda i titoli dell'editoria e dei libri. Ma noi continuiamo e lanciamo la linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: 5 Heroin, un'altra new hit qui su Cittadella TV, per andrà in tutta rotazione per tutta la settimana, ne ascolteremo e veramente vedremo tanto queste frequenze di moda. E siamo in collegamento con Sara Trovato con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere. Sara?
1: Ciao Serena, ciao a tutti e bentrovati.
0: Bentrovata a te, all'aria aperta vedo.
1: All'aria aperta, sì, uno dei miei luoghi preferiti per leggere è sul balcone di casa mia.
0: È veramente basta poco. Basta veramente poco, la
1: basta
0: semplicità
1: pochissimo.
0: Delle cose.
1: Caffè,
0: no?
1: Esatto.
0: Che bello.
1: Esatto, caffè, il mio gattino che sta qui giù e l'aria fresca della primavera, finalmente era fresca, l'aria calda.
0: Ma lo sai, che arriva anche in studio questa sensazione, eh? Cioè, la tua
1: immagine dell'aria calda soprattutto.
0: No, io sono veramente in montagna perché abbiamo già l'aria condizionata a 4000, però anzi a meno 4000, però è bello vederti così e soprattutto vorremmo scoprire quelli che sono oggi i libri che ci consigli e di cui hai voglia di parlare con noi.
1: Allora, guarda, io avevo davanti a me il libro del professor Umberto Galimberti e si chiama Le cose dell'amore. È un saggio che ho scoperto grazie a mia figlia. Mia figlia 17enne,
0: che legge Galimberti, adolescenti.
1: Che legge Galimberti. E mi ha incuriosito perché lei stava leggendo proprio qua dove sto io l'altro giorno e mi ha detto: mamma, com'è bello questo libro. Ho detto: ok, finiscilo e passamelo, vediamo. Io non l'avevo mai preso in considerazione, pur conoscendo molto bene Galimberti. E devo dire che ha ragione. È un saggio sull'amore che secondo me dovremmo leggere tutti, dagli adolescenti agli adulti. È scritto in maniera molto semplice, per cui non è solo filosofia o psicologia, ma è veramente un percorso in tutto quello che riguarda l'amore, quindi tutti i meandri dell'amore, dalla passione al turbamento, all'innamoramento, quindi tutte quelle sfaccettature che noi chiaramente viviamo quando ci innamoriamo.
0: Ma è narrativa o un romanzo?
1: Non è un romanzo, è narrativa, è un saggio.
0: Un saggio.
1: È un saggio, però è scritto in una maniera così semplice che veramente è fruibile da tutti. È molto molto bello. Io non lo sai, io sì. Tendo sempre a consigliare romanzi, mi piace.

0: piacciono di più,
1: lo
0: mi piace,
1: sappiamo che
0: romanzi,
1: sei una romanticona,
0: piace... sono una romanticona, esatto, infatti, però questo davvero è un saggio fatto molto bene e ti ripeto, ci sono delle, e poi ci sono delle inserzioni di diciamo di pensieri altrui, di scrittori, di letterati, anche di artisti, che magari ci fanno riflettere ancora di più. E poi ripeto, è un percorso che ti porta per mano alla conoscenza di questo sentimento che tutti abbiamo, no? Comunque tutti quanti viviamo, tutti quanti aneliamo sin da ragazzini, che però è così sconosciuto perché è così vario, così ingarbugliato, che veramente forse una piccola guida per capirci un pochino di più serve. Non basta.
1: Ma io la prossima volta, se tu sei d'accordo, mi piacerebbe anche che fosse, ci fosse con te Letizia. Che dici, la riusciamo
0: se
1: a convincere?
0: Se la sente, sì. Vediamo un attimo. Sì, vediamo, sì, un pochino lei. Tu sai che lei è un'artista, per cui è in fase di saggio. Sì,
1: ma io la voglio incastrare, musical, la voglio incastrare in diretta, sai, queste, la voglio incastrare in diretta, e sarebbe bellissimo anche avere la sua opinione di adolescente, magari su questo, come questo libro, no, che avete letto in qualche maniera in comune, e conoscerne anche la sua visione.
0: Perché no? Ci proviamo, cerchiamo di far coincidere i suoi impegni con la nostra rubrica.
1: Speriamo bene.
0: Assolutamente. Io, speriamo bene, speriamo, infatti. Senti, io volevo leggere a proposito, sai, anche questa cosa non la faccio quasi mai, non leggo mai i passi dei libri perché preferisco sempre che gli ascoltatori o comunque i lettori come me scoprano.
1: Guarda, te l'avrei chiesto io perché mi è molto incuriosito, perché anche per quanto mi riguarda, quando si parla d'amore sfondi una porta aperta.
0: E allora parliamo della sfera passione. Leggo.
1: Vai.
0: La passione sfugge alla possibilità, poiché sfugge in coloro che ne sono presi ai loro stessi poteri, alla loro decisione e anche al loro desiderio. In ciò l'estraneità stessa, che non ha riguardo né a ciò che essi possono né a ciò che essi vogliono, ma li attrae in quella condizione in cui divengono stranieri a se stessi, in una intimità che li rende inoltre stranieri l'un l'altro. Così dunque eternamente separati, come se la morte fosse in loro, tra loro non separati e non divisi, inaccessibili e nell'inaccessibile sotto un rapporto infinito.
1: Stupendo, tosto. grazie. Tosto. Allora, questo molto tosto, molto. Grazie di averlo portato qui a Frequenze di Moda. Ti va di ripetere il titolo? Così magari oggi possiamo andare in libreria ad acquistarlo, perché no?
0: Guarda, poi c'è meravigliosa, sempre qui c'è sempre Amore Psiche, che è una delle statue più belle in assoluto. Che
1: quindi sarà trovato Letizia, sua figlia, consigliano?
0: Sì.
1: Questo titolo.
0: Allora consigliamo il professor Umberto Galimberti, di cui ho letto altre cose che mi piacciono tantissimo, tra cui il libro delle emozioni, che devo dire in questo momento sarebbe proprio adeguato in questa società che insomma è, diciamo, un po' ballerina,
1: un po' in bilico, un po' in bilico.
0: Esatto, e infatti io credo di portarla anche ai miei alunni, perché credo che sia un libro che, preso in alcune parti, può essere adeguato anche ai ragazzi delle scuole medie. E Le cose dell'amore
1: per
0: invece
1: tutti.
0: Io lo consiglio dagli adolescenti a tutti fino ai 99 più, come si suol dire.
1: Grazie Sara Trovato, grazie di aver raggiunto Frequenze di Moda. Presumo che dal balcone all'ombrellone
0: grazie
1: sarà un attimo, quindi prepara l'abbronzatura. Abbiamo anche,
0: cioè, ci troviamo anche Serena,
1: il tuo look, non solo delle tende parasole, perché a quest'ora Taranto siamo già a temperature importanti, ma anche il tuo look pois, molto molto molto bello, sai, per cui Frequenze di Moda
0: non potevo
1: fare a meno di notare anche questo. Grazie di aver venuta con la tua rubrica, ti ho trovato da leggere, sicuramente poi ci rincontreremo in questa settimana, perché noi in qualche reel, ma se volete scrivere a Sara e su Instagram col suo account Trovato da Leggere o Sara Trovato. Grazie ancora e noi continuiamo.
0: Grazie,
1: dando
0: a voi
1: la linea alla regia.
2: Frequenze di Moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra.

la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.

dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Shakira, Whenever, Whenever, per continuare questa bellissimissima intervista con Kiki.
1: Eccoci.
0: Sì, ma perché abbiamo avuto l'opportunità di esplorare mondi. Alla fine siamo passati dalla moda al benessere mentale, perché è anche la nostra terra, perché tu sei nata a Manduria e vivi a
1: da Vetrana,
0: quindi più giochi più in casa di così, guarda.
1: Esatto.
0: E anche perché ci piace parlare dei talenti della nostra terra, che poi vanno anche fuori, perché tu hai vinto comunque Rising Voice, sei uscita fuori grazie anche alla tua etichetta sei inceppata alla tua manager con questo talento, voglio dire che quello ce l'hai proprio dalla nascita. Non si può dire niente, una voce

0: veramente, veramente meravigliosa. Ti volevo fare questa domanda. Quanto c'è della nostra terra nel tuo essere anche artista? Sei influenzato l'essere pugliese, di Manduria, Vetrana? Se ci sono delle note, insomma, di colore nella tua carriera artistica?
1: Diciamo che a livello artistico ho trovato molta ispirazione. Comunque io vado molto a mare, quindi quando sto al mare mi viene molta ispirazione, mi faccio tanti quei pensieri e viaggio all'orizzonte e soprattutto anche stare ad Avetrana, che è un paese piccolino dove si conoscono tutti, quindi si ha sempre a che fare
0: con tutti, sì, con la comunità intera.
1: Esatto, e quindi l'ispirazione viene sempre
0: in tutti i suoi contrasti, nel positivo e nel negativo, sì, delle piccole comunità.
1: Esatto, e poi c'è anche il sostegno, perché un paese così piccolo
0: ti vogliono bene.
1: Sì.
0: Quindi salutiamo tutti gli amici di Avetrana.
1: Sì, vogliamo Avetrana.
0: No, anche perché si affaccia poi in un mare meraviglioso, tutta quella costa che è una spiaggia più bella dell'altra.
1: C'è la canzone che fa Avetrana, Avetrana, lontano, ma pensa a te.
0: Vedi? Quindi loro ti sostengono.
1: Sì.
0: Come la community di fan.
1: Hanno sostenuto, hanno ricondiviso, hanno...
0: Mi raccomando adesso con questa, perché poi in settimana sicuramente usciremo anche con il reel di questa puntata poi su YouTube. E invece il vivere, l'essere reietti, uh-huh, esiste anche in una piccola comunità questo discorso.
1: Allora, sì. Sì, tantissimo.
0: Ma come tutte, non è Avetrana, diciamo, parliamo un esempio delle piccole comunità, non solo, cioè alla fine, no? Ti dice, sì, non è una questione di comunità grande e piccola, ma...
1: Beh, io penso che soprattutto nelle piccole comunità si tenda un po' a mettere da parte alcune persone, no?
0: Quindi è un rapporto di amore e odio, un po' come la famiglia, no?
1: Mm-hmm. Nel che senso c'è sempre la pecora nera,
0: la pecora nera, eventualmente dovesse essere, però voglio dire, no? Però comunque ti vogliono bene e ti sostengono nella grande parte. Tra un po', anzi a qualche secondo, ascolteremo un frame, insomma pochissimi secondi, perché non vogliamo proprio spoilerare a certi livelli,
1: no,
0: del tuo brano, che è registrato con quale etichetta?
1: Con la MM Line Records,
0: che ringraziamo.
1: Ringraziamo e ringraziamo anche il mio producer Vittorio Conte, perché lui è proprio bravissimo.
0: Prima di... dai, andiamo, e poi vorrei che dessi un messaggio da questi microfoni a tutti i ragazzi, ma non solo, che vogliono seguire e intraprendere una strada dell'arte come la tua, del canto. Se ti senti di dare qualche consiglio o insomma, sai, un qualcosa che li possa sentire parte del loro progetto e andare avanti senza problemi. Dai Piero, ma andiamo alla base, perché voglio proprio di ascoltare il tuo brano.

0: zitta e dammi calma, calma, calma.
1: Non potevamo, non potevi scegliere, no? Un pezzo del tuo brano migliore. Penso che racchiuda un po' tutto quello che è il mood del pezzo.
0: Sì, sì, sì. Mi piace molto la chitarra, il movimento. Sì.
1: Ma anche proprio il messaggio.
0: Sì, sì, è strong.
1: Strong, ma non strong, un pugno nello stomaco. Sì. Detto chiaramente e cantato con delicatezza. Mm-hmm. Brava. Grazie, brava, mille. Kiki Virginianna, quanto mi piace dire questa cosa.
0: Ora cambierò il nome d'arte.
1: No,
0: Kiki,
1: no,
0: Kiki Virginianna.
1: No, perché Kiki è chiaramente molto, molto friendly, no? Molto amichevole, uh-huh. Però hai con te il tuo bagaglio, no? Personale di Virginianna, secondo me, fa parte
0: artista,
1: di te. È
0: artista. Non ci può essere un artista senza la persona.
1: Esatto, quindi non ci dobbiamo dire niente, non ci dobbiamo assolutamente dire niente. Io ti ringrazio di essere stata a Frequenze di Moda. Adesso ti vorremmo sentire in live prossimamente in qualche locale, qualche concerto, quindi facci veramente sapere, perché saremo lì a sostenerti, perché hai una voce pazzesca, ma soprattutto sei una bella persona, una bella personalità.
0: Grazie,
1: quindi
0: mille.
1: Ci fa piacere se ritorni con noi sul 94 a parlare di te, non solo della musica.
0: A me fa molto piacere venire qui, veramente mi sento a mio agio.
1: E chi ci ascolta, cosa ti va di dire, raccontare in poche parole? Se si trovano in un discorso, in un percorso come il tuo.
0: In un percorso come il mio bisogna sempre capire che abbiamo tutti lo stesso sogno della musica, ma il sogno della musica a volte può fare male. Quindi abbiamo tutti la sensazione di non essere mai abbastanza, di non fare abbastanza, di non essere abbastanza bravi, però bisogna accettare che per arrivare al 100 bisogna passare sempre dallo zero. Quindi non ci può essere un 100 senza lo zero.
1: Lei è Kiki, queste Frequenze di Moda, io ti ringrazio di essere stata qui con noi, ringrazio Piero Caffio.
0: Grazie a voi.
1: Non so di aver curato la parte tecnica, però sai, l'uomo dei desideri.
0: No, ma grazie.
1: Vogliamo mai cantare in live? Lì, Piero può. Vogliamo andare. Piero può. Quindi non posso fare altro che ringraziarlo anche quando gli mando le cose all'ultimo minuto. Diciamoci la verità. Grazie ancora. Io sono Serena Mellone e chiudiamo questa puntata di Frequenze di Moda col brano di Kiki, Troppo diversa, troppo strana. Continuiamo. Lo vuoi lanciare tu? Dai, dillo tu, veloce, veloce. Il titolo.
0: Allora, il titolo è Troppo diversa, troppo strana.
1: Qui a Frequenze di Moda su Cittadella,
0: di Moda, su
1: la radio e TV.
0: La radio.
1: Lo sentiamo? Eccolo.

0: Rockstar Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce. Gary. Shh.
3: Manny Salazar, non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
6: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
7: Gen Con!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
8: Hey, mama!
3: La risolvono a modo loro.
9: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
9: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
10: Cola!
9: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
9: Oliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
10: Cola!
9: Raggio?
4: 300. No, 275.
9: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
11: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
12: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
13: Hai ancora tutto?
12: No, li ho regalati.
13: Cosa?
12: Erano un po' troppo in una redazione.
13: Eccoti qui.
12: Oh. Chi regala Chanel?
14: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
12: Trarrò il meglio da questo lavoro.
15: Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
16: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
14: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
17: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato, ma non terracotta perché sei pallida come una morta.
12: Oh, il collo in fiamme!
15: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego!
14: È che io amo il mio lavoro.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
18: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Questa sera focus sulla

0: Cozza Tarantina, che non è soltanto un prodotto alimentare, ma è un pezzo di identità di questa città. All'interno del Mar Piccolo vive una delle economie storiche di Taranto, un lavoro antico tramandato di padre in figlio che oggi si trova davanti a una sfida decisiva: inquinamento, crisi ambientale, cambiamento climatico, controlli sanitari serrati, costi crescenti, ma anche segnali di ripresa, il tentativo di costruire un nuovo equilibrio tra mare, salute e lavoro. Allora la domanda con cui introduciamo questa trasmissione è semplice: la mitilicoltura può essere ancora un pilastro del futuro economico di Taranto? Ci vediamo tra poco dopo la sigla qui da Palazzo Pantaleo.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora ben ritrovati Orizzonte Taranto, dopo la sigla andiamo a cominciare la nostra trasmissione. Per anni la mitilicoltura è stata uno delle economie simbolo di questa città, migliaia di tonnellate di prodotto, centinaia di famiglie coinvolte, un rapporto diretto tra la città e il suo mare. Poi è arrivata una lunga crisi, l'inquinamento del Mar Piccolo, le restrizioni, le morie per il cambiamento climatico, la perdita di redditività del settore. Eppure, nonostante tutto, la cozza tarantina continua a rappresentare molto più di un comparto produttivo. Ne parliamo questa sera con Paolo Vinci, presidente della cooperativa Isola per Miti di Mare, Francesco Cosa, assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Massimo Zito di Confapi e Luciano Carriero di Confcommercio Taranto. Buonasera a tutti e bentrovati qui a Orizzonte Taranto. Come nostro costume, prima di cominciare vi faccio vedere questa scheda che ci introduce all'argomento della serata.
2: La mitilicoltura tarantina non è soltanto un comparto produttivo, è uno dei pochi legami rimasti intatti tra Taranto e il suo mare. Nel Mar Piccolo, tra i citri, nasce da secoli la cozza tarantina, presidio slow food e simbolo identitario della città. Un prodotto che racconta lavoro, memoria collettiva e tradizione marina molto più di qualsiasi slogan turistico. Per decenni Taranto è stata uno dei principali poli mondiali della mitilicoltura. La produzione negli anni migliori ha raggiunto le 30.000 tonnellate annue, coinvolgendo circa 1.300 addetti diretti tra allevamento, raccolta, commercializzazione e ristorazione. Un'economia del mare che ha sostenuto centinaia di famiglie e costruito una cultura del lavoro tramandata di generazione in generazione. Poi è arrivata la crisi. L'inquinamento industriale del Mar Piccolo ha colpito duramente il comparto. Le cozze e organismi filtratori assorbono facilmente contaminanti come le diossine. Per questo motivo la filiera è stata sottoposta a controlli rigidissimi e parte della produzione è stata progressivamente spostata verso aree considerate più sicure nel secondo seno del Mar Piccolo e del Mar Grande. A questo si sono aggiunti gli effetti del cambiamento climatico, aumento delle temperature marine, morie estive, costi sempre più alti, margini economici ridotti. Nel 2024 il settore ha vissuto una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Perse circa 9.000 tonnellate di prodotto, quasi il 70% della produzione annuale, con danni economici stimati attorno agli 8 milioni di euro. Eppure, nonostante tutto, la mitilicoltura continua a rappresentare uno dei comparti più strategici dell'economia del mare tarantina. Negli ultimi mesi sono emersi segnali incoraggianti. I monitoraggi di ASL, ARPA e Commissario straordinario alle bonifiche hanno certificato nei mesi invernali 2025-2026 la conformità dei mitili del primo seno del Mar Piccolo ai parametri europei di sicurezza alimentare. Una notizia accolta dal comparto come una possibile svolta dopo anni di restrizioni e diffidenza. Ma il punto va oltre il dato sanitario, perché oggi la cozza tarantina è il punto d'incontro tra ambiente, salute pubblica, lavoro, turismo ed economia sostenibile. E racconta forse meglio di qualsiasi altro dossier la sfida che Taranto ha davanti, riuscire a costruire un modello di sviluppo che non sia più in conflitto con il territorio. La domanda è semplice. Può la mitilicoltura diventare uno dei pilastri del futuro economico della città?
1: E da questa domanda noi partiamo con il nostro dibattito. Assessore Cosa, quanto pesa oggi il comparto della mitilicoltura per l'economia cittadina?
3: Per quanto riguarda l'amministrazione comunale pesa tantissimo, nel senso che sono davvero tantissime le attenzioni che questa giunta, questa amministrazione comunale sta rivolgendo al settore. Rispetto al video che avete trasmesso, quelle immagini mi sembrano immagini lontane, per fortuna, perché siamo, grazie al lavoro diciamo sinergico di tutti, devo dire davvero di tutta la città, che sta cercando comunque di dare risposte a questo settore, finalmente stiamo vivendo dei tempi migliori. Tra l'altro è insediato presso il Comune di Taranto il tavolo della mitilicoltura, che è un organismo molto importante, fatto sia dalle istituzioni che dalle stesse associazioni di categoria sindacali che tutelano il settore, e quindi abbiamo degli obiettivi che stiamo portando avanti in maniera molto puntuale, direi. Ovviamente paghiamo anni molto pesanti da tutti i punti di vista, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della regolamentazione, dal punto di vista ovviamente anche di fattori che sono caduti sulle teste degli stessi mitilicoltori e quindi è importante mettere ordine perché sono tanti i fattori sui quali bisogna intervenire e vi posso garantire che siamo sul pezzo dal dissequestro del primo seno del Mar Piccolo, che a giorni ripresenteremo la nuova istanza. Stiamo lavorando anche su una regolamentazione per la cozza DOP tarantina. Già siamo in una fase positiva con lo SLO, con la cozza SLO, quindi dobbiamo anche certificare e quindi spogliarci di questa maldicenza che la cozza, diciamo, non è genuina, anzi, come è stato ben detto nel video. Le analisi di ARPA e di ASL affermano e rilanciano la bontà del prodotto locale, a cospetto anche di un prodotto che viene reimmerso nel nostro mare. Proprio l'altro giorno, se non sbaglio, è stato fermato per dei controlli un carico che arrivava dalla Grecia e quindi va ancora di più a confortare che la cozza tarantina è uno dei prodotti nel campo dei mitili a livello nazionale dei più buoni. Ovviamente un tema molto centrale è quello della legalità, perché abbiamo un sommerso, cioè una parte di abusivi che purtroppo danneggia il settore. Devo dire che in questa direzione le cooperative, finalmente concessionarie, hanno capito l'importanza di vivere nella legalità e sono loro stessi, diciamo, a fare da pungolo alle istituzioni per fare un contrasto, quindi una lotta seria all'abusivismo, perché di lì vengono determinate anche le quote di mercato, perché purtroppo, nonostante il prodotto tarantino è uno dei più buoni a livello italiano, detto da tutti, ovviamente a livello economico l'immissione sul mercato è ancora bassa, cioè il prodotto può essere sicuramente venduto a prezzi maggiori, anche perché grazie, diciamo, all'esperienza che sto vivendo in questo settore, c'è da dire che le cooperative dei mitilicoltori hanno grandissime spese e quindi è un settore che sicuramente va sostenuto con tutte le forze,
1: Ecco,
3: sia
1: qui proprio
3: comunali che
1: mi
3: regionali.
1: riaggancio, volevo sentire le imprese. Massimo Zito di Confapi, le imprese di settore riescono ancora a reggere i costi dell'aumentata energia, ad esempio, e anche quelli
3: Allora,
1: dell'incertezza ambientale?
4: io vorrei dire una cosa perché poi a Taranto ci meravigliamo quando succede qualcosa di grave e una persona ci rimette la vita perché viene aggredita a causa del disagio economico e sociale che abbiamo in questa città. Sono centinaia le famiglie che vivono di mitilicoltura, però è un settore estremamente povero perché è un settore ancora fatto di illegalità e di abusivismo in gran parte. E gli illegali e gli abusivi fanno una concorrenza sleale a quelle che sono le cooperative che, come giustamente diceva l'assessore Cosa, stanno emergendo, stanno facendo grandi sacrifici. I canoni di concessione demaniale sono aumentati da 300 euro a oltre 4.000 euro. Per loro sostenere questi costi è impossibile se poi i centri di spedizione accolgono il prodotto abusivo, quindi di gente che non ha sostenuto nessun costo, che non rispetta le regole di sicurezza, che non rispetta le assunzioni.

0: opzioni a 60-70 centesimi. 60-70 centesimi al chilo, loro non rientrano nelle spese. E allora abbiamo una parte della società, poi molti risiedono nella città vecchia, ai Tamburi, a Paolo VI, una parte della società che vede i propri figli che non riescono a crescere in condizioni economiche adeguate, che vedono o i genitori che lavorano nell'illegalità, quindi il loro futuro, il loro imprinting è quello dell'illegalità, oppure altri che vedono i genitori che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera. E poi, dopo, alla fine non riescono a portare a casa niente. Io qua vorrei lanciare un appello a tutti quanti, ma non perché la cozza tarantina deve avere un futuro, dobbiamo fare grandi progetti. I progetti li sappiamo fare, c'è Paolo Vinci che con la sua cooperativa sta facendo un progetto egregio a supporto della mitilicoltura. Ma io vorrei spronare l'assessore Cosa, l'assessore Patronelli a sistemare subito la questione dell'abusivismo. Perché le concessioni abusive vanno eliminate immediatamente e poi anche gli operatori commerciali. Abbiamo Luciano Carriero che è un amico, ha un centro di spedizione. Luciano, io ti invito, perché da domani mattina non cominci per promuovere la qualità vera della cozza tarantina ad acquistare la cozza tarantina a 1,50 euro al chilo dai produttori regolari? Poi la si venderà a 3 euro, la si venderà a 4 euro, ma io credo che il tarantino che vuole mangiare un chilo di cozze davvero genuine, sane e contribuire concretamente, non con le manifestazioni in piazza, a quella che è l'economia della città, lo spende 4 euro per un chilo di cozze. Allora, Luciano, da domani mattina le compriamo a 1,50 euro?
1: Questo è
0: Eliminiamo gli
1: sì,
0: abusivi?
1: hai perfettamente ragione, Massimo. Questo già lo facciamo, però abbiamo perso mercato, non riusciamo più a lavorare perché gli altri centri di spedizione comprano, come hai detto poco fa, prodotto a 50-60 centesimi e giustamente, come ognuno tira l'acqua al proprio mulino, le pescherie che comprano il prodotto si sono spostati tutti diciamo, in questi centri e stiamo lavorando pochissimo perché noi abbiamo creato una comunità di produttori Presidio Slow Food. Il prodotto del Presidio, siamo una decina di produttori che abbiamo aderito a questo progetto. Il prodotto passa dal nostro centro di spedizione confezionato con l'etichetta Slow Food, ma questa piaga dell'abusivismo ci crea molti problemi. Quindi è gente che, come diceva Massimo, non ha nessuna spesa, non paga contributi, non pagano concessioni, stanno a mare e fanno concorrenza sleale ai mitilicoltori che vivono, hanno società, hanno spese vive tutti i giorni. Quindi è importante, noi facciamo un appello al comune, a tutte le istituzioni. Qualche anno fa abbiamo anche proposto un censimento di tutti gli impianti abusivi. È importante
0: Ce
1: questo,
0: l'abbiamo.
1: censire le condizioni proprio delle concessioni nel Mar Piccolo di Taranto, perché qui si alza uno la mattina, va a mare la legge del più forte. E se vogliamo rilanciare il settore che ha tutte le carte in regola per farlo, perché io ho la fortuna di essere un produttore di cozze storico e un commerciante, quindi conosco
0: Tutte e
1: perfettamente
0: due.
1: il mercato della cozza tarantina e voglio dare una notizia buona ai miei colleghi, ai mitilicoltori. C'è futuro, c'è mercato, la cozza tarantina è richiesta, però dobbiamo fare squadra. In un momento, questo è un momento storico, bisogna fare squadra, non bisogna più essere
2: Ognuno per sé,
1: ognuno per
2: certo.
1: sé e camminare da soli, non è più.
2: Non è più il tempo.
1: Non è più il tempo bisogna fare squadra. Questo è un momento storico, se vogliamo fare la differenza.
0: Quindi abbiamo un censimento.
2: Allora, io ho una curiosità a
0: Assolutamente,
2: tal
0: quello lo dico.
2: proposito da sottoporre a Paolo Vinci, che ricordiamo è della cooperativa Isola Permiti di Mare. E quanto pesa ancora l'illegalità? Abbiamo capito che ha un costo molto importante sulle imprese legali e sane, ma la differenza.

0: diffidenza rispetto al prodotto, no? Quello che diceva anche un po' Luciano Carriero, la reputazione che
1: Certo.
0: abbiamo purtroppo ereditato dagli anni scorsi. Quanto pesa su di voi?
1: Moltissimo. Innanzitutto grazie per l'invito. È un tema che la cooperativa tratta da un po' di tempo, da quando ha manifestato il proprio interesse a partecipare a questa coprogettazione tanto voluta dal comune a valere sui fondi ex Ilva, quindi anche emblematica la decisione del comune di intervenire con questi fondi in maniera costruttiva e reale per una volontà di un progetto mirato a una fusione perfetta. Non a caso arriva dal sviluppo economico la proposta di progettazione, una perfetta fusione tra la coesione sociale e lo sviluppo economico, per andare a affrontare i due temi essenziali sul tema, che sono quelli delle attività produttive, e quindi di incentivare e supportare tutte le aziende, le cooperative che sono regolari nello svolgimento della propria attività, per i temi che anticipava precedentemente Luciano, sulla concorrenza sleale, perché poi di questo si tratta,
0: Certo.
1: non rispetto alle regole, ma anche per la reale identificazione di quello che è la cozza tarantina, perché noi a oggi siamo all'identificazione di un prodotto, cioè vediamo il mitile, ma la cozza tarantina non è soltanto quel prodotto, è anche il processo che ha condotto a quella produzione. Quindi il lavoro che stiamo facendo con la grandissima partecipazione delle cooperative dei mitilicoltori, sono 25, hanno passato una selezione e un vaglio attentissimo dal Demanio e dal Comune per individuare la perfetta regolarità di queste cooperative. Sono totalmente coinvolte e sono i protagonisti principali dell'attività. La narrazione che stiamo facendo, con il supporto del regista e attore Massimo Cimaglia, che porterà anche un documentario che poi verrà distribuito, è proprio quella di cui si parlava prima, anche il racconto per superare quella diffidenza rispetto al reale lavoro quotidiano delle cooperative che esistono, sono tante, che lavorano quotidianamente affinché il prodotto sia correttamente portato sul mercato. Accanto a questo, il progetto Miti di Mare ha anche altre iniziative e azioni specifiche. Una tutela ambientale, quindi con il supporto dell'associazione Plastica Qua ci siamo recati nei posti e ci recheremo in altri posti, in altri luoghi, per andare a fare materialmente una pulizia, coinvolgendo direttamente i mitilicoltori a questo. La cosa interessante, si parlava di coesione sociale perché l'intervento è anche con volontari residenti a Taranto, ci tengo a precisare, non cittadini tarantini, ma residenti a Taranto, perché una grandissima partecipazione dei migranti regolari sul territorio che con i vari progetti degli enti del terzo settore che sono stati a loro volta coinvolti, partecipano attivamente per quel senso di appartenenza alla nostra città che molto spesso manca, questo lo dobbiamo dire. Questo attaccamento ci sta portando anche a avere una partecipazione così tanto attiva dei mitilicoltori che sono loro a proporre i tratti di costa, a proporre delle azioni innovative. Sabato 23 avremo, non ve lo svelo, è una piccola sorpresa, verrà fuori poi pubblicamente, però un momento di incontro e di coesione tra i mitilicoltori, perché l'incertezza rispetto alle regole di ingaggio porta anche alcune volte uno scollamento tra la stessa categoria, all'interno
0: Certo.
1: della medesima categoria. Quindi questo è un momento invece di unione per andare tutti nel medesimo obiettivo. Accanto a questo c'è anche una parte di un racconto delle ricette di un tempo e quindi recuperiamo i vecchi valori e li trasformiamo in cibo più facile e più fruibile. Quindi ci sarà all'interno dell'evento finale una trasformazione di quella ricetta antica attualizzata
0: Non
1: al momento
0: spoileriamo
1: attuale.
0: tutto.
1: Però volevo aggiungere un passaggio importante, non raccontiamo tutto il progetto oggi che è lungo, però volevo agganciarmi a ciò che diceva precedentemente l'assessore Cosa, con la partecipazione ancora una volta diretta e attenta di tutti i mitilicoltori, stiamo iniziando a svolgere tutta l'attività prodromica alla certificazione DOP. Si sono resi tutti disponibili a avere l'accesso all'interno delle loro strutture e a raccontare il proprio processo produttivo, già iniziando a sottoscrivere il questionario.
0: Il progetto è molto interessante, soprattutto il progetto che ci ha raccontato Vinci, soprattutto per un punto, per quel meccanismo, come dire, sano che si innesca di rigenerazione non solo di un comparto economico, ma di rigenerazione sociale, perché coinvolge come parte attiva proprio anche la cittadinanza residente, e questo è molto importante. E qui mi riaggancio all'assessore Cosa. Il comune oggi considera la mitilicoltura col giusto peso, nel senso, mi spiego meglio, c'è stato un momento in cui, non è colpa nostra, non eravamo ancora nati, e il passato non lo cambia nessuno, qualcuno ha pensato che Taranto potesse diventare la capitale dell'industria pesante, no? E quindi, come dire, un investimento come quello dell'acciaio ha mutato anche i destini inevitabilmente della mitilicoltura. Oggi, tra l'acciaio che è in crisi, il futuro dello stabilimento che è ancora avvolto nelle nebbie, si può pensare che sul piatto della bilancia la mitilicoltura, che è nostra storica e identitaria filiera di produzione economica, possa avere un peso maggiore?
2: Beh, io ritengo che la mitilicoltura ha resistito a questa invadenza della grande industria, perché tutto sommato il settore è ancora lì, è presente e ha una voglia di riemergere in maniera preponderante. Tant'è vero che il primo seno e il secondo seno del Mar Piccolo, nonostante la presenza, voglio dire, dell'ex Ilva, comunque conserva un ecosistema marino che è invidiabile da tutte le marinerie
0: Meno
2: italiane,
0: male, meno
2: grazie ai
0: male che c'è la
2: citri,
0: natura.
2: grazie ai citri, grazie ai quali si sono riprodotti i cavallucci marini piuttosto che altri esemplari unici. E quindi diciamo che il peggio è passato. Ovviamente a noi sta il rilancio di questo settore. Devo dire una cosa molto importante. Premesso che l'abusivismo lo troviamo tanto a terra quanto a mare, quindi non voglio per nulla crocifiggere i mitilicoltori che in molti casi sono diventati abusivi anche per questioni non direttamente riconducibili a loro, e devo dire che ho trovato una grande collaborazione nel comparto. L'obiettivo di un'amministrazione comunale, di un ente locale, è quello di far riemergere gli abusivi e di dargli la concessione. Devo dire che in questa direzione stiamo lavorando e per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme 29, 25 cooperative che pagano i canoni nonostante le difficoltà, nonostante le calorie alle quali purtroppo il prodotto è stato sottoposto, e quindi hanno avuto dei gravi danni, e la politica in generale è stata sempre al loro fianco, richiedendo anche lo stato di calamità naturale. Quindi voglio dire, è davvero al centro dell'attenzione. Ritengo però che questo settore debba fare un salto di paradigma, perché noi abbiamo le potenzialità, quindi anche di innovare lo stesso settore e quindi attingere ai fondi che la Regione Puglia mette a disposizione con tante misure ad hoc. Ad esempio, la trasformazione dei mitili è un tema centrale anche per rilanciare il settore, perché non ci possiamo limitare soltanto alla produzione, quindi all'agricoltura del mare. Luciano ne è testimone, perché lui vive, diciamo, sia da produttore a mare che da commerciante. Però io vedo alcune marinerie vicine, Fasano ad esempio, ci sono delle realtà che producono anche la trasformazione dei mitili con risultati economici molto importanti. Quindi io ritengo che la politica, come sta facendo, debba accompagnare questo comparto anche per innovarlo, per creare la possibilità che le nuove generazioni possano affacciarsi, perché molto spesso mi capita di rapportarmi con le cooperative storiche che purtroppo gli stessi figli comunque non hanno un ricambio generazionale. Anche lì, attraverso la formazione in work, si può, no, attirare nuove leve a questo settore, che poi dà grandissime soddisfazioni. Ovviamente noi siamo sul pezzo, abbiamo un censimento puntuale di tutti gli abusivi fatti dalla Guardia di Finanza con un volo, quindi abbiamo individuato. Ovviamente la pulizia comporta anche un'esposizione economica importante da parte dell'amministrazione comunale, che ovviamente stiamo cercando di individuare. E in questo senso devo dire che abbiamo anche una progettualità, perché gli abusivi sono legati anche ai punti di sbarco, che sono tutti abusivi loro stessi, i punti di sbarco. Quindi
1: Punti di
2: andando a
1: approdo.
2: ridurre i punti di sbarco a una filiera controllata, sapendo che le cozze da mare devono andare a finire solo in due postazioni, già andiamo ad abbattere il controllo, perché il tema della legalità è strettamente correlato al tema del controllo. Chi controlla? Ovviamente oggi ci sono anche, voglio dire, difficoltà nel controllo, perché non è che abbiamo la disponibilità di tutte queste risorse umane, parlo di polizia locale, di capitaneria, di guardia di finanza, che riescono a fare un controllo puntuale. Molte volte i controlli, Luciano, vengono fatti a campione, ogni volta, voglio dire, poi abbiamo i sequestri. Riducendo i punti di sbarco, sappiamo anche che
0: Inevitabilmente,
2: devono arrivare
0: certo.
2: lì. Su questo devo dire che l'amministrazione comunale di Taranto è stata molto lungimirante, perché noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 48 milioni di euro del SIAB, che prevede il rifacimento totale del mercato ittico, che sarà il punto di sbarco e quindi il centro di stabulazione primario. Poi sarà rifatto Manganecchia, sarà rifatto la parte sotto l'Istò per intenderci, anche l'ex stabulatore in Mar Grande. Quindi voglio dire, noi ci siamo dati come obiettivo il 2030 per ordinare il settore. Ovviamente dobbiamo riportare anche un decoro a tutta la costa, perché è stata devastata. Voi pensate che tutt'oggi è lungo il primo seno, il secondo seno del Mar Piccolo, ma non solo, anche in alcune infratti in giro per la città, vengono pulite le cozze e quindi messe nelle vaschette in maniera del tutto abusiva, e poi ce le ritroviamo nelle pescherie, ce le ritroviamo a tavola. Anche lì va
0: Va
2: fatto
0: fatto
2: una
0: ordine per
2: stretta,
0: una
2: va
0: questione di
2: fatto.
0: igiene,
2: È di igiene.
0: soprattutto, e
2: E
0: di
2: lì
0: tutela
2: devo
0: della
2: dire che il
0: salute.
2: sindaco, proprio la settimana scorsa, ha prodotto una relazione puntuale, indirizzata al commissario delle bonifiche, per far ripulire tutta quella parte del primo seno e del secondo seno, anche perché a brevissimo si terranno i giochi del Mediterraneo, e quindi, siccome
0: Certo.
2: saremo oggetto di una visibilità
0: Sotto i riflettori.
2: internazionale, vogliamo che i droni non riprendano lo scempio che ci sta. Devo dire che già siamo intervenuti in maniera puntuale, grazie alla cooperativa Isola e al progetto Miti di Mare, finanziato con i fondi Exilva, che abbiamo ripulito totalmente sotto la Pineta Cimino, con un intervento dell'AMIU e un intervento, diciamo, con Miti di Mare. E ora stanno realizzando il campo di regata, e stiamo rimuovendo anche i pali, i vecchi sistemi per dei campi mitili, dove vedeva l'utilizzo di questi pali che ormai si sono rotti, spezzati, che sono anche un pericolo per la navigazione. Quindi abbiamo chiesto al commissario delle bonifiche anche di rimuovere tutta questa palificazione, che crea intralcio
0: Obsoleta.
2: anche alla diportistica, crea intralcio proprio anche a chi deve effettuare il controllo. Quindi abbiamo tutta questa parte, diciamo, di importante lavoro che ci tocca svolgere. Abbiamo le idee chiare, devo dire, però ovviamente poi servono anche le risorse economiche, capite
0: Certo.
2: bene?
0: Risorse
2: Cioè,
0: umane ed economiche,
2: risorse
0: diceva lei.
2: umane ed economiche.
0: L'appello che mi ha molto colpito, l'appello alle nuove leve, no? Perché andare per mare, Luciano Carriero probabilmente lo sa più di tutti gli altri seduti qui su questi
2: Sicuramente,
0: sgabelli,
2: sicuro.
0: costa molta fatica, e una fatica che poi non trova, come dire, è quasi H24, no? Perché si va per mare, si fa il lavoro sui pali e poi si torna e si lavora a terra con l'attrezzatura e poi magari si va a commercializzare il prodotto, quindi è veramente un lavoro molto totalizzante, che comincia quando il sole ancora deve sorgere e finisce forse quando il sole è tramontato. E allora l'appello alle nuove leve, però qui lo voglio fare agli imprenditori di Confapi. Esiste ancora, come dire, ci sono giovani che vogliono fare questo lavoro. La faccio prima a Massimo Zito e poi la faccio a Luciano Carriera questa domanda. Zito.
1: Guarda, sono contento che tu mi faccia questa domanda per due motivi. Uno, perché a Taranto abbiamo ad esempio la facoltà di maricoltura, il corso di laurea di maricoltura, al quale mi sono personalmente iscritto, perché quando mi sono avvicinato per supportare i mitilicoltori, col professor Zizzo, che è il direttore del corso di laurea, abbiamo imbastito una serie di attività all'interno del centro studi per i mitilicoltori. Mi sono voluto
3: lanciare anch'io per avere più competenze e mi sono iscritto. Quindi a Taranto abbiamo i presupposti per formare i giovani e come Confapi stiamo riunendo diverse cooperative in rete d'impresa. È la prima volta che a Taranto, mi auguro presto, si riuscirà a mettere insieme delle cooperative che storicamente a Taranto non sono mai riuscite a dialogare tra di loro, non hanno mai avuto la forza per proporsi su mercati esterni a quello locale o per provvedere anche alla trasformazione del prodotto, per provvedere alla distribuzione con nuove tecnologie. Però ancora una volta siamo rallentati. Io non voglio fare il disfattista, noi ci mettiamo l'anima, abbiamo messo insieme i mitilicoltori, abbiamo già preparato anche un protocollo, perché abbiamo fatto già diverse missioni in mare per una certificazione geografica del prodotto tarantino e di qualità. Poi magari capiremo come interagire, no, con il marchio DOP. Quello che manca per essere nella perfetta legalità è un punto di approdo e di sbarco. Abbiamo chiesto concessione demaniale, ma i tempi sono lunghissimi. Io capisco che si eredita sempre una situazione grave dal passato, però mi sembra una città dove fare un passo avanti è qualcosa, è uno sforzo improbo. Possiamo capire in tempi rapidi se la nostra rete di imprese potrà avere una casa, innanzitutto dove far cambiare i mitilicoltori. Oggi, dovete sapere che i mitilicoltori, se hanno delle esigenze fisiologiche, devono farlo a mare sulla costa. Se vanno a mare, che è difficile, anche con la pioggia, devono cambiarsi poi in auto, non ci sono degli spogliatoi. Non essendoci un punto di attracco, non c'è neanche un ricovero per gli attrezzi, vengono rubati gli attrezzi nottetempo. Ma è possibile che quando c'è un progetto, poi questo progetto che viene dalle imprese non venga supportato? Perché non parliamo di 2030, non parliamo di 2035, parliamo di 2026. Siamo pronti, sono pronti i mitilicoltori. Sono tutti quanti perfettamente legali, chi da tanti anni e chi invece si è legalizzato ultimamente. Però i controlli non si riescono a fare sul prodotto abusivo, la concessione demaniale sta lì e non si ha risposta. Perché? Perché la macchina burocratica è lentissima. Ma riusciamo, assessore, a velocizzare tutto questo? Riusciamo in un momento in cui le cozze si vendono ora, non si venderanno fra 6 mesi, a stoppare il mercato dell'abusivo e diamo soddisfazione economica al produttore in regola?
0: E allora con questa domanda ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma poi voglio sentire Luciano Carriero rispetto, diciamo, alla difficoltà del reperimento della manodopera. E quindi vi lascio insomma con questa bellissima domanda fatta da Massimo Zito, se non ora quando, ma soprattutto perché investire in un brand così identitario per la città vuol dire anche ricordare a tutto il mondo che però già lo sa che Taranto è la città della cozza. A tra poco.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Orizzonte Taranto, seconda parte della nostra trasmissione. Allora, ci siamo lasciati con questa domanda a Luciano Carriero, che da quando è nato, si può dire, no? Quando sei andato in barca per la prima volta, Luciano?
3: Da sempre.
2: Te lo ricordi manco?
3: No, marinavo la scuola e correvo la barca da mio nonno. Immagina, da sempre, ero piccolino e il mare, purtroppo te ne innamori del mare. Il mare... Il Mar Piccolo, in particolare, il settore della mitilicoltura, è come un figlio, una moglie. Se porti tuo figlio da piccolo, diventerà mitilicoltore. Quindi il nostro settore è un settore che si tramanda da padre in figlio. E c'è una nuova generazione, ci sono ragazzi che oggi non sono tanti come vent'anni fa, ma c'è ancora
2: speranza.
3: È un settore giovane. Noi come Confcommercio, come imprese, stiamo puntando sulla trasformazione. Stiamo facendo un progetto di 1 milione di euro per un'azienda di trasformazione. Faremo dei sughi pronti, cozze al naturale, quindi a Taranto ora nascerà questa azienda che darà supporto agli impianti. Questo è un progetto sociale, un progetto che darà stabilità alla mitilicoltura, perché fino a 20-25 anni fa le cozze si facevano in poche aree, tipo Taranto, La Spezia, Olbia. Adesso abbiamo la concorrenza, quindi molto prodotto che noi produciamo resta invenduto, perché arriva nello stesso periodo a maturazione, nello stesso periodo che arriva il prodotto greco, arriva il prodotto dell'Adriatico. Quindi noi siamo costretti a competere con questo. Noi con questo progetto il prodotto in eccesso lo trasformiamo, quindi daremo stabilità a un settore che ha problemi di alte temperature, perché come sappiamo il Mar Piccolo nei mesi estivi arriviamo ad agosto e le cozze muoiono. Allora noi cercheremo con questo progetto di quel prodotto in eccesso di trasformarlo e di dare un po' di reddito in più ai mitilicoltori, alle cooperative,
2: di diversificare la filiera della produzione,
3: creando posti di lavoro e stabilizzare altre figure, quindi stiamo sulla buona strada.
2: Luciano, ti racconto una cosa, perché adesso mentre parlavi mi è venuta in mente un'esperienza che io ho vissuto qualche tempo fa da giornalista. Tu sei troppo giovane e non te lo ricordi, sei troppo giovane in Confcommercio. Quando il compianto presidente Emanuele Papalia era presidente di Confcommercio, io partecipai, era il secolo scorso, ad una conferenza stampa in cui lui provocatoriamente, ma anche diciamo in maniera, come dire, fattuale, chiedeva agli imprenditori tarantini, soprattutto a quelli della sezione del food, ecco, adesso avremmo detto food, prima era una cosa diversa, studiare progetti di fast food della cozza. Sul modello, per esempio, dei fast food americani, ora non mi fate dire nomi, ma in città, assessore, ne stanno nascendo tantissimi, voglio dire, no? Avete, come dire, contezza di questo. Rilancio l'idea del presidente Papalia e riparto proprio da te, Luciano, un fast food della cozza che parta da Taranto e diventi anche, come dire, franchising nazionale e oltre. Che
3: noi
2: ne pensi?
3: Stiamo puntando proprio su questo, sulla la trasformazione ci darà quella forza di coprire anche mercati più lontani per consumare il prodotto. Per esempio, noi già abbiamo fatto delle prove, la cozza tarantina siamo riusciti adesso, il trasformato, di farlo arrivare nei Emirati Arabi e a New York, quindi c'è mercato e c'è richiesta. Però deve adesso, con la nuova programmazione della Regione Puglia, stiamo aspettando che verrà pubblicato nei prossimi giorni il bando di trasformazione e commercializzazione prodotti ittici, e noi siamo già pronti partecipare a questo progetto per dare stabilità al nostro settore. Perché la quozza tarantina è diversa dalle altre quozze, si presta a questo tipo di conserve, è un prodotto di altissima qualità, è un prodotto, non è un caso che la quozza tarantina è conosciuta in tutto il mondo e non abbiamo speso mai un centesimo di pubblicità. Immaginate che potenziale ha questo prodotto che si è fatta strada da solo. Quindi noi come impresa faremo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che sia vicino al nostro settore. Forse questo è il momento giusto. Abbiamo l'assessore amico Francesco Cosa, che già quando era all'opposizione era vicino al settore. Adesso sta dimostrando che si è messo in moto. Però assessore, abbiamo bisogno di una politica forte, smart e veloce, perché noi le cozze non aspettano, non è l'acciaio che lo produci, lo metti là e mantieni. La cozza ha bisogno di... le cose le dobbiamo fare veloce, perché abbiamo perso molti anni. Noi dal 2011, come diceva Massimo prima, il settore si è impoverito. Prima i nostri genitori hanno vissuto sempre dignitosamente. Noi sono generazioni che facciamo questo lavoro. Negli ultimi anni, dal 2011, quando ci fu l'ordinanza di divieto di movimentazione e commercializzazione delle cozze del primo seno del Mar Piccolo, ricordiamo il primo seno del Mar Piccolo, e il settore si è impoverito, abbiamo perso molti anni, ci sono stati diversi suicidi anche. Due amici si sono suicidati perché non hanno retto alla crisi, perché il

0: possiamo immaginare una Taranto senza mitlicoltura. Non è proprio possibile. Quindi abbiamo un prodotto il più sicuro in assoluto al mondo, perché proprio grazie a questa ordinanza le analisi che vengono eseguite sulle nostre cozze non vengono eseguite in nessuna parte del mondo. Quindi abbiamo un prodotto super controllato. Abbiamo le acque del Mar Piccolo classificati A, quindi la nostra cozza, il nostro Mar Piccolo è un depuratore
1: Naturale,
0: naturale, quindi la
1: certo.
0: cozza può essere pescata e portata direttamente sulle tavole senza nessun processo di depurazione. Significa che il nostro mare è in salute, c'è una fauna nel Mar Piccolo, io invito tutti a visitarlo. Ora stiamo costruendo. Questa è una notizia che do perché è importante. Stiamo costruendo, grazie a Slow Food, ci stanno costruendo una barca, stanno investendo 100.000 euro sui mitlicoltori, sulla comunità dei mitlicoltori. Questa barca verrà donata ai produttori di cozze che porteremo a visitare gli impianti ai turisti. Quindi
1: Quindi pesca turismo.
0: toccare con mano quello che noi facciamo. È un progetto importante e Slow Food sta investendo 100.000 euro sui mitlicoltori.
1: Vedo che Paolo Vinci annuisce soddisfatto, ma
0: Sì,
1: lo hai fatto Paolo anche
0: era
1: sul
0: uno
1: ricordo del
0: spoiler.
1: presidente Emanuele Papalia e della sua bellissima idea della...
2: Rientrava nello spoiler
1: Ah,
2: perché
1: ok.
2: nella restituzione
1: Beh,
2: finale del
1: questo non lo sapevo.
2: progetto, nella restituzione finale del progetto, questa rivisitazione dei piatti della tradizione ha una linea anche con un packaging specifico per promuovere lo street food legato alla cozza, con l'apertura e la possibilità che chi non ha un marchio registrato, ma soltanto una proposta per il futuro, per chi volesse anche unirsi a questa idea e promuoverla con lo sviluppo economico e con le altre progettualità per portare avanti questa linea. Noi daremo soltanto, ci occupiamo di inclusione sociale, siamo una cooperativa sociale, quindi non trattiamo la parte commerciale, però vuole essere uno spunto, stiamo facendo con alcuni cuochi di Taranto che sono resi disponibili a questa trasformazione. Durante l'evento finale ci sarà la possibilità di degustare dei cibi legati allo street food e quindi alla tradizione del cibo da strada, con delle idee da promuovere per il futuro che sono nella disponibilità della comunità, non sono un marchio registrato del progetto né tantomeno della cooperativa.
1: Allora, restiamo sempre sul tema, come dire, della visibilità della cozza. Taranto anche ultimamente ha ospitato un bellissimo festival organizzato dall'amica e collega Monica Caradonna, che anche spesso sulla RAI, insomma, porta il vessillo, no, di Taranto, città della cozza, e di questo immagino che tutti noi dobbiamo soltanto che ringraziarla. Però
2: Assolutamente.
1: poi, di contro, assessore Cosa, su TikTok ogni tanto spunta qualche influencer non tarantino, non mi faccia dire di quale, come dire, provenienza regionale è, perché tanto quei TikTok li abbiamo visti davvero tutti, li abbiamo
2: Anche
1: anche
2: Tarantini,
1: tarantini, ma
2: credo.
1: però la maggior parte non venivano da Taranto, ecco, mi stavo tradendo. Allora,
2: Quei TikTok fanno capire il senso della potenzialità che ha la cozza di Taranto,
1: esatto.
2: perché furbescamente quelle persone che certamente non erano di Taranto, facendo quel tipo di pubblicità, davano l'immaginazione di portare la cozza da Tarantina fuori e vi posso dire che quelle cozze, solo sapendo che arrivavano da Taranto, erano già vendute prima che arrivassero, quindi le ha vendute col TikTok a completato le ordinazioni. E detto questo, da quello che emerge ovviamente anche da questa bellissima trasmissione che ha voluto puntare anche i riflettori su un settore importante della mitilicoltura, emerge quanta roba stiamo facendo, tanto da anticipare anche alcune cose dette, nel senso che col progetto Miti di Mare abbiamo pensato non soltanto a rendere protagonisti i mitilicoltori stessi, ricreare la storia, ricreare la loro dignità, ma anche pensare a degli eventi promozionali della cozza stessa in tutti gli ambiti, oltre che sulla qualità, anche sul versante, diciamo, sul versante culinario. Quindi avremo davvero, davvero un grande ritorno. Tra l'altro, io non ricordo un'amministrazione

0: che abbia investito 300.000 euro in un progetto dedicato ai mirticoltori nella storia contemporanea? Non ricordo. Quindi bisogna anche dare atto dell'impegno che ci stiamo mettendo. Io poi capisco ovviamente che nessun settore economico della città si può permettere di attendere i tempi della burocrazia di un ente locale, in particolare del Comune di Taranto. Voglio però anche trasferirvi la complessità di ciò che stiamo affrontando proprio perché questo settore è stato completamente abbandonato. Io andrò in consiglio comunale a brevissimo con il disciplinare per il rilascio delle concessioni ai viticoltori che finalmente ha l'ambizione di porre delle regole perché, ad esempio, nella descrizione del campo mitili, oltre a trattare il rifiuto, che fino a ieri veniva buttato dagli stessi viticoltori, che comunque hanno anche essi stessi delle responsabilità alla pari dell'amministrazione comunale. Quindi c'è una specifica, un articolo che dà la tracciabilità del rifiuto, perché i rifiuti andavano a finire nel mare e quindi provocavano tutto ciò che provocavano. Gli stessi campi mitili venivano fatti con dei corpi morti che non erano adeguati alle sfide che vogliamo affrontare, mentre nel nuovo disciplinare saranno calati attraverso i corpi morti col cemento marino, quindi reef bor che sono adeguati anche
1: Quindi
0: all'ecosistema marino.
1: sostenibilità rispetto.
0: Stiamo lavorando sulla cozza
1: Ok.
0: DOP, stiamo lavorando sul dissequestro del primo seno del Mar Piccolo e la rimozione di tutte le boe, che parliamo anche di un impegno abbastanza eccessivo. Stiamo rilasciando le nuove concessioni dove vanno seguite delle procedure secondo il codice della navigazione che ovviamente hanno bisogno di determinati tempi, quindi il bando ad opponendum, le risposte voglio dire, in conferenza di servizi dalla Capitaneria per l'articolo 55, dalla Guardia di Finanza, tutta una serie di questioni e ovviamente anche l'accorpamento delle concessioni fatta dall'amministrazione comunale è andata, diciamo, ad agevolare i pagamenti dei canoni concessori. Quindi voglio dire, al netto delle difficoltà che come ente locale ci ritroviamo a supportare perché le risorse umane sono quelle e dobbiamo tenere botta su tutte le questioni cittadine, sicuramente il settore della mitilicoltura, ripeto, è al primo posto dell'agenda politica e continueremo a sostenerlo.
1: Zitto, cosa manca dunque alla luce di tutto quello che ha detto l'assessore per fare il
2: Ma
1: salto
2: io
1: di
2: sono
1: qualità?
2: contento di questa trasmissione, che sono venute fuori delle tante cose positive. A volte parlare, magari in televisione, aiuta proprio ad accelerare le cose. E c'è l'amico Luciano che si è preso, come dire, ha preso l'iniziativa da domani mattina di acquistare a 1,50 euro il prodotto dai mitilicoltori regolari, anche perché lui è un commerciante, non è un produttore. Quindi, Luciano, da qualcuno li devi comprare,
3: Ma
2: no?
3: già lo
2: E ci
3: facciamo,
2: siamo.
3: Massimo,
2: E
3: già
2: poi,
3: lo
2: benissimo,
3: facciamo. Solo
2: è
3: che
2: una
3: abbiamo
2: conferma, è
3: perso
2: una conferma.
3: molto mercato, però
2: Facciamo un
3: io
2: appello ai tarantini,
3: pago, io sono
2: acquistate
3: l'unica
2: le
3: azienda.
2: cozze a 3 euro, a 3,50 euro, purché siano cozze sicuramente tarantine e sicuramente
3: Il
2: legali.
3: nostro centro ittico
2: E
3: è
2: poi volevo.
3: l'unico che paga le cozze più care a tutte perché diamo dignità al lavoro. Io so cosa significa produrre
2: Un euro e cinquanta è un
3: Produrre un chilo di
2: prezzo
3: cozze.
2: congruo perché copre i
3: So
2: costi e
3: cosa
2: li fa vivere
3: significa. Ecco
2: dignitosamente.
3: perché io mi arrabbio con i
2: E
3: miei
2: poi
3: colleghi, con i miei. Non abbassate il prezzo, non
2: dobbiamo dare
3: abbassate il
2: l'esempio, dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo
3: Purtroppo,
2: spronare.
3: a
2: Il
3: volte.
2: tarantino capirà dove andare a comprare le
1: Comunque, è
2: cozze
1: giusto
2: perché.
1: questo
2: E poi
1: appello.
2: volevo.
1: È
2: Ah, non
1: giusto
2: solo il
1: questo appello ai
2: tarantino perché vengono
1: tarantini,
2: da tutta la
1: giusto.
2: provincia,
3: E noi
2: Luciano lo
3: puntiamo
2: sa.
3: proprio sulla qualità del prodotto. Noi spieghiamo.
2: Comprate le cozze tarantine pagandole il prezzo adeguato.
3: E
2: E poi
3: sono
2: sono
3: cozze.
2: contentissimo che prima l'assessore Cosa, che ha fatto tantissimo, lo dicevamo prima, già quando era all'opposizione, perché i fondi ex Ilva sono stati destinati ai mitilicoltori grazie al suo intervento. Adesso sono stati messi in campo e quindi è nato il progetto Miti di Mare, però c'è il tavolo della mitilicoltura. Allora, convochiamo subito, a brevissimo, il tavolo della mitilicoltura e facciamo in modo che i due problemi attualmente prioritari vengano risolti. Uno, divieto di reimmersione, Perché c'è una reimmersione selvaggia, ma non solo in Mar Piccolo, c'è tanta reimmersione al momento legale anche in Mar Grande, che crea tantissimi problemi commerciali.

0: e di possibile contaminazione. Quindi questo è uno dei problemi da affrontare subito nel tavolo e poi con le istituzioni preposte il controllo sull'abusivismo. Perché se è stato mappato la concessione abusiva, in questo momento la concessione abusiva non può impattare negativamente su chi lavora legalmente. Altrimenti questa è una città, l'ho detto all'inizio, in cui l'idea che l'abusivismo, l'illegalità siano una normalità, siano tollerabili, poi porta i ragazzi a crescere con questo imprinting. E un ragazzo che cresce con questo imprinting è un ragazzo che prima o poi delinque. Io non voglio che Taranto vada agli onori delle cronache, se possiamo parlare di onori, perché muore un povero lavoratore o perché abbiamo cozze, non, come dire, non,
1: Non
0: dal punto di
1: concordo.
0: vista sanitario, no, non sicure. Io voglio che Taranto possa diventare realmente un miracolo di sviluppo. E sui giornali ho visto titoli che vanno indietro forse di 20 anni: miracolo a Taranto, miracolo a Taranto, miracolo a Taranto. Le condizioni sono queste. Ci manca poco così per farlo, con l'aiuto dei cittadini che devono consapevolmente acquistare prodotto sano e certificato al giusto prezzo. E con un tavolo della mitilicoltura che subito chiami alle proprie responsabilità tutti gli attori, guardia costiera, finanza di mare, chiunque ha l'onere di controllare e intervenire, di farlo. Se abbiamo mappato le concessioni abusive, si va dai magistrati, si chiede un'ordinanza di sgombero e la si fa applicare, perché altrimenti l'illegalità non può essere una normalità in questa città. È una città che ha grandi prospettive, ma ha bisogno subito, adesso, di respirare un'aria diversa. Spero che
1: Sentiamo
0: si possa fare.
1: immediatamente la replica dell'assessore.
2: Allora, soltanto 15 giorni fa ne abbiamo dato anche notizia alla stampa. Abbiamo convocato il tavolo della mitilicoltura, al quale erano presenti capitanerie di porto, ASL, ARPA. Il demanio marittimo, quindi il commissario delle bonifiche, quindi sono tutti i temi che abbiamo trattato, a partire dalla reimmersione, sulla quale diciamo
0: Convocate anche noi.
2: stiamo cercando di intervenire. Ho incontrato anche una parte consistente delle associazioni di categoria, alle quali ho spiegato che sulla reimmersione, premesso che sulla reimmersione c'è già un'ordinanza sul primo seno del Mar Piccolo dove non si può fare
1: No, il
2: reimmersione.
1: secondo seno,
2: Sul secondo seno del Mar Piccolo,
1: e
2: chiedo
1: quella è stata
2: scusa.
1: una battaglia
2: E
1: che
2: quella è
1: abbiamo
2: stata una
1: fatto negli
2: battaglia.
1: anni scorsi.
2: Sul Mar Grande, perché lì il problema serio e reale, purtroppo non ci sono dati scientifici
0: Ci sono.
2: che testimoniano.
0: L'ARPA lo dice.
2: No, l'ARPA non lo dice e l'ASL neanche, però lo stiamo trattando il fenomeno e anche lì faremo un appello agli operatori che in rada di Mar Grande ospitano la reimmersione nel periodo dall'1 giugno al 30 di settembre di acquistare il prodotto locale. Quindi siamo anche sul pezzo lì, come abbiamo fatto un incontro anche per il prezzo del gasolio che è aumentato in maniera vertiginosa e abbiamo soltanto un punto, diciamo, di approvvigionamento che si trova all'interno dell'autorità portuale, così come con il commissario delle bonifiche stiamo cercando di utilizzare dei fondi per bonificare. Ovviamente noi abbiamo la mappa degli abusivi e il primo seno del Mar Piccolo è anche sequestrato per questo motivo. Il
0: Solo per
2: problema,
0: questo
2: caro
0: motivo.
2: Massimo, è che 1 milione, 2 milioni di euro per andare a rimuovere tutte le boe e i filari, chi ce li dà? Cioè l'amministrazione comunale
0: Guarda, ti
2: non è nelle
0: dico, scusami,
2: condizioni
0: se ti
2: oggi
0: interrompo per dare una
2: perché noi
0: soluzione.
2: dobbiamo dare ai
0: Abbiamo una
2: cittadini
0: soluzione.
2: delle soluzioni
0: Col
2: fattibili.
0: vecchio comandante della capitaneria di Porto si era stabilito che una possibile via d'uscita era quella di assegnare in
2: E infatti ci
0: concessione,
2: stiamo
0: benissimo,
2: lavorando, e
0: ai nuovi
2: infatti ci stiamo
0: concessionari
2: lavorando.
0: con l'obbligo
2: Però
0: di togliere quelle che erano gli
2: siccome il
0: impianti.
2: primo seno
0: Quindi
2: del
0: è a
2: Mar
0: costo
2: Piccolo è
0: zero, è a costo
2: sequestrato,
0: zero.
2: allora siccome il primo seno del Mar
0: Benissimo.
2: Piccolo è sequestrato,
0: Sì.
2: noi stiamo mettendo in piedi con gli avvocati, con gli uffici tecnici, un sistema che permette praticamente di fare un avviso pubblico e le cooperative che già hanno manifestato interesse ad avere le concessioni nel primo seno del Mar Piccolo di rimuovere le boe con i filari e rilasciare le concessioni. Ora, detto così, può sembrare facile e scontato. Ovviamente va messo in piedi un procedimento amministrativo, va fatto un
0: Però è a
2: rapporto
0: costo zero, quindi
2: con la
0: almeno
2: Procura
0: abbiamo.
2: della Repubblica, che io condivido e ne abbiamo parlato, anche perché andare a portare in discarica quelle boe è da folli, perché è un materiale che può essere
0: Riutilizzato.
2: riutilizzato e le normative europee sono anche per il riutilizzo del rifiuto. Quindi sono tutte tematiche sulle quali a testa china stiamo lavorando. Ovviamente sono risultati che stiamo portando a casa in alcuni versanti, che negli altri sono certo di portare a casa, perché per la prima volta stiamo andando tutti insieme nella stessa direzione. E devo dire che anche l'attività che molte associazioni di categoria stanno facendo, quella di fare redditi di impresa, è perché finalmente l'amministrazione comunale, diciamo, sta smuovendo, e quindi anche loro stanno raccogliendo l'interesse di tutte queste cooperative.
1: Voleva
0: Giusto
1: controreplicare.
0: una puntualizzazione. No, una replica, perché so bene il lavoro che fa l'assessore Cosa, l'ho detto all'inizio. C'è un elemento che può essere dirimente, perché qui stiamo trovando soluzioni oggi, a quanto pare. La ricerca del CNR che sconsigliava la reimmersione non diceva nel Mar Piccolo, diceva in tutti quegli specchi acquei con uno scarso ricambio d'acqua. La rada di Mar Grande non ha un buon ricambio d'acqua, quindi si
2: Allora,
0: può estendere anche lì con
2: stiamo
0: un'ordinanza
2: studiandolo.
0: sindacale.
2: La
0: Magari.
2: richiesta al CNR la feci io tramite Confcommercio. Il CNR ci rispose che addirittura nel Mar Piccolo noi rischiavamo, e rischiamo perché lo fanno ancora, di perdere l'unicità della cozza tarantina. La cozza tarantina si stava ibridizzando, quindi quella è stata una battaglia che ho fatto, e lo dico senza nessun, da solo. All'epoca tutte le associazioni di categorie cosa coprivano, e forse coprono ancora, perché questo esiste ancora, questo sistema di immersione. Il vero problema dei mitilicoltori, che si è impoverito il settore, è l'immersione di cozze provenienti da altri comparti, perché usano il nostro mare come se fosse un deposito. E questo io l'ho visto, siccome che sto a mare, l'ho visto 10 anni prima degli altri. Oggi tutti parlano di questo problema, e a me fa piacere, a me fa tanto piacere. L'ordinanza dice anche a San Vito, quell'operazione si può fare, ma a mare aperto.
0: E quella è rada di
2: Perché
0: Mar
2: noi
0: Grande,
2: comunque non
0: che
2: possiamo
0: non è mare aperto.
2: obbligare un'azienda a commercializzare per forza la cozza tarantina. Se un'azienda vuole commercializzare le cozze greche, le cozze dell'Adriatico, le cozze
0: La libertà
2: spagnole, è
0: economica,
2: libero
0: voglio
2: di
0: dire.
2: fare quello che vuole. Noi sappiamo bene come funziona la normativa europea, non è che ce lo deve insegnare qualcuno. Però noi ci lamentiamo quando usano il nostro mare, dove noi lavoriamo, come se fosse un deposito, con la complicità dei nostri. Stiamo attenti, questo lo dico senza nessun timore. E allora, se dobbiamo davvero salvare la mitilicoltura, i controlli, perché il settore si è impoverito grazie a quell'operazione. Perché quando arriva per prima cosa toglie ossigeno al nostro prodotto, e la cozza tarantina non diventa più, come dire, di alta qualità, perché
0: No, ma c'è proprio un problema di contaminazione
2: il Mar
0: biologica.
2: Piccolo è
0: Non c'è
2: chiuso.
0: problema sanitario perché l'hanno attestato in
2: No, c'è il
0: conferenza di
2: problema
0: servizi.
2: Sia
0: ASL che
2: si
0: ALPA,
2: introduce
0: però
2: specie aliene nel
0: stiamo
2: nostro
0: studiando
2: mare.
0: un'ordinanza
2: Si
0: che.
2: introducono specie aliene, assessore.
0: Quello è il problema.
1: E
0: Specie
1: poi diventa un
0: aliene nel
1: problema
0: nostro
1: più
0: mare.
1: ambientale che sanitario, che è allo studio
2: È un
0: dell'amministrazione
2: problema
0: comunale,
2: commerciale.
0: perché fare un'ordinanza, capite bene che è un atto importante. Prima di emanare un'ordinanza, il sindaco o il dirigente deve avere il quadro
2: C'è
0: quanto
2: una
0: più chiaro
2: relazione
0: possibile.
2: scientifica del CNR che la potete prendere, ce
0: Francesco, tu
2: l'avete.
0: prima hai parlato di mancanza di coraggio di chi c'era prima di te, no? Quella relazione del CNR già dava la possibilità di fare
2: Sì, la stiamo
0: un'ordinanza che escludeva
2: acquisendo.
0: anche la rata di Mar
2: Sì,
0: Grande. Per mancanza di coraggio o per motivi elettorali non è stato voluto fare. Adesso
2: no, ma.
0: che finalmente c'è una persona che segue la mitilicoltura da tanto, nell'assessorato giusto, ti prego, spingi perché questa ordinanza si faccia.
2: Io sono molto fiducioso perché anche gli operatori che si trovano sul Mar Grande spingono molto sulla commercializzazione della cozza tarantina, sono certo. Perfetto. Anche con una moral suasion fatta dallo sviluppo economico, capiranno che nel periodo importante, che è l'1 giugno 30 settembre, dobbiamo vendere le cozze tarantine. Quindi sono
3: e allora noi dobbiamo andare in chiusura, perché abbiamo anche sforato, vedo che siccome l'argomento appassiona tanto e soprattutto riguarda tutti noi, perché da tarantini ognuno di noi dovrebbe, come dire, mettere la bandiera di Taranto, città della cozza, perché è un brand davvero identitario che ci può identificare in tutto il mondo. Vi prometto che organizzerò un'altra trasmissione.
2: Pensavamo una mangiata
3: a tema. Beh, questo dobbiamo chiedere a Luciano. Allora andiamo alle conclusioni di questa trasmissione. Abbiamo capito stasera che non è soltanto un prodotto da vendere, ma è fortemente come dire, è veramente il vessillo di questa città, soprattutto per il rapporto che c'è antico, no, tra Taranto e il suo mare. E dentro questo rapporto ci sono tante cose: c'è lavoro, c'è la storia delle persone, c'è memoria, c'è identità. E forse è proprio qui che si gioca in qualche maniera la sfida più difficile per questo comparto: capire se Taranto può finalmente scegliere tra economia e territorio, e in che maniera può fare. Io vi saluto, ringrazio i nostri ospiti e rilancio l'appello di Luciano, ma non solo di Luciano, di tutti quanti: comprate la cozza tarantina, anche se la pagate quei 50 centesimi di più, ma sapete che cosa mettete sulla tavola e la potete dare pure ai bambini.
2: Davvero.
3: Grazie, buona serata.
2: Buonasera.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La missione educativa è una priorità assoluta. È l'appello che l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha rivolto alle istituzioni durante l'omelia pronunciata in occasione della Festa dei Popoli, celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie, in cui ha ricordato l'importanza di non tacere di fronte alla morte di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso lo scorso maggio da un gruppo di giovani in Città Vecchia. Un episodio crudele che per Monsignor Miniero oggi deve essere il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna di ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. Un messaggio chiaro, quello dell'arcivescovo, verso l'indifferenza che si insinua tra le persone. Se un cristiano si dovesse girare dall'altra parte, ha detto, non apparterrebbe veramente a Cristo. Parole dure, ma necessarie per risvegliare le coscienze della comunità, alla quale Miniero ha chiesto di insegnare ai futuri discepoli e figli di Dio a mettere in pratica l'amore per sconfiggere e reprimere l'odio. Infine il pensiero rivolto alla città affinché possa fissare lo sguardo in alto e ripartire dal Vangelo, ricordando che Gesù ha condiviso tutto con noi eccetto il peccato, rispettando e aiutando i poveri, gli indifesi e i pagani. Un primo passo che per Miniero rappresenta un'opportunità per la comunità di mostrarsi come ospitale e generosa, così come Taranto è sempre stata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Taranto, la gestione della movida e la sicurezza dei giovani tornano prepotentemente al centro del dibattito politico e sociale. A pochi giorni dai drammatici fatti di Piazza Fontana, l'amministrazione comunale si appresta a varare una nuova ordinanza per regolamentare la vita notturna e contrastare i fenomeni di devianza giovanile. Un provvedimento che arriva dopo un percorso di ascolto che mercoledì vedrà un passaggio cruciale in commissioni attività produttive con il coinvolgimento dei cittadini e dei comitati di quartiere. Non si tratta di un intervento isolato, il comune aveva già tracciato una linea con i passati provvedimenti nel quadrilatero tra Viale Magna Grecia e Corso Italia.

0: L'obiettivo oggi più che mai è bilanciare il diritto al lavoro dei commercianti con la tutela dei residenti e la salute dei ragazzi, ma la stretta in arrivo, ha dichiarato l'assessore comunale alle attività produttive Francesco Cosa, intervistato in Buongiorno Taranto, punta i riflettori su un'emergenza ben più profonda dell'abuso dell'alcol, l'allarme diffusione di sostanze stupefacenti, anche pesanti, tra i minori.
1: C'è un uso smoderato di sostanze stupefacenti anche tra minori, anche di droghe molto pesanti come la cocaina, e questo è un fenomeno che deve essere messo al centro dell'agenda politica della città, ovviamente da parte di associazioni, della politica, delle istituzioni e anche di consumo dell'alcol, perché queste azioni sicuramente sono frutto anche di un di una situazione alterata da parte dei giovani. È evidente, anche perché al momento non è chiaro il movente dell'omicidio. Alcuni parlano di sfondo razziale, altri di futili motivi. Ovviamente va fatto un approfondimento, e penso che il tema, cioè, siano tutti temi correlati fra di loro. Dovremmo lavorare su più fronti: quello repressivo, quello socio-educativo. Ovviamente è un compito molto arduo che riguarda tutte le istituzioni.
0: Insomma, mentre gli inquirenti continuano a indagare sul movente dell'omicidio di Piazza Fontana, la politica locale lancia un appello alla responsabilità collettiva. Le ordinanze e i controlli repressivi da soli non bastano. Serve una rete che stringa insieme famiglie, scuole e associazionismo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si era creata una sorta di discriminazione tra persone fragili. Ed oggi invece la modifica di questo regolamento non fa altro che recepire quelle che sono le nuove linee guida adottate dalla giunta regionale.
0: Garantire una mobilità senza barriere e tutelare il diritto sacrosanto alla sosta per chi ne ha davvero bisogno. Taranto cambia marcia con l'adozione del nuovo regolamento per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo, noto come CUDE, e per la concessione dello stallo di sosta personalizzato. L'atto è iscritto ufficialmente al punto 6 dell'ordine del giorno del consiglio comunale che si terrà oggi. Nasce da un lungo percorso sinergico tra direzione polizia locale e la commissione servizi del comune. Promotore ed esponente chiave di questa importante revisione normativa è il consigliere comunale Antonio Quazzico, oggi ospite in Buongiorno Taranto.
3: Praticamente viene ampliato la platea degli aventi diritto, inserendo anche all'interno degli stessi requisiti le persone con disabilità intellettiva e psichica, e anche coloro che hanno delle patologie di natura o deficit cognitivi o comportamentali. Okay. In sostanza viene ampliato anche per coloro, alle persone alle quali è riconosciuta la legge 104 articolo 3,3 con indennità di accompagnamento, come in questo caso.
0: Le nuove linee guida definiscono in modo stringente requisiti legati alla gravità della patologia e alla necessità lavorativa o di cura. Una risposta concreta che la comunità attendeva e che punta a fare di Taranto un modello di inclusività urbana.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: 70 anni vissuti accanto a chi risparmia e a chi investe. La Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe ha celebrato il suo prestigioso anniversario alla masseria Lireni a Manduria. L'occasione è stata l'assemblea dei soci con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2025. Rinnovate anche le cariche sociali, confermato alla presidenza Emanuele Di Palma, mentre nel consiglio di amministrazione ci sono Enrico De Rose, Gaia Maria Di Maggio, Maria Elsa Modeo e Cosimo Lanzo.
5: 70 anni di storia della BCC San Marzano, che è stata costituita nel 1956, un bel festeggiamento. Abbiamo avuto la presenza di oltre 700 soci, quindi questo ci dà sicuramente tanto orgoglio e tanta fiducia per il futuro. Oggi abbiamo parlato sì di quello che abbiamo fatto, ma fondamentalmente abbiamo parlato di quello che faremo. Nell'immediato abbiamo l'apertura della nuova filiale a Nardò, quindi stiamo scendendo nel Leccese, contiamo nei prossimi 2 anni di arrivare sino a Lecce, quindi di diventare veramente una banca a tutto tondo nel

0: nostro territorio.
1: Il bilancio, approvato alla unanimità, ha fatto registrare un utile netto pari a 9,5 milioni, con un aumento del 27% rispetto al 2024. Si tratta del miglior risultato nella storia della banca. La raccolta complessiva per la prima volta ha superato la soglia del miliardo di euro, risultati che sono frutto di una attenta valutazione delle esigenze della clientela.
0: Gli imprenditori e i cittadini in questo momento chiedono anche delle certezze per il futuro, capire bene il nostro debito pubblico, capire come i loro soldi possono stare al sicuro, e gli imprenditori invece chiedono che noi li seguiamo per poter sviluppare quelle che sono le loro idee, le loro iniziative in relazione anche ai nuovi bandi regionali, perché parliamo del nostro territorio, no? Noi abbiamo un pool specializzato da questo punto di vista in PIA e in mini PIA, e i nostri imprenditori vediamo, facciamo anche convegni, riunioni a questo proposito, vediamo che i nostri imprenditori sono molto contenti di questa attività che oltre ad essere finanziaria è anche di consulenza.
1: Nel corso dell'assemblea è stato presentato il progetto del Giardino degli Ulivi, vale a dire un giardino aziendale composto da 600 alberi di ulivo, una risposta ai danni prodotti dalla xylella, e i risultati sono già verificabili: 600 ulivi adottati, 3 ettari rigenerati, 6 agricoltori supportati, 200 tonnellate di anidride carbonica compensate.
0: 21 milioni di olivi hanno subito danni irreparabili nel Salento. Siamo stati contattati dall'associazione Olivami, che ha preso una grande parte di responsabilità per cercare di rivitalizzare quel territorio. Abbiamo dato la nostra disponibilità e quindi abbiamo cominciato sui primi 3 ettari dove c'erano olivi secolari, che sono stati sostituiti da nuovi olivi, 600 olivi, che abbiamo, diciamo, affidato a 600 nostri soci simbolicamente, quindi potranno anche lì andarli a vedere, ma non solo a vedere, ogni anno potranno anche avere un piccolo quantitativo di olio che è prodotto dal proprio olivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Per parlare di Amiu, per parlare della crisi della società in house di igiene urbana del comune di Taranto, un profondo rosso da oltre 40 milioni di euro, come sapete, e nei giorni scorsi il comune ha chiamato, tra virgolette, i consiglieri regionali e ne parliamo questa mattina con Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGL per capire, in estrema sintesi, quanto è grosso il rischio che ci sia un default, che l'ex Amiu, che Chima Ambiente, fallisca. Buongiorno Sardelli, ben trovato.
4: Buongiorno a tutte e a tutti.
3: Quanto è concreto, Sardelli, il rischio che, come dire, la società del comune se ne vada di capo sotto?
4: Molto molto concreto. È il passare del tempo, dove si parla molto ma si agisce poco, aumenta a dismisura questo rischio. Perché io voglio ricordare che già un mese fa, su richiesta delle organizzazioni sindacali, siamo stati ricevuti in quinta commissione gestione ciclo dei rifiuti della Regione Puglia. Abbiamo detto in maniera chiara ed inequivocabile che due sono gli elementi di possibile svolta per sostenere un piano di risanamento economico, finanziario, ma aggiungo anche gestionale: la messa a reddito dell'impiantistica attraverso la modifica dell'AIA, che è una competenza tutta regionale, è un altro strumento fondamentale, che è il nuovo contratto di servizio. Io voglio ricordare che il contratto che lega...
3: Io cerco di spiegarlo, scusi un attimo Sardelli, cerco di spiegarlo a chi ci ascolta. Il contratto di servizio è un contratto sostanzialmente tra il comune di Taranto e l'ex Amiu, in cui c'è scritto che cosa deve fare l'ex Amiu e quanto il comune pagherà per quei servizi, giusto?
4: Esatto.
3: Ok.
4: E noi questo contratto di servizio è in proroga da ormai tempo immemorabile. Ci fu detto nell'ultimo incontro con il sindaco Bitetti e con l'assessore alle partecipate Cataldino che entro fine aprile ci avrebbero riconvocato per illustrarci un nuovo contratto di servizio, ma a tutt'oggi cogliamo, perché ancora non ci è stato detto, che si andrà in proroga fino a dicembre. Ora, comprendete bene che il messaggio che arriva ai creditori, ai lavoratori e alla città non è un messaggio chiaro, perché un messaggio chiaro sarebbe quello di dire: intanto rinnoviamo il contratto di servizio, stabiliamo con quali risorse e con quali obiettivi questa azienda deve andare avanti e quindi mettere in campo un piano di risanamento finanziario e gestionale che sia credibile. Questa situazione di incertezza non fa che, come ho detto prima, che aumentare a dismisura il rischio di un default, perché il passare del tempo, comprendete bene, determina anche tra i creditori la sempre più forte preoccupazione che in realtà non si intenda concretamente mettere mano a un piano di risanamento economico finanziario.
3: Chiariamo una cosa, determinare... Sardelli, è possibile che oggi qualcuno dei creditori si alzi e chieda il fallimento, o il tribunale da questo punto di vista ha blindato alcune, cioè ha messo dei paletti?
4: Al momento, al di là delle parole, degli annunci, a noi non ci risulta che l'azienda abbia attivato alcuna procedura, che sia una procedura di concordato preventivo, che sia una procedura di composizione negoziata del debito. Quindi in questo momento l'azienda è completamente priva di qualsivoglia copertura legale, quindi si può alzare un qualunque fornitore di cifre importanti, certo, spingere il bottoncino e finisce la festa con una default che non è solo un default economico finanziario, perché io voglio ricordare che quei debiti poi qualcuno li deve pagare, uno, due, un problema di crisi occupazionale, perché poi non sappiamo che termini di ricadute ha sui livelli occupazionali. Voglio ricordare che ad oggi la forza lavoro di Amio è costituita da circa nemmeno più 250-300 diretti, e poi tutto il resto, gli altri 150, sono lavoratori interinali, quindi la forma più estrema di precariato da parte di un'azienda pubblica che si protrae dai tempi del Covid, quindi dal 2020, più un problema poi di efficienza e qualità del servizio. Allora noi ci chiediamo, noi mancano ormai pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo, che dovrebbero essere una vetrina importante per la città, ma è possibile che noi arriviamo ai Giochi del Mediterraneo con questa situazione di incertezza? Allora, come veramente va bene, ha convocato i consiglieri regionali, poi qualcuno ci spiegherà per quale motivo non convoca anche gli stakeholder, che sono le organizzazioni sindacali, che non a caso già un mese fa ci siamo attivati in regione autonomamente. Ora, quello che noi chiediamo è che ci sia un'operazione, per l'ennesima volta chiediamo un'operazione verità, perché ad oggi, guardi, noi sentiamo notizie, annunci, proclami, ma di atti concreti che indicano una chiara inversione di tendenza, un'idea chiara su come sarà il futuro del ciclo dei rifiuti a Taranto, noi non ce l'abbiamo, e il tempo non è un fattore irrilevante.
3: Direi
4: chi
3: di
4: deve
3: no.
4: fare a faccia, pro... chi deve fare faccia, però... se qualcuno pensa, e l'ho detto anche un'altra volta, che la tattica è quella della rana bollita, lo dica subito: questa città non si può permettere un'ulteriore crisi occupazionale e gestionale, ma consentite anche di decoro urbano. Quindi, perché comprendete bene che vanno fatte le scelte, vanno comunicate e devono essere fatte.
3: E allora, Sardelli, il tempo delle scelte credo che sia ormai arrivato. È arrivato anche il tempo per noi, purtroppo, di dover mandare la pubblicità. Quindi grazie davvero, come al solito, per la disponibilità e per averci raccontato, insomma, qual è il quadro. E noi naturalmente continueremo a raccontarvi lo stato delle cose, insomma, dalla speranza che una soluzione si trovi in difesa di famiglie, territorio e non solo. Grazie a Cosimo Sardelli di FP CGL. Buona giornata e buon lavoro.
4: Buona giornata a tutte le cittadine e le cittadine.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Arriva la diffida del Ministero dell'Ambiente allo stabilimento siderurgico di Taranto. In una recente ispezione ambientale dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, infatti, sono stati rilevati valori superiori ai limiti per alluminio, boro e solidi sospesi totali. Un superamento rispetto ai parametri e ai limiti fissati dal Decreto Legislativo 152 del 2006. I controlli sono stati effettuati anche da ARPA Puglia e hanno riguardato scarichi idrici ed emissioni in atmosfera. A seguito dei valori rilevati, l'ISPRA ha quindi proposto al Ministero di diffidare Acciaierie d'Italia. Non solo, all'azienda viene imposto, entro 30 giorni, di trasmettere una relazione sulle cause del superamento dei limiti e su come eliminare il problema, indicando anche tempi di realizzazione degli interventi. Nella diffida il Ministero ha poi sottolineato che nel caso di violazioni reiterate più di due volte l'anno si procede alla sospensione dell'attività per un tempo determinato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Onorevole, oggi è qui a portare i fiori sul sacrario spontaneo che è nato per il migrante assassinato qui il 9 maggio. A Siena c'è stato un altro caso simile a questo, che dei ragazzini hanno picchiato un altro migrante. C'è un'emergenza educativa che non è solo tarantina, è italiana.
6: Sicuramente sì. C'è un'emergenza educativa, perché quando a fare questi crimini orrendi sono ragazzi così giovani ti poni veramente il problema di come funziona la scuola, cosa succede nelle nostre famiglie e che futuro ha l'Italia, perché quando guardi un ragazzo è il contrario di quando guardi una stella. Quando guardi una stella stai guardando il passato, quando guardi un ragazzo stai guardando il futuro dell'Italia. E se il futuro dell'Italia è questa roba qua, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa a livello sociale, a

0: livello educativo e forse anche all'esempio che diamo a questi ragazzi.
1: A 30 km da qui ci sono le elezioni a Manduria. A Taranto il suo partito è alleato con una coalizione di centrosinistra, a Manduria invece sostiene la destra.
0: La risposta sa qual è? Che l'Italia è anche una provincia, è lunga e varia. Non esiste fare sempre una solita scelta indipendentemente dalle contingenze politiche e amministrative. Quello che è giusto per Taranto può non essere giusto per Venezia, e quello che è giusto in un capoluogo può non essere giusto in una piccola città della provincia. Quindi il Partito Liberal Democratico non fa politica schierandosi in una curva a prescindere, fa politica cercando di volta in volta la soluzione migliore per il territorio. A Manduria si sono create le condizioni per un progetto amministrativo che rispondesse ai bisogni di Manduria, e ripeto, i bisogni di Manduria non sono necessariamente gli stessi di un grande capoluogo come Taranto, e sicuramente non sono gli stessi di altro uno dei 7.896 comuni italiani. L'importante è far politica avendo come unica bussola al pragmatismo, le soluzioni e l'interesse dei cittadini. Altri fanno politica schierandosi dove è più conveniente o dove qualcuno ti ha ordinato di stare. Noi abbiamo un altro modo di far politica.
1: E su questo punto di vista, su Xilva, qual è la posizione?
0: Guardi, in politica quando fai un errore non sempre riesci a invertirlo. Io sono convinto che la situazione di Ilva abbia avuto un momento di svolta nel 2019, quando i 5 Stelle hanno ritirato il cosiddetto scudo penale, che poi non era uno scudo penale, perché lì c'era stato un azionista privato che aveva messo dei soldi sulla base di una promessa e delle regole. Se tu gliele cambi dopo che ci hai messo i soldi, quello ti saluta e se ne va, perché nel mondo funziona così, nel mondo globalizzato. Gli investimenti vengono fatti quando hai una certezza ragionevole di tante cose. In quell'occasione il populismo di 5 Stelle fece questo grave errore, e da lì in poi siamo caduti in una serie di eventi quasi inevitabili, purtroppo. Poi io non sono contento di come il ministro Urso sta gestendo questo dossier, ma non tutto è invertibile. La radice di questi mali viene da lì, e noi faremo tutto quanto possibile a livello nazionale, a livello locale, per tutelare le famiglie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Niente cozze e niente ristori è l'amaro paradosso in cui si trovano tre aziende di mitilicoltori tarantini finiti in un limbo burocratico per aver fatto spazio allo sport. Per consentire il passaggio del campo di gara delle canoe della zona di Cimino, queste tre imprese hanno dovuto smantellare completamente i propri impianti. Mesi di duro lavoro per rimuovere pali, reti e i corpi morti sul fondale. Risultato? Produzione azzerata per la stagione, massima collaborazione offerta alle istituzioni, ma come ha detto Emilio Palumbo di Coldiretti Pesca, ora hanno i portafogli vuoti.
3: Noi siamo veramente in un limbo dove la burocrazia ci sta in tutti i modi strangolando, e non riusciamo a capire ormai più qual è la verità, insomma.
1: Un danno pesante che colpisce in modo mirato questi tre soli operatori, che oltre ad aver perso il raccolto dell'anno hanno dovuto sostenere da soli le spese vive per liberare lo specchio d'acqua in tempi record. Sul tavolo c'è un indennizzo complessivo di 30.000 euro, una cifra che coprirebbe appena una minima parte delle perdite reali, ha detto Palumbo, ma che al momento nessuno sembra intenzionato a sbloccare.
3: Hanno lavorato, hanno perso la produzione e al momento, ad oggi, non hanno avuto ancora quel ristoro promesso, che era poi una minima parte di quello che effettivamente hanno perso.
1: A quanto ammontava in totale, se non mi sbaglio, 30.000 euro, giusto?
3: 30.000 euro per tre imprese. Le tre imprese che, come dicevamo prima, hanno dovuto spostare gli impianti, avendo un danno anche per la produzione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono sentito solo.
5: Il sindaco Piero Bitetti certifica l'esistenza di difficoltà di rapporti politici e forse anche personali all'interno della sua maggioranza, meglio fra se stesso ed alcune componenti della maggioranza. Maggiore indiziato in questo caso sembra essere il Partito Democratico. Il sindaco ha affidato il suo sfogo ad un intenso intervento in Consiglio Comunale, dopo le polemiche, anche feroci, per la sua assenza alla manifestazione in Piazza Fontana per ricordare Sacco Bacari e per non aver proclamato fino a questo momento il lutto cittadino per la morte del bracciante maliano.
4: Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza.
5: Bitetti ha estratto

0: Esternato la sua amarezza per essere stato colpito anche da esponenti della sua stessa maggioranza. Ha fatto riferimento, ad esempio, all'episodio dell'1 maggio, quando prese le distanze dall'intervento del professor Montanari, che sul palco del concertone aveva accostato l'immagine di Giorgia Meloni a quella di Benito Mussolini. Anche in quel caso non mancarono le polemiche. Ma il problema di fondo resta il difficile rapporto con il Partito Democratico. Più volte, infatti, ed è successo anche per l'omicidio in Piazza Fontana, gli interventi di autorevoli esponenti del PD hanno finito per rimarcare differenze di vedute e di approccio rispetto al primo cittadino, prese di posizione che forse rafforzano quel senso di solitudine che Bitetti ha manifestato in aula. Uno scenario che comincia a farsi problematico a meno di un anno dalle elezioni che portarono Bitetti ad essere eletto sindaco.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Taranto ha bisogno di risposte, non di silenzi. È il grido d'allarme lanciato da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Taranto sta vivendo una crisi profonda che non può più essere ignorata o minimizzata con mezze verità, con slogan vuoti o con promesse a cui nemmeno il più ottimista dei pessimisti è disposto a dare credito. È quanto si legge in una lettera aperta indirizzata a prefetto, presidente della provincia e sindaco di Taranto. Confapi parla senza mezzi termini di silenzio e immobilismo istituzionale a fronte di sconforto crescente in una comunità che invece chiede certezze e fatti concreti. L'associazione sottolinea lo stato di grave sofferenza nel quale versano gli imprenditori e della desertificazione che rischia di travolgere tutti i comparti. Ci sono questioni urgenti sulle quali Confapi chiede di intervenire con immediatezza, dalla questione Ilva al porto, dalla cantieristica navale all'housing sociale. Ci sono segnali di allarme inoltre che indicano la crisi sociale che la città sta attraversando. Da qui la richiesta di Confapi alle istituzioni di agire subito con coraggio e determinazione, a cominciare dalla soluzione del dossier più complesso, quello relativo all'ex Ilva. Il rilancio produttivo dello stabilimento siderurgico, secondo Confapi, è possibile facendo leva su una tecnologia pulita capace di far ripartire in tempi brevi la produzione di acciaio in chiave green, garantendo la salvaguardia della salute e dell'occupazione. Taranto, afferma l'associazione, ha bisogno non solo di un piano industriale che sia serio, ambizioso, sostenibile e compatibile con le esigenze del territorio. Taranto ha bisogno di essere messa nelle condizioni di creare quella diversificazione economica che, vedendo protagonisti anche le attività commerciali, l'artigianato, la cantieristica e il turismo, la elevi a modello credibile di sviluppo. Taranto quindi da problema a risorsa. Taranto non è solo una città da salvare, ma una comunità da valorizzare, ma serve un impegno chiaro e senza più ritardi da parte di chi ha responsabilità di governo. Non traditeci, è la conclusione, con silenzi e mezze misure.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una casa dove ogni persona è accolta con rispetto, attenzione e calore. Così Alessia Maggi, direttrice di Villa Ida, ha descritto la residenza per anziani autosufficienti, una struttura attiva dal 2025 nata per sostenere le famiglie del territorio e assistere i più fragili.
3: Ahimè, c'è molta dispersione e molta solitudine sotto questo punto di vista. Quindi la nostra scelta nasce da un'esigenza personale che poi si è trasformata proprio nella volontà e nel voler fare l'interesse del bene comune, e quindi Villa Ida si è trasformata in una casa serena, in una casa dove le persone si sentono se stesse, dove ogni giorno si cerca di fare qualcosa di diverso affinché possano ricordare tutto ciò che di bello nella vita hanno affrontato, e soprattutto non è un punto d'arrivo, non è un parcheggio, ma è un ricominciare a vivere nuovamente.
2: Una comunità che è cresciuta con il tempo, passando da 8 a 16 beneficiari, che vivono insieme ai 10 operatori capaci di garantire assistenza sanitaria e supporto emotivo, come ha raccontato la direttrice Alessia Maggi.
3: Noi abbiamo gli OSS, che sono presenti H24, perché la nostra è una struttura residenziale e quindi ovviamente siamo aperti sempre. Poi ci sono le ausiliarie si occupano della pulizia e della cucina, perché noi non abbiamo un catering esterno, ma cuciniamo qui. Poi abbiamo Cami. Cami è il ragazzo che è il nostro angelo custode. Ecco, lui fa fare attività tutti i giorni, è un giovane cubano che appunto permette a loro ogni giorno di fare qualcosa di diverso e di sentirsi appagati, no, quotidianamente.
2: Non solo assistenti, ma anche animatori che si dedicano alla cura del corpo e della mente degli animali.

0: anziani, come ha raccontato Camillo Bori Suarez.
1: Vedo questo non come un lavoro, sino più come una cosa che mi fa diventare una persona con più pace, perché in realtà loro mi danno pace a me. È vero che si trova un po' di difficoltà a vedere anziani che hanno una malattia, però allo stesso tempo loro mi danno gioia, sinceramente. È quello che mi aiuta a crescere anche come persona.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Corsi di traduzione nel settore del turismo e dell'arte, della moda, dell'audiovisivo e gaming e della comunicazione e content creator. Sono i cinque indirizzi del nuovo corso di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica della Scuola Superiore Nelson Mandela, un polo universitario che sarà attivo a Taranto nell'anno accademico 2026-2027, dedicato alla formazione della comunicazione internazionale e scelto già da 28 ragazzi e ragazze del territorio, come ha raccontato Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà.
3: Possiamo arrivare massimo a 40 iscritti per ogni anno. Questo perché? Perché il Ministero dell'Università per queste facoltà ha il numero contingentato, ha il numero chiuso e soprattutto non vuole aule affollate perché le lingue bisogna studiarle ogni giorno, quotidianamente, per poterle apprendere in modo reale. Hanno la possibilità di avere a disposizione 40 borse di studio per ogni anno per tutti e tre gli anni, ovvero significa che uno studente studia gratis qui a Taranto, nella sua terra, nella sua città, nella sua cultura.
0: Un percorso formativo importante per la città che offre corsi altamente specializzati orientati a sviluppare competenze multiculturali che per Michele Goffredo, coordinatore scientifico del corso di laurea, permettono accessi diretti all'interno del mondo lavorativo.
4: Noi stessi l'abbiamo verificato nei nostri 11 anni di Matera, in cui abbiamo visto che i nostri laureati sono più o meno tutti o occupati o hanno proseguito gli studi attraverso i corsi di specializzazione, corsi di master e così via. Cosicché c'è una possibilità di professionalizzazione altissima rispetto a percorsi che di per sé sono finiti.
0: Insomma, una novità che per Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà, è destinata a lasciare un segno concreto nel panorama culturale e formativo del territorio.
3: Mediazione linguistica crea anche dialogo, crea anche pace, crea anche, come dire, conoscenza delle realtà culturali del territorio del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Una coltellata gli ha reciso l'aorta. È morto così Sacco Bakary, il bracciante del Mali, ucciso sabato 9 maggio in Piazza Fontana. L'autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Vaglio, avrebbe accertato che delle tre coltellate inferte allo sfortunato 35enne, una è stata quella mortale, un fendente che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto nel giro di pochi minuti e vani sono stati i tentativi di soccorso da parte dei sanitari che per ben 50 minuti hanno tentato di rianimarlo. Purtroppo per Sacco non c'è stato nulla da fare, ucciso dalla brutalità di un gruppo di giovanissimi, quattro minorenni dai 15 ai 17 anni e due maggiorenni di appena 20 e 22 anni. A sferrare le coltellate all'alba di quel maledetto 9 maggio sarebbe stato un quindicenne. I legali degli indagati hanno chiesto di verificare la presenza di lesioni sulle nocche di Sacco, ma a quanto pare sarebbero emerse solo ferite da trascinamento e questo esito farebbe cadere l'ipotesi che il bracciante possa aver sferrato un pugno nelle fasi della colluttazione. Intanto i magistrati Paola Francesca Ranieri della Procura della Repubblica e la procuratrice dei minori Daniela Putignano hanno affidato ad un tecnico la consulenza per esaminare il materiale raccolto dalle telecamere di videosorveglianza e verificare se eventualmente vi siano state manomissioni e cancellazioni. La consulenza servirà a chiarire la dinamica dell'aggressione anche allo scopo di definire le singole responsabilità degli aggressori e dello stesso barista, ora indagato per favoreggiamento. Dei sei indagati, i quattro minori sono ristretti negli istituti minorili di Bari e di Lecce, mentre i due maggiorenni sono in carcere.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: L'unico sistema che sino ad oggi è intervenuto con efficacia, con dedizione,

0: dedizione e con sacrificio è il sistema delle cooperative sociali che gestiscono le comunità educative ove questi giovani in difficoltà vengono ospitati e aiutati da equip di professionisti. Ma tutto il comparto rimanente che la legge individua nella regione e nello Stato non fa alcunché, completamente assente.
1: E Carlo Martello, segretario generale di Confcooperative Taranto, esprimere un profondo senso di abbandono da parte delle istituzioni e la totale assenza di una rete solidale capace di tutelare le famiglie del territorio ionico che si trovano in situazioni di forte disagio sociale. Si tratta infatti di 400 minori presi in carico da 15 cooperative, di cui 10 attive a Taranto, e un credito di 600.000 euro che il Comune avrebbe dovuto erogare per coprire le spese effettuate dagli enti del terzo settore a partire dal 2024. Per Martello questa inadempienza economica, oltre a non rispettare l'articolo 9 della convenzione che disciplina la retta per l'adeguamento dell'indice Istat relativo al costo della vita, che ha aumentato del 12%, pesa soprattutto sui servizi e non solo.
0: E prevede anche che qualora venga sottoscritto un nuovo contratto collettivo per i lavoratori, gli oneri maggiori del contratto vengano riconosciuti dal comune e pagati alla cooperativa. Ci sono stati nel 2024 aumenti contrattuali che hanno fatto schizzare del 15-16% il costo del lavoro. C'è stato un indice Istat negli ultimi due anni a due cifre, 11-12%, che le cooperative hanno pagato, perché le cooperative hanno pagato in beni e servizi ai dipendenti e ai beni che compravano, perché ovviamente il minore è assistito 24 ore al giorno, quindi deve mangiare, deve studiare, eccetera. Le cooperative hanno anticipato questi costi che il comune non ha erogato. E sono due anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il comune avrebbe dovuto riconoscere loro. Se dovesse andare in difficoltà questo comparto, cadrebbe l'ultima diga a sostegno di questi giovani che abbiamo visto sono allo sbando.
1: La richiesta è quindi rivolta all'amministrazione comunale, quella di rispettare gli impegni presi durante l'ultimo incontro del 2 marzo, un accordo che prevede un abbattimento del 70% dell'intera somma da erogare. Un passaggio burocratico che, secondo l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, deve essere accelerato al più presto, con il supporto e il coinvolgimento di tutte le parti.
2: Ricordiamoci che noi lavoriamo soltanto con il mandato delle autorità giudiziarie, non camminiamo per strada ad acchiappare i minori. Noi facciamo percorsi di supporto, prevenzione ed eventualmente tutela, ma sempre con un mandato dell'autorità giudiziaria. Quindi uniamoci, perché riguarda la nostra terra, i nostri ragazzi che sono il nostro futuro, ma anche i nostri figli che camminano in queste strade.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Per l'avvertenza Natuzzi è stata siglata presso il Ministero del Lavoro un'intesa sulla gestione del residuo periodo di cassa integrazione sino al 31 dicembre prossimo. Con riferimento alla richiesta di inserire nella procedura le razionalizzazioni dell'assetto industriale, si conferma l'attuale perimetro e l'unica causale individuata a giustifica di questa variazione è il calo degli ordini globale del settore. A fronte della richiesta aziendale dell'80%, l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria si attesta fino al 62% medio, con confronto preventivo obbligatorio con le organizzazioni sindacali e l'RSU-RSA sui calendari e sull'omogeneizzazione e equa rotazione. È confermato l'anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte dell'azienda, data la disponibilità di 6 milioni di euro per un piano di incentivazione all'esodo volontario e anche il monitoraggio presso il MIMIT, alla presenza anche del Ministero del Lavoro sull'effettiva applicazione degli accordi da parte dell'azienda. Nel corso del confronto è stata confermata la convocazione del tavolo al MIMIT del 27 maggio prossimo, nel corso del quale si affronteranno questioni più propriamente industriali. Il confronto tenuto ha permesso di modificare profondamente la fotografia iniziale, blindando alcune importanti garanzie per le lavoratrici e i lavoratori, ma vanno tenuti comunque aperti i canali della comunicazione in ottica futuro del gruppo Natuzzi. Si conclude dunque una fase particolarmente vivace, caratterizzata da una intensa attività di mobilitazione.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un accordo sottoscritto nella sede della Presidenza della Regione Puglia chiude la vertenza relativa alla riorganizzazione delle attività logistiche di Vestas Italia tra Taranto e Melfi. Anche qui l'intesa arriva al termine di un momento di particolare tensione tra i lavoratori e dopo un percorso di confronto avviato a gennaio e accompagnato dalla mediazione della Regione attraverso l'assessorato allo sviluppo economico, al lavoro e alla task force regionale dell'occupazione. La riorganizzazione aziendale aveva inizialmente interessato 32 lavoratori del sito di Taranto con il trasferimento delle funzioni logistiche presso il nuovo hub di San Nicola di Melfi. Nel corso del confronto sono state individuate soluzioni che hanno consentito di ridurre significativamente

0: nuove opportunità occupazionali in altre società del gruppo, mentre 6 lavoratori hanno scelto volontariamente percorsi incentivati di uscita. L'intesa sottoscritta oggi prevede inoltre ulteriori misure di sostegno per il personale trasferito presso il sito di Melfi, tra cui un'indennità una tantum per la prima sistemazione e un diritto di prelazione per eventuali future ricollocazioni in sedi considerate più favorevoli rispetto al luogo di residenza. Ulteriori misure riguardano anche i lavoratori ricollocati nei service point territoriali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Partono giovedì i corsi di formazione destinati ai cassaintegrati delle aziende che insistono su tutto il territorio ionico, Acciaierie d'Italia, Exilva in AS, Cemitali e aziende dell'indotto. E quanto hanno comunicato Michele Altamura, responsabile Ilva in amministrazione straordinaria, e Giuseppe Farina, dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, a seguito di un intenso lavoro per ottenere questo risultato. Si tratta infatti di corsi finanziati dal Just Transition Fund con 20 milioni di euro, ai quali possono partecipare tutti i lavoratori per i quali è in piedi la cassa integrazione guadagni straordinaria da 0 al 50% e che riceveranno al termine un attestato di riqualificazione professionale con un'indennità pari a 2.500 euro. Sono 2 percorsi formativi da 200 ore ciascuno, hanno spiegato Altamura e Farina, che si svolgeranno fino alla fine del 2026. Per l'USB questi corsi non risolvono le importanti vertenze che affliggono i lavoratori, le lavoratrici ed il territorio, ma diventano supporto per una buona formazione e una giusta indennità. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro sinergico tra l'ex assessore regionale al lavoro Sebastiano Leo, l'attuale Eugenio Di Sciascio e i vari dirigenti della Regione Puglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'applicazione fornirà i dati sulle aree SIN interessate ad eventuali investimenti. La novità è stata presentata dal commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, fra gli altri, l'onorevole Vania Gava, viceministro dell'Ambiente, il direttore generale di ARPA Puglia, Vito Bruno, il presidente di Confindustria, Salvatore Toma, il presidente di Confapi, Fabio Greco, la subcommissaria Anna Maria Basile e la professoressa Maria Casola, delegata del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari.
4: È un'azione di supporto al mondo delle imprese, particolarmente importante e significativa, ed è una cosa che è stata chiesta e voluta dalle imprese. Questa idea è nata in ambiente confindustriale, l'abbiamo poi subito condivisa con Confapi e poi con il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo tenuto una riunione presso il Ministero, anche loro si sono mostrati assolutamente disponibili, così come anche disponibile anche ARPA Puglia.
3: L'iniziativa, promossa insieme al Ministero per l'Ambiente, è stata richiesta dal mondo produttivo per coniugare lo sviluppo economico alla salvaguardia ambientale del territorio. In particolare, l'iniziativa vuole essere di supporto alle aziende che intendono intraprendere interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, un passaggio fondamentale per coniugare la transizione ecologica con il rilancio industriale in un percorso virtuoso di legalità, sostenibilità e crescita partecipata.
4: L'attività consente già da oggi, quindi è già disponibile un applicativo in cui consente di poter richiedere informazioni nel momento in cui si deve realizzare un investimento produttivo in un'area qualsiasi presente nel territorio di Taranto, Taranto e provincia ovviamente. Questo perché le imprese vogliono conoscere quale può essere l'impegno economico per una caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica proprio per potersi insediare. Occorre avere certezze, occorre avere disponibilità di dati, occorre anche conoscere quali sono le situazioni reali di un determinato contesto anche per poter essere attrattivi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, End of Silence, il nuovo singolo di Silvia Salemi, che con piacere abbiamo in diretta con noi questa sera sulla nostra emittente. Silvia, benvenuta.
1: Ciao, grazie di questa ospitalità.
0: Allora, nuovo singolo per te, però sono 30 anni di carriera, mamma mia, che poi non sono un punto d'arrivo, diciamo un punto di partenza, un inizio, perché c'è questo nuovo singolo, un album che arriverà penso a settembre, c'è anche un tour, Silvia?
1: Sì, c'è un album in preparazione, c'è sicuramente l'avventura anche estiva, che è sempre un momento importante di confronto con il pubblico, e c'è in arrivo anche uno spettacolo teatrale che partirà appunto i primi di settembre e poi spazierà per tutti i teatri, per cui diciamo che con questo trentennale ci siamo fatti un bel regalo.
0: Bene, tu non sei però solo cantautrice, perché negli anni ti abbiamo amata come conduttrice radiofonica, in TV, come scrittrice, ma questa tua versatilità è stata una necessità di esprimerti oppure un'evoluzione naturale, Silvia?
1: Ma è tutte e due le cose. Diciamo che alla fine è sempre un modo per stare con il pubblico, è sempre un modo per arrivare alle persone. Facendo la conduzione radiofonica evidentemente lo fai un po' di lato, no? Perché magari presenti altri artisti, racconti altre canzoni, altre realtà, quindi è anche un modo di stare diversamente con il pubblico, non come protagonisti, e questo è molto bello. La scrittura è un'esigenza personale, quindi non avrei potuto fare diversamente.
0: Senti, ma poi in realtà fare radio ti ha aiutato un po' a capire cosa vuole il pubblico quando tu scrivi una canzone?
1: In realtà no, perché ogni volta che arriva una canzone è una novità e poi il pubblico impara ad amarla, quindi secondo me l'artista deve fare il suo, sperando che nella sua autenticità, nel messaggio che dà, nel sound che propone, arriva al pubblico. Però secondo me non si può fare un discorso di gusti del pubblico, perché comunque i gusti cambiano.
0: Bene, abbiamo con noi Silvia Salemi, End of Silence, la nuova canzone che sentiremo poi in chiusura anche della nostra piccola chiacchierata. Senti Silvia, io lo devo fare questo riferimento al 1997 a casa di Luca, che compie quasi 30 anni questa tua canzone, però è ancora freschissima, praticamente è un vero e proprio inno generazionale in pratica.
1: Sì, a casa di Luca ha acquisito negli anni questa significazione di manifesto generazionale, un po' perché all'epoca ha anticipato i tempi, parlava dell'era delle immagini. Adesso se la vai a rileggere, quando dice l'epoca del tun tun cia, patu patun cia, stordito il cuore, ti parla dell'intelligenza artificiale, perché l'inventiva, le idee, le parole. Abbiamo perso l'inventiva, abbiamo perso le idee, abbiamo perso le parole, perché ci siamo affidati un po' all'intelligenza artificiale. Quindi alla fine è una canzone che rimane attuale, e devo dire è una grande fortuna poterla avere scritta e portata e presentata al pubblico.
0: Bene, doveroso riferimento a questo tuo grande successo. Senti, ma tu come vedi il panorama musicale attuale, che poi è dominato un po' dallo streaming, dai social, rispetto un po' a quando hai iniziato?
1: Allora, lo vedo molto veloce. Mi preoccupa la velocità, che poi è la velocità dei nostri tempi, però le canzoni hanno bisogno di un tempo, hanno bisogno di stratificarsi sotto la pelle, hanno bisogno di diventare appunto canzone generazionale, come accadeva per le canzoni di Battisti, come accadeva per le canzoni dei grandi cantautori, no? Tu avevi il tempo di stratificare una canzone nel tuo ricordo, abbinarla a delle situazioni, a delle stagioni della vita. Adesso il pezzo, se dura un mese, due mesi, è già tanto, quindi l'unica cosa, ecco, se posso dire, dei nostri tempi è questa velocità, questo modo di fare usa e getta la musica, no? E questo ci riguarda evidentemente tutti, non è una cosa di un artista o di un altro artista, certo. Non è una colpa, è un fatto assolutamente generazionale e storico.
0: Bene, allora Silvia, parliamo di questa tua nuova canzone, adesso End of Silence, scritta da te, prodotta da Francesco Tosoni, che poi va a anticipare questo lavoro più ampio che uscirà appunto a settembre. Beh, questa canzone che poi ha una genesi particolare, perché è segnata nell'intimo appunto dalla vicenda di una malattia di una persona poi a te cara, e devo dire che insomma il tumore, parliamo di questo male incredibile che ha segnato la nostra epoca, devo dire oggi ci sono dei progressi straordinari. La ricerca, i risultati anche della diagnosi precoce, l'importanza anche della prevenzione. Ancora una volta la musica, grazie anche a te, diventa questo straordinario mezzo di comunicazione, cioè far capire un po' a tutti che il cancro, grazie alla ricerca e all'innovazione, è un tema di cui oggi si può parlare in termini, insomma, e anche con una maggiore speranza per il futuro, insomma, e questo è molto importante, Silvia.
1: Hai centrato esattamente il senso di End of Silence. È una canzone per me che esisteva da tanto tempo, e d'altronde quello che mi ha toccato personalmente affonda le radici nella mia infanzia, perché mia sorella è andata via quando ero piccolissima. Però queste cose non ti lasciano mai, quel silenzio che avvolge la scomparsa di una persona che non c'è più per una malattia, e il silenzio che avvolge la persona che la vive, i familiari che accompagnano il percorso, e comunque tutte le volte che si scopre di essere investiti da questo bruttissimo male chiamato cancro, perché ha questo nome e chiamiamolo col suo nome, come tu ben dicevi. Però oggi ci sono effettivamente, da una parte con la prevenzione, che certamente è la più importante via di salvezza, ma soprattutto con la ricerca. Ecco perché oggi ho trovato il coraggio di parlarne, perché per me non è un tema di attualità, di un qualcosa che mi ha toccato oggi, ma è di attualità sempre, purtroppo. Quindi ho aspettato che per me finisse il mio silenzio personale, quindi che riuscissi a parlarne, a mettere fuori questa tematica senza richiamare al pietismo, che è una cosa che non mi sarei mai perdonata, e dall'altra parte avere delle cose belle da dire, cioè c'è una speranza, la ricerca sta facendo dei passi da gigante, possiamo dare speranza. Infatti nella canzone, se ascolti le parole, peraltro non si fa mai riferimento alla malattia, ma rimane sempre una canzone molto a pelo d'acqua, molto rispettosa, certo, molto radiofonica, certo. Potrebbe essere una canzone di un amore finito. Si parla di speranza.
0: Di speranza. Senti, il titolo è in inglese, ma diciamo che il cuore del brano parla in italiano. Come mai questa scelta, questo contrasto?
1: Beh, allora, io sono stata in silenzio quando ero una bambina, dopo la dipartita di mia sorella sono rimasta in silenzio per 4 anni, una cosa che ho raccontato già in un romanzo che si chiama La voce nel cassetto, e ho sempre un po' scritto le mie canzoni prima in inglese e poi le ho tradotte in italiano, no? L'inglese spesso mi aiuta a dire delle cose che in italiano non riuscirei neanche a pronunciare. E la fine del silenzio mi sembrava troppo drammatica, certo la traduzione è quella, però sentendolo in un'altra lingua mi è più soffice il significato.
0: Bene, allora Silvia Salemi con noi, End of Silence, la sentiremo tra pochissimo. Silvia, insomma, 30 anni di carriera, domanda per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, ma dopo 30 anni hai ancora un sogno chiuso in un cassetto che vorresti aprire?
1: Ne ho tantissimi di sogni e ho tanti cassetti pieni di cose. Certo, oggi si guarda anche i figli a vedere realizzare loro, quindi forse il mio sogno più importante è vedere loro che stanno bene, che si realizzino, e vedere la loro lunga vita dispiegarsi e volare alte.
0: Bene, allora noi auguriamo naturalmente a Silvia ancora tanta grande musica, attendiamo anche questo lavoro ampio che uscirà a settembre. Per adesso ci godiamo questa nuova canzone, si chiama End of Silence, che andiamo naturalmente a riascoltare in chiusura di questa piccola chiacchierata con Silvia Salemi. Grazie Silvia.
1: Piccola ma intensa, grazie a voi.

0: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
2: La giunta di Ginosa incassa una vittoria decisiva che rischia di fare scuola in tutta Italia. Il Consiglio di Stato ha blindato l'operato del sindaco Vito Parisi dichiarando del tutto legittime le gare per l'assegnazione delle concessioni balneari e ribaltando la precedente decisione del TAR. I magistrati di Palazzo Spada hanno smontato i ricorsi punto per punto. Per procedere con i bandi pubblici e assegnare i lotti non era affatto necessario attendere l'approvazione del piano comunale delle coste. Lo strumento regionale già in vigore è stato ritenuto più che sufficiente per garantire il corretto svolgimento delle gare. Il messaggio della giustizia amministrativa è un avviso a tutto il settore. Il tempo è scaduto, la cosiddetta proroga tecnica non può essere usata per bloccare la concorrenza e congelare le spiagge. Chi non ha un titolo valido dovrà lasciare l'area, una decisione che applica alla lettera le direttive dell'Unione Europea, che ora traccia una linea netta per tutti i comuni costieri italiani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

14 perle sulla costa ionica unite sotto un unico simbolo. Da Castellaneta a Ginosa, passando per Pulsano e Maruggio, la bandiera blu 2026 certifica l'eccellenza del Tarantino. Non si tratta solo di una medaglia da esibire, ma di una risorsa primaria di sviluppo che sposta i flussi turistici internazionali e attira investimenti privati. Un successo che per alcuni territori è ormai una tradizione consolidata, quasi un paradosso. A Ginosa le bandiere blu sono ben 28, una continuità che rischia di far dare questo premio per scontato. Ma di scontato non c'è nulla, i criteri della FE sono ogni anno più rigidi e richiedono valutazioni individuali, oltre a follow up rigorosi, come ha spiegato Vito Parisi, sindaco di Ginosa, che ha detto la bandiera blu fa tanto

0: importantissimo in termini di comunicazione verso chi non conosce il territorio. È un brand che serve a vendere il prodotto turistico. I criteri della FE, ha dichiarato Parisi, relativi a sicurezza, gestione di rifiuti e accessibilità, sono entrati direttamente nella nostra pianificazione. Solo per garantire la sicurezza del salvataggio in mare, infatti, Ginosa investe circa 100.000 euro l'anno. Pianificazione a lungo termine, dunque. Ginosa e Castellaneta sono infatti tra i pochissimi comuni pugliesi ad avere già aggiudicato le gare del piano delle coste. Un cluster questo che da solo genera oltre 500.000 di presenze turistiche l'anno. La sfida futura? Deviare questi flussi verso l'entroterra per destagionalizzare l'economia. Se invece ci spostiamo sul versante orientale, a Maruggio, qui si celebra invece l'ottava bandiera blu consecutiva per Campomarino. L'effetto economico del vessillo si misura in metri quadrati di nuove opportunità, a dimostrazione che la tutela del patrimonio naturale è oggi più che mai il miglior investimento per il futuro del territorio. Un boom, insomma, del mercato immobiliare, le case vacanze e le strutture ricettive di Campomarino acquistano un valore commerciale nettamente superiore rispetto a zone limitrofe che non possono vantare la bandiera blu. Gli stabilimenti balneari, inoltre, i ristoranti e le attività nautiche del porto turistico di Campomarino di Maruggio riescono ad attrarre una clientela con una capacità di spesa più alta, spesso anche internazionale. Ogni anno il comune reinveste i proventi del turismo per ampliare i servizi ecosostenibili, la pedonalizzazione del lungomare e la tutela delle spiagge libere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È stato il duo comico Toti e Tata, attraverso uno scambio veloce e divertente di battute, a portare sul palco dello Spazio Porto uno spettacolo dedicato alla prevenzione sui luoghi di lavoro e sulle conseguenze causate dall'infortunio. Si tratta dell'ultimo appuntamento dedicato alla 22esima edizione della giornata sulla sicurezza del lavoro, promossa da Formedil, un'iniziativa nata con l'obiettivo di affrontare il tema della sicurezza utilizzando linguaggi diversi, dalla formazione dei più giovani al confronto tra i professionisti, fino al coinvolgimento diretto dei lavoratori, come hanno spiegato il presidente di Formedil Paolo Campagna e il direttore Maurizio Romanazzo.
3: Tentiamo di chiudere questo mese faticoso per noi, però per fortuna siamo soddisfatti, tentando di con leggerezza parlare di argomenti importanti e seri.
4: Con una serata un po' più leggera, che vuole parlare di sicurezza, che ne parla con un linguaggio più leggero, appunto, non sdrammatizzante perché l'argomento è serio, ma in maniera un po' più, appunto, alla portata di tutti coloro che vogliono anche fare un sorriso quando ragionano e riflettono su quello che significa la sicurezza sul lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un silenzio irreale avvolgeva via Cavallotti nella periferia del borgo e qui nella piccola moschea che si è consumato l'ultimo doloroso atto della tragedia di Bakarisako. Il 35enne maliano ucciso lo scorso 9 maggio dalla violenza cieca di una baby gang. Una funzione spoglia essenziale durata appena 15 minuti, una preghiera sussurrata da pochi amici intimi stretti attorno a una bara di legno chiaro. Quel cofano funebre, simbolo di un'umanità che resiste, è stato donato generosamente dall'Agenzia La Fenice. I familiari hanno chiesto solo riservatezza. Il funerale di Bakary si è tenuto ieri pomeriggio, poche ore dopo che la salma era stata restituita alla famiglia, in seguito all'autopsia eseguita il giorno precedente. Una tempistica serrata che si è scontrata però con il freddo silenzio delle istituzioni. Il comune di Taranto alla fine non ha proclamato il lutto cittadino promesso. Sulla facciata del municipio le bandiere sono rimaste alte, non a mezz'asta. L'ente comunale ha però versato un contributo straordinario alla famiglia per aiutare nelle spese burocratiche generali. Una rete di solidarietà che si è mossa anche altrove. Il viaggio della salma verso Roma e il successivo volo aereo fino al Mali saranno interamente pagati dalla CGIL nazionale. Nei prossimi giorni, espletate le ultime pratiche, Bakary si metterà in viaggio verso casa. Tornerà nella sua terra d'origine, lasciando al Taranto il ricordo di una morte assurda e il peso delle promesse sbiadite in fretta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Bakary Sako è l'unico che sta in pace adesso e siamo sicuri.
2: Così Hassen Chia, presidente dell'Unione dei Musulmani Amici di Taranto, ha voluto esprimere la sensazione di inquietudine che dal 9 maggio, giorno dell'omicidio di Bakary Sako, accompagna la comunità islamica che vive in città. Parole chiare e dirette, quelle pronunciate da Hassen, rivolte ai cittadini che hanno partecipato all'evento Abitare la Pace, promosso dall'amministrazione comunale e che hanno descritto un territorio ancora ostile, incapace di interagire realmente con le altre culture. Un atteggiamento che per i rappresentanti dell'associazione vanifica qualsiasi azione a favore del processo di inclusione tanto ambito e desiderato dalle istituzioni. Tanti sono stati i gesti simbolici che l'amministrazione comunale ha voluto compiere durante l'iniziativa per ricordare Bakary, targhe con sopra incise delle scuse a nome dell'intera città per le atrocità commesse e la sofferenza recata alla famiglia, la proposta di titolare una piazza in suo onore e dei fiori riposti su una sedia riservata a Sako. Azioni solidari che, seppur ben accolte dall'associazione e dallo zio di Bakary presente all'evento, di certo non alleviano il dolore che continuano a provare, come ha voluto sottolineare Hassen Chia.
5: Bakary Sako non può rispondere. Non perché non vuole rispondere, è che non può rispondere oggi. Quindi oggi preferiamo il silenzio per la pace, che sia la base per la pace.
2: Un silenzio che deve essere rispettato e che per Gianni Liviano, presidente del Consiglio Comunale di Taranto, deve essere il motore per iniziare davvero a lavorare per costruire la pace.
6: Ma al di là di tutte le cose che possiamo provare a fare, le targhe, il delfino, il cresto del comune, i fiori, rimane dentro di noi la sofferenza, la consapevolezza che in questo momento di crisi forte per il mondo e la guerra lo racconta e per la nostra comunità, abbiamo una sola scommessa, una sola possibilità di vincere questa scommessa, e la possibilità è costruire comunità, costruire coesione, riappacificarci, raccontare ponti, raccontare agli uni le bellezze e le positività degli altri.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Sostenibilità, transizione energetica ed economia delle bonifiche. Taranto vuole diventare la capitale dell'ecologia, ospitando la quarta edizione del Taranto Ecoforum, una a due giorni di respiro nazionale che mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, grandi imprese e stakeholder uniti sotto una linea guida chiara, la rigenerazione attiva a tutela del bene comune. Un forum che quest'anno raccoglie i frutti di quanto seminato in passato, trasformando le idee progetti concreti sul territorio, come dimostra il tour all'Innovation Lab, nato proprio in questo contesto dove le start-up, ha spiegato Silvia Paparella, general manager di RemTech Expo, disegnano il futuro tecnologico della regione.
8: Abbiamo voluto iniziare ieri con questo tour sul territorio e siamo andati presso alcune delle imprese che rappresentano il territorio stesso. In particolar modo abbiamo visitato l'Innovation Lab, che è stato presentato proprio l'anno scorso in occasione di TEF presso la raffineria di Eni, dove abbiamo incontrato alcune delle start-up innovative che siamo certi rappresenteranno e costituiranno la vita di ciascuno di noi nel prossimo futuro.
7: Ma parlare di transizione a Taranto significa anche fare i conti con la realtà. In mezzo ai progetti di rigenerazione resta un nodo irrisolto imponente, quello che l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, ha definito l'elefante nella stanza, il futuro dell'ex Ilva, una partita complessa su cui il tempo stringe e la Regione Puglia chiede risposte chiare.
9: Stiamo avendo notevoli richieste sia sui PIA sui mini PIA, stiamo mettendo in campo delle altre misure orientate, diciamo, in maniera totalmente aperta alle imprese del territorio, saranno misure che partiranno proprio nelle prossime settimane, sia delle misure di garanzia bancaria, sia del microcredito per le piccole imprese indipendentemente dalla categoria e dai cosiddetti codici Ateco.
7: La sfida dunque è ribaltare il paradigma, ha spiegato il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, trasformare la necessità delle bonifiche in un'opportunità di sviluppo economico e occupazionale per l'intero paese. Taranto, ha aggiunto Uricchio, deve diventare un modello dove l'industria non cancella l'ambiente ma si rigenera con esso.
10: Il vero motore della rigenerazione, della trasformazione, della transizione sono le imprese, con il grande aiuto di tutti i portatori di interesse. interesse e dei cittadini. E questa è la logica del TEF, una logica di coprogettazione in cui si possa disegnare insieme il futuro di Taranto e per fare in modo che Taranto possa essere anche un modello a livello nazionale e internazionale.
7: All'incontro erano presenti anche la vice ministra all'ambiente Vania Gava e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno.
8: Un equilibrio inteso come corretta relazione tra progresso e benefici per la collettività, perché nessuna innovazione, nemmeno quelle ambientali, possono esercitarsi a scapito delle persone. E allora mettere questa idea al centro significa rifiutare sia il conservatorismo di chi teme il cambiamento, sia l'accelerazione cieca di chi lo celebra senza misurarne le conseguenze.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Noi vogliamo lavorare, ma vogliamo portare anche la pelle a casa.
2: E l'appello della lavoratrice Tiziana Lo Scialpo, che dal 18 maggio insieme ad altri 6 dipendenti si occupa della sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo, un servizio gestito da una società dell'appalto di Chima Mobilità, dove gli impiegati però operano in condizioni igienico-sanitarie definite inaccettabili. E non solo. Le lavoratrici e i lavoratori, che inoltre offrono supporto all'utenza in caso di difficoltà nella gestione dei parchimetri, si sentono poco sicure.
11: Ci siamo trovati tante volte, anche in un recente passato, con gente che entrava perché magari si faceva spinelli, faceva droga, ricettazione. Abbiamo trovato di tutto, sin anche i sacchetti con escrementi, perché in quel luogo dove siamo stati spostati c'era anche un senza tetto che faceva i suoi bisogni all'aria aperta e quindi il parcheggio era in condizioni veramente pietose.
2: Una situazione di disagio già segnalata negli scorsi giorni al titolare della società, al sindaco di Taranto Piero Bitetti, alla presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e allo SPESAL, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, che secondo Francesco Crisanto, segretario della Fisascat CISL Taranto Brindisi, espone il personale anche a possibili episodi di violenza o molestie.
12: Quindi siamo qui per avere soprattutto un colloquio e cercare di rimarginare, insomma, questo problema, e con la speranza che si attui questa situazione al più presto, perché parliamo, vi ripeto, di una platea di 6 donne che quindi fanno anche il lavoro notturno e nello stesso tempo, con la situazione che stiamo vivendo a Taranto e sappiamo bene quello che è successo ultimamente, loro hanno un po' naturalmente di paura per quanto riguarda la sicurezza in essere.
2: Insomma, l'appello è rivolto all'amministrazione comunale per fissare al più presto un incontro e avviare interventi immediati per garantire condizioni adeguate per i lavoratori e le lavoratrici e assicurare così un servizio efficiente per la comunità, come ha dichiarato Daniel Simon, segretario generale Filcams CGL Taranto.
13: Faccio un appello alla Presidente, anche moralmente, a incontrare i lavoratori, a fare un passaggio visivo e anche olfattivo, perché c'è, ripeto, un problema anche di questo genere. Noi abbiamo ricevuto una risposta da parte della Presidente, ma riteniamo che sia una risposta assolutamente insufficiente. Abbiamo chiesto oltretutto anche all'Ispettorato del Lavoro e allo SPESAL di fare le verifiche necessarie affinché si tuteli la dignità e la salute di queste lavoratrici, di questi lavoratori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Un'operazione nel Mar Piccolo di Taranto il 14 e il 15 maggio scorsi ha tenuto impegnati palombari del gruppo operativo subacquei del comando subacquei ed incursori della Marina Militare. In particolare hanno bonificato 4 ordigni risalenti al secondo conflitto mondiale. L'intervento ha previsto 3 fasi differenti, consistenti dapprima nell'identificazione sul fondale mediante ricognizione in immersione, poi nella stabilizzazione dell'area con interdizione temporanea alla navigazione e alla balneazione in coordinamento con la capitaneria di porto, per procedere infine alla rimozione e alla distruzione controllata degli ordigni. La segnalazione è partita dalla capitaneria di porto in seguito al ritrovamento di residuati bellici da parte di una ditta specializzata nell'ambito di attività prevista per il campo di regata in ottica giochi del Mediterraneo. L'intervento è stato disposto dalla prefettura di Taranto. Le attività hanno interessato le acque antistanti l'ex stazione torpediniere del Mar Piccolo, dove gli ordigni sono stati localizzati a profondità comprese tra i 3 e i 5 metri. Si è trattato di un intervento ad alto rischio che i palombari della Marina Marina Militare svolgono quotidianamente per salvaguardare la sicurezza di porti, litorali, acque interne e vie di navigazione. Gli organi competenti approfittano dell'attività svolta per richiamare i cittadini al senso di responsabilità nel caso in cui dovessero entrare in contatto con determinati oggetti che possano ricordare un ordigno esplosivo o parti di esso, invitando dunque a non toccare né spostare il manufatto e a segnalare immediatamente il ritrovamento alla capitaneria di porto competente oppure alla più vicina stazione dei carabinieri.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente di

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere devo dire questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone, che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore, e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo insomma in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con K-Mass, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni, e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto, molto, ti calmano, ti rilassano. Banalmente, anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma, è un mix.
0: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la Poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
1: Serena, assolutamente Serena, senza alcuna ombra di dubbio, perché ho avuto, vabbè, l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date, e poi abbiamo stretto anche rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica. Alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti e posso dire che, oltre a essere una persona meravigliosa, è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
0: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare, che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
1: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia, dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bambolina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo.
0: Bene, bene.
1: E

0: appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni. E appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva. Allora io ho detto: cosa posso fare per provare a farla smettere? Gli ho scritto appunto Madame, ed effettivamente lei ha smesso, e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina, che, no spoiler, uscirà a breve.
1: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
0: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore Keymas, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. E, con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
1: Bene.
0: E vabbè, poi insomma, io oltre che averla scritta, l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
1: Allora, hai citato i più importanti, naturalmente, per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli, appunto, per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
0: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente, oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
1: Verrai in Puglia?
0: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
1: Ti aspettiamo, comunque aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
0: Sì.
1: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
0: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
1: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
0: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
1: E noi te l'auguriamo, eh. Hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
0: Grazie.
1: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente. Però nel frattempo
0: noi
1: ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
0: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi di

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La tragedia si è consumata nel giro di pochissimi giorni. La donna, 51 anni, originaria di Crispiano, è stata ricoverata all'ospedale di Martina Franca all'inizio di aprile scorso per una polmonite batterica.
2: Il 10 aprile mia sorella le avevano comunicato di eventuali dimissioni il giorno dopo e lei, guarda caso, il 9 e il 10 ha tossito sangue. E dopo non è stata più dimessa.
1: Trattata con una cura antibiotica, è stata poi dimessa il 14 dello stesso mese, nonostante evidenti sintomi che testimoniavano tutt'altro che la ripresa della donna, sintomi respiratori importanti. Gli accertamenti clinici avrebbero evidenziato una polmonite batterica con insufficienza respiratoria acuta e versamento pleurico.
2: Il 14 lei ha ricevuto le dimissioni e mi diceva: io mi fanno uscire ma non sto bene, non mi sento bene, ho ancora tosse, ho ancora male al petto, debolezza, febbre. E siamo rimaste stupite, però abbiamo accettato. Io sono andata in ospedale e siamo uscite insieme e l'hanno dimessa senza neanche una cura da continuare a casa, niente.
1: Una volta a casa la donna ha avvertito un aggravarsi delle sue condizioni e si è rivolta privatamente ad un pneumologo che le ha prescritto una cura antibiotica differente da quella somministrata nel nosocomio. Dopo un leggero miglioramento della persistente tosse, la paziente è deceduta il 30 aprile.
3: A seguito del decesso i familiari hanno sporto denuncia contro ignoti. La procura ha disposto l'autopsia e ha individuato due medici che attualmente sono indagati. Il 19 maggio è stata disposta l'autopsia, è stata eseguita l'autopsia dal professor Solarino. Naturalmente i cui esiti tra 60 giorni faranno un po' di chiarezza sul caso.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Spesso l'assenza fa più rumore di una presenza e questa volta l'assenza a Taranto del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro ha lasciato dietro di sé una scia di profonda delusione. Il territorio però ha risposto, sono stati infatti 7 su 14 invitati tra parlamentari e consiglieri regionali e politici che hanno raccolto l'appello dei sindacati confederali. L'occasione era di quelle cruciali, la presentazione della piattaforma unitaria Taranto e Italia, avvertenza Taranto, un documento in cui CGIL, CISL e UIL mettono a nudo l'impoverimento del territorio ionico schiacciato da un welfare che non tiene e da una transizione ecologica industriale che sembra non partire mai, bloccando il futuro di Ex Ilva, Leonardo, Natuzzi e di tante altre vertenze.
5: L'obiettivo è quello di dare una risposta ai problemi del territorio, al disagio sociale che si vive in questo territorio. È una piattaforma che guarda ai problemi del presente, l'Ex Ilva, la Leonardo, la Natuzzi, i progetti per il futuro, l'eolico offshore, Agromed, cioè una serie di problemi che comunque devono avere la possibilità di essere risolti, perché se non si risolvono questi problemi non si potrà guardare il futuro. E credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata dei fatti. Noi siamo qua a poche centinaia di metri da Piazza Fontana, dove una decina di giorni fa un cittadino di origine emiliana è stato barbaramente ucciso non da bande criminali ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione di degrado sociale.
6: Possiamo incominciare, parliamo dell'Ilva, di costruire un piccolo forno elettrico? Iniziamo di là? No, quello non lo stiamo vedendo, perché quando noi abbiamo parlato anche del porto, no? Al porto c'è la desertificazione. E il porto è diventato deserto e là dovevano stanziare tanti di quei soldi perché bisognava diversificare, perché la transizione portava nuovi investimenti e anche produzioni diverse rispetto a quella dell'Ilva. È chiaro che purtroppo noi oggi ci troviamo di fronte a un porto deserto e i parlamentari ionici oggi dovevano essere qui presenti perché ci dovevano far capire sul porto cosa vogliono fare.
4: Per uscire da questo stallo i sindacati chiedono un patto delle responsabilità, una sfida raccolta da una delegazione trasversale che ha superato gli steccati ideologici. Al tavolo del confronto si sono seduti la deputata del Partito Democratico Francesca Viggiano, il deputato di Fratelli d'Italia e responsabile unico del CIS Taranto Dario Iaia e il senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Forte anche la componente della Regione Puglia guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini di Fratelli d'Italia e dai consiglieri regionali Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, Mino Borraccino del PD e Massimiliano Di Cuia di Forza Italia. Il messaggio che si leva da Taranto quindi è unanime: collaborazione e richieste unite verso Palazzo Chigi.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: E il mare è la risorsa identitaria della città di Taranto da tutelare e utilizzare come leva di sviluppo economico, produttivo e sociale del territorio. Un piano ambizioso discusso all'interno del convegno nazionale promosso da AICIS, Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza, in collaborazione con Confapi Taranto della sezione navalmeccanica, che inizia a prendere forma attraverso le proposte e il confronto tra esperti del mondo imprenditoriale, autorità portuali, istituzioni, associazioni di categoria e giovani. Al centro del dibattito l'importanza di rafforzare i sistemi di sicurezza marittima integrata a favore delle attività produttive del territorio, come hanno raccontato Ugo Terracciano, presidente dell'associazione AICIS, e Fabio Greco di Confapi Taranto.
7: E abbiamo scoperto che Taranto ruota intorno al tema del mare e alla portualità, quindi forse è l'occasione per lanciare qualche idea. E diciamo che abbiamo tirato un sasso nello stagno e cerchiamo così di creare delle onde positive che facciano ragionare su questo tema, soprattutto sulla necessità di integrazione di tutte le realtà che orbitano intorno alla questione del mare.
8: Cambiamo la narrazione cercando di fare per Taranto e per le imprese dare l'opportunità di dare un senso alla diversificazione, perché bisogna fare anche informazione e formazione. Qui ci sono dei stakeholder oggi che portano innovazione per la sostituzione dei pali delle cozze e dare un'impronta di innovazione alla mielicoltura. Ma non solo, c'è anche la cantieristica navale e diversificare in questi due settori a braccetto con il turismo potremmo avere un'opportunità per riqualificare il nostro territorio.
1: Durante l'evento inoltre sono stati presentati anche progetti sostenibili già attivi in altre regioni a tutela dell'ambiente marino, come il modello realizzato dall'azienda Reef Ball Italia per abbattere il fenomeno dell'erosione costiera. Un intervento che secondo Fabrizio Peila, studente dell'Università di Urbino, può generare nuove opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio.
9: Uno dei principali motivi appunto è quello di portare questa tecnologia che funziona molto bene in America e viene utilizzata sempre di più appunto a discapito magari degli scogli e dei frangiflutti che ci sono davanti al mare, però è una soluzione appunto natural based, quindi diciamo nell'ottica italiana diciamo andare a utilizzare quelle che sono le opere green è un qualcosa che può far bene oggi ma anche per le generazioni future.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: L'ho fatto anche per tutti voi e vi assicuro che lo rifarei. Il coraggio e la determinazione di Giambattista Tedesco, vittima innocente di mafia, è inciso nero su bianco su una targa esposta sulla palazzina in via della Liberazione 22 a Paolo VI, per restituire memoria e dignità al luogo che il 2 ottobre del 1989 è stato segnato dalla violenza mafiosa e che oggi diventa teatro di costruzione del bene comune. Ex carabiniere e vigilante nell'ex Silva, Giambattista Tedesco fu ucciso solo per essere si opposto con fermezza all'illegalità che viaggiava all'interno dello stabilimento. Un momento di commemorazione e impegno civile promosso dall'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto e Libera, in occasione della giornata della legalità del 23 maggio e anniversario della strage di Capaci, che attraverso le testimonianze dei parenti delle vittime innocenti di mafia ha voluto restituire valore alle loro lotte e rendere consapevoli

0: e le nuove generazioni, come hanno raccontato il figlio di Giambattista Tedesco Alessandro e Titti Basire, sorella del capitano Emanuele.
1: Credo che un ricordo non debba essere una cosa sterile, ma attraverso la memoria e l'impegno di questi uomini e donne che hanno contribuito con loro fare a cambiare la storia del nostro paese, noi sentiamo viva questa responsabilità di trasferire il testimone che i nostri cari ci hanno lasciato ancora vivo.
2: Siamo protagonisti di una vita che noi non abbiamo scelto, hanno scelto altri per noi. Noi ci siamo adattati, ci siamo accomodati.
0: Saranno gli studenti e le studentesse delle scuole di Taranto infatti a diventare custodi di memoria e costruttori di futuro attraverso il percorso socioeducativo di sensibilizzazione nato per non dimenticare i sacrifici a favore della legalità. Come hanno spiegato Remo Pezzuto, referente del coordinamento Libera di Taranto, e Francesco Sansobrino dell'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto.
3: Il progetto riguarderà proprio le scuole e le classi della nostra città nell'adozione di una vittima innocente di mafia di Taranto e della Puglia, vittime innocenti di mafia che spesso non vengono citate nelle grandi narrazioni, ma che hanno la dignità di dover essere raccontate e rappresentano la storia del nostro territorio e del nostro paese.
4: Noi dobbiamo custodire le nostre storie, farle entrare nelle scuole per costruire un futuro migliore, farlo diventare le storie, le conoscenze, farle entrare nella testa dei ragazzi e farle diventare momento di responsabilità, di scelte responsabili, di la scelta del bene comune, delle regole ed evitare l'omertà e l'indifferenza.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Una clip su TikTok scatena l'indignazione sui social. Nel video vengono ripresi due dei minorenni coinvolti nell'omicidio di Sacco Bacari. Il video sarebbe stato realizzato proprio all'interno dell'istituto per minori di Lecce, dove i due ragazzi sono attualmente reclusi. Le immagini sono accompagnate dalla frase «Ciò che non uccide, fortifica». La procura dei minori di Lecce valuta di aprire un fascicolo sull'accaduto. Il video, poi rimosso, fa il paio con i post pubblicati sui social subito dopo l'arresto del gruppo accusato del brutale assassinio, post accompagnati da messaggi di incitamento e solidarietà espressi in un tipico linguaggio malavitoso. Nel frattempo i legali dei giovanissimi ritenuti responsabili dell'aggressione mortale hanno impugnato le misure cautelari emesse dai giudici per le indagini preliminari dopo gli interrogatori di garanzia. In particolare per il minore autore delle coltellate mortali è stato chiesto il collocamento in comunità. I suoi difensori infatti ritengono che con la confessione del giovane siano venute meno le esigenze cautelari. Per gli altri due minori coinvolti, i legali hanno chiesto la revoca degli arresti o misure meno afflittive per mancanza di gravi indizi. Stesso percorso dovrebbe essere seguito anche dagli altri indagati. Ora si attende l'udienza al Tribunale del Riesame.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La cultura come leva di rinascita, dialogo e sviluppo per il territorio. Con questo obiettivo, lunedì 25 maggio alle ore 9, il Cinema Teatro Fusco ospiterà l'evento conclusivo degli Stati Generali della Cultura, il percorso partecipativo avviato nelle scorse settimane dal Tavolo della Cultura del Comune di Taranto. Coordinata da Gianni Florido, l'iniziativa in questi mesi ha coinvolto scuole, associazioni culturali e sociali, artisti, operatori del settore, enti, fondazioni, giovani e semplici cittadini. L'appuntamento sarà l'occasione per presentare il documento programmatico della cultura, uno strumento che guiderà le politiche culturali dei prossimi anni. Da Palazzo di Città si afferma che gli Stati Generali della Cultura sono stati e resteranno uno spazio aperto in cui tutte le energie del territorio possono esprimersi, condividere idee e costruire insieme strategie concrete. Per il sindaco Bitetti, gli Stati Generali della Cultura rappresentano un segnale forte di comunità, dove istituzioni, operatori, associazioni e cittadini si uniscono per costruire una visione condivisa. La cultura, afferma il sindaco, è uno strumento decisivo di riscatto e crescita, capace di generare opportunità anche sul piano turistico ed economico.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Alla vigilia degli Stati Generali della Cultura, promossi dal Comune, arriva un'altra stoccata del Partito Democratico al sindaco Piero Bitetti. La segretaria provinciale del PD, Anna Filippetti, afferma la necessità che l'amministrazione comunale si doti finalmente di un assessore alla cultura. Una delle lacune più macroscopiche per l'amministrazione di una città che proprio sulla cultura dovrebbe fondare una delle direttrici per emanciparsi dalla

0: dipendenza dalla grande industria, concetti che Anna Filippetti ha espresso ai nostri microfoni a margine del Taranto Eco Forum.
1: Il TEF è un evento dove i temi importanti sono la sostenibilità e l'innovazione. Ecco, Taranto è proiettata adeguatamente verso questi percorsi?
2: Allora, Taranto...

0: conoscenze che nell'ambito della sostenibilità, dell'efficienza energetica, nell'ottica di costruire un tessuto economico è fondamentale. Ma c'è bisogno dalla parte delle istituzioni di offrire, diciamo, non un assist, di offrire un collegamento che passa attraverso la convinzione che la cultura e la conoscenza possono essere un motore di sviluppo per questo territorio, anzi non possono, sono un motore di sviluppo fondamentale per questo territorio. È un'opportunità per uscire da quella monocultura industriale dell'acciaio di cui probabilmente tutti quanti si riempiono la bocca, ma pochi in realtà agiscono concretamente.
1: Porterete questa istanza davanti al sindaco Pitetti?
0: Sì, sì. Sarà una delle istanze, una delle prime istanze che porteremo, sì.
2: Dunque un altro punto per differenziarsi dal sindaco Pitetti, come era già accaduto in occasione del concertone del 1° maggio e dei tragici eventi di Piazza Fontana, segnali che si ripetono. Insomma, che tra Pitetti e il PD ci sia più di qualche frizione ormai non è più un mistero per nessuno.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Reati prescritti. Nichi Vendola esce dal processo ambiente svenduto. Lo ha deciso il collegio della Corte d'Assise del Tribunale di Potenza, dove il processo è stato trasferito a seguito dell'annullamento delle condanne di primo grado. La prescrizione è intervenuta per Vendola ed altri 14 imputati. All'ex presidente della regione era contestato il reato di concussione. In primo grado a Vendola erano stati inflitti 3 anni e 6 mesi per le presunte pressioni esercitate sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, allo scopo di ammorbidire l'approccio nei confronti dell'Ilva. Ma ecco, a proposito della sua linea politica sul siderurgico, cosa aveva dichiarato ai nostri microfoni proprio Vendola a settembre scorso, a margine della giornata inaugurale della Fiera del Levante.
4: La mia linea politica è stata sempre quella rispettosa della Costituzione, di tutelare insieme il diritto alla salute e il diritto al lavoro, perché non esiste, come dicono i costituzionalisti, un diritto tiranno. Entrambi sono diritti che integrano il diritto alla vita. E per quello che mi riguarda, aver operato anche in solitudine rispetto ai governi nazionali per introdurre normative di ambientalizzazione, di lotta contro gli inquinanti, il mio errore è stato di essermi caricato sulle spalle, cioè sulle spalle di chi non aveva nessun potere, se non un potere negoziale nei confronti degli imprenditori, di essermi caricato sulle spalle il più grande siderurgico d'Europa. Forse, diciamo, lo dico col senno di poi, forse avrei dovuto di più dire ai governi nazionali, tocca a voi, ma io ho sempre pensato che bisognasse operare per il bene e quello ho fatto.
2: Tra gli imputati per i quali è scattata la prescrizione figurano anche Nicola e Fabio Riva. La prescrizione riguarda tuttavia solo i reati di associazione per delinquere, rimozione o omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro e appunto concussione. Restano invece in piedi i reati relativi all'inquinamento ambientale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Aveva all'interno di un cassetto in un armadio della camera da letto una revolver calibro 32, priva di marca e matricola, avvolta in un panno. Oltre a diversi grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione, materiale utilizzato per tagliare e confezionare la droga da spacciare. Così un uomo di 48 anni di Taranto è stato sorpreso dai carabinieri della sezione operativa della compagnia Ionica, quindi arrestato con l'accusa di detenzione abusiva di arma clandestina. Detenzione ai fini di spaccio di droga e furto aggravato di energia elettrica. Le verifiche effettuate nell'abitazione, infatti, hanno poi consentito ai carabinieri di accertare un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Secondo quanto emerso, il 48enne avrebbe manomesso il contatore dell'energia elettrica attraverso un collegamento illecito alla rete di distribuzione, sottraendo energia in maniera fraudolenta. L'operazione, che rientra tra i servizi straordinari predisposti dal comando provinciale, si è conclusa con il trasporto del 48enne presso il carcere di Taranto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. La pistola in particolare sarà oggetto di accertamenti tecnici ad opera dei carabinieri del RIS di Roma per verificare se l'arma può essere stata utilizzata per eseguire dei delitti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È previsto per il 3 giugno alle 10 l'open day del nuovo terminal passeggeri all'Arlotta di Grottaglie, un'iniziativa che arriva dopo la richiesta avanzata al presidente di Aeroporti di Puglia dai consiglieri regionali Borracino, Angolano e Fischetti. L'appuntamento è uno dei tanti obiettivi che prima come assessore regionale, poi come consigliere del

0: Da presidente della Regione Puglia, ora come consigliere regionale, mi sono prefissato e ho perseguito con determinazione. A parlare il consigliere Borracino, che sottolinea un risultato importante per il territorio tarantino che non può essere penalizzato della mancanza di una linea di trasporto aereo passeggeri e per assicurare ai cittadini la possibilità di verificare da vicino gli interventi realizzati in questi anni. D'altronde l'impegno personale profuso nel corso del tempo ha consentito di portare a compimento opere di carattere tecnico e infrastrutturale di grande rilievo, come il rifacimento della pista di rullaggio, l'ampliamento del piazzale di sosta degli aerei, il rifacimento degli hangar, la bretella di collegamento dall'aerostazione alla statale Taranto Brindisi, il completo rifacimento del terminal passeggeri grazie ad una dote finanziaria di 9 milioni di euro. Borracino ha di recente contestato il piano nazionale aeroporti 2026-2035 che preclude a Taranto questa possibilità, una scelta che ritengo ingiustificata, dice a tal proposito, e che contrasta con quanto previsto nel piano strategico per Taranto, stilato assieme all'allora presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 170 tra speaker e relatori, più di 20 tavole rotonde, 130 realtà presenti tra partner, associazioni e patrocini. Ad animare il programma, alla presenza di circa 3.000 partecipanti, vi sono state sessioni tecniche, momenti di approfondimento, una sezione internazionale e incontri dedicati alle nuove tecnologie e alla governance della sostenibilità. Sono questi i primi numeri della quarta edizione del TEF, il Taranto Eco Forum, la due giorni sui temi dell'innovazione e della sostenibilità che si è svolta nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università. Un confronto proficuo tra istituzioni, imprese, università, centri di ricerca e stakeholder del panorama economico italiano. Risultati positivi che sono stati raggiunti anche grazie ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico guidato dal Commissario Straordinario per gli Interventi Urgenti di Bonifica, Vito Felice Uricchio. L'evento è stato promosso da Euruota e organizzato da Future Eventi in collaborazione con Remtech Expo. Il TEF 2026 ha visto la partecipazione di rappresentanti del Parlamento Europeo, del Governo, della Regione Puglia, del Comune di Taranto, delle autorità portuali e marittime, del sistema universitario e della comunità scientifica. Tra i temi trattati, quello della mobilità sostenibile e in questo ambito una interessante novità è l'esperienza portata dall'Olanda sui punti di ricarica dei veicoli elettrici.
3: Questa è una soluzione che viene dall'Olanda e noi abbiamo pensato di integrare due cose, di mettere due cose in un unico elemento urbano, che è il palo della luce, che c'è già. Esiste già su tutte le nostre strade e abbiamo inserito due prese, non una, per ricaricare due veicoli elettrici al contempo, arriva fino a 22 kW, è possibile pagare con una carta di credito qui. E questo permette praticamente ad avere la ricarica per auto in ogni luogo.
2: Per il presidente di Euruota, Patrick Poggi, il TEF è ormai un appuntamento immancabile per chi vuole confrontarsi, per chi vuole costruire e realizzare progetti concreti, per chi ha a cuore un modello di sviluppo che tenga insieme le nuove frontiere dell'innovazione e della sostenibilità e il benessere delle comunità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Momento ospite, ho parlato qualche minuto fa della prima teoria del suono che è stata fatta proprio, che nasce proprio qui da Taranto con il nostro Aristosseno, che applica l'ascolto, la matematica e la applica la musica al suono, e tutti gli studenti di teoria musicale di oggi devono dire grazie o no, dipende dai punti di vista, proprio al nostro Aristosseno. Ed è per questo che ho ospiti in video call Francesco Giannini e in chiamata ospite telefonico Luigi Massari. Ce li abbiamo del progetto ICOS, benvenuti, che non è un progetto, lo so, però l'esperienza ICOS, benvenuti ragazzi.
5: Grazie.
4: Buongiorno.
5: Grazie.
4: Allora, ho premesso, mi è venuto a dire progetto ICOS, però non è un progetto sostanzialmente, voi ci tenete a dire questa cosa, è un'esperienza.
6: Nel senso, sì, è sicuramente più un'esperienza, e poi ovviamente ha avuto bisogno anche questa esperienza ha avuto bisogno di una fase di progettazione, ma di fatto è un'esperienza perché si tratta di una tre giorni fondamentalmente in cui un gruppo di persone decide di raccontare la città, le zone marginali della città attraverso il suono, il paesaggio sonoro, e quindi è un racconto alternativo ed è un'esperienza vera e propria, insomma.
4: È bellissimo, eh. Tra l'altro è il secondo anno, quindi state rinnovando questa esperienza, perché già il primo anno è andato bene, giusto? La seconda edizione.
6: Sì, Seconda edizione, noi abbiamo sperimentato una prima edizione un paio d'anni fa, che è andata particolarmente bene, in realtà organizzata diciamo abbastanza come dire, con passione, ma diciamo con pochi mezzi. Poi quest'anno ci abbiamo riprovato, abbiamo cercato di rinnovare l'offerta didattica, nel senso che abbiamo intanto individuato delle nuove zone da mappare, da studiare, da registrare, e in questo diciamo Luigi sicuramente ha dato un apporto decisivo, col quale ci siamo conosciuti, siamo rimasti in contatto dalla prima edizione, e Luigi stesso adesso vi racconterà insomma anche la parte laboratoriale aggiuntiva sul synth che abbiamo appunto inserito, oltre alla parte di sound walking, registrazioni sul campo, eccetera.
4: Cioè, questa è una cosa bellissima, perché noi spesso diamo molte cose per scontato, però effettivamente i suoni, i rumori che magari noi percepiamo anche come rumori, possono diventare una narrazione.
5: Certo, sicuramente.
4: Come funziona?
5: È proprio... Sì, in sostanza, parlando con Francesco dopo la prima edizione, abbiamo pensato di dare di nuovo vita a questi suoni raccolti, dandola in modo diverso, cercando di rielaborare questi suoni con uno strumento portatile che potrebbe addirittura registrare direttamente sul campo. In questo modo l'ascolto e la restituzione del suono diventa ancora più immediato, e in più c'è un aspetto molto importante. Per noi appassionati di musica, soprattutto di musica elettronica, a volte quel suono che esce dal nostro computer viene interpretato come magia, perché non sappiamo bene come questo suono viene generato.
4: Okay.
5: Con questo laboratorio, anche se breve, di qualche ora, riusciamo a capire come viene generato sia un suono sintetizzato o appunto come viene rielaborato un suono campionato. Un suono campionato è un suono naturale o artificiale che entra in uno strumento e viene appunto rielaborato.
4: È bellissima questa fusione fra tecnica pura, quindi tecnica e studio, e poi parte, diciamo, veramente emotiva, perché comunque ci vuole anche una certa sensibilità per riuscire a costruire e mettere insieme queste due cose. È un po' quello che diceva Aristosse, no? Comunque che bisogna mettere insieme le due cose, quindi non basta soltanto la tecnica o la matematica applicata alla ricerca del suono, al suono, ma ci vuole anche un discorso di emotività. Non a caso voi poi avete scelto delle determinate location, con il supporto anche di persone, di operatori che stanno in loco. Chi risponde?
5: Sostanzialmente abbiamo scelto zone non battute, non frequentate, ma bellissime dal punto di vista visivo sicuramente, ma soprattutto dal punto di vista del suono, in quanto c'è una ricca fauna di animali che vivono sempre e solo lì, parlo del Mar Piccolo, ma anche i suoni della vicina industria in alcuni punti della nostra sound walking, questa passeggiata sonora che faremo, si può ascoltare quello che molti di noi chiamano il respiro della fabbrica, che è un suono suggestivo e caratteristico della nostra zona.
4: Complimenti per la scelta, è caratteristico. Io ringrazio Francesco, ringrazio Luigi, ringrazio il progetto ICOS. Chi volesse partecipare, perché c'è ancora qualche posto, giusto? Per questo workshop diamo due indicazioni per i nostri telespettatori e i nostri ascoltatori.
6: Sì, assolutamente, ci si può iscrivere ancora fino al 30 di maggio, basta andare su francescogiannico.com, c'è il testo completo con le descrizioni, con la descrizione del progetto, e soprattutto c'è descritto anche l'aspetto diciamo della restituzione, che è fondamentale, e il fatto poi che, forse abbiamo dimenticato di dirlo, ma il sintetizzatore che verrà realizzato rimarrà ai partecipanti, per cui c'è anche questo lascito, diciamo.
4: Quindi è una è tanta roba, dai, onestamente è tanta roba. Grazie ragazzi, grazie per essere stati con
5: sì,
4: noi.
5: Volevamo ringraziare i partner di questa attività, che senza di loro sarebbe stato tutto molto più difficile.
4: Ricordiamoli.
5: Il BND, la NASA e l'associazione Ammostro.
6: Che sono Vicoli Costi e anche Vicoli Costi, che anche diciamo è più che un partner, è proprio sponsor del progetto, è una produzione del Festival Vicoli Costi.
4: Sono li conosco Roberta tutti, sono Franiche. Persone fantastiche, sono tutte persone fantastiche, molto attive sul territorio, fattivamente sul territorio. Quindi a noi piace sempre raccontare gli esempi virtuosi e le cose belle. Quindi ottimo. C'è tanto.
6: Sono suoni buoni anche questi.
4: Assolutamente. Grazie per essere stati con noi.
6: Grazie a te.
5: Grazie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: E adesso parliamo di una cosa molto molto molto bella che abbiamo letto in giro, lo diciamo anche noi, è il Medimex Book Stories, e ne voglio parlare proprio insieme ad Antonio Mandese. Ciao Antonio, ben trovato. Antonio, mi senti?
8: Sì, perfettamente.
7: Benissimo, allora arriverà il Medimex anche quest'anno, vero?
8: È una bella iniziativa che ci porta tanti, tanti eventi, tante iniziative, e ci fa riprendere un po' i fili che si sono slacciati con il ragionamento sulla città vecchia, che è molto importante, e proprio in questo caso lo abbiniamo a serie. Noi siamo coinvolti più che primi attori, però siamo felici di esserci ad una serie di letture e di libri inerenti al mondo musicale, e questa credo che sia un bel modo per trovare accanto al grande evento il modo di promuovere la cultura nei luoghi, in Città Vecchia in primis. Lo facciamo in collaborazione con il Caffè Letterario Cibo per la Mente, che è un altro luogo dove noi della libreria ci appoggiamo sempre quando siamo in Città Vecchia per gli eventi, e grazie alla, come dire, all'organizzazione del Medimex e di Corrado Minervini, che insomma è un po' il padre di queste dell'organizzazione di questi eventi culturali. Ospiteremo dei nomi che sono io credo importanti, perché quest'anno il 17 giugno avremo ospite la banda Bardot, che è un gruppo musicale importante. Poi avremo Nicola Gaeta e Nicola Conte. Il 19 giugno Simone Avincola per raccontare Enzo Carella per il libro Dolce Tu per Tu. Il 20 giugno avremo un doppio appuntamento. Laura Rizzo, che è una scrittrice peraltro tarantina, e poi Stefano Senardi. Insomma, bello. Una serie di eventi e tanti libri per parlare di lettura e per parlare della grande passione per la musica che Taranto conferma ancora una volta.
7: Bellissimo, bellissimo Antonio. Allora non resta che vederci al Medimex in questi giorni, in questi luoghi, che è importante.
8: Assolutamente sì.
7: La condivisione.
8: Attraversare i luoghi oltre il grande evento.
7: Esatto, esatto.
8: E farlo con un piglio culturale.
7: Con un bel piglio culturale, con tutti questi ospiti, con voi. E, insomma, sarà bello, sarà bellissimo, e noi ci saremo. Grazie Antonio Mandese, grazie per essere stato mio ospite. A presto, alla prossima. Ciao Antonio.
8: Ciao.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Una sala buia è una storia che scorre sullo schermo, ma il lavoro che c'è dietro pochi lo conoscono. Lo sanno bene gli studenti degli istituti Calò di Grottaglie e Taranto, che per mesi hanno vissuto i veri set cinematografici grazie a Vicoli Corti con il progetto Pricò Il Cinema è Giovane, l'iniziativa del Serraglio APS che oggi al Savoia Cineplex ha celebrato il suo atto finale. Un lavoro che ha coinvolto tutti i settori, ha detto la giovane regista Claudia, in cui i ragazzi si sono occupati di tutto, dalla scrittura alle musiche, passando per i costumi e le immagini.
10: Però c'è tanto tanto lavoro, e quindi anche grazie ai nostri tutor che ci hanno aiutato, ci hanno seguito molto, e tutto questo lavoro poi è qualcosa che noi ci porteremo dentro, ma da me che ho fatto la regista, a chi ha tenuto la camera, a chi si è occupata dei costumi, chi invece era con me ad aiutarmi sulla regia. E sono dei bagagli che noi porteremo sempre, e poi vabbè, vedere il corto sullo schermo grande del cinema è una gran soddisfazione.
9: Tanta pratica per i ragazzi, ma anche studio accanto ai lavori, tra cui uno spot sui diritti umani con Amnesty International e il cortometraggio Aspettami qui, è arrivato anche il grande cinema internazionale con la proiezione di Mr. Nobody Against Putin, premio Oscar 2026 come miglior documentario. A guidare i ragazzi professionisti del settore come Vincenzo Madaro di Vicoli Corti.
11: Ma poi uno degli obiettivi principali del progetto Preco è quello di fornire loro anche la possibilità di entrare a contatto con professionisti del settore nell'ottica anche di un orientamento professionale, perché in questo caso parliamo comunque di studenti che frequentano un liceo artistico con indirizzo audiovisivo. La Puglia, ormai lo sappiamo da anni, ormai è meta di tante produzioni cinematografiche. Taranto stessa sta crescendo molto, quindi sviluppare competenze qui in loco, secondo me, è veramente fondamentale e strategico.
9: Smontati i set scolastici per queste opere, si aprono ora le porte dei festival nazionali e magari internazionali, a partire dalla versione estiva di Vicoli Corti, perché quella luce accesa nel buio della sala continua a raccontare le loro storie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Non si tratta di una guerra tra chi vuole dormire e chi vuole lavorare, o almeno non questa volta. A Taranto il delicato tema della movida in Città Vecchia torna al centro del dibattito politico, ma con uno spirito decisamente costruttivo. L'occasione è stata la riunione della commissione consiliare attività produttive, che ha visto sedere allo stesso tavolo i comitati di cittadini e di rappresentanti dei locali notturni. I residenti lo mettono subito in chiaro: nessun pregiudizio contro il commercio. Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, punta il dito contro il mancato rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico e l'assenza di controlli efficaci per mancanza di uomini e mezzi nella polizia locale. Dall'altra parte della barricata i commercianti tendono la mano. Stefano Castronuovo, per Case Artigiani Taranto, ribadisce la massima disponibilità a muoversi nel solco delle regole, ma frena su nuove ordinanze sindacali più restrittive.
12: Si è aperto anche un confronto, diciamo, costruttivo con cittadini e associazioni dei consumatori per, come dire, avere una movida responsabile. Movida che noi abbiamo ribadito non esiste a Taranto. Magari ci fosse la movida reale come in tutte le altre città, dove purtroppo in altre città è diventato un fenomeno che è chiaro che va sempre controllato, sempre come dire, monitorato, ma quello che manca nella città di Taranto è il presidio del territorio. Questo noi abbiamo ribadito, l'abbiamo ribadito da dicembre quando abbiamo firmato il protocollo, lo ribadiamo ancora oggi: c'è bisogno di controllo e presidio del territorio, a prescindere, perché è chiaro che chi non rispetta le regole deve essere sanzionato, chi invece rispetta le regole deve essere premiato.
9: Insomma, il paradosso alla fine è costruttivo: entrambe le fazioni chiedono regole certe e controlli severi. La palla passa ora al comune, chiamato a dotare i vigili urbani degli strumenti per misurare decibel e garantire una presenza costante dello Stato tra i vicoli storici.
13: Questo incontro ovviamente non voleva e non auspicava nessuna soluzione immediata, perché ovviamente una soluzione non c'è. C'è solo la possibilità di, voglio dire, di mettere insieme queste diciamo, le associazioni soprattutto e coloro i quali fanno poi spettacoli, di adottare un po' più di buon senso. Le regole ci sono, le norme vanno rispettate, gli orari vanno rispettati, per cui alla fine nessuno vuole comprimere le attività, che Dio solo sa quanto Taranto ha bisogno di economia, di differenziare la nostra economia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
14: Partecipiamo Taranto.
7: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, alla regia, alla parte tecnica. Oggi un'altra puntata insieme, un'altra giornata insieme. Parleremo delle bellezze del nostro territorio, di tutto quello che accade e ovviamente le notizie, le storie. E voi scrivetemi come sempre fate al 339-680-6868 se volete intervenire in diretta. Il numero da comporre lo 099-47-30-144 e se avete dei progetti e delle cose da dirci potete inviarlo alla nostra redazione. La mail è redazione@radiocittadella.it. Mi raccomando, scrivetemi. Adesso partiamo con la New Hit.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: una moto, la bellezza
1: di sta... Elisa, amore, è una nuit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, tra pochissimo arriverà in studio Vincenzo Madaro, direttore artistico di Vicoli Corti, per Pricò, il cinema è giovane, l'evento, parleremo dell'evento conclusivo. Poi ancora, attenzione, perché parliamo della Hip Hop Unite European Championship 2026 e con ospiti in studio ci sarà Angelo Guarino e il nostro Michael Schino, quindi restate qua, mi raccomando, perché parleremo di cose bellissime. Poi ancora la nostra rubrica Cinema On Air con Davide Di Giorgio e poi ancora la nostra rubrica Bimbi Maestri. Insomma, quante cose oggi faremo, le faremo tutte, però adesso faremo una piccola pausa, tra poco.
2: DAB Plus Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: di nostro Rewind, una meravigliosa Madonna degli anni Ottanta, Papa Don't Preach. Commentavamo con il mio ospite Vincenzo Madero, a cui do il bentornato, che questi videoclip, questi pezzi in quegli anni erano una roba
1: pazzesca. Sì, ma un piccolo momento nostalgia, facevamo le colazioni prima di andare a scuola, no? Vedendoli su MTV.
0: Quindi, è vero.
1: Tanto per il passato, ma soprattutto la qualità dei videoclip di quell'epoca, ma non solo, anche quelli successivi, insomma, realizzati a ricche da registi noti e molto importanti.
0: Che bello. Allora, a proposito di registi di cinema, di videoclip, ma noi parliamo di film in questo momento, di cortometraggi in particolare, sappiamo che arriva l'evento finale al Savoia di Il Cinema Giovane, di Pricò Il Cinema Giovane, quindi avete svolto tutte, perché ti ricordi l'ultima volta che dovevate girare, poi c'era mal tempo e poi eccetera. Raccontaci da lì come è andata e a che punto siamo a questo punto, insomma, al punto di fare l'evento finale.
1: Sì, venerdì faremo appunto questo evento finale presso il Savoia Cityplex. Chiudiamo 8 mesi di attività molto intensi, fra attività di vario tipo, sempre legate al mondo cinema, linguaggio cinematografico, tra masterclass, laboratori, cineforum, partecipazione a festival. Gli studenti sono stati anche giurati in alcuni festival, ma poi il momento anche più bello per loro è vedere l'esito dei laboratori, vale a dire. La proiezione del cortometraggio realizzato dagli studenti della 4ª M del liceo artistico Calò, la sede di Taranto, e poi vedremo anche uno spot sui diritti umani realizzato invece sempre dagli studenti del liceo Calò, la sede di Grottaglie, la 4ª C.
0: Ah, bene, bravi questi ragazzi che hanno lavorato per mesi e mesi. Noi lo ripetiamo e lo diciamo per chi ci stesse ascoltando per la prima volta adesso, perché è tutto un lavoro che ci vogliono mesi, minimo mesi. Per fare che cosa? Per preparare la sceneggiatura?
1: Sì, considera che per il cortometraggio nello specifico il laboratorio è iniziato già tra novembre e dicembre con la presentazione delle idee fatte dagli studenti, quindi loro, come accade veramente, hanno dovuto affrontare un pitch, quindi con il loro tutor di sceneggiatura, il formatore esperto di sceneggiatura e regia Saverio Cappiello, hanno presentato le loro idee. È stata scelta un'idea in particolare, su questa chiaramente si è sviluppata poi tutto il lavoro di sceneggiatura, scrittura, location scouting, selezione degli attori, formazione degli attori, insomma.
0: E poi anche gli abiti, i costumi di scena, gli abiti, la ricerca anche degli abiti.
1: Sì, anche la ricerca, è chiaro, è un corto girato nei giorni nostri, quindi sai, quando moderno. Si vede un film magari si pensa che non ci sia cura e attenzione, perché si dia per scontato, sai, come esco io, esci tu la mattina. Invece no, lì c'è sempre uno studio legato ai colori, quindi insomma,
0: mamma mia, c'è tanta roba da considerare. Esatto.
1: Infatti per i ragazzi è stata un'esperienza incredibile, perché hanno appreso in particolar modo un metodo di lavoro, al di là dell'aumento delle loro competenze che già sviluppano a scuola, in quanto loro sono una classe che segue un indirizzo audiovisivo.
0: Sì,
1: quindi
0: è per
1: studiano
0: noi molto
1: quello. Importante, sì, andare proprio a lavorare, soprattutto in fase di laboratorio e di creazione con studenti che hanno quell'indirizzo, proprio perché può potenziare ciò che già apprendono a scuola, confrontarsi con il mondo esterno, con i professionisti esterni e realizzare un prodotto in maniera anche professionale. Sì. Tutto questo è chiaro, aumenta appunto, come dicevo prima, le loro competenze, ma non solo, può dare anche una prospettiva di orientamento professionale per il post diploma.
0: Per il post diploma è importantissimo, ma ti chiedo, mi viene in mente adesso, quest'estate a Vicoli Corti ci saranno questi ragazzi?
1: Certo, assolutamente, per noi è molto importante presentare a Vicoli il loro lavoro, poi tra l'altro siamo molto soddisfatti del lavoro che hanno svolto.
0: Ah, quindi hanno lavorato
1: molto bene, ma soprattutto di come hanno lavorato. Ora, anche l'altra volta abbiamo detto, non importa tanto il risultato, ma come hanno lavorato. Hanno lavorato in una maniera incredibile, in maniera veramente professionale. Poi del risultato siamo anche altrettanto contenti, quindi speriamo che possa fare un bel giro di festival dedicato proprio ai corti realizzati.
0: Quindi questo corto adesso farà un giro di festival?
1: Speriamo proprio di sì, adesso lo candideremo a tanti festival, sicuramente passa chiaramente dal nostro Vicoli, ma...
0: Allora, da Vicoli passa, però voi potete inviarlo, candidarlo?
1: Sì, c'è una bella rete di festival dedicato proprio ai corti scolastici, quindi
0: Vedi, che bello, ragazzi, avete fatto un lavoro meraviglioso e come come dice Vincenzo, è come, no? Lo stare insieme, sì. Lavorare con precisione, con professionalità, perché questo che loro saranno chiamati
1: con metodo,
0: a fare.
1: Con appunto tanta responsabilità, rispetto dei tempi, rispetto dei ruoli.
0: Anche certe volte la sotto gestione, stress, no?
1: Sotto
0: anche.
1: Stress, sì, perché la gestione anche degli imprevisti. In quei giorni appunto avevamo sempre il rischio pioggia, che già ci ha fatto modificare il piano di lavoro di una giornata, quindi loro sono stati bravissimi, soprattutto chi faceva lavoro di aiuto regia e produzione, che dal un giorno all'altro doveva cambiare tutto il piano di lavoro, comunicarlo a tutti i reparti, quindi hanno fatto.
0: Ma loro fanno anche una previsione o un preventivo di costi di ogni singola sezione?
1: No, quello ce ne occupiamo ancora noi. Il prossimo step, se dovesse uscire il nuovo bando ministeriale, speriamo esca a breve, il prossimo step per loro sarà questo, cioè faranno quasi tutto da soli, noi entreremo solo in una fase di supporto finale, proprio fase di riprese, ma faranno tutto da soli, mentre la classe terza, che sarà la quarta il prossimo anno, invece seguirà il percorso che hanno fatto loro quest'anno.
0: Quelli di quinto quest'anno.
1: Esatto.
0: Sì, importante. No, perché è importante, intanto io penso che sia importante un po' per tutti, no? Capire quanto costa il lavoro, ma non solo in termini economici, anche in termini di valore, in termini di impegno, come dici tu, sono mesi e mesi di lavoro, quindi questo ha un costo, oltre al semplice noleggio di macchinari, così come di vestiti, adesso parlo in maniera molto semplice, così come dei luoghi in cui si va a fare una ripresa.
1: Affitto spazi, affittare anche lo studio di registrazione dove hanno composto le musiche, hanno composto
0: anche le musiche,
1: un pezzo bellissimo beat che vedremo, potrebbe avere una sua evoluzione nei prossimi mesi.
0: Anche la musica hanno fatto, quindi hanno fatto la colonna sonora, hanno fatto tutto,
1: sempre seguito chiaramente dai nostri
0: esperti,
1: però loro sono sempre stati in prima fila e le decisioni sono sempre state loro.
0: Mamma mia, che bello, bellissimo. Vincenzo, io sono felice di questa cosa, lo ricordiamo, venerdì 22 maggio alle 9:30 al Savoia Cityplex, questo evento conclusivo della terza edizione del progetto Pricò, il cinema giovane. Grazie. Noi ci rivediamo presto, quindi così ci aggiorni anche per veicoli, per tutto quanto il resto.
1: Siamo già al lavoro per veicoli, quindi a breve.
0: Insomma, a breve avremo notizie e vi daremo le notizie. Grazie Vincenzo Madaro, a presto, alla prossima.
1: Buona giornata.
0: Amici, linea alla regia, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Pecista della nuit di questa settimana, Francesco Gabbani, Summer Funk, amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono net, Piero Caffio, la regia, la parte tecnica, benvenuti nella nostra rubrica Cinema On Air ed entro subito in video collegamento con il nostro Davide Di Giorgio, il nostro critico cinematografico. Buongiorno Davide, ben trovato.
1: Buongiorno Annette, buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi parliamo di quale film?
1: Oggi è un recupero, ma in realtà è anche un'attualità. Le città di pianura, Francesco Sossai.
0: Bello, bello.
1: Non
0: allora...
1: c'è da spiegare perché è un recupero.
0: Esatto, adesso vediamo e sentiamo il trailer.
2: Ma avevamo scoperto una roba veramente incredibile sulla vita.
3: Me la ricordi un attimo? Mi sa che mi son perso.
2: Zio caro, non me la ricordo più.
3: Facciamo che andiamo a berci l'ultima a Venezia.
4: Ragazzi, io vi saluto.
5: Ma vieni con noi, no?
4: Un'altra volta, sì.
5: Non c'è mai un'altra volta.
2: Dai, non c'è mai un'altra volta.
6: Julio, cosa volete?
7: Vogliamo invitarti a bere l'ultima con noi.
4: Hai aspettato un amico?
2: Un amico. Genio era tutto per noi, eh? Rubavamo 30-40 pezzi a settimana.
3: E avevamo un giro d'affari di qualche centinaia di migliaia di euro. Quando sono andati a cercarlo, il genio, a casa sua, è scappato.
4: Con tutti questi soldi che fino hanno fatto? Avevate scoperto il segreto del mondo e dove lo ricordate?
2: Mona.
4: Ma è il segreto del mondo o del vostro mondo?
2: Che differenza c'è?
4: No, io non bevo caffè, fa male allo stomaco.
2: Tre caffè?
3: Corretti, grazie.
4: È la scuola del Veronese. Un paesaggio che non esiste, senza tutte quelle città di pianura in mezzo.
8: Vai, Giulio!
3: Signorina, mi scusi, ma questa birra ha un sapore strano.
9: Analcolica.
0: Le città di pianura, Francesco Sossai. Allora Davide, raccontaci tutto di questo bellissimo film. Perché ne parliamo oggi?
1: Allora, avete sentito, non c'è una seconda volta. Ma in realtà c'è una seconda volta, perché questo film sembrava destinato, dopo la distribuzione a ottobre, a rimanere lì, è già in streaming addirittura. Invece poi è arrivato l'exploit ai David di Donatello, 15 candidature, 7 vittorie, tra cui quelle più importanti, miglior film, regia, produzione, attore, e il film è tornato in sala, quindi adesso sta avendo la sua seconda volta.
0: Che bello.
1: Perché ha colpito tanto questo film? Perché è un film un po' diverso dagli schemi a cui siamo normalmente abituati, l'avete visto già nel trailer, protagonisti di mezza età, non la classica commedia, cioè la ricerca di un tesoro, ci sono elementi quasi da film western, ambientato nel nord-est italiano. Racconta una storia di un'amicizia, è un road movie come un po' come si facevano negli anni 90, quindi un modello passato però presente, e che in effetti racconta proprio di un passato, la storia di questi amici ormai che hanno superato la crisi economica del 2008 che ha colpito le industrie del Veneto, e sono, si trascinano così inseguendo l'ultima bevuta, l'ultima birra, ce ne sarà sempre un'altra da andare a bere lì nella zona di Venezia, finché non diventano mentori di un giovane ragazzo che al contrario è il classico studente chiuso in se stesso dei nostri tempi, per cui diventeranno due improbabili mentori, e seguiremo il loro viaggio in questa pianura nei suoi fatta di contrasti, dove troviamo Villa Roberti con gli affreschi del Cinquecento, ma anche il memoriale Brion con l'architettura moderna. E chi meglio di noi tarantini può capire cosa significano i contrasti artistici, no? Noi che abbiamo la fontana moderna di Nicola Carrino, la concattedrale, poi abbiamo le colonne greche, abbiamo l'estate del San Martino nel cappellone di San Cataldo, quindi diciamo c'è una connessione anche in questo. Quanto il territorio con i suoi contrasti può raccontare una storia, quanto può raccontare la sua gente, quanto la sua gente può raccontare poi il calore dell'umanità che fa il tessuto, quindi è una bella immersione nell'umanità.
0: Dici bene, quindi noi possiamo andarlo a vedere al cinema in questo momento?
1: Sì, assolutamente sì, bello. C'è ancora in sala, già da una settimana, per cui buone visioni.
0: Che bello, buone visioni.
1: Innamorerete di questi personaggi.
0: Mamma mia, che bello. Quasi, non so come dirlo, Davide, mi sembra quasi di ritrovare una certa normalità che forse un po' si è persa, no? Anche l'aiuto a questo ragazzo, di diventare un po' degli esempi, un po' sgangherati, va bene, però in qualche modo la possibilità di andare oltre, no? Per questo ragazzo qua. Quindi mi sembra una bella storia, poi come dici tu non è banale, non è scontata, e poi sì, vedere questi attori, no, di una certa età, è bello perché si esce da quello che vediamo e si entra nella storia probabilmente in questa maniera, trovi?
1: Sì, sì, ma infatti è un film pacificante in un certo qual modo, però è anche malinconico perché è un film su un mondo che non c'è più, di cui afferriamo gli ultimi scampoli, quindi sicuramente è emozionante vederlo, però in una forma accessibile e godibile.
0: Bene, grazie. Come sempre diciamo, andiamo al cinema. Andiamo al cinema. Grazie Davide per ancora questa nostra rubrica Cinema On Air. Ci rivediamo la prossima settimana. Un abbraccio, buona giornata, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Che bello che deve essere questo film, amici. Va bene, andremo a vederlo e andiamo al cinema, mi raccomando. Adesso lì nella regia.
9: Partecipiamo Taranto.
10: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
11: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: questo pezzo, It's Raining Men, che torniamo in onda insieme ad Angelo Guarino, a Michael Schino, ragazzi, Unity Crew, Crew Fam.
1: Yes.
0: Voi vi chiamate così sui social, siete la Unity Crew Fam, che vi invitiamo a seguire su Instagram, ovviamente insieme unitamente al Facebook Angelo Guarino, Instagram Young _ Guarino e poi TikTok Angelo Guarino. Perché noi siamo qua, ragazzi, anzi perché voi siete qua e perché non sarete più qua domani, perché voi dovete andare, partirete questa notte.
1: Sì.
0: Questa notte c'è il viaggio, c'è un viaggio speciale che vi porterà con il bel aeroplano in Olanda. Perché?
1: Andremo agli Europei di Pop, dell'Hip Hop Unite, e partiremo questa notte alle 3 del mattino.
0: U-Pop Unite European Championship,
1: esatto.
0: 2026, che è una competizione di livello internazionale. Allora, noi perché ne stiamo parlando? Perché tutti i ragazzi che fanno parte della Unity Crew Fam sono tutti del nostro territorio.
1: Esatto.
0: E sono ragazzi che da anni, tu di 5 anni? No, 6 anni di più, 7 anni di più, 8 anni, da tanti anni, 10 anni, 11 anni, si occupano di danza. Significa occuparsi di danza come tutti gli atleti, da fare il lavoro quotidianamente, quindi
1: certo,
0: tutti i giorni le prove, tutti i giorni i sacrifici ragazzi, i sacrifici le famiglie, c'è anche un certo tipo di costo economico per affrontare tutte le cose, perché voi adesso vedete questo, però quando loro sono in scena hanno gli abiti di scena, i viaggi che si fanno,
1: certo,
0: tutte queste cose per poi partecipare alle competizioni. Qual è la cosa importante? È che noi dovremmo seguire e supportare questi ragazzi, essere intanto orgogliosi che nel nostro territorio ci sono dei ragazzi che portano alto il nome di Taranto all'estero, questo in Olanda e poi in altri paesi, giusto? Perché poi
1: ci sposteremo a Phoenix dall'altra parte del mondo.
0: Ma così, lui lo dice così, capito? Poi ci sposteremo a Phoenix, capito? Dall'altra parte del mondo. E questo parte tutto da Taranto. Allora, ci dici, Angelo, l'Hip Hop Unite European Championship 2026 quanto è importante? Perché magari noi non siamo del mestiere, in senso, no? E non sappiamo cosa significa questo.
1: Allora, è una delle competizioni a livello naturalmente più importante. Quindi noi, già che abbiamo comunque vinto a Roma, classificandoci al primo posto nella categoria adult, per noi è un grande orgoglio andare lì e rappresentare comunque Taranto. Quindi l'Hip Hop Unite lì sarà molto più duro, perché comunque scontreremo contro Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Netherlands e tante altre squadre, quindi sarà per noi una grande emozione.
0: I brividi,
1: noi.
0: I brividi.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma poi è anche bello, no? Perché io penso, mi metto nei vostri panni per quando faccio festival all'estero dove ci sono altre band, altri compositori, eccetera. È bello fare questa, come dire, condivisione e
1: certo,
0: vedere.

0: cosa c'è fuori.
1: La danza è condivisione.
0: È questo che è bello, perché in disparte del fatto che sì, siamo in una competizione, vogliamo vincere e tutto questo noi nel nostro cuore ce l'abbiamo, però quanto è bella la curiosità di vedere gli altri cosa fanno.
1: Certo, questo infatti è una cosa che dico sempre a loro: è bello comunque andare in queste competizioni, comunque vedere lavori diversi fatti da gente diversa, che comunque noi siamo abituati sempre a stare nel nostro piccolo, no? Però quando esci fuori vedi comunque veramente la realtà di ognuno di loro, e questo ti spinge sempre a fare di più. Noi lo scorso anno, stando a Phoenix, siamo tornati qui quest'anno con una testa diversa, idee diverse, perché è proprio quello che ti spinge. Noi ci ispiriamo anche ad altri, e l'ispirazione porta anche a questo.
0: È bello, è importante, perché certe volte quando si resta chiusi nelle nostre quattro mura, no?
1: Sì.
0: Possiamo avere tutta la creatività di questo mondo, fare e rifare le cose, però restiamo un po' chiusi. Invece è bella l'apertura mentale, l'apertura al mondo, perché voi fate queste cose in tutto il mondo.
1: Sì, sono due anni a questa parte che posso dire che comunque questi ragazzi hanno dato veramente tanto e i risultati si stanno vedendo. Ecco perché noi ringraziamo naturalmente voi come Radio Cittadella per poter supportare questi ragazzi, perché è molto importante per loro, perché lo fanno da anni ed è giusto ad oggi comunque che loro abbiano, diciamo, merito di questo.
0: Bravo, bravo, questo è importante, che i ragazzi meritano l'attenzione e meritano il nostro supporto di tutta quanta la città, di tutto, oltre anche la città, del territorio, perché qui parliamo veramente di competizioni internazionali. E quando parliamo di cultura, quando parliamo di ragazzi, quando parliamo di giovani, non dobbiamo stupirci se questi hanno una passione, se questi hanno un obiettivo. Vero Michael? Io voglio sentire anche Michael, perché tu hai questo sogno, noi ti vediamo qua, no? Perché tu sei uno dei nostri registi e quindi fai comunque un lavoro attinente, no? Alla musica, allo spettacolo, eccetera. Però tu da una vita balli.
2: Esattamente. Diciamo che riuscire a trovare qualcosa che non sia solo lavoro, ma che fai a prescindere da tutto, anche quando molte volte va contro di te, perché comunque, tra virgolette, uno può dire si spendono parecchi soldi per fare questo, però certo, è bello trovare qualcosa che, in cui ti identifichi, che ti permette di avere una costanza, di metterci disciplina dentro, e soprattutto è bello anche dare una specie di pagina diversa a Taranto, soprattutto perché molte volte si dice che bisogna per forza andarsene perché qui non c'è niente, perché magari bisogna per forza andare altrove. Invece non è così, molte volte si sceglie la strada più facile, quella che magari ti porta in una strada sbagliata, perché è più semplice farlo, e magari invece bisognerebbe impegnarsi costa di più. Io parlo per me, come anche altre persone che stanno nella mia crew, anche altri ragazzi, ci sono sacrifici da fare, però secondo me la cosa più bella è l'esperienza, cioè poter ripagare quei sacrifici con esperienze fatte che sono impagabili. Noi l'anno scorso in America abbiamo avuto modo di vedere il modo in cui si allenavano altre nazioni, che era per noi completamente sovrumano, e quest'anno siamo riusciti nel nostro piccolo anche a portare il loro modo di allenarsi a noi, ed è una cosa
0: bella. E
2: bellissima.
0: Siete diventati sovrumani anche voi, tant'è che andate lì. E allora, quindi quello che dice Michael è importante: cambiamo la narrazione del territorio, cambiamo la narrazione dei giovani. Ci sono i giovani del nostro territorio che fanno cose importanti, che si impegnano, che fanno sacrifici. E io in questo, nella mia trasmissione, Partecipiamo Taranto, voglio dire, perché lo dico tutti i giorni, lo sai Angelo, io racconto le bellezze, perché poi di cose brutte le raccontiamo qui in Radio Cittadella, Cittadella TV, sicuramente sono da affrontare, però le cose belle sono da dire, da sottolineare, e occhio, perché dobbiamo supportarli tutti, perché è il nostro dovere di tutti quanti. Ragazzi, grazie per essere stati oggi qua. Stanotte mi raccomando, valigie, aereo,
1: pronto.
0: Tutto qua, tutto pronto. Buon viaggio, in bocca al lupo,
1: tanta sempre. Esco e vado dall'altra parte.
0: Esatto, adesso tu torni in regia. Grazie Angelo, grazie Michael. Diamo lì nella regia tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

invece Salmo con la pesce, cattive abitudini, una nuit di questa settimana su Città della Radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto Nicoletti e la regia, la parte tecnica. A proposito di cattive abitudini, quella che sembrerebbe una cattiva abitudine, cioè quella di andarsene da una festa senza salutare nessuno, fa bene alla salute. Adesso vediamo, secondo gli esperti, vi leggo un articolo. Quante volte ci capita di voler lasciare una festa, no? Facciamo questo esempio, ma non avere voglia, nessuna voglia di fare il giro dei saluti? Ecco, secondo gli esperti, andarsene all'improvviso e senza avvertire nessuno farebbe bene alla salute. Ann Led ha recentemente ripreso la tesi della dottoressa Trudy Meehan, psicologa presso il Royal College of Surgeons, che analizza proprio questo fenomeno. Qual è il fenomeno? In gergo si chiama, tra virgolette, uscita all'irlandese, anche se in Europa è conosciuto come saluto alla francese. Proprio indica l'atto di sgattaiolare via da un evento sociale senza salutare. Sebbene possa sembrare un gesto maleducato, la scienza suggerisce il contrario, perché persino potrebbe essere un tocca sana per il nostro benessere. Congedarsi, infatti, richiede una notevole dose di energia sociale ma anche emotiva, risorse che alla fine di una serata sono già spesso esaurite. Quindi sforzarsi di salutare ogni singolo presente rischia solo di prosciugare le ultime riserve rimaste, quindi ci lascia svuotati. Allora magari abbiamo fatto una bella festa, siamo un po' stanchi, vogliamo tornare a casa, basta così, va bene. Il saluto è un rituale culturale, lo sappiamo, una pratica complessa che va ben oltre un semplice ciao. Quindi giustificare la propria partenza richiede proprio uno sforzo cognitivo, e risparmiare quell'energia permette invece al cervello di iniziare subito a rigenerarsi. E inaspettatamente questo comportamento potrebbe persino giovare alle relazioni. Quindi, evitando questo peso emotivo del congedo, l'evento lascerà un ricordo più piacevole, facendoci tornare la voglia di uscire anche la volta successiva addirittura. Quindi, amici, voi cosa fate? Siete a una festa? Beh, grazie a tutti, ciao ciao ciao, arrivederci, basta. Oppure via direttamente, ve ne andate senza salutare nessuno, e poi magari, non lo so, in genere quando uno va a una festa è stato invitato e che carino, se è stato bene il giorno dopo fare un messaggino: ah, che bella serata, ti ringrazio, ci vediamo la prossima volta, no? Quando si va a casa di amici o in un luogo con amici, eccetera, solitamente si fa così. Quindi veramente diventa l'occasione, poi, un là per rivedersi ancora una volta o tante volte le volte successive. Sono d'accordo, perché puoi stare lì a salutare tutti anche un po', no? Un po' pesante, un po' imbarazzante. Quindi anche un ciao a tutti secondo me andrebbe bene, ma nel momento in cui gente che parla, che fa, eccetera, non è che stai lì a interromperli per fare il tuo ciao, per dire il tuo ciao. Sono d'accordo, cosa ne pensate voi? 339-680-6868. Adesso continuiamo, c'è per noi la meravigliosa Taylor Swift con questo pezzo molto bello che ci ascoltiamo subito. Siete su Cittadella, la radio, questa è Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro rewind, Raff. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo dell'appuntamento con il TEF, Taranto Eco Forum, per il 2026. Questa è la quarta edizione di quello che ormai è diventato un punto di riferimento nazionale per la sostenibilità ambientale ed innovazione. Si prepara ad ampliare ulteriormente la qualità e i temi del dibattito, confermando un approccio nazionale concreto e mirato alla piena fruizione dei contenuti in linea con le progettualità e i macro trend europei, quindi a Taranto 21 e 22 maggio, quindi a partire da domani. Ed è per questo motivo che io voglio entrare in collegamento telefonico con il direttore generale Vito Bruno di ARPA Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Regione Puglia. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. È importante essere presenti al TEF anche quest'anno per questa edizione, perché si svilupperà attorno a un titolo che è già una linea guida del confronto tra le istituzioni nazionali, le grandi imprese e stakeholder, che è la rigenerazione attiva e l'equilibrio del progresso a tutela del bene comune. E quindi la vostra presenza è importante.
1: Credo che la presenza di un'agenzia per l'ambiente, se si parla di sostenibilità, di protezione, tutela dell'ambiente, sia fondamentale. Teniamo conto che tutela dell'ambiente significa tutelare la salute dei cittadini, perché in un ambiente malato nessun cittadino può vivere, tantomeno può vivere bene. Quindi occorre fare in modo che l'economia e l'ambiente vadano insieme, e bisogna sviluppare quindi iniziative che consentano questa integrazione. Taranto Eco Forum è un'opportunità, perché ci saranno protagonisti, appunto, sono stakeholder sia privati ma anche pubblici, e bisogna, diciamo, operare in una missione comune, perché non ci possono essere alternative su questo. Noi dobbiamo spingere per la sostenibilità, non solo per tutelare l'ambiente e la salute, questo tocca a noi e penso che a Taranto stiamo cercando di fare il nostro meglio, ma serve anche tenere insieme l'economia, perché solo un'integrazione fra questi fattori può consentire a una società di svilupparsi, di progredire e di vivere in armonia con l'ambiente.
0: Assolutamente, anche perché il TEF sarà suddiviso nelle macro aree, che sono bonifiche, transizione e sicurezza energetica, innovazione con intelligenza artificiale, cyber security, big data e poi blue economy, mobilità sostenibile, risorsa idrica, sostenibilità, governance, responsabilità sociale ed impresa, che in una regione come la nostra, lei ce lo può insegnare benissimo, è importante avere, insomma, come dire, un approfondimento, un occhio molto particolare rispetto proprio alla biodiversità e a quello che invece si potrebbe ottenere proprio dalla natura, dalla nostra terra. È così?
1: Guardi, adesso l'ultima legge dell'Unione Europea stabilisce che la biodiversità la dovremo tutelare. Purtroppo l'abbiamo dovuto fare con una legge, perché probabilmente da soli non lo stavamo facendo. Adesso con la Natural Restoration Law saremo tutti obbligati a intervenire per tutelare la biodiversità, ricordando che secondo l'Unione Europea ogni euro investito in biodiversità ne sviluppa tra i 4 e i 10 a seconda del progetto, quindi significa che c'è un ritorno economico importante alla tutela dell'ambiente, non solo come risparmio di spesa, pensi alle grandi calamità naturali quanto costano, pensi a quanto costano la sostenibilità sanitaria, la spesa sanitaria, perché vivere in un ambiente inquinato significa aumentare la spesa sanitaria e costringere le persone a curarsi di più, e invece noi abbiamo bisogno anche di risparmiare, non solo di produrre di più, ma abbiamo bisogno anche di risparmiare, di ridurre il spreco di risorse, di garantire, quindi di fare in modo che la sostenibilità mixi questo equilibrio, riuscire ad avere di più possibilmente conservando e, diciamo, proteggendo le risorse, non tutte come sappiamo sono rinnovabili.
0: Assolutamente, assolutamente. Direttore, io la ringrazio per averci dedicato il suo tempo prezioso e quindi ci vediamo a Taranto al TEF. Grazie ancora, buona giornata, buon lavoro.
1: Assolutamente, grazie a voi. Noi qua siamo a Milano proprio per parlare di ambiente e salute, intelligenza artificiale, è un'importante fiera su questo, perché la Puglia e l'ARPA Puglia è impegnata proprio sull'integrazione dei dati tra l'ambiente e la salute, e Taranto è uno dei punti di maggiore attenzione su questo.
0: Benissimo.
1: Grazie quindi per l'attenzione.
0: Grazie a lei, grazie, buon lavoro. Bene amici, detto questo noi continuiamo, mi raccomando restate con noi, siete sintonizzati su 96.5 FM, questa è Cittadella, la radio Cittadella, la TV canale 94.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

live, amici, per Città della Nuit di questa settimana. Bello questo pezzo, nuovo questo pezzo. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Io voglio rispondere a Sabrina, se non sbaglio, che mi scrive: sì, allora è vero, tante volte dover salutare tutti è uno stress. Se poi si è in tanti, meglio sparire in modo elegante, teletrasporto e via a casa. È vero, no? Parlavamo prima, no, dell'articolo che vi ho letto sulla scienza che giustifica e anzi dice che migliora il nostro benessere. Non solo migliora il nostro benessere in quel momento, ma migliora la capacità di provare una sensazione positiva nel tornare ad un evento, nell'uscire di nuovo per andare ad una festa, per andare ad incontrare gli amici. In effetti quello che dice Sabrina è questo: se c'è tanta gente, poi sparire in modo elegante va bene. Perché, per chi non avesse seguito prima parlavo dell'argomento sparire dalle feste senza salutare aumenta il nostro benessere. Ma com'è possibile? Sembra una roba da maleducati, però se ci pensiamo, e secondo l'articolo che abbiamo letto, sembrerebbe che stare lì a fine festa, dopo aver passato magari una bella serata, se in quel momento noi ci sentiamo stanchi, vogliamo tornare a casa, noi diciamo va bene, andiamo, basta, tranquillamente, senza stare lì a dire ciao, ciao a tutti quanti. Immaginate, no, è uno stress. Quindi è scientificamente provato che questo provoca stress, ma al contrario, andare via. E poi, come dicevo prima, no? Prima dicevo che secondo me, almeno secondo me, quindi quello che faccio io, e dopo aver partecipato a questa festa, il giorno dopo al proprietario di casa, alla padrona di casa o agli amici o a chi ci ha invitato, è carino scrivere un messaggio magari, no? E dire grazie per la bella serata di ieri, ci rivediamo presto, spero di rivederti. Insomma, quello che volete voi scrivete, però in buona sostanza è per dire un saluto, grazie. Ecco, tutto qua, non è che è maleducato andarsene via, così. Specialmente se ci sono, come accade spesso nelle feste, gruppi di persone che stanno parlando tra di loro, che non è carino interrompere. Non è che uno arriva, beh, allora io me ne vado, ciao. No, non è carino. Quindi io sono perfettamente d'accordo, vedo che Sabrina è d'accordo con me. In più lei aggiunge meglio sparire in modo elegante, teletrasporto e via. Quella del teletrasporto è una questione che dobbiamo affrontare prima o poi, che dobbiamo risolvere prima o poi, perché io vorrei tanto che ci fosse la possibilità di teletrasportarci, così anche voi immaginate. Adesso noi siamo, che giorno è oggi? È mercoledì. Se potessimo teletrasportarci un attimo, che ne so, in Grecia o ai Caraibi e poi tornare, è solo un giorno, col teletrasporto è molto più facile. Quindi questo immaginate. Però poi immaginate, come dice lei, la nostra ascoltatrice Sabrina, dice teletrasporto, io sono già a casa, torno subito a casa. Quindi anche questo, dopo una giornata, voi immaginate una giornata tipo nostra, no, che è molto impegnativa, del mattino, del lavoro, del mattino, del pomeriggio, eccetera, andiamo ad una festa perché veramente ci fa piacere, finisce la festa, siamo esauriti, stanchi e tac, vorremmo tornare subito a casa, così, non sarebbe bello? Col teletrasporto. Va bene, amici, detto questo, scrivetemi ancora, mi raccomando, perché mi piace molto quando mi scrivete, così noi riusciamo a chiacchierare, a fare due parole, a dirci le cose che vogliamo, e qui questo è il nostro spazio. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

nostro rewind, questo bellissimo pezzo dei Toto, Africa, amici, che bello. Allora, anche oggi siamo arrivati al termine di questa puntata incredibile. Voglio ringraziare tutti i miei ospiti di oggi, partendo dall'avvocato Fabrizio Serrano, con cui abbiamo aperto, sapete, questa rubrica Voci Fragili, e parliamo delle fragilità in generale, tutti i tipi di fragilità. Oggi abbiamo fatto l'approfondimento con l'avvocato Giovanni Brunetti rispetto alla questione dei padri separati. E in buona sostanza Voci Fragili è una rubrica che teniamo qui su Partecipiamo Taranto, e con me, insomma, è curata insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, di fragilità che possono essere fragilità di un periodo della vita, o fragilità permanenti, o questioni di fragilità, o situazioni di fragilità.

Oggi abbiamo parlato di padri separati, presto parleremo anche di minori, presto parleremo di donne in difficoltà, di violenza di genere, di tante tante cose, tanti aspetti della nostra vita, perché fragili noi possiamo diventare in qualsiasi momento della nostra vita, quindi questo è importante, sapere come fare per andare avanti, per chiedere aiuto. Poi ringrazio Eleonora Chinegro che oggi andrà a Fragagnano con tutta la squadra a fare questo corso, questa chiusura, questa premiazione che ci sarà del corso di cucina e pasticceria promosso dall'associazione Noi e Voi, che è rivolto ai detenuti in misura alternativa. E poi ancora voglio ringraziare il direttore generale Vito Bruno di ARPA, perché sarà il TEF, quindi domani parte il TEF finalmente 21-22 maggio a Taranto, e Taranto Ecoforum parlerà di tutte queste questioni. Quindi ringrazio ovviamente tutti i miei ospiti, ringrazio voi per averci seguito. Ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e come sempre vi saluto con questo messaggio importante. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it, al nostro WhatsApp 339 680 06868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Detto questo, grazie ancora a Gisberto Nicoletti, grazie a voi per averci seguito, vi auguro buon proseguimento, noi ci vediamo domani, ciao.

tempo. Certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi.

e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Benvenuti in una nuova puntata di Fuori Quota. Oggi ho il piacere e il grande onore di avere ospite Valeria Santoro, giornalista economica, saggista e formatrice. Benvenuta Valeria.
1: Grazie, grazie dell'invito, il piacere è tutto mio.
0: E la nostra Rosellina Panebianco, manager di TP Italia. Ben ritrovata.
2: Grazie a te, Annette.
0: Oggi parleremo di un tema che è molto importante, è qualcosa di, come dire, di invisibile, però che è qualcosa che è molto presente, no? Nelle nostre vite e nelle vite di tante persone. Riguarda sempre un po' tutti perché io penso che i fatti, e le storie delle persone in qualche modo ci appartengano o ritornino sempre a noi in qualche maniera. Oggi il tema è la violenza economica e io partirei proprio con questa domanda che non è semplice e ti voglio chiedere cosa è, che cos'è la violenza economica.
1: Direi subito una bella domanda, Annette. È difficile in qualche modo parlare di violenza economica perché sappiamo che non è una violenza che lascia lividi, che lascia segni, non è una violenza fisica, ma è una violenza che si annida nelle nostre vite quotidiane e che logora in particolare le donne. Ci sono ovviamente dei segnali che noi attribuiamo alle forme di violenza economica, il controllo del denaro, l'invito esplicito alle donne quando non è addirittura un'imposizione di non lavorare, quindi di rinunciare a un proprio percorso professionale che le possa rendere indipendenti economicamente. E quindi, come dire, dalla gestione del denaro, dal controllo del denaro, si arriva al controllo delle scelte e quindi della vita delle donne, delle mogli, delle compagne, delle fidanzate, impedendo a queste donne di prendere delle decisioni autonome e quindi di essere libere.
0: Da dove siamo partiti in tutto questo?
1: Sicuramente partiamo dalla struttura della nostra società, come siamo arrivati oggi in cui c'è questo movimento, no, di indipendenza delle donne che riguarda un po' tutti gli aspetti della vita, la vita dentro le mura domestiche, quindi nella famiglia, nella società più ampia, con uno sguardo più ampio, nei luoghi di lavoro, perché la violenza economica

0: anche nei luoghi di lavoro, non è soltanto in famiglia. Siamo partiti dall'idea di una donna, nella visione tradizionale, che si deve occupare, della casa, dei figli. Quindi tutti quei lavori di cura, che adesso sono diventati anche la cura per i genitori, per le persone anziane, escludendo di fatto la donna dalla vita sociale ed economica, non solo dalla propria, impedendo alla donna di avere una sfera personale, no? In
1: Sì.
0: ambito sociale ed economico, ma impedendo proprio che ci fosse anche un impegno diverso da quello, che
1: Certo.
0: c'è tra le mura domestiche. Quindi
1: Certo.
0: la donna è stata condizionata, portata a considerare normale che dovesse occuparsi della famiglia e dei figli, potendo rinunciare quindi a questa sfera personale, questa sfera di indipendenza, e che per me è fondamentale, ripeterlo, è una sfera di libertà, di possibilità di decidere della propria vita in ogni momento in modo autonomo.
1: Sì, è incredibile questo, e sembra quasi banale dirlo, però non si può smettere di fare domande, di ricercare quello che è un percorso possibile, perché io so
0: Ecco,
1: che tu
0: sì, diamo
1: hai detto, diamo un nome alle cose che.
0: un nome alle cose, diamo un nome al fatto che ci sono delle condizioni oggi, anche dei numeri che io vorrei dare
1: Sì.
0: e che magari ci possono aiutare ad avere più chiara la fotografia di quella che è la situazione di tante donne in Italia. Il primo dato è quello dell'occupazione femminile, immagino che qui sia
1: Sì,
0: molto sentito questo tema.
1: assolutamente.
0: Allora, il dato medio in Italia è di un'occupazione femminile che si aggira più o meno intorno al 53%, quindi possiamo dire che mediamente in Italia lavora una donna su due. Poi c'è un restante 48%, quindi che non sono donne che non sono occupate, ma in questo numero c'è un inquietante, direi, preoccupante sicuramente, dato che riguarda le donne inattive, che rappresentano il 42% delle donne. Per fare un confronto con i numeri assoluti, in Italia più o meno lavorano 12 milioni di donne e 8 milioni di donne invece non lavorano. Quindi, se la percentuale ci sembra alta quando diciamo il 53%, quando andiamo a guardare i numeri vediamo che sono tante davvero le donne che non lavorano, e non lavorano perché non ci sono possibilità in alcuni territori in cui c'è più difficoltà a trovare un lavoro, e quindi si preferisce un'occupazione maschile rispetto a un'occupazione femminile. Ma ci sono anche tante donne che rinunciano, ed è questo quello che dicono, per potersi occupare ancora della famiglia, finendo in quella spirale poi di violenza economica che impedisce loro di avere una vita piena. Ecco. Quello. Sì.
1: Aggiungiamo anche che la gestione dei carichi di cura delle donne, ovviamente ancora ad oggi, è esclusivamente appannaggio delle donne. Sappiamo
0: Sì.
1: bene, no? Io sono una donna di azienda, i congedi di
0: Infatti,
1: paternità
0: sì.
1: ancora ad oggi non vengono usufruiti dai papà. E quindi in tutto ciò c'è un abbattimento della carriera, crescita delle donne, no? Dal punto di vista professionale, che significa anche meno indipendenza economica. Quindi diciamo che tutti questi fattori sono correlati. Quindi da un lato abbiamo donne che non lavorano, dall'altra parte una contrapposizione di donne che lavorano sì, ma che fanno fatica a fare carriera, e chiaramente la carriera ti può espandere dal punto di vista anche economico. E quindi rinunciano comunque a una parte di libertà, e la libertà economica è fondamentale, perché ti
0: Sì.
1: permetti di dire quei no che in taluni casi tu vorresti dare.
0: Sì, in
1: E
0: questo
1: quindi.
0: prendo spunto da quello che hai detto tu, Rosellina, anche per sottolineare un'altra cosa. Non solo le donne spesso devono lavorare fuori e dentro casa perché appunto sono le donne che si occupano della gestione dei figli e della casa, ma spesso hanno difficoltà anche nelle progressioni di carriera, nel percorso
1: Assolutamente.
0: di carriera, perché per poter svolgere questo lavoro di cura chiedono di lavorare part-time. Questo che significa? È un altro cortocircuito questo, perché abbiamo poche donne che lavorano rispetto al totale, già questo è il punto di partenza. Quelle donne che lavorano spesso hanno un lavoro part-time, quindi guadagnano di meno. Questo incide ovviamente, no?
1: Certo,
0: Questo dato incide
1: esatto.
0: sull'indipendenza economica.
1: Esatto.
0: Non solo, no, part-time dovuto al lavoro, ma la maternità, i congedi.

0: di maternità che quasi sempre sono chiesti dalle donne perché ancora non siamo abituati all'idea di una genitorialità
1: Condivisa, vero?
0: condivisa, ma è
1: Sì.
0: sempre la donna che deve maggiormente occuparsi dei figli, no? L'abbiamo visto col Covid, adesso il Covid ci sembra ormai lontano, una situazione
1: Sì.
0: superata, ma nei momenti di crisi, lo è stato il 2008, quando c'è stata la crisi
1: Sì.
0: Lehman Brothers, noi poi in Italia abbiamo avuto anche la fortuna della crisi del debito sovrano nel 2011, oggi ero ironico ovviamente per fortuna, e poi c'è stato il Covid. In tutti questi periodi a pagare le conseguenze maggiori
1: Certo.
0: sono state proprio le donne. Nel periodo del Covid, l'80% delle dimissioni
1: Esatto.
0: è stato di donne che hanno lasciato il lavoro. Vogliamo parlare della maternità senza passare ai temi di cura? Una donna su cinque, dopo il primo figlio, lascia
1: Il
0: il
1: posto di
0: lavoro,
1: lavoro,
0: per
1: sì.
0: non parlare poi del peso che hanno le retribuzioni, o meglio, se dobbiamo definire la differenza di retribuzioni tra uomo e donna, quello che sentiamo il gender pay gap, no?
1: Sì.
0: Cioè la differenza di retribuzioni in base al genere. In Italia si aggira tra il 16, il 27 e il 30% a seconda dei settori e delle fasce anche, no, di occupazione. Ma è importante perché anche quello impoverisce le donne.
1: Esattamente, sì.
0: Si parla di una femminilizzazione della povertà. Quindi è bene parlare di indipendenza economica, il lavoro, l'occupazione è il primo passo, ma quello a cui le donne devono pensare è sicuramente evitare spirali di violenza, ma anche pensare che non lavorando, non avendo un'indipendenza economica, non solo condannano se stesse alla dipendenza, ma soprattutto condannano i propri figli alla povertà.
1: Così come è vero che lavorare non basta, e mi spiego meglio, lavorare part-time, questo è un grosso segnale, un grosso indizio che tu ci hai dato, perché questo non solo riduce la possibilità di fare un vero e proprio guadagno in questo e con la conseguenza che non puoi aspirare ad una carriera, no, completa come quella che potrebbe darti un lavoro full time, e anche a livello pensionistico, se noi vogliamo vedere, ci sono delle differenze. E se io guardo il domani di una donna, guardo il domani e il futuro di una persona che potrà avere più o meno risparmiato del denaro, e che è un altro argomento che dovrebbe essere come dire, non nella facilità di comprensione delle persone, ma che sembra che non ci riguardi mai abbastanza.
0: E
1: L'argomento
0: invece,
1: risparmio, come si fa?
0: sì, ecco, le donne hanno sempre avuto un rapporto difficile con il denaro, quantomeno con quel denaro che non serviva a gestire il quotidiano, cioè quel denaro che va oltre il bilancio familiare. Noi
1: Sì.
0: abbiamo avuto nonne, mamme, zie, insomma, abbiamo avuto esempi in passato importanti di donne che
1: Sì.
0: nel poco sono riuscite a costruire tanto, ma si trattava sempre, quasi esclusivamente, ovviamente ci sono delle eccezioni, ma quasi sempre si trattava del bilancio, di
1: I
0: un'ottima
1: conti della
0: gestione dei
1: casalinga,
0: conti
1: no?
0: della casalinga, che riuscivano a tenere
1: Sì.
0: sicuramente anche con pochi mezzi, riuscivano a tenere la famiglia insieme, magari mettendo da parte i soldi per il corredo della figlia, come si usava un tempo
1: Vero.
0: quando l'unico obiettivo era il matrimonio, i
1: Vero.
0: soldi per studiare per il figlio maschio, perché così funzionava. Quello che alle donne, nella maggior parte dei casi, mediamente è mancato, è quel salto nel momento in cui c'è stata la possibilità di avere a disposizione più risorse economiche. Le donne hanno preferito fare un passo indietro e delegare. Ancora oggi, una donna su due delega la gestione del denaro al partner. Un dato che mi sembra rilevante
1: Sì.
0: e che vorrei porre alla vostra attenzione è che in Italia solo il 58% delle donne ha un conto personale, cioè a nome proprio. Quindi abbiamo oltre un 40% di donne che non ha un conto personale, ma ce l'ha cointestato. Addirittura, se andiamo a scavare, c'è un 5% di donne che non ha proprio un conto. Quindi, diciamo, se guardiamo i numeri assoluti, 6 donne su 10 hanno un conto. In realtà io metto insieme questo dato, lo accosto sempre al dato sull'occupazione femminile di cui ho detto prima, sono molto vicini, no? 58%, 53%. Sì. Una donna che lavora tendenzialmente cerca di avere un conto proprio, quindi di gestire in modo autonomo le finanze, le proprie finanze. Poi qual è anche in questo caso il problema? Che l'idea resta sempre. E torno ai problemi culturali, no? Ai condizionamenti culturali che ci portiamo dietro. La gestione del denaro è più adatta agli uomini. Gli uomini sono più bravi a gestire il denaro. No, vabbè, di queste cose si occupa mio marito, si occupa il mio compagno. Ah no, io di investimenti non ne voglio sentir parlare. Mi è capitato anche di sentire, non lo so, nei piccoli paesi, nei piccoli centri, no? Magari delle signore di una certa età che erano partite con un piccolo negozietto da estetista, poi l'avevano ingrandito, è diventato un grande centro estetico, poi era diventata una scuola di estetica convenzionata con la regione Puglia, tra l'altro. E lei mi ha detto: no, ma io non ne voglio sapere di andare in banca, ma hai creato tutto, parlo di una persona grande, ma hai creato tutto questo, ti saranno serviti dei soldi in banca? No, in banca ci va mio marito.
1: Mamma
0: Quello a
1: mia.
0: cui noi dobbiamo pensare, finché va tutto bene, che le storie durano, che le relazioni sono solide, che il destino ci è amico e non ci,
1: Sì, esatto.
0: no, non ci mette davanti a situazioni luttuose, comunque insomma, che da un momento all'altro ci fanno trovare con le spalle scoperte. Se va tutto bene e il tuo marito è una persona per bene, va bene, ma non si può vivere sperando che ci vada tutto bene. Lo sappiamo che le donne vivono mediamente 4 anni in più degli uomini e hanno stipendi, oltre ad avere stipendi inferiori, ho parlato prima della pensione, ovviamente avendo percorsi di carriera frammentate,
1: Sì.
0: stipendi inferiori, sono spesso in attività che sono quelli della cura, i servizi, che non sono proprio, no, altamente specializzati, quindi proprio gli stipendi sono inferiori al di là del gender pay gap. È importante pianificare, imparare che bisogna occuparsi dei propri soldi pensando a lungo termine, ragionare sul presente ma guardando al futuro. Ecco, e pensare che bisogna avere contezza delle scelte sul proprio risparmio e sui propri investimenti, che non c'è un genere uomo, donna, che possa avere delle competenze maggiori nella gestione dei soldi, perché è solo una questione di scelta. Se le donne fanno quel passo in più, quello scalino, salgono quello scalino che è un po' faticoso, perché spesso non si sono mai occupate di questi temi, ma se lo fanno, poi sicuramente, come sempre, troveranno il loro modo e troveranno la soluzione giusta, più adatta a ciascuna, e si sentiranno anche più soddisfatte e sicure di sé.
1: Che bello, questo suppongo che sia un po' anche il tuo spirito della tua, posso chiamarla, se mi permetti di chiamarla, missione anche come formatrice per i ragazzi, quando tu racconti questo, quando tu cerchi di spiegare che cosa significa questo tipo di indipendenza economica, questo tipo di possibilità di risparmio, di carriera. E anche perché vorrei chiederti un altro dato, se tu vuoi
0: Sì.
1: darmelo. Qual è il numero di donne? Perché magari in percentuale può essere, e ti pregherei di fare anche una differenza tra la percentuale e il numero. Qual è il numero di donne e la percentuale di donne impiegate a livelli apicali nelle aziende o in qualsiasi, diciamo, tipo di ruolo in Italia in questo momento?
0: Allora, se guardiamo alle società quotate in borsa, perché sono le società che hanno l'authority che può valutare poi, no, gli obiettivi di parità di genere, perché c'è una legge specifica, perché altrimenti
1: Esatto,
0: al libero
1: staremmo
0: arbitrio
1: parlando
0: non
1: di
0: sarebbero ancora
1: altro,
0: di
1: ma
0: meno.
1: ecco.
0: Allora, le amministratrici delegate delle società quotate in borsa sono, le donne rappresentano solo il 2% di tutti gli amministratori delegati. Se guardiamo alle presidenti, quindi un ruolo più di rappresentanza e meno operativo di quello che l'amministratore delegato, non è che ci spostiamo di molto, rappresentano il 4%.
1: Okay.
0: Eppure c'è una legge, lo dico velocemente, che,
1: sì, sì.
0: Che la famosa legge sulle quote rosa, anche se poi